0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione.

0: Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
9: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il Centro Polispecialistico Chirurgico Alesan di Salerno e il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
10: Presso il Centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
9: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo con la cronaca, ancora una tragedia sull'autostrada 2 del Mediterraneo, dove un camionista ha perso la vita in seguito ad un incendio che ha coinvolto il proprio TIR nel territorio di Sicignano degli Alburni. Ci spiega tutto Pasquale Sorrentino.
1: Aveva 59 anni ed era originario di Cava dei Terreni. Domenico Palladino, il camionista deceduto ieri pomeriggio nel drammatico incidente stradale avvenuto lungo la 2 del Mediterraneo all'altezza dell'uscita di Sicignano degli Alburni in direzione nord. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Ebbri, guidata dall'ispettore Cosimo Di Cicco, un mezzo articolato ha perso il controllo, ha impattato contro i margini della carreggiata nella corsia di sinistra ed è precipitato dal ponte che stava attraversando, schiantandosi poi al suolo. Sul posto gli agenti sia di Ebbri che di Sala Consilina. Dopo l'impatto, il mezzo ha preso fuoco. Per l'autista purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il 59enne di Cava dei Terreni è deceduto dopo il violentissimo impatto al suolo provocato dal volo di diverse decine di metri. Sul posto sono anche arrivati i vigili del fuoco, supportati anche da un'autocrew della sede centrale insieme ai sanitari del 118 e quindi alle forze dell'ordine. In azione anche i tecnici dell'ANAS, la strada è stata chiusa per ore in direzione nord con il traffico che è stato dirottato all'uscita di Petina fino all'uscita di Campagna, lunghe le file. Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente, non ha visto altri veicoli coinvolti. Per il 59enne di Cava dei Terreni, il decesso è arrivato sul colpo. Si tratta dell'ennesimo camionista che ha perso la vita in un incidente stradale lungo la 2 del Mediterraneo.
0: E questa era la nostra copertina, ora ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati ad Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca. Oltre 10 milioni di euro sottratti al fisco e quanto emerso dai controlli della Guardia di Finanza di Salerno nel settore turistico ricettivo. Le verifiche puntano a contrastare le irregolarità fiscali in un comparto strategico per l'economia del territorio. Vediamo il servizio. La Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli sul settore turistico ricettivo e porta alla luce un giro d'affari di oltre 10 milioni di euro complessivamente occultati al fisco e il bilancio dell'attività ispettiva condotta durante la stagione estiva appena conclusa con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale e le irregolarità che rischiano di compromettere la concorrenza leale in uno dei comparti trainanti dell'economia del territorio. L'operazione ha coinvolto tutti i reparti delle fiamme gialle presenti nella provincia di Salerno, concentrando l'attenzione sulle principali destinazioni turistiche dalla costiera amalfitana al Cilento, senza trascurare il centro del capoluogo interessato da flussi di visitatori sempre più consistenti, anche provenienti dall'estero. Nel complesso sono state eseguite 85 ispezioni, dalle quali sono emerse rilevanti violazioni fiscali e amministrative, con oltre 10 milioni di euro di ricavi sottratti alla dichiarazione. Tra le principali criticità individuate figurano diversi operatori turistici abusivi, sconosciuti al fisco e attivi senza le prescritte comunicazioni obbligatorie e le autorizzazioni previste in materia di sicurezza e sanità pubblica. Le verifiche hanno inoltre evidenziato omissioni nel versamento dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali, confermando la presenza di irregolarità che incidono non soltanto sulle entrate pubbliche, ma anche sulle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore. Particolare attenzione è stata riservata alle strutture ricettive e agli immobili destinati all'accoglienza turistica, compresi in bed and breakfast, per individuare eventuali attività esercitate al di fuori delle regole e ricavi non dichiarati.

0: Tra le violazioni maggiormente riscontrate figurano anche quelle relative all'impiego di lavoratori in nero o irregolari, una pratica che penalizza le imprese rispettose delle norme e priva di lavoratori delle necessarie tutele. Dopo 10 anni di battaglia legale, una vedova lucana ottiene giustizia per la morte del marito deceduto nel 2018 a causa di un mesotelioma pleurico correlato all'esposizione dell'amianto. Vediamo.
1: Dopo 10 anni di battaglia legale, una vedova lucana ha ottenuto giustizia per la morte del marito deceduto nel giugno del 2018 a causa di un mesotelioma pleurico correlato all'esposizione all'amianto. Il Tribunale di Potenza ha infatti condannato l'INAIL a riconoscere le prestazioni dovute con una sentenza ormai definitiva. Il risarcimento comprende circa 150.000 euro per le somme maturate durante la malattia e una rendita di circa 1.500 euro al mese, oltre alle maggiorazioni previste dal fondo vittime dell'amianto ai familiari, secondo quanto stimato dall'Osservatorio Nazionale Amianto. La vicenda riguarda un lavoratore originario di Calvello che aveva iniziato a lavorare a soli 17 anni nelle fonderie Fiat di Mirafiori a Torino. Successivamente, come autista, si era occupato del trasporto e della movimentazione di materiali contenenti amianto prodotti da un'azienda di Bari, proseguendo poi l'attività presso una cementeria. Secondo quanto ricostruito in giudizio, l'uomo sarebbe stato esposto al cancerogeno per oltre 16 anni. Nel 2016, dopo la diagnosi di mesotelioma, aveva chiesto il riconoscimento della malattia professionale, ma l'INAIL aveva respinto la domanda. Dopo la sua morte, nel 2018, anche la moglie si era vista negare il riconoscimento. Nel 2021, la donna, originaria di Massico Nuovo e residente a Massico Vetere, ha deciso di rivolgersi al tribunale, assistita dall'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'ONA. Le testimonianze e gli accertamenti processuali hanno consentito di ricostruire l'esposizione lavorativa e il legame con la malattia. La giustizia è arrivata, ha sottolineato l'avvocato Bonanni, anche se dopo 10 anni, perché una vedova ha trovato la forza di portare avanti da sola la battaglia iniziata insieme a suo marito. La sentenza riconosce così alla donna i benefici spettanti e restituisce valore ad una lunga battaglia per il riconoscimento della malattia professionale e della responsabilità legata all'esposizione all'amianto.
0: Piogge intense e condizioni meteorologiche avverse tornano a mettere in difficoltà il Cilento, segnalati allagamenti e incidenti con ripercussioni sulla viabilità e sulla sicurezza. Vediamo.
2: Il maltempo continua ad interessare il Cilento, con piogge che stanno provocando disagi in diversi centri del territorio. Ad Agropoli si registrano allagamenti in via Risorgimento, dove l'acqua ha invaso la strada e alcuni garage, una situazione che riaccende l'attenzione sulla manutenzione e sulla pulizia delle canaline di scolo, fondamentali per consentire il corretto deflusso delle acque piovane ed evitare accumuli e allagamenti. L'allerta resta alta su tutto il territorio, con l'invito alla prudenza, soprattutto lungo le strade, nei tratti maggiormente esposti alle precipitazioni. Intanto la prima pioggia è già finita al centro della cronaca. Un'ambulanza e un'automobile si sono scontrate frontalmente nel pomeriggio di ieri, lungo la via del mare tra Ceroli e Pioppi, nel comune di Pollica. Il bilancio è di 3 feriti, tutti occupanti di una Mini Cooper, soccorsi e trasferiti in ospedale da altre 2 ambulanze giunte sul posto. Lievemente contusi anche l'autista e l'infermiere del mezzo di soccorso coinvolto nell'incidente, che hanno prestato la prima assistenza ai feriti in attesa dell'arrivo degli altri sanitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile del reparto territoriale di Vallo per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per una breve pausa, tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote.

0: soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
1: Da Vida e da Arista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e da Arista. Lieti di vestirvi.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
6: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
7: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritornati in studio. Una condanna ad 1 anno e 8 mesi per un uomo di 68 anni accusato di minacce e atti persecutori nei confronti dell'ex sindaco di Balvano. La decisione è stata pronunciata in primo grado dal Tribunale di Potenza.
1: Il Tribunale di Potenza ha condannato in primo grado un uomo di 68 anni, accusato di stalking nei confronti di Costantino Di Carlo, ex sindaco di Balvano e attuale consigliere comunale di opposizione. La pena è di 1 anno e 8 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. La sentenza riguarda fatti contestati tra il 2020 e il 2021, durante i quali, secondo l'accusa, l'uomo avrebbe minacciato e molestato ripetutamente Di Carlo, provocandogli ansia, paura e timore per la propria incolumità e quella dei familiari. Tra gli episodi ricostruiti nel procedimento figurano gesti minacciosi, compreso quello del taglio della gola e comportamenti intimidatori alla guida, con inseguimenti, lampeggi ripetuti e manovre pericolose. In un'occasione, sulla strada statale 94, l'imputato avrebbe rallentato e affiancato più volte l'auto dell'ex sindaco, tentando, secondo la contestazione, di urtarla. Nel maggio 2021, sul raccordo autostradale, avrebbe invece invaso improvvisamente la corsia di sorpasso, costringendo Di Carlo a frenare bruscamente per evitare l'impatto. Un ulteriore episodio nel settembre dello stesso anno avrebbe spinto la persona offesa ad allertare i carabinieri. Di Carlo si è costituito parte civile nel processo, assistito dall'avvocato Armando De Revisis, chiedendo il riconoscimento dei danni subiti. Il tribunale ha condannato l'imputato anche a risarcimento, da quantificare in separata sede, oltre al pagamento delle spese legali liquidate in 2.120 euro e alle spese forfettarie. La sentenza è di primo grado. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. La difesa dell'uomo valuterà successivamente l'eventuale ricorso in appello.
0: Garantire un trasferimento sanitario urgente può fare la differenza, soprattutto nei territori più distanti dai principali presidi ospedalieri. In Cilento però restano le difficoltà legate ai collegamenti nel servizio.
2: Torna al centro dell'attenzione la rete dell'emergenza sanitaria nel Cilento dopo quanto accaduto 2 sere fa all'ospedale San Luca di Vallo. Una donna, alla 33esima settimana di gravidanza, 8° mese, ha avuto bisogno di un trasferimento urgente verso Napoli, in una struttura in grado di garantire l'assistenza necessaria in caso di parto prematuro. Una vicenda che ha richiesto l'intervento di un'ambulanza e il ricorso dell'eliambulanza partita da Napoli. Tempi di intervento dunque potenzialmente più lunghi rispetto ad un servizio con base a Ponte Cagnano, dove però l'operatività dell'elisoccorso è prevista soltanto fino alle 18:30. Nelle ore notturne, dunque, per questo tipo di intervento il riferimento resta a Napoli, con possibili ripercussioni sui tempi di raggiungimento del territorio cilentano. Al San Luca manca la terapia intensiva neonatale, la TIN, indispensabile per l'assistenza ai neonati prematuri che necessitano di cure intensive, una carenza che rende necessario il trasferimento verso centri specializzati quando si presentano situazioni particolarmente delicate. Il problema però non è nuovo, da tempo gli addetti ai lavori segnalano le criticità legate alla copertura dell'elisoccorso e alla necessità di assicurare interventi rapidi anche nelle ore notturne, segnalazioni che al momento non hanno portato ad interventi risolutivi. Resta così aperta la questione di un servizio fondamentale per un territorio ampio, caratterizzato da distanze importanti e collegamenti che possono rendere più complessi i trasferimenti urgenti. Una vicenda che riporta l'attenzione sulla necessità di garantire risposte tempestive e un'organizzazione dell'emergenza adeguata alle esigenze del Cilento.
0: La prevenzione oncologica passa anche dalla conoscenza del proprio patrimonio genetico. In occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono i test genetici per individuare eventuali alterazioni che possono aumentare il rischio di sviluppare tumori al seno e all'ovaio. Vediamo il servizio.
3: Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreening complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa. La certezza di sentirsi in mani sicure.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno, ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.

0: Bentornati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Ed ora passiamo allo sport, spazio alla pallavolo e alle ambizioni della Valdiano Volley. La formazione del Vallo di Diano prosegue il proprio percorso sportivo in una stagione che punta a consolidare il lavoro della squadra e della società. Vediamo tutti gli aggiornamenti nel servizio di Danila Piacasella.
1: Domani sera il centro sportivo meridionale di San Rufo ospiterà l'amichevole tra la Valdiano Volley e la neopromossa New Tech Pallavolo Milani. La squadra calabrese milita nel girone H del campionato maschile di Serie B, categoria nella quale ha fatto ritorno dopo ben 23 anni di assenza. Dall'altra parte della rete, la Valdiano affronterà una squadra guidata dall'allenatore John Serpa, che l'anno scorso ha condotto i gialloblu alla riconquista della Coppa Calabria dopo 33 anni. La formazione valdianese incontrerà anche una sua vecchia conoscenza. Si tratta dello schiacciatore Luciano Mille, giocatore di lunga esperienza che la scorsa stagione ha giocato tra le file della Valdiano Volley e che ha dovuto interrompere prematuramente la sua esperienza a causa di un infortunio alla spalla destra. L'amichevole sarà un'ulteriore opportunità per migliorarsi a una settimana dall'inizio ufficiale del campionato. Appuntamento quindi a domani sera alle ore 18 al centro sportivo meridionale di San Rufo per una nuova partita.
0: 7 reti ed una prestazione da raccontare per lo Sporting Sala Consilina che supera il Capurso con il punteggio di 7-3. Una partita ricca di gol con la formazione salese protagonista sul parquet. Ripercorriamo i momenti decisivi della gara con Giovanna Quagliano.
2: Vittoria larga per lo Sporting Sala Consilina che supera il Capurso per 7-3 e torna al secondo posto in classifica a un solo punto dal Napoli capolista, almeno in attesa della gara della Meta Catania impegnata oggi ad Avellino. Al Pala San Rufo la squadra di Conte rischia grosso dopo un avvio promettente. Brunelli e Walex firmano il doppio vantaggio nei primi 4 minuti, ma alcune disattenzioni difensive consentono al Capurso di ribaltare il risultato fino al 3-2. Un passaggio a vuoto che riporta alla memoria la sconfitta rimediata contro i pugliesi nello scorso campionato. Lo Sporting Sala Consilina però reagisce con carattere, trova il 3-3 con Biscossi e completa il contrappasso ancora con Walex, protagonista di una doppietta. Nella ripresa Brunelli firma il 5-3 prima che lo stesso Walex e il portiere dei Vau, a segno con un rinvio dalla propria area, chiudano definitivamente i conti. Una prestazione non impeccabile per Igor e compagni, ma impreziosita dalla capacità di reagire nel momento più difficile e di gestire il vantaggio anche contro il portiere di movimento avversario. Per lo Sporting Sala Consilina arrivano così 3 punti pesanti che confermano le ambizioni della squadra di Mister Conte e la riportano nelle zone altissime della classifica.
0: E adesso le previsioni in meteo, vediamo cosa ci aspetta questo fine settimana con il servizio di Giuseppe Stabile.
3: La Campania è interessata da una circolazione depressionaria che dal Tirreno si muove lentamente verso sud-est, determinando precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 10 ottobre, cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, specie nelle prime ore della giornata.

0: I fenomeni potrebbero assumere carattere di forte intensità nelle aree centro-meridionali della regione. Venti moderati da sud-ovest con raffiche durante i rovesci più intensi. Temperature in ulteriore diminuzione e mare mosso. Domenica 11, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite lungo la costa. Qualche residuo piovasco potrebbe interessare i settori interni, ma in via di esaurimento nel corso del pomeriggio sera. Temperature senza particolari variazioni, venti da deboli a moderati da nord-ovest e mare mosso fino a molto mosso al largo. Nei primi giorni della prossima settimana l'alta pressione tenderà ad espandersi verso la nostra penisola, anche se il suo asse sarà disposto verso nord, tale da far scivolare correnti settentrionali in direzione del Mediterraneo. Il tempo, pertanto, sulla Campania si manterrà in prevalenza asciutto con ventilazione moderata da nord e da nord-est. Maggiori dettagli sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo di continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.

0: camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Dopo 7 anni, la BMW Serie 3 arriva all'ottava generazione e lo fa attualizzando e rivestendo la piattaforma della generazione precedente, ma rivedendo il tutto sulla base del linguaggio stilistico Neue Klasse e sui sistemi digitali introdotti con l'elettrica i3 lanciata in primavera. Arriverà nelle concessionarie italiane tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2027. Il cambiamento più evidente riguarda lo stile. Il frontale è più pulito, con il doppio rene integrato visivamente nei fari sottili. Le maniglie sono a filo della carrozzeria e dietro spiccano gruppi ottici sviluppati in larghezza. La lunghezza della berlina cresce di 6 cm, però il bagagliaio scende da 480 a 450 litri. L'abitacolo promette invece una buona disponibilità di spazio anche dietro e appare più luminoso grazie alle ampie superfici vetrate e al tetto panoramico. Cambia radicalmente. Le finiture restano curate, ma cambia il modo di interpretare il lusso. Diminuiscono elementi decorativi e comandi fisici e aumentano superfici pulite e funzioni concentrate nel sistema digitale. Il Panoramic eDrive porta le informazioni lungo la base del parabrezza, abbinandole a un display centrale fino a 17,9 pollici, orientato verso il guidatore. Le strumentazioni analogiche delle vecchie serie 3 resteranno un rimpianto, ma probabilmente non sarà così per quella digitale adottata dal 2019 fino a oggi. Cresce anche l'assistenza elettronica, con una funzione che permette di viaggiare in autostrada fino a 130 all'ora senza tenere le mani sul volante, pur richiedendo l'attenzione del guidatore. La gamma iniziale comprende le 318 e 320 a 4 cilindri con trazione posteriore da 156 e 211 cavalli, mentre al vertice c'è la M350 X-Drive da 443 cavalli con trazione integrale. Tutte adottano un sistema mild hybrid a 48 volt e il cambio automatico Steptronic a 8 rapporti. Manca del tutto il diesel, che pure rappresentava fino all'80% delle vendite italiane e il 30% di quelle europee della serie 3, ma nel 2027, oltre alla versione station wagon, arriverà una plug-in hybrid. E comunque non è detto che anche il gasolio non si ripresenti. I prezzi compresi tra 52 e 83 mila euro mantengono la serie 3 in territorio premium, ma è interessante leggerlo anche alla luce della nuova politica industriale di BMW, che vuole ridurre progressivamente i componenti specifici per ogni modello e utilizzare maggiormente elementi standardizzati già disponibili. È una strada che ha fatto la fortuna dei costruttori cinesi, ma che secondo BMW non farà rinunciare a qualità, prestazioni e alle caratteristiche proprie del marchio.

La nuova Dacia Spring cambia tutto. Non è più costruita in Cina e nasce su una piattaforma elettrica condivisa con la Renault Twingo. Sarà costruita in Slovenia e sbarcherà nelle concessionarie all'inizio del 2027. Motore e batteria continueranno ad arrivare dalla Cina, ma la produzione europea le consentirà di evitare i dazi imposti alle elettriche provenienti da quel paese e di accedere più facilmente a eventuali incentivi. Lo stile non è nostalgico come quello della Twingo e le forme nettamente più gradevoli di prima sono squadrate, con cofano corto e alto, passaruota marcati e fasce nere che uniscono i gruppi ottici.

E pur restando un'auto da città, si allunga di 15 cm e soprattutto si allarga di 18, con benefici evidenti per abitabilità, sempre per 4 occupanti e bagagliaio. E sotto il cofano anteriore c'è un vano aggiuntivo da 18 litri. L'abitacolo è stato ripensato, ma mantiene l'essenzialità tipica di Dacia. La strumentazione digitale da 7 pollici è di serie. Sulla versione d'ingresso Expression è lo smartphone a svolgere le funzioni multimediali attraverso un'applicazione dedicata, mentre l'allestimento più ricco Journey dispone di display tattile da 10,1 pollici, navigazione connessa, telecamera posteriore e collegamento wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Tornano anche i pratici attacchi U-Clip per fissare piccoli accessori. La gamma prevede solo un motore anteriore da 80 cavalli. La velocità massima sale a 130 km orari e lo scatto da 0 a 100 richiede 12,1 secondi, valori che, almeno sulla carta, allargano il raggio d'azione urbano, pur senza trasformarla in un'auto per lunghi viaggi. La batteria da 27,5 kWh promette un'autonomia di 250 km, coerente con l'impiego a cui è destinata la Spring, il cui cliente tipo, secondo Dacia, percorre mediamente 34 km al giorno. Utilizzando una normale presa domestica servono 9 ore per un rifornimento dal 15 all'80%, mentre sfruttando il caricatore di serie da 6,6 kW occorrono un po' meno di 3 ore per lo stesso risultato. Però, a richiesta, c'è un pacchetto che comprende il caricabatterie da 11 kW e la possibilità di utilizzare anche corrente continua fino a 50 kW. In questo caso, i tempi scendono rispettivamente a circa 2 ore e a circa mezz'ora. Ma c'è anche la possibilità di alimentare utilizzatori esterni fino a 3,3 kW. La Spring Expression costa 17.900 euro e offre climatizzatore manuale, sensori posteriori e cerchi da 15 pollici. La Journey, più ricca quanto a multimedialità e con cerchi da 16 pollici, sale a 19.500 euro. Si tratta di prezzi più bassi rispetto a quelli della pur economicissima Leapmotor T03 e sensibilmente inferiori a quelli di Hyundai Inster, Fiat 500 e anche dell'omologa Renault Twingo.

In Italia la cinese Leap Motor, distribuita e assistita dalla rete Stellantis, è arrivata a coprire oltre un quarto delle vendite globali di auto a batteria e la B03X è una crossover elettrica compatta che punta su prezzo, spazio e praticità. Lunga 4,27 m, offre un abitacolo decisamente ampio in rapporto agli ingombri esterni. Lo stile invece non prova a stupire, le forme sono piuttosto convenzionali e soprattutto nella fiancata e nella parte posteriore ricordano quelle della vecchia Citroën C3 Aircross. Una scelta quasi rassicurante, come se Leap Motor avesse voluto evitare un approccio troppo futuristico per avvicinare chi guarda ancora alle auto elettriche con una certa diffidenza. Ha la trazione anteriore e viene proposta con due batterie. Quella da 39,8 kWh è abbinata a un motore da 177 cavalli e promette 292 km di autonomia. La versione da 53 kWh, oggetto di questa prova, sale a 197 cavalli e, secondo Leap Motor, raggiunge i 382 km. La ricarica in corrente continua arriva rispettivamente a 100 e 133 kW e in condizioni ideali consente di passare dal 10 all'80% in circa 21 minuti. Uno dei punti forti, dicevamo, è lo spazio. Dietro si viaggia comodi in due, anche se si è alti, e le sedute del divano possono essere sollevate verticalmente per caricare oggetti ingombranti. Il bagagliaio offre 405 litri, a cui però si sommano i 105 del grande vano sotto il pavimento, lavabile e dotato di scarico per l'acqua eventualmente utilizzata per la pulizia. L'abitacolo ha un'impostazione minimalista, con un grande display centrale da 14,6 pollici. Materiali e assemblaggi sono curati considerando il prezzo, ma la quasi totale assenza di comandi fisici obbliga a utilizzare spesso lo schermo. Anche alcune regolazioni di guida sono nascoste nei menu. Su strada la B03X convince soprattutto se la si guida senza fretta. In città lo sterzo molto leggero, il diametro di svolta di appena 10 metri e la buona visibilità facilitano le manovre. Il motore da 197 cavalli risponde con decisione e l'auto è silenziosa anche ad andatura elevata. Le sospensioni privilegiano il comfort, anche se sulle sconnessioni più secche qualche colpo arriva nell'abitacolo. Aumentando il ritmo però, lo sterzo si rivela poco comunicativo. In curva emerge un rollio evidente e nelle decelerazioni bisogna abituarsi agli effetti della frenata rigenerativa, regolabile su tre livelli. Gli aiuti elettronici alla guida sono numerosi, ma il mantenimento della corsia può risultare troppo invadente. La B03X in allestimento Life costa 24.900 euro con la batteria da 39,8 kWh e 27.400 con quella da 53 kWh. La più ricca design, offerta solo con la batteria più grande, aggiunge sedili anteriori riscaldabili, telecamera a 360 gradi, sensori anteriori e impianto audio con 12 altoparlanti, però sale a 29.400 euro. Ma con le promozioni di lancio, l'entry level può scendere fino a 19.900 euro. Nel prossimo futuro, comunque, verrà commercializzata anche una versione ibrida. La trazione sarà sempre solo elettrica, ma ci sarà anche un motore termico che provvederà ad alimentare le batterie per eliminare l'ansia da ricarica.

La nuova Suzuki Across è sempre strettamente imparentata con la Toyota RAV4. Però Suzuki è intervenuta su alcuni dettagli. Ha una mascherina più tradizionale, squadrata e collocata più in basso, prese d'aria laterali specifiche, protezioni in plastica nera non verniciata e cerchi dedicati da 18 pollici. L'impostazione è simile a quella della versione più fuoristradistica della RAV4, che però non viene commercializzata in Italia. E poi la Across è solo plug-in 4x4, mentre la Toyota è ordinabile anche con trazione anteriore e motori mild hybrid. Lunga 4,62 m, è una SUV spaziosa, con 5 posti comodi. L'abitacolo completamente rinnovato offre la strumentazione digitale di 12,3 pollici, il display centrale di 12,9 pollici, Apple CarPlay e Android Auto Wireless, portellone elettrico, telecamere a 360 gradi e un'ampia dotazione di sistemi di assistenza alla guida. Però, anche se gli assemblaggi e la solidità sono convincenti, alcune plastiche appaiono piuttosto economiche per la categoria. Il 2005 a benzina è abbinato a due motori elettrici, uno davanti che supporta il termico e uno dietro per la motricità posteriore. In tutto ci sono ben 309 cavalli e la batteria da 22,7 kWh promette un'autonomia di circa 130 km nell'uso solo elettrico, che aumenta sensibilmente nell'impiego esclusivamente urbano. Una novità è la ricarica rapida. Così in corrente alternata si arriva a 11 kW e a 50 kW in corrente continua, per passare dal 10 all'80% in circa mezz'ora. Su strada l'auto è molto facile. La posizione di guida è sopraelevata, i sedili comodi e l'assorbimento delle sospensioni efficace. I cerchi di 18 pollici, con pneumatici dalla spalla piuttosto alta, aiutano sullo sconnesso, però rendono lo sterzo un po' meno rapido nelle reazioni. Con la batteria carica, la Cross si muove spesso nel silenzio elettrico, ma quando serve, i 309 cavalli si sentono. E per passare da 0 a 100 km orari bastano circa 6 secondi. Nonostante questo, non è una SUV sportiva. Sterzo, assetto e trasmissione privilegiano fluidità e facilità di guida. E accelerando a fondo il motore a benzina sale parecchio di regime, proporzionalmente più della velocità reale, diventando più avvertibile, una caratteristica tradizionale degli ibridi Toyota. Il peso è elevato, e più che invitare a guidare forte si apprezza questa Suzuki quando la si guida con fluidità, ai regimi bassi e medi, sfruttando la notevole autonomia elettrica. E se la batteria è mantenuta carica, i consumi sono molto bassi. Poi, sui fondi a scarsa aderenza, la trazione integrale aiuta e con la modalità trail la Cross affronta senza difficoltà anche passaggi moderatamente impegnativi. Ma non bisogna esagerare, perché la distanza dal suolo non è da fuoristrada specialistica. La Cross è disponibile solo nella configurazione top, che è effettivamente ricca, e al netto delle promozioni costa 55.900 euro, quindi circa 1.300 euro meno della Toyota RAV4 paragonabile per allestimento e meccanica.

0: programma è offerto da
1: IP Karting. Nero Giardini. Automotive AI 24. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa super puntata di Go Kart TV News. O le vinco o le capoto. Questa sera l'argomento cardine sarà l'attesissima World Cup OKN e OKN Junior che si disputerà proprio questo weekend presso il bellissimo circuito di Viterbo. Per farlo al meglio, oggi abbiamo due super ospiti che tra poco vi andremo a presentare. Prima però vado a dare un bel ritrovato ai miei super compagni e fidi di viaggio, Matteo Traini, o le vinco le capoto.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori che per la terza volta consecutiva abbiamo fatto record di ascolti, quindi un'altra grande puntata, doppi ospiti, sempre sul pezzo, tutta da vivere.
0: Bene, e poi il nostro Mughini che è tornato, Sauro Cesetti, ciao.
2: Ciao ragazzi, scusatemi ma a volte purtroppo vengo chiamato altrove, ma non è tanto per quello. Oggi puntatona, si parlerà di cose importanti, perciò non voglio aggiungere altro, lo sentiremo.
0: Bene, e in questa prima parte di trasmissione abbiamo un responsabile del circuito Leopard di Viterbo che ospiterà questo super evento, la World Cup. È con noi Alessandro Labate. Ciao Alessandro.
3: Ciao ragazzi, buonasera. È un piacere stare qui con voi. Sono contento, insomma, della chiamata. Eccoci.
0: Piacere nostro, tra l'altro so che ti sei ritagliato proprio questo tempo per noi perché lì fremono già i preparativi per questo super evento che si disputerà questo weekend, ne parleremo tra poco. Prima però Alessandro, insieme a te vogliamo fare 4, 5, 6 passi indietro, ossia raccontare ai nostri telespettatori come nasce la pista di Viterbo. Sappiamo che diciamo l'inaugurazione è stata nel 2009.
3: Il circuito nel 2000, giugno 2008 aperto per la prima volta, e comunque ai suoi tempi è stato un bellissimo impianto. E poi nel 2022 è stato acquistato dalla proprietà lussemburghese, dove sono stati svolti molti lavori, insomma, di restyling per arrivare, insomma, fino adesso. Abbiamo ospitato comunque gare internazionali da allora, ma

0: soprattutto adesso dopo la riapertura che abbiamo aperto nei primi mesi del 2025, abbiamo ospitato gare molto importanti e ci stiamo impegnando molto nel mondo del karting perché.
1: Esatto, qui tra l'altro Alessandro stiamo vedendo proprio l'evoluzione che c'è stata dal 2009 all'ingresso, come vedete in questo momento, nel 2022 da parte di Leopard che detiene tuttora naturalmente la proprietà dell'impianto. Quindi 16 anni dopo avete trasformato questo circuito che per carità era già bellissimo, ma l'avete fatto diventare una struttura da Formula 1. Io sono stato di recente e devo dire che i servizi sono ai massimi livelli.
0: Sì, ci impegniamo molto per mantenere ovviamente dopo l'investimento fatto su questo impianto, l'impegno poi di mantenerlo sempre efficiente con tutti, insomma, con tutti i servizi funzionanti, eccetera, è un mio obiettivo e insomma mi fa piacere che viene apprezzato, insomma, il lavoro che facciamo costantemente perché ragazzi, fidatevi. C'è un lavoro pazzesco dietro tutto questo, però mi fa piacere.
1: In quanti
0: Alessandro,
1: siete?
0: sappiamo
1: Beh, scusa
0: lavorare.
1: Ricky, avevo visto che avete cambiato totalmente dove era la parte, diciamo, dove si faceva moddarde, avete rifatto tutto diciamo, il paddock, sbaglio Alessandro?
0: Sì, esattamente. Diciamo, prima dei lavori dove c'è adesso attualmente il paddock c'era il tracciato off-road per la supermoto. Poi io da ex pilota supermoto, diciamo, mi piange un po' il cuore per questa cosa perché abbiamo levato insomma una parte del circuito, ma è stato dovuto al fatto che ovviamente per ospitare gare internazionali serve un paddock cioè, diciamo, serve molto spazio perché l'era adesso del karting, insomma, si è molto evoluta, hanno tutti i bilici, tutte strutture giganti e quindi i piloti sono molti e è stata una necessità e quindi sì, esatto.
1: Tra l'altro stiamo vedendo delle immagini realizzate proprio da noi ad aprile in occasione di una prova dell'Easy Car. Queste sono immagini nostre col drone e potete vedere, insomma, che struttura. Ma io ho una domanda da farti, Alessandro. In quanti siete a lavorare all'interno del Leopard Circuit?
0: Allora, noi siamo. Ci sono quattro ragazzi che si occupano, insomma, della parte di noleggio, gestione proprio del circuito, quindi tutta la manutenzione. Abbiamo una ragazza e una segretaria, e tre donne delle pulizie per quanto riguarda lo staff del circuito. E poi per la ristorazione, perché abbiamo anche un ristorante e bar che lavora oltre, insomma, agli eventi e il circuito, lavora anche con gli esterni. E là sono all'incirca 15 persone.
1: Tra l'altro il ristorante è veramente da mille una notte, bellissimo e si mangia benissimo, quindi. No, ma hanno una struttura, Riccardo, te ci sei stato, Sauro, noi ci siamo stati anche al corso federale, io ci ho corso l'ultima volta nel 2012 con la gestione vecchia. Volevo fare una domanda, io vedevo il paddock e poi la parte dove dopo il traguardo, la S, di là un altro pezzetto di cemento. Visto che attualmente si vocifera che altri cartodromi, vabbè, Sarno abbiamo visto sapere qualcosa che cambia in continuazione layout. Visto tutti gli investimenti, il circuito è fantastico, ragazzi, perché è tecnico, veloce, ma la nuova gestione ha in pensiero di creare un layout nuovo, allungare o rimanete così?
0: Allora, attualmente non c'è nulla in programma perché sinceramente il tracciato diciamo, piace a molti e forse mancherebbe un cabellino di rettilineo per avere un pochino più di velocità, però comunque si raggiungono 145 km/h, quindi però attualmente no, non ci sono in programma cambiamenti di tracciato, ecco.
1: Ragazzi, avete parlato di velocità. Noi abbiamo trovato un video molto particolare, e infatti io lo metterei anche al massimo, alzate il volume del vostro televisore, dove viene proprio riprodotta la velocità di questo KZ. Possono partire le immagini.

0: Mi sono diventati i capelli dritti. Senti, Sauro, cosa ci dici della pista?
1: Bah, guarda, la pista, difatti a me Viterbo, io ci ho girato, ci ho fatto qualche giro, non ci ho fatto mai gare perché quando io correvo a Viterbo non era nella lista delle piste dove noi facevamo le gare, però ci sono capitato a fare dei test, delle prove e devo dire la verità, è una pista super tecnica che piace a tutti i piloti quando sei all'interno della pista, cioè nel senso che la guidarla. Devo dire che secondo me un qualcosina gli manca, un punto di staccata è troppo poco per un sorpasso sul rettilineo centrale, ma solo perché le altre curve sono raccordate, non perché la qualità della pista non le avesse. È ovvio che se sei dietro a un altro e rischi di avere quei 2 decimi di vantaggio, ti appiattisci, se trovi uno non lo sorpassi mai, fai fatica o deve avere quello davanti che veramente va in crisi talmente tanto che tu riesci a sopravanzare. Se no la pista è fantastica, l'impianto è super. Io non ho
0: Sauro,
1: nient'altro
0: dicendo il
1: da
0: punto di sorpasso, la mia ultima gara a Viterbo, com'è finita? Ora vinco.
1: dire.
0: È questa qui.
1: Ma è normale, Matteo, perché? Perché allora si è partito un po' sul discorso di fare queste piste molto raccordate, che sono molto belle da guidare all'interno. Però giustamente si rischia cosa poi? Di fare un sorpasso fuori limite.
0: Però ti devo dire una cosa, Sauro, adesso che Riccardo ha messo questa cosa qua, a confronto le ultime, che purtroppo secondo me si censi via qualcosa, monomaccio, Viterbo almeno la prima parte, i primi tornadini, riesce a superare. C'ha tutto quel
1: Sì.
0: dritto dove, che è, magari dopo la partenza, come diceva Francesco, già esce in velocità, però almeno hai 2 o 3 punti, perché
1: Sì,
0: quei
1: sì,
0: tre
1: sì, sì.
0: punti ovviamente devi rischiare un po' di più. Invece le altre, che secondo me gli standard sono questi, non facciamo nomi, ma tanto sono quelle le piste adesso
1: Sono
0: che
1: quelli.
0: sono tutte raccordate, si perde questa cosa qui che purtroppo ne viene a mancare, soprattutto per la KZ, il sorpasso, perché l'ok adesso ci sarà il mondiale, ne vedremo molti sorpassi perché Sauro sai meglio di me che la traiettoria è quella, KZ invece riesci a poi magari fare una traiettoria diversa perché con l'uso del cambio riesci, però diciamo che già Viterbo ha un paio di punti 3 che si riesce, ovviamente devi sempre un po' forzare un po' di più.
1: Voglio
0: Voglio stop.
1: aggiungere una cosa, Ricky, su quello che dice Matteo. Io se avessi un figlio e gli devo insegnare a guidare, lo porterei a Viterbo, perché
0: Esatto.
1: tecnicamente parlando è una pista dove tu impari tantissimo e tutto quello che impari su questa pista così tecnica ti viene utile per tutte le piste del mondo. Questo voglio dire,
0: Sì, e
1: facciamoci a capire.
0: soprattutto Sauro, secondo me, Centro Italia insieme a Valvibrata, beh, ce ne sono altre adesso, quelle che magari fanno le gare, anche per il telaio e il motore riesci a vedere molto, molto. Bene, Alessandro, niente, i nostri Matteo e Sauro hanno fatto un'analisi tecnica dell'impianto, non ti hanno fatto sostituire curve, e questo è già una bella cosa, ok? Allora, come ci anticipavi tu prima, Alessandro, avete ospitate per ora gare anche internazionali, poi entreremo nel focus di questo weekend che avete una super gara. Tipo il WSK, adesso stiamo vedendo una prova dell'Europeo, se non sbaglio, insomma ne avete avute veramente tante. Penso che per voi, ecco, avete anche le moto, ogni tanto fate girare anche le moto.
1: Sì.
0: Penso che per voi avere tutte queste gare titolate sia anche sinonimo di orgoglio, no?
1: Sì, sicuramente fa molto piacere perché comunque ospitare gare come campionato europeo, campionato del mondo dà sì un certo orgoglio, ma poi crea anche un buon indotto per il circuito. Perché comunque, ecco, è stato fatto un bel investimento, ma deve anche funzionare a livello di rientri. Fortunatamente lavoriamo molto, stiamo lavorando molto questo periodo, anche con i noleggi, con i rental,
0: Ah. Ecco,
1: stiamo andando bene. Sì, dai.
0: questa ad esempio è una prova del WSK che c'è stata di recente a inizio di quest'anno, 2026. Tra l'altro, i piloti hanno apprezzato veramente tantissimo
2: il tracciato laziale. Prima abbiamo visto anche delle immagini, comunque anche il territorio presenta delle bellissime infrastrutture. Io mi ricordo che ho dormito in una corte lì vicino proprio alla pista, e dove ero in una torre all'ultimo piano, cioè col terra, era una roba stupenda che insomma in altri circuiti difficilmente trovi. Eravamo su questa torre gigantesca, non mi ricordo il nome, però avete tantissime strutture intorno, così che chi viene ad assaporare, ad assaggiare la vostra pista può anche godersi un po' dell'Interland, soprattutto gli accompagnatori, mogli, mamme, papà.
0: Anche eccetera. A livello logistico, Righi, no? Perché dall'uscita dall'autostrada, se ben ricordo, è vicinissimo, no?
3: Sì, 25 minuti dall'autostrada sei in circuito. Quindi
0: io volevo chiederti una cosa, Alessandro, come si struttura, perché non il programma di questa World Cup e quanti piloti sono iscritti nelle OKN Junior e nelle OKN?
3: Allora, abbiamo fatto un boom di iscritti per questa gara, e abbiamo circa 320 piloti, tra cui 150 OKN, 120 OK Junior e 52 piloti dell'Academy.
0: È vero, l'Academy.
3: Sì, diciamo il numero è abbastanza grande, però siamo pronti, insomma, per ospitarli al meglio.
2: A braccia aperte. Ecco, io infatti ti volevo chiedere, Alessandro, ma per un evento come quello che c'è tra pochissimi giorni presso la vostra struttura, ossia ricordiamo la World Cup OKN e OKN Junior, come vi siete organizzati per ospitare un evento del genere? Cioè anche a livello, non so, di sicurezza, ristorante, preparazione della pista, servizi per i piloti, dove farli collocare nel paddock?
3: Allora, diciamo, tutto parte dalla sistemazione delle tende nel paddock, che sembra, uno appena arriva in circuito vede che è tutto montato, tutto bello, ma calcolare il mezzo metro su una linea di 250 metri e far entrare tutte le tende precise, diciamo, quello è un grande lavoro, perché poi ognuno ha le sue richieste, chi serve, esatto, questo spazio. Ma, cioè, quindi
2: anche perché, scusa Alessandro, se ti interrompo, anche perché prima, sai, negli anni 90 arrivava il papà con la macchina, con la Renault 5, col portapacchi, adesso è una gara, passatemi il termine, a chi ce l'ha più lungo, il bilico. Cioè, qui ogni anno aumentano le dimensioni delle hospitality e tutto, e cioè diventa impegnativo per voi gestori delle piste, no?
3: No, assolutamente. Guarda, per farti un esempio, ci abbiamo avuto quest'anno due team in particolare che hanno tipo 94 metri per 11 lineari di tende.
2: Un campo da calcio.
3: È assurdo.
0: No, ma Alessandro, poi secondo me anche il problema è che come gestite, come fate? Perché il problema di tutte le piste è che quello chiama, ma io voglio mettere lì, però voglio stare qua, e lì come fai, sbagli? Come lo gestite? Tipo, io ho un team, ho una tenda con 20 piloti, come funziona? Vado alla World Cup, chiamo quando? Una settimana prima, poi ti dico che voglio quel posto, come funziona?
3: Allora, noi normalmente la gestiamo così, abbiamo creato un format che è sul nostro sito, dove puoi scaricare, compilare e poi, diciamo, lo invii, dove ogni team mette tutte le sue richieste con gli spazi che gli servono, il giorno d'arrivo, il giorno di uscita dal circuito, e poi dopo me ne occupo direttamente io per quanto riguarda l'assegnazione dei posti. Poi in base, il problema

0: il problema principale quando è una singola gara non hai problemi perché comunque lo spazio è grande, tu posizioni le tende e stai a posto. Ma il problema è quando, come adesso, in questo periodo, noi abbiamo 5 gare di fila alternate da un weekend. Cioè abbiamo avuto la Yame, un weekend di test, l'italiano, un weekend di test, il mondiale, un weekend di test, eccetera. Quindi c'è chi magari fa la prima gara e non fa la seconda ma fa la terza, c'è chi fa tutte
1: Non è
0: quante, chi
1: facile.
0: fa... Quindi
1: Beh,
0: è, per incastrare tutto è molto difficile, però insomma ci stiamo riuscendo. Poi...
1: ma ci sarà anche gente che lascia lì il bilico per settimane quando ci sono
0: Sì,
1: più
0: sì, sì, sì.
1: gare.
0: Ci sono dei team insomma che stanno qua da noi da un mese e mezzo. Hanno fatto tutte
1: Infatti.
0: le gare, sì.
1: E
0: Ormai
1: una cosa, Alessandro.
0: siamo vicini di casa.
1: Da quando si può iniziare a girare il programma ufficiale? Da giovedì?
0: Da giovedì ci sono le prove libere e da venerdì poi parte il form, cioè diciamo il programma ufficiale della FIA.
1: Io
0: Io
1: invece ti volevo
0: invece.
1: chiedere. Scusa, vai, Sauro.
2: No, io invece volevo chiedere una cosa un po' più tecnica. Nel caso non dovesse piovere, la pista di Viterbo, perché io non ho avuto mai la possibilità di farci gare, come dicevo prima, si gomma abbastanza?
0: Allora, diciamo il tracciato poi dipende molto da che tipo di gomma ovviamente viene utilizzata durante l'evento. Normalmente quando, per dirti, nelle gare WSK che usano solo Vega tende a gommarsi, mentre per farti un esempio tipo adesso all'italiano dove la prevalenza era su gomme MG, c'era solo la KZ che usava Vega bianche. E la pista, diciamo, più giravano e più diventava scivolosa, ma questa comunque è una caratteristica della gomma MG. Però ultimamente, insomma, negli ultimi penso 10 anni, così hanno cambiato componente all'interno delle gomme che non lasciano più il vecchio strato
2: No.
0: da 5 centimetri a terra.
1: Ti sta dando del vecchio, Sauro.
2: No, ma è giusto, sono vecchio, ma no, era solo perché siccome le categorie che correranno poi sono dei ragazzini, se si formasse una roba del genere diventa poi anche
0: Sì,
2: un problema fisico, eh.
0: però ecco, diciamo come grip a Viterbo, diciamo non è una pista super scivolosa, ma non è nemmeno tantissimo grip, cioè è una cosa media, ma ovviamente cambia tanto dal fattore poi da che gomma viene utilizzata durante il weekend, quello.
1: Tra l'altro qui stiamo parlando di OKN e OKN Junior, stiamo proprio vedendo un OK che sta girando all'interno del vostro tracciato. Io ti volevo fare una domanda invece, Alessandro. Vabbè, come ci hai anticipato, ma non avevamo dubbi, gestire un evento del genere richiede uno sforzo ai massimi livelli da parte della struttura. Ma la FIA ha qualche richiesta particolare?
0: Allora, la FIA, diciamo, sì, ma un po' come tutti gli organizzatori, ma soprattutto loro richiedono tanto, ma la cosa bella è che loro hanno un'organizzazione, diciamo, al top, nel senso che loro fanno delle richieste e poi ovviamente il circuito deve essere competente a soddisfare le richieste, però normalmente, cioè, non sono degli improvvisati, ecco, sanno quello che
1: Vabbè,
0: vogliono
1: sicuramente.
0: per far sì che l'evento vada al meglio. Però
1: Bene.
0: normalmente sono le normali richieste che fanno tutti gli organizzatori per un evento, ecco.
1: Bene, tra l'altro so che di recente avete ospitato anche l'ultima prova del campionato italiano che poi di fatto ha consacrato i campioni 2026. Noi a tal proposito dalla nostra Sofia Gargiulo abbiamo fatto fare un recap di chi sono stati appunto i campioni italiani, ascoltiamola.
3: Chiuso lo scorso weekend a Viterbo, il campionato italiano AC Karting 2026. Al Leopard Circuit è andato in scena l'ultimo appuntamento della stagione, quello decisivo per l'assegnazione dei titoli italiani. Il KZ2, il titolo, è andato a Daniel Basile, mentre David Foret si è laureato campione nel KZ2 Master. Il KZ2 Under 18 invece a conquistare il titolo è stato Kimi Tani. A festeggiare anche Manuel Scognamiglio nell'OKN e Josh Bergame nell'OKN Junior. Mentre nelle categorie mini i titoli sono andati ad Alfie Meyer e Zane Burgis.
1: Vi ho visto confusi.
4: No, perché forse ci

0: Le prossime puntate ci sostituirà al posto di me e Saulo, quindi stiamo preoccupati. Perché ultimamente lo sport conta meno,
1: Non so
0: magari.
1: se avete seguito le parole o eravate confusi.
0: Ma io
1: Vabbè,
0: l'avevo
1: comunque.
0: vista la gara, quindi sapevo tutti i campioni.
1: Sapevo anche. Bene, allora c'è la possibilità che nel futuro ci sia qualche, nel futuro recente, ci sia qualche novità in casa Leopard Circuit?
2: Allora, diciamo che noi siamo principalmente ancora un cantiere aperto, tra virgolette, perché siamo sempre in evoluzione, cioè lavoriamo tutti i giorni per comunque migliorare il circuito e poi chi sarà più attento, insomma, chi verrà, cioè già dall'italiano adesso alla gara del mondiale abbiamo fatto nuovi lavori. Siamo sempre in continuo sviluppo per rendere, insomma, il circuito, per rendere l'impianto migliore, sempre. E ci sono molti progetti, la voglia è tanta, quindi ci sarà sicuramente qualcosa di bello.
1: Bene, e noi vi
0: Anche perché Alessandro, scusa
1: seguiremo.
0: Righi, fra un po' ci saranno le assegnazioni, se non so il periodo giusto, per il calendario 2027, giusto? Quindi vedendo gli ultimi 2 o 3 anni che proprio c'è stata un'evoluzione, no, del circuito Leopard, che comunque italiano, USK, Super Cup, Yami, avete intenzione comunque di prendere almeno una parte o due di gare titolate, penso, no?
2: Sì, diciamo adesso è ancora un po' il periodo della stagione dove si stanno ancora concludendo accordi, eccetera. Quindi abbiamo confermato le due gare di USK, la Supermaster Series e la Final Cup, e altre sono tutte in fase di approvazione, insomma, a breve, insomma, a fine anno uscita dal calendario per
1: Bene.
2: tutte le date, sì.
1: In ultimissimo, Alessandro, favoriti nella OKN e OKN Junior, secondo te chi sono? Se lo vuoi dire.
2: Ma c'è, diciamo, nell'OK Junior ho visto molto bene Gorun, andava veramente forte questo weekend, cioè questo weekend, il weekend passato all'italiano, e secondo me, insomma, può far bene. OKN c'è Manuel Sco,
0: Un
2: non mi
0: amico,
2: ricordo,
1: mio.
2: che anche lui, insomma, vabbè,
0: Beh, l'ultimo
2: visto anche i
0: vincitore della World
2: risultati.
0: Cup, campione italiano due volte di
2: L'anno
0: fila, quindi
2: scorso, sì. Poi, insomma, ecco, è tutto. Beh, la cosa un po' brutta per noi, insomma, a livello organizzativo, che ha messo un po' di acqua, ma anche per tutti i team, piloti, meccanici, ha messo un po' di acqua questo weekend, però speriamo che il
0: Vediamo che
2: tempo
0: come
2: cambi.
0: sempre si sbagliano, Alessandro, perché tanto magari passano 2 o 3 giorni. Noi facciamo tifo per i nostri italiani, penso che ci sia anche Berico, giusto? Nicolò?
2: Sì, anche Nicolò, certo, sicuramente uno dei favoriti.
3: Io volevo fare un'ultima domanda, no? Allora, che secondo me è un po' racchiude il cerchio di quello che è stato il mio inizio, da quando era il 1984, ad oggi sul discorso di avere una pista in centro Italia. Io ho iniziato con la pista d'oro, perciò Alessandro magari non era ancora nato. E sarebbe bello, secondo me, sarebbe bello portare un campionato del mondo in Italia, centro Italia, perciò a Roma, no? Diciamo, oppure nelle zone limitrofe. Ma Alessandro, cosa manca per avere questo sogno? Per arrivare a realizzare questo sogno, tu ti metti mai seduto guardando la pista e dire: manca, a parer mio, mancherebbe un miglioramento lì, qui, e allora si può avere il campionato del mondo?
2: Allora, sì, sicuramente io, diciamo, sono una persona molto autocritica che cerca sempre, anche se va bene, ma dobbiamo sempre cercare di migliorare sempre, qualsiasi cosa uno, insomma, fa. E secondo me, attualmente, a livello di il nostro impianto, insomma, a livello è di alto livello. Comunque ha messo anche a confronto su altri circuiti in Italia, cioè siamo comunque a un buon livello, sicuramente si può migliorare. Secondo me non abbiamo troppi, non ci manca troppo. Ovviamente per quanto riguarda

0: calendarifica c'è una rotazione che va di anno in anno. Sicuramente non puoi avere tutti gli anni sempre gare titolate, però insomma, ecco, speriamo di in un 2028 magari, ecco, un campionato del mondo mi
1: Però
0: piacerebbe averlo.
1: Alessandro, hai detto una cosa giusta, la FIA, ok, guarda il tracciato e tutto, e voi l'avete bellissimo, ma controllando gli ultimi anni controlla anche la gestione, la struttura, i lavori, comunque dare perché comunque il campionato del mondo, ragazzi, a livello anche televisivo, comunque che se ne parli, l'occhio vuole la sua parte e questo la FIA ovviamente lo nota, perché magari altri circuiti pure per l'Averone Europeo gli hanno fatto richieste, l'ultimo non che Val Vibrata, per migliorare comunque alcune cose. Voi, chiunque ha visto negli ultimi anni, basta vedere, ecco qui il video che ci passa sotto in regia, la struttura è bellissima, è curata, e questo, no, ahimè, la FIA forse valuta
2: Però
1: più questo e poi tutto il resto.
2: Matteo Ale ha detto nel 2028
1: Infatti,
2: forse è qualcosa che.
1: ci ha dato, e come ci ha dato un'anticipazione, infatti volevo dire anche quello, che il 2027 forse non è sicuro, oppure già hanno alcune certezze, ma il 2028,
0: Allora,
1: Viterbo, qualcosa ci svelerà.
0: fondamentalmente, diciamo, i calendari internazionali sono sempre i primi che escono. E non abbiamo nessuna gara assegnata, insomma, per il 2027, perché c'è il Mondiale KZ in Puglia, non mi ricordo il
1: Ugendo,
0: nome, a
1: quindi è
0: Ugento, sì.
1: sicuro. Ah, ok, perché sapevamo
0: No,
1: qualcosa.
0: era scritto provvisorio in fase di approvazione di omologa, però ecco, una bozza è uscita. Poi, come insomma succede sempre, non è nulla mai insomma detto, potrebbe essere insomma che avremmo anche una gara. Però ecco, attualmente non abbiamo nulla in programma.
2: Io incrocio le dita perché il campionato del mondo al centro Italia manca e manca, è arrivato il momento, via.
0: Lo faremo.
1: Ci
0: Siamo
1: arriveremo
0: giusto.
1: sicuramente con la Leopard Circuit. Che dire, ragazzi, io vado veramente a ringraziare tantissimo per averci dato anche delle chicche interessanti e naturalmente secondo me anche i nostri telespettatori che non sanno cosa c'è dietro a un lavoro per preparare un evento anche così importante. Insomma, oggi gli abbiamo dato delle belle informazioni, grazie al nostro Alessandro Labate che vado a ringraziare. Grazie mille, Alessandro.
0: Grazie a voi ragazzi, è stato un onore per me stare qui con voi. Ci vediamo, vi aspetto sicuramente questo weekend per vedere questa gara, insomma, in programma. E nulla, grazie a tutti.
1: Grazie, ti mandiamo in bocca al lupo, grandissimo, e continuate così perché state sulla strada. Bene, ragazzi,
0: Grazie tanto.
1: noi andiamo un attimino in pubblicità. Al nostro rientro avremo un altro super ospite per parlare più approfonditamente ancora di questa World Cup di Viterbo. A tra pochissimo.

0: Una grande concessionaria vive di dettagli e di persone che lavorano insieme. Automotive AI, 24 connette sito, gestionale e CRM in un unico ambiente intelligente. Dal VIN prende forma la scheda dell'auto, descrizione, optional, valore stimato e prezzo di listino. Leon accoglie le richieste da sito, portali ed email. Le collega alla vettura. Le smista al venditore assegnato. Supporta la valutazione dell'usato, simula il finanziamento e segue ogni opportunità con follow-up automatici. Sito, portali e social. Tutto coordinato dalla stessa dashboard. Il tuo team, una regia intelligente. Automotive AI 24. La concessionaria diventa intelligente.
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
2: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
3: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
2: Certo!
3: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
2: Naturale! La tua auto è pronta!
3: Che professionalità!
2: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
4: Garantisco io! Punto Pro!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: E in questa seconda parte di trasmissione, dopo questo brevissimo break pubblicitario, ancora qui con GoKart TV News, o le vinco o le capoto, stiamo parlando di questo super evento che è la World Cup. Dai proprietari della pista della Leopard Circuit di Viterbo, che ospiteranno questo prestigioso evento, ci spostiamo a chi schiererà quasi 20 piloti. Lui è il proprietario di un super team. Abbiamo con noi Alessandro Palloni della Modena Kart. Ciao,
8: buonasera a tutti. Buonasera. Ti correggo sul proprietario, diciamo nipote.
7: Il nipote del proprietario. Ma ormai guarda che gli zii lasciano tutti i nipoti.
8: Fortunatamente per me non hanno figli, quindi mi è andata bene.
9: Attenzione però che ti lasciano delle cose belle, perché se ti lasciano debiti poi dopo è un problema.
10: Vabbè. Anzi, salutiamo Gabriele e Jonathan Finocchi, che conosciamo bene, sono modo di fare due gare con loro ai tempi di qualche decennio fa, quindi li conosciamo bene, sono bravissime persone, molto molto sul pezzo sul karting, quindi allora, anche la strada giusta.
7: Prima di catapultarci anche con il buon Alessandro in questo super evento, io andrei un po' a ricapitolare tutto ciò che di bello ha fatto il team Modena Kart. Ricordiamo innanzitutto, ben 26 anni che esiste, giusto Alessandro?
8: Esatto, il team sì, esattamente nel dicembre del 2000 Gabriele e Jonathan hanno iniziato questa avventura, ma a fronte di anni e anni già passati in pista, perché Jonathan e Gabriele nel passato hanno corso, e Gabriele era più dalla parte tecnica, Jonathan era il pilota, e era sempre stato un team tra di loro, poi dopo è diventato un team per gli appassionati.
7: Beh, hanno fatto, avete fatto poi. Tu forse 26 anni fa non eri neanche nato, non lo so.
8: No, ero già nato, sì, avevo 5 anni.
7: Ah, ecco.
8: Io sono 95 e io ormai è dal 2010, da fine 2017 che faccio parte, diciamo, del team. Okay. Negli anni ho imparato tanto da loro e ne ho viste tante. E devo dire che fino ad oggi è stata un'esperienza bellissima. Ho avuto solo la sfortuna che da piccolo i miei genitori non mi hanno lasciato montare sopra il go-kart, perché proprio Gabriele e Jonathan avrebbero sempre voluto mettermi sopra, ma non è mai successo.
7: Vabbè, vedi, però fai altro e ti sei introdotto benissimo nel team e oggi hai un ruolo molto importante all'interno di Modena Kart, che ricordiamo essere uno dei team più importanti, poi lo vedremo anche nel corso della puntata, più importanti a livello italiano. Allora andiamo a ripercorrere velocissimamente, perché

0: avete vinte veramente tante di gare, un po' le vostre vittorie. Io partirei dal 2015 con Riccardo Longhi, vincete il campionato italiano, giusto?
1: Sì, a Siena. Tra l'altro, dal racconto, perché ancora non ero presente, mi è stato raccontato che fu una gara, cioè un campionato vinto praticamente a punti con gli scarti proprio all'ultima prova lì a Siena, che si giocava proprio con Riccardo, se non sbaglio, se lo giocava con Mirko Torsellini.
0: Sì. Ecco, tra l'altro proprietario della pista.
2: Proprietà, sì.
1: Esatto, sì. Infatti
0: Bene, poi
1: fu
0: passiamo.
1: un'annata mo molto impegnativa, a quanto mi è stato ricordato.
3: Che poi il
0: Ok.
3: trampolino di Riccardo Righi è partito proprio da loro, da lì. E poi dopo, vabbè, ha fatto la carriera come pilota ufficiale, è andato in birra e tutto quanto. Adesso, vabbè, oltre che pilota e team manager, abbiamo avuto della birra. Però, diciamo, l'hanno, diciamo, fatto loro emergere il cognome Longhi, quindi va merito molto a Modena.
0: Arriviamo al
1: Quello
0: 2020, dove vincete, ragazzi, questo è un super titolo, sia il campionato europeo, ma soprattutto la World Cup con Simone Cunati, giusto, Alessandro?
1: allora, no, l'Europeo è stato secondo, lì purtroppo con sorpasso Gustafsson a Genk ci ha fregato, tra virgolette, il titolo. Comunque facemmo sia vice campioni d'Europa nel KZ2 e vincemmo l'International Super Cup a Lonato con una gara bellissima, perché fu una gara, io mi ricordo ancora, perché dalla qualifica, che fu quella qualifica mezza bagnata, mezza asciutta, infatti mezzi gruppi fecero con le wet e mezzi con le slick. E fin dall'inizio Simone si vedeva che funzionava la situazione, anche perché, se non ti ricordi male, quell'anno lì, il 2020, era il secondo anno consecutivo che correvamo a Lonato per il discorso del Covid.
0: Sì.
1: E fu una gara veramente tiratissima, che erano tantissimi iscritti, poi c'era il discorso del Covid, era tutta una situazione stranissima, che poi Simone, una volta partito, io mi ricordo, la finale, partiva primo. L'unica preoccupazione fu, mi sembra, il giro 2, che Carbonell entrò, lo sorpassò praticamente lanciandosi. Simone, mi ricordo, nell'intervista disse: io mi sono visto arrivare un carto, ho aperto lo sterzo perché ho detto: se chiudo salto su per aria. Poi nel momento in cui tutto è andato a posto, è cominciato a funzionare, cioè tutto era caldo, Simone l'ha sorpassato e ha vinto la gara, se non mi ricordo male, molto bene, con 2 secondi e mezzo di vantaggio sul secondo. Cioè.
2: Lì se non sbaglio era quell'anno che la birra tirò fuori, che era l'S12-11, che era il telaio
1: L'S11, che tra l'altro noi.
2: S11 andava come una iena. Lo
0: stiamo
1: Sì,
0: vedendo in questo momento. Andiamo al 2023,
1: No,
0: dove
1: scusa,
0: fate, scusa? No,
1: no, scusami, scusami.
0: andiamo al 2023, dove fate terzi al campionato europeo vincendo la prova di Valvibrata con Orlov, giusto, Alessandro?
1: Sì, lì c'era già il discorso, avevamo iniziato un'avventura, un progetto con Parolin, dove stavamo gestendo in prima persona il progetto della KZ per Parolin, dove gestivamo sia dovevamo sia la Z1 sotto la tenda che la Z2. L'Europeo l'ha vinto Parolin come costruttore con Trevisanutto, invece sempre lì a Valvibrata avevamo una gara fantastica, perché eravamo tutti davanti e Orlo vinse la gara in modo, cioè, impeccabile, fece una gara bellissima.
0: Bene, ragazzi, avete qualche domanda velocissimamente per il team?
3: No, parlando adesso, non so se mi avevi citato Spagna-Siena, mi sembra hanno vinto pure Spagna-Siena il campionato italiano.
1: Esatto, Spagna
3: Sauro se lo
1: nel
3: ricorda
1: 2020
3: bene,
1: sempre.
3: che io se lo ricorda bene, Sauro, perché fece secondo e io mi sono incavolato come una bestia con lui che
1: Allora, sì, quella gara me la ricordo bene, perché fu bellissimo, che fu terribile. Mi ricordo Sauro, cioè tutti i giri dal primo all'ultimo sono stati attaccati fino in fondo. Io mi
3: perché Sauro
1: ricordo
3: aveva avuto un
1: Spagna era.
3: problema aveva bucato la gomma, partiva dietro la prefinale, ma poi dopo in finale
1: Esatto.
3: si è addormentato.
0: Succede. Ragazzi, andiamo poi al 2025, dove c'è stata una super vittoria, l'ennesima, ancora World Cup, questa volta con Gioele Girardello. Alessandro, un super risultato anche questo.
1: Sì, super, che veramente una gara.

Bella, anche quella è stata una condizione tra asciutto e bagnato. E partivamo in finale sia col primo e il secondo, e con tutta la prima fila, che era Gioele Girardello e Albert Tam.

0: Simone Catenacci, gli ultimi anni, cioè, dato questo pacchetto che funziona molto bene, però naturalmente non ci scordiamo che il pilota non è da meno, Joele. L'abbiamo visto quest'anno nella Junior facendo diversi podi con Parolin, con la Factory, col Factory Team.
1: Beh, tra l'altro Gioele io l'ho visto crescere nella Easy Kart, già andava fortissimo, poi sta facendo una carriera straordinaria, l'ho visto proprio l'altro ieri alle finali internazionali Easy Kart, abbiamo scambiato due parole, un ragazzino veramente che sta facendo molto molto bene e gli auguriamo il meglio sicuramente.
0: Sì, veramente è un bambino. A parte l'ho visto, ce l'ho a cuore perché in un anno è cambiato da bambina a ragazzo, quindi.
1: È vero.
0: Adesso sembra un uomo a quando abbiamo iniziato l'OKN Junior insieme.
2: È vero,
0: Io invece
2: infatti
0: volevo
2: qua
0: farci.
2: andiamo sull'attuale, no? Ok, tutti i titoli perché comunque non si vincono a caso. Io, ripeto, ho avuto la fortuna di fare due gare. Abbiamo sfilato un campionato italiano per colpa mia, Battipaglia, quando era ancora CRG perché se non
1: Oh, oggi,
2: sbaglio.
1: Sauro, oggi Matteo parla solo delle sue gare.
2: No, no, no, no, io
1: Cos'è successo?
3: Ne ha
2: non parlo mai delle
3: fatte
2: gare.
3: poche, quelle poche se le ricorda tutte.
2: Certo, vabbè, il paese. No, no, io per arrivare al punto, vedendo adesso anche Jonathan, loro sono un team comunque, da quello che ho visto io, come pochi, perché comunque hanno una preparazione tecnica che va al di là di molti che ce ne sono in giro, e questo lo dico perché comunque ci ho avuto la
3: Lo dice
2: possibilità.
3: anche i fatti, Matteo, hanno vinto con
2: Però
3: qualsiasi tipo di telaio in
2: sai che
3: casacca.
2: Sauro non conta solo vincere, perché lo sai meglio di me. Io quella gara lì che ho fatto, venivo, vabbè, quando vieni dalle ditte lavori in una certa maniera, correndo con loro, visto che loro erano molto al di dentro della CRG, se non sbaglio, giusto Alessandro? Sia Jonathan
0: Allora,
2: che Gabriele.
0: noi, beh,
2: Quindi,
0: loro hanno lavorato tanti
2: ecco.
0: anni sia cioè, con costruttori in generale. Però
2: Esatto.
0: diciamo, se non sbaglio, la partnership con CRG di rivendita e del telaio è
2: Esatto.
0: stata
2: E
0: di quasi
2: questo è il
0: 15
2: punto che volevo
0: anni.
2: arrivare, nel senso che tu lo vedi quando escono dei tecnici dalla casa madre, come lavorano, sono le piccolezze che adesso magari per molti che ci vedono appassionati sarebbe difficile spiegare. Però ho detto questa cosa qui, visto che loro per me Bona Ragazzi era CRG, no? Poi hanno fatto un periodo in birra adesso in Parolin. Questa scelta, se ci vuoi rispondere, a cosa è dovuta? Da un'offerta da un altro team? Un volere cambiare, magari avere più, non so, potere, tra virgolette, su delle scelte tecniche? Se ci vuoi rispondere, perché comunque loro da quel periodo in CRG, andare in birra adesso Parolin, cosa è dovuta questa scelta di cambio?
0: No, ma guarda, non, niente di sconvolgente. Con Parolin è stato un incontro dove la situazione è stata subito chiara. C'è da fare un progetto, c'è da portarlo avanti, c'è da crescere insieme. E Gabriele e Jonathan è stato deciso di intraprendere questo progetto perché anche magari in quel momento lì Parolin come team era già un team che ha già avuto delle vittorie, però soprattutto nella KZ in cui non era presente, o se lo era, anzi, noi abbiamo cambiato dopo che ha vinto il mondiale con Trevisanutto in Svezia. Si è fatto l'annuncio a gennaio dell'anno dopo, subito dopo, perché sì. Aveva il materiale che funzionava, ma comunque cioè non era presente in tutte le gare o con tanti piloti. Marco invece voleva avere a
2: Il team
0: fine
2: di
0: dell'anno, a
2: riferimento.
0: fine del progetto, un riferimento per cercare di incrementare il numero di iscrizioni col telaio Parolin, che penso che
2: Quindi ad
0: negli
2: oggi,
0: ultimi
2: se io
0: anni.
2: ho mio figlio che corre, chiamo Parolin, mi mandano a voi oppure posso. Spieghiamo magari a chi ci segue che è il figlio che vorrebbe fare un
0: No, quello
2: test.
0: io ti parlo per la KZ,
2: Sì, no, però ti sto
0: 2.
2: dicendo in generale, c'ho un bambino che vorrebbe fare l'OKN. Si va direttamente da Parolin, si può chiamare a voi, come funziona? Spiega magari qualcuno che
0: Allora,
2: vorrebbe fare una prova.
0: Parolin non fa l'OKN come costruttore, proprio non fa come non scende nella categoria. e lascia ai team satelliti come noi, HPM, come Word,

0: tutti i suoi rivenditori fare quel LA Motorsport. Lascia a tutti noi la possibilità di avere il bacino di clienti Parolin. Cioè, non è che ha una preferenza di mi mando da Moda, li mando da AKM, li mando da. Soprattutto la cosa importante è che il costruttore non è presente nella categoria. Quello ci dà tanta, diciamo, tanta libertà e tanta possibilità più che altro di clientela.
1: Esatto, punto di riferimento, insomma.
2: Beh, questa è una bellissima cosa. Poi, vabbè, ci sono state altre vittorie, anche il campionato italiano a Franciacorta nel 2025. Insomma, Alessandro, non vi siete fatti mai mancare nulla, come team. Che io, tra l'altro, rivedendo anche le immagini, insomma, che stanno andando in onda in questo momento, cioè, non avete niente, assolutamente niente da invidiare a un team ufficiale.
0: Ma allora, guarda, ti dico la verità, noi negli anni quello che portiamo in fondo lo reinvestiamo tutto e cerchiamo di crescere. E poi per noi la cosa più importante è sempre la pulizia, il lavoro. Cioè, inizia una cosa e finiscila, non rimandarla. Questo è quello che Gabriele ripete tutti i giorni a tutti, anche a Jonathan. Cioè, è molto metodico, no?
1: Sì,
0: Cioè, gli
1: certo.
0: piace avere tutto in ordine, tutto in una certa maniera. Infatti, senti sotto la tenda, tutti hanno il tappeto, tutti hanno la stessa cassettiera. E penso che negli anni abbia pagato. E poi noi mettiamo sempre, al di là della prestazione, tutto. Per noi la cosa più importante è il servizio da dare ai piloti.
2: Certo, ma ti posso chiedere, scusami Matteo, perché è una curiosità mia. Tu sei di Pistoia, no? Quindi
0: Sì.
2: anche i tuoi zii saranno di Pistoia. Come mai si chiama Modena Kart il team?
1: Glielo volevo chiedere io, sai,
0: Ah,
1: vero?
0: questa è la domanda più gettonata nella storia della Modena Kart. E finalmente spesso mi squilla il telefono, dove siete a Modena? Mi viene chiesto.
2: Allora,
0: Allora,
2: certo.
0: quando fondarono il team Gabriele e Jonathan, su consiglio di un amico, che penso a quanto dice la leggenda, per me è leggenda, è Spagni. Consigliò di dare questo nome per il richiamo insomma, della
2: Dell'anno
0: patria dei motori, della patria dei motori
2: la
0: italiana,
2: Motor Valley.
0: la Motor Valley, la Ferrari, cioè, questo è stato l'inizio del nome.
2: Però ah, ok, oh,
0: Ha portato bene.
2: è una curiosità, era, infatti mi suonava strano. Tra l'altro, ragazzi, entriamo un po' a gamba tesa su questo super weekend
1: È quello che ti volevo chiedere, Ricky, se potevo. Ma è la curiosità mia, no? Giustamente, ad Alessandro, vi siete preparati? Avete fatto dei test? Se avete fatto dei test, quanti giorni siete stati a Viterbo, visto e considerato che la
0: Allora,
1: gente magari non sa?
0: quest'anno siamo passati spesso dalla pista di Viterbo, anzi, ci abbiamo iniziato l'annata il 9 di gennaio, se non ricordo male,
2: Porca vacca.
0: perché avevo già tutti i piloti all'inizio dell'anno, ma dove andiamo a girare, cosa facciamo già prima dei test ufficiali della Conca, allora vabbè, abbiamo detto andiamo a Viterbo, dato che il camion scendendo passa da Viterbo per andare alla Conca da casa. E poi
2: Tutte le
0: abbiamo
2: strade
0: nei
2: portano a
0: momenti.
2: Roma.
0: Esatto. Anche quando risalivamo giù dalla Conca ci fermavamo a Viterbo. Insomma, quando era possibile ci siamo passati. Però ormai nell'ultimo mese abbiamo cercato di fare, dato che avevamo tutte le settimane anche di gara lì, con il campionato italiano, abbiamo cercato di concentrare tutto il lavoro a Viterbo. Anche se nel mentre abbiamo dovuto affrontare anche una concomitanza che era quella del campionato del mondo a Le Mans, che avevamo un paio di piloti nella KZ Master.
1: Perdonami, domanda ancora più interessante. Io, insieme ai miei compagni di percorso, abbiamo dato giusto una letta a quello che è il regolamento. Il regolamento prevede, se non sbaglio, sei pneumatici, giusto, per il weekend? Perfetto,
0: Esattamente, sei pneumatici.
1: perfetto. Allora mi viene da dire subito, no? Voi che avete fatto tutte queste giornate di test a Viterbo, li avete fatte in virtù del pensiero di dire avremo solo sei pneumatici.

0: allora avete fatto una simulazione gara oppure avete messo, come fanno tanti, 30 treni di gomme nuove per vedere il tempo e basta e rassicurare il pilota che sta andando bene.
1: Allora, io parlando con Jonathan, che fa la parte tecnica, mi ha detto che nelle ultime settimane ha cercato di concentrarsi sia sulla gomma nuova, poi la fortuna di avere un bacino di piloti grande, abbiamo fatto test con 14-15 piloti, abbiamo potuto provare con alcuni piloti alcune cose, con altri altre. Cioè abbiamo provato sia la simulazione di gara, sia anche la gomma nuova per il tempo. Poi abbiamo avuto anche la fortuna di avere una gara la settimana scorsa, che è quella del campionato italiano.
0: Ma tecnicamente parlando, adesso non voglio entrare nel tecnico perché magari ti potrei mettere un po' in difficoltà, però giustamente le cose un pochettino le mastichi. I pneumatici hanno sofferto abbastanza sulla simulazione gara con sei pneumatici, ci arrivate bene, avete trovato un
1: Guarda,
0: giusto equilibrio?
1: allora ti dico che a differenza dell'anno scorso dovrebbe essere anche più semplice perché è cambiato il format di gara. Perché l'anno scorso erano, mi sembra, se non ricordo male, abbiamo fatto sei manche, la prefinale e la finale. Invece quest'anno con il cambio di gruppo, di gruppi del nuovo modello di gara che è già stato presentato alle Mans, i piloti andranno a fare tre manche, la prefinale e la finale e le qualifiche. Quindi è anche più semplice che l'anno scorso come gara a livello di gestione dello pneumatico, però sicuramente non sarà semplice perché queste gomme non sono tante.
2: Ma la questione del telaio unico da punzionare?
1: Allora, questa è
2: Se uno piega il
1: un'altra
2: telaio,
1: discussione.
2: come funziona? Io in una
1: Allora,
2: mancia
1: io
2: mi
1: ho
2: tocco
1: letto il
2: e piego il telaio.
1: regolamento, leggendo il regolamento si capisce che praticamente un cambio in caso di incidente è consentito a chi non ha già fatto altri cambiamenti, tipo a chi non ha cambiato team, perché quando ti vai a cambiare team fai già un cambiamento. E ho visto sul modulo nel regolamento c'è scritto che se te hai già fatto un cambiamento non potessi neanche cambiare il telaio. Però
2: Cioè, tipo io per
1: io
2: far capire a
1: poi
2: chi del caso,
1: penso.
2: Alessandro, ho corso con altro team, vengo a fare la World Cup con voi, quindi ho cambiato già.
1: No. Solo se cambi l'iscrizione dopo la pubblicazione, cioè, ovvero entro
2: Ah,
1: 10
2: ok,
1: giorni prima.
2: dopo l'iscrizione, se cambio team, tipo stavo un altro team, poi cambio all'ultimo e vengo a correre con voi e già cambio di telaio.
1: Ma poi penso sarà a buon senso anche
2: Vabbè.
1: della federazione lasciare il campo in caso di incidente,
2: Sì.
1: lasciare di cambiare il telaio.
2: Io volevo parlare di una cosa molto importante che ho letto nel regolamento. 7 euro e
0: La benzina.
2: 40 la benzina
0: Madonna,
2: al
0: sì.
2: litro. Ti torna,
0: 7,40,
2: Alessandro?
1: 7,50. Sì.
2: 7,50 euro al litro, giusto?
1: Sì. Ma questa è già una cosa che, ora se non ricordo male, più IVA era 6,40, ora la P1, quando è
0: Ma
1: stata introdotta la benzina bio. Ora non mi ricordo se è biologica,
0: capito, ma
1: qual è la definizione.
0: qual è la giustificazione che costa 6,50 euro più IVA al litro una benzina? Va bene tutto. Che significa allora che la benzina del distributore, non essendo ecologica, allora non riesco a realizzare questa cosa.
1: Penso sia un investimento che ci richiede la federazione, che negli ultimi anni comunque è molto interessata per quanto riguarda alla sicurezza e all'ecologico. Noi purtroppo non possiamo fare niente.
2: No, loro come team. Poi
0: No.
2: ci sono fa state fatte domande, le leggo velocemente da un nostro caro amico, uno dei fan, e qua ci diceva, ci ha fatto varie domande che già abbiamo posto, ma per non parlare della tipologia dei motori che essendo limitati a 15.000 giri lascia poco spazio per sorpassi veri e quindi saranno gare a difesa per tutti i piloti. Questa cosa qua non la sapevo io, che quindi praticamente i motori sono praticamente oltre 15.000 non possono andare.
1: Giusto,
2: È
1: Alessandro?
2: successo.
1: Ah,
2: Ci
1: scusa, mi è
2: sei,
1: saltata la
2: Alessandro?
1: connessione, scusami.
2: Ah, ok. No,
1: Vai, vai, sì.
2: dicevamo, non so se hai sentito la domanda che ti abbiamo fatto.
1: Sì, ti confermo.

0: Ma comunque ti dico, le gare a vederle sia dell'OKN Junior che OKN Senior sono sempre, ti dico, sono divertenti da vedere, sono belle, c'è cioè, la posizione è combattuta, anzi,
1: Sì.
0: nella pista di Viterbo non mancano sorpassi, ti dico la verità,
1: No,
0: anche
1: vero.
0: te guarda, anche la finale di domenica scorsa, anche all'ultimo giro, il secondo era andato a riprendere il primo, si sono sorpassati e ripassati. Cioè, non è noiosa come categoria, per
1: Allora,
0: niente.
1: ho visto anche l'OKN Junior, bellissima. Bellissima la N, ma la Junior con che poi il pilota di Marino, adesso ricordo, col Birel. Rea, se non sbaglio, ha fatto una gara, poi si è andato a sorpassare, sono ripassati, bella, bella, molto combattuta. Sicuramente il mondiale
0: Allora,
1: ci aspetterà una bella gara, insomma.
2: Alessandro, quasi 20 piloti sotto la tenda per questo weekend, giusto?
0: sì, alle 17,
2: Beh.
0: di cui 16 saranno junior e un pilota senior.
1: Quanti
0: Però,
1: italiani?
2: quanti italiani, Alessandro?
1: Si blocca Alessandro.
0: Due piloti italiani.
2: Pensa a te. Cioè, capito? L'ho fatta apposta questa domanda.
3: Ma nei 17 ce n'è uno che punta alla vittoria, cioè che secondo te potrebbe avere.
0: Ma io ti
2: Delle
0: dico la
2: chance.
0: verità, vedo anche degli avversari agguerriti, vedo agguerriti forti più che altro, perché c'è Perico, che penso che in questo momento, venendo anche da alcuni appuntamenti della Junior, sia veramente, veramente forte. Ci ha fatto vedere anche a Sarno all'ultima del KTF, che ha fatto la pole position, poi si è giocato la gara fino in fondo. Noi siamo lì, naturalmente, per cercare di vincere, però dobbiamo lavorare e vediamo
3: Oh,
0: come
3: sì.
0: finisce.
3: Qui me la servi su un piatto d'argento, però dobbiamo lavorare, ma cosa manca per arrivare al
0: No,
3: 100?
0: ma no, non lo so cosa può mancare, però anche quando sei lì non basta mai, devi sempre lavorare perché non bisogna mai fermarsi. Cioè, no, no, la nostra filosofia è mai mettersi a sedere perché durante una giornata la pista cambia, cambia tutto di continuo, quindi devi andare con la situazione.
2: Comunque, ragazzi,
0: Naturalmente vedo anche un'altra cosa, scusate, per i motoristi che fanno l'OKN, è una situazione che la benzina, a meno che non siano costruttori che hanno fatto gare junior, è una benzina che la incontriamo per la prima volta durante l'anno noi.
2: avrà un bel lavoro da fare Simone Catenacci, che tra l'altro saluto, so che è il vostro super motorista, bravo
0: Sì.
2: Simone. Novità per
1: Abbiamo
2: il
1: visto che hanno in
2: 2027.
1: tenda, scusa Riccardo, anche Alessandro che fa da meccanico ad Alessio Piccini, quindi nostro caro amico, in KZ2 vede lui, no?
0: Sì, lui ormai fa la Z1 ormai dal
1: Z1,
0: mondiale dell'anno
1: scusa,
0: scorso, Francia
1: Z2 nel
0: Corta.
1: senso campionato italiano. Sì.
0: Sì. E Alessio e Alessandro ormai fanno parte del nostro team da 2/3 anni.
1: Beh, è un bel
0: E
1: upgrade per il team,
0: devo
1: soprattutto
0: dire che
1: Alessandro
0: insomma,
1: in tenda.
0: a livello tecnico, avere la possibilità di una consulenza da Alessandro Piccini non è da poco.
2: Esatto. Insomma, state facendo le cose veramente al top, infatti i risultati arrivano e come se arrivano. Io ti volevo, poi siamo veramente in chiusura, ragazzi, è volata questa puntata, servivano ancora un paio d'ore. Ti volevo chiedere, c'è anche da regolamento l'aumento del peso in OKN di 5 kg. Non si rischia che l'OKN Junior giri più veloce?
0: Può essere, ma non è l'unico fattore che potrebbe incidere perché la senior correrà con le Maxxis, che è una gomma che, a parte l'OKN, ha usato solo l'anno scorso durante la World Cup a Cremona, e invece con la junior correremo con le MG, ma che abbiamo usato tutto il campionato italiano.
2: Ok, va bene. Obiettivi per il mondiale, per questa World Cup? Sicuramente la vittoria, immagino, Alessandro.
0: Sì, che obiettivo è un sogno, però cercheremo di fare il massimo. E innanzitutto l'obiettivo è quello di arrivare con più piloti possibili.

0: in finale, perché il format di gara non è semplice e soprattutto se un pilota perde una manche diventa veramente dura accedere dopo la
1: Difficile
0: finale.
1: rientrare. Insomma, anche perché quest'anno in finale non ci saranno più 36 piloti, ma 28.
2: 28.
0: Esatto.
1: Ah. Sono
2: Bene,
1: tanti,
2: non
1: dico di meno, ragazzi, su tanti iscritti.
3: sono tanti. È molto selettivo come weekend,
1: Non puoi
3: deve
1: fare
3: andare
1: nulla, Sauro. Cioè,
3: deve
1: è
3: andar tutto
1: affondato,
3: bene.
1: qualcosa di...
3: Devo dire
1: Adesso...
3: che poi ti lascio la parola, Ricky, per chiudere, che è un weekend dove la fortuna gioca per il 90% e la bravura del pilota nel star fuori, diciamo, a quelle situazioni critiche, e anche lui c'ha una bella importanza. Poi si vedrà alla fine.
1: Ma ragazzi, secondo voi da 28 a 36 lo hanno fatto per una questione di sicurezza? Meno carte in pista, meno casini alla prima curva?
2: No, secondo me, dal punto di vista mio, no, forse magari per far meno manche. Adesso non so sta cosa come racchiudono i gruppi, che no, devo un attimo controllare tutto, che sono tre manche. Sinceramente a me piaceva più a 36, oltre che dai più la possibilità, visto che è così selettivo come weekend di gara, e un campionato del mondo che era la gara re di tutta la stagione, questa scelta... Da parte mia io preferivo 36 piloti, adesso non so Sauro, ma per me rimaneva.
3: No, io penso che i 28 piloti siano sicuramente ragionati, cioè nel senso, colui che ha scelto di passare da 36 a 28 ci avrà una motivazione. Io adesso non posso saperla e non la so neanche. So soltanto che 28 per alcuni circuiti, specialmente anche se ne tengono 36, però 28 sarebbe il numero giusto. Forse però la preparazione è arrivare ai 28 finalisti, che secondo me è troppo selettiva, cioè devi dare la possibilità a un pilota di poter recuperare se commette un errore, tra virgolette, nelle qualifiche, in una manche, così diventa tosta, tosta.
1: Tosta. Vedremo questo weekend come andranno le cose. Noi saremo a guardarvi, voi della Modena Carta, Alessandro. E in bocca al lupo, come si dice, no?
0: Crepi il loop.
1: Poi magari verso fine anno o subito dopo il mondiale, vediamo come vanno le cose. Magari ti rinvitiamo, magari anche con Jonathan e Gabriele, per parlare anche un po' del 2027, dai.
0: Va bene, volentieri.
1: Va bene? Allora io vado a ringraziare i miei compagni di viaggio, Matteo Traini,
2: Ciao ragazzi.
1: Sauro Cesetti, il nostro Bughini, e
3: Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: il nostro Alessandro Palloni, al quale gli facciamo un super in bocca al lupo.
0: Grazie mille di avermi invitato. Grazie, crepi il lupo.
1: Grazie mille a te. Ragazzi, super puntata. Stiamo lavorando già assiduamente per le prossime. Adesso focus sulla World Cup di questo weekend. Tanti aggiornamenti sulle pagine Instagram di Olevincole Capoto o di Go Kart TV. Comunque ci potete rivedere in replica su GoTV Channel 809 di Sky, 244 del digitale terrestre. Su YouTube ricarichiamo sempre le puntate, quindi non avete scuse. Non avete scuse, ma vedo che non le trovate neanche, perché siete veramente in tantissimi a seguirci, e io veramente vi volevo ringraziare. Anche in giro in pista ci fermate, insomma, ci fate i complimenti. Grazie davvero per tutto il supporto che ci date, e anche per quello che stiamo cercando di fare sempre, sempre di più.
2: Rimaniamo anche noi stupiti delle volte, Riccardo, perché ok, ma le ultime puntate, numeri da
1: No, ma io lo
2: capocinema.
1: dico sempre, guarda, secondo me questo format ci è scappato di mano, cioè non ci aspettavamo neanche noi tutto questo successo, ecco. Però la strada è ancora lunga, bisogna...
2: Siamo partiti adesso.
1: Va bene, Alessandro, saluta tutta la Modena Kart.
0: Un saluto a voi, in bocca al lupo anche a voi per tutto.
1: Grazie.
3: Grazie.
1: Voi non cambiate canale, ragazzi, continuate a seguire la programmazione di GoTV Channel. Ciao, buona serata.
2: Ciao.
3: Ciao.
4: Questo programma è offerto da IP Karting.
5: Nero Giardino.

Automotive AI 24. Intrepid Driver Program.

0: pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience, e quindi che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Bra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025. Ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Bra Gravel Experience 2025.

0: detto adesso mi fiderà anche sul panacone calcistico, visto anche il pantano della Mandorla.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.

0: quest'anno 63.
1: 63, oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa che mi ha scritto. Ecco.
0: Aspetta,
1: via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
0: Arteri.
1: E Marco Pantani.
2: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Bra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui, davvero meraviglioso.

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio di Bra e tante altre buone cose, annaffiate con del vino, non solo la molecola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei, diciamo, di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: Sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alle Tre Valli Varesine, perché loro sono bravi e allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo. È una corsa bellissima la Bra Bra e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alla Tre Valli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per me che non siamo tanto allenati dura. Per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati. Però bello, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi? I primi?
4: Siamo i primi.
3: Ah, ecco, non credo.
5: Com'è il percorso?
4: Ottimo, un po' di fango ma bellissimo, ci siamo divertiti.
6: Bello, bello, divertentissimo, bellissimo.

0: ci deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Guarno Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì l'esperienza, ma bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: Adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango.
1: Ovviamente per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una è solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
3: Speriamo.
2: Con gli striscioni, grazie.
3: Speriamo. Grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Bra Bra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Phoenix. Vi aspettiamo.

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Up. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Up. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere, e con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria, e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Capella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Seta alla Seta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche questa giornata magnifica, grandi atleti al via, e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un habitué all'interno della Seta Legend, e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Seta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domenica la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dal 10 anni che la faccio. Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
4: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo e una per caduta.
5: Assieta è la gara più familiare che c'è, e sto ritornando in ciclismo e con Assieta sono sicura che me la godo.
6: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi.
7: Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente il sindaco del Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike, giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
8: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio, e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Seta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico, che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo, proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
9: Partiti con la Seta Legend!

0: volta che fai la settima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'Indiana è la decima, l'angolo sono una vincrisa, lo so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico che tu dalla setta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Alba, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai. La vita è bella, Luca, di dove sei? Di Cuneo.
2: Sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh.
2: Infatti,
0: ma insomma, i ristori sono ancora più belli, eh. Perfetto, tu ti ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina. Sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla, l'associazione è stata sull'ultima laterale. Domenica scorsa c'è stata la Randone Narcisate, proprio organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
1: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere.

0: delle cose.
1: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano.
1: Indietro, ragazzi.
0: Devi parlare inglese, Stefano. What's your name?
2: Oh, Stefano. Good morning.
0: Good morning. Non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
2: Torino.
0: Torino. Prima volta?
2: No, ho già fatto una volta con... La prima volta con i bike. Quelli che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene? Tutto bene?
2: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fammi
3: okay. Attenzione! 3, 2, 1, azione! A lei, tagliata! 5 contro 5! Non picchiatevi, per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie.
4: Prima volta qui?
5: Sì, prima volta.
4: Prima volta?
5: Prima volta la grave, sì.
4: Considerazioni per particolare?
5: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
4: Ciao, Nicolò, da dove arrivi?
5: Varese.
4: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai strada di solito?
5: Sì, in solita strada.
4: Grave?
5: Ogni tanto.
4: Prima volta per la seta?
5: Sì, questa è la prima volta.
4: Sei un po' emozionato?
5: Abbastanza.
4: Va bene, sei bocca al lupo da bere cose, che bello, ti piace?
5: Eh sì, domani si fa anche la...
4: Ah, quindi fai un po' la combinata, dai, in bocca al lupo, divertiti, bene.
5: Ciao, grazie.
4: Piacere, Giorgia, come stai?
6: Intesa, va bene.
4: Com'è la tua tattica? Spiegacela. Segui noi.
6: Guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto due giri in gravel prima di oggi, quindi io tengo. La mia tattica è pregare.
4: Ah, poi quasi la debuttata allo sbagliare, eh? Però il sorriso è quello che parlo per te. Mi diverti di bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
6: Va bene, grazie.
4: Quanto hai fatto l'anno scorso?
7: Avevo vinto.
4: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
7: Per forza,
4: No.
7: sono qua per divertirmi.
4: Palle!
6: Sono due. E dove sapevo che...
4: Ti diverti! Dai, salutate con lo speaker! Salutate, ciao! Grande, grande, grande! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! E quello qua, ciao, ciao!

sono appena passate il numero 81-87, le donne alle ore 10.

0: sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncè, Tour de France, Giro d'Italia, Setta Legge, Mountain Bike, Gravel, strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare il sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

sarà la prima, diciamo, la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere una buona gamba in salita in vista anche del copyright land grabbing che sarà molto duro.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
0: Posso? Bellissimo percorso come sempre. Ti giuro, più si va in alto, più si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro. Per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere. E lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Tonesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare. Dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una bella soddisfazione.

0: Ci credevo fin da stamattina, li sentivo bene, in salita sono riuscito ad andare via sulla salita lunga. Però li avevo sempre qui dietro a 1 minuto, 1 minuto e mezzo, vedevo che di stacco ero sempre alto. E sull'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare, e data dentro.
1: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'Alpe d'Huez della Seta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alponso, Arias Quero, mi fermo qua. Tu entri nella storia.
0: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccio e la gara è adatta a me, sono contento di entrare nella Codoro. Una gran soddisfazione.
1: In questi casi si usa la dedica. La dedica, ovviamente, se non ti picchia.
0: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie, al mio team, che mi ha sempre sostenuto, e nel tema stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
1: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
2: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
1: È andato tutto bene, secondo te hanno sbagliato qualche cosa, Giorgio?
0: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è cioè, il tap-tap veramente dura, poi i paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per aver dovuto possibile. Complimenti.
1: Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La Seta Legge è sempre la Seta Legge, possiamo dirlo, Giorgio.
0: Sì, decisamente. Cioè, anche se un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sono predurissimo.
1: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
0: Lo so, io Aldo, poi vabbè, loro due ne avevano leggermente di più e in salita niente. Ho dovuto lasciare il passo di Rani più, però sono contento, dai, qualche opt-in, lo sputtaria.
1: Assolutamente, grazie.
3: Io nella prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla Rivos.
1: Diciamo che la mountain bike a volte ti regala anche queste sorprese. Posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che magari non ti aspetti che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
3: Del sabato. Sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando sei in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
1: Grazie mille, Adriano Caratini.

0: vincitrice della Setta Legge 2025, Carlotta Morello! Vinci Colari!
1: Ora, i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine di vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però, raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga scesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borrello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, e purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto. Domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara e che dire, un grazie agli organizzatori degli Asset Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
4: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Asset Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestri Colle delle Finestre. Qui a Sestri facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui, nella sottolinea di arrivo, vicino agli amici di Special.

avanti, passando laterale, avanti, dietro, verso la tua destra, poi verso la sinistra, porta bene, bene il movimento. Da qua adesso, riportano, chiamiamo monkey, stretch, tipo come se volesse portare una inclinazione laterale, portando come se fosse una gratatina sotto le ascelle. Lascia le gambe piegate leggermente, puoi anche lasciare distesa. Vedi come questo movimento diventa più ampio. Poi come se volesse toccare qualcosa là sul pavimento. Questo chiama monkey stretching. E poi più gambe più distese. Da qua portiamo le braccia in linea, facciamo piccoli cerchi, poi grandi cerchi. Quindi andiamo a fare fluire proprio ogni parte delle nostre articolazioni. Da qui andiamo a portare le braccia in linea in 90 gradi e poi facendo prima 90 su e giù. Benissimo, gambe divaricate. E poi alternando, uno vai verso l'alto, un altro verso il basso, portando questo allineamento delle spalle. Poi da qua, lascia le braccia andare avanti e indietro, uniamo le gambe, solo qua, vedi laterali, solo questo, avanti e indietro, poi laterale, avanti. Benissimo, poi su e giù, inspiro, quando vado verso il basso, espiro, posso portare la testa verso il basso, adesso usiamo solo le braccia, avanti, laterale, su e lascio. Questo movimento qua combinato, noi li chiamiamo Breath of Joy, il respiro della gioia, che andiamo a fare tre inspirazioni, portando avanti, laterale, su e scaricando verso il pavimento. Quindi saranno così.

Benissimo, e quando fai breathe of joy, senti quella aria che ti, l'energia che ti cambia, gambe divaricate, e iniziamo solo a fare Ganesha stretching, che è questo Ganesha, movimenti di rotazione, che si usano anche nel Qigong, quindi lo yoga c'è tante, possiamo fare infiltrare, no? Combinare. Poi da qui riportiamo le gambe divaricate, piedi paralleli. Andiamo a flettere il tronco e portare le mani in linea. Qua facciamo il corpo come un'elica, guarda, le mani che toccano praticamente il braccio e faremo qua 50. 10. 20. 30, 40, 50, da qua apro, vengo su, e questo qua anche un movimento, respiro è fluido, ogni movimento sempre una espirazione, e adesso riportiamo attenzione per piedi uniti, facciamo un jump. E andiamo a aprire le mani, incrociare le mani dietro come un Hatha Mudra. Quindi intrelaccio le gambe, le mani stiro, punto verso il basso. Qua l'apertura massimo che riesco. I piedi sono paralleli, quindi non sono extra-rotati, sono con gli alloci che vanno in avanti all'interno. Apro il petto, inspiro.

Benissimo, da qui vado a puntare i piedi fuori e faccio un piccolo jump. Benissimo, e qua abbiamo fatto questa prima parte e prepariamoci per fare l'ultima serie che è molto importante, che sono gli squat profondi. Quindi andiamo a portare, facciamo da qui, andiamo a portare, facciamo di fianco così potete vedere. Andiamo a lasciare la piedi, quindi 1, 2, 3, oltre la gas delle tue spalle, e vado ad andare giù come se fosse proprio nel tuo malasana. Porto le quattro dita all'interno e il pollice che va sopra i piedi, ok? Questo qua esiste anche nella serie di Paolo Katasana 3. I gomiti vengono fuori e vado a inspirare e espiro e distendo le gambe.

Ancora due. Benissimo, da qui rimaniamo in Malasana, quindi la posizione della ghirlanda con il pube che va in avanti. Sente l'energia che è diversa. E vado ad appoggiare i bracci per fare Malasana in torsione. Cambio lato per andare nell'altra. E adesso da qui portiamo la mano dietro una per una e portiamo un ginocchio all'interno, uno e due, facendo questa intra-rotazione. Benissimo. Fino a che andiamo a portare tutte e due e andiamo a portarci sedute in Dandasana. Bene. Da Dandasana le braccia sono in linea, apro bene il petto, sposto il peso indietro, piego per andare in Ardha Navasana. Ok? Ardha Navasana. Benissimo. E da qua andiamo nel Bolt, portando le braccia indietro e vado a sollevare un braccio indietro, diverso dalla gamba, al contrario. Ogni movimento di braccio, di gamba, espiro. Mento fora, testa fora del pavimento. Porto adesso le ginocchia al petto. Apanasana. E vado a portarmi in Shavasana. Quindi devo con le gambe oltre la larghezza del tappetino, braccio lungo del tronco, palmo verso il soffitto. Da qua senti solo il tuo respiro.

Marcha. Abandonar e segue o sólido respiro. Observa cosa avviene, come l'energia cambiata. Sente l'elemento aria, fuoco, corpo che si riscalda.

Da qui, per uscire lentamente, piego la gamba, destra, porto il braccio opposto dietro, mi giro sul fianco, rimango qua ancora per un secondo. E mi riporto seduta, con le gambe incrociate in Sukhasana o Siddhasana. Ti chiedo qua di portare attenzione inspirando. Porto le mani al centro del plesso cardiaco e osserva di avere il tuo livello di energia, di questa pratica che ti ha davvero alzato proprio il livello di energia del tuo corpo. Sguardo verso il terzo occhio. Guarda adesso la punta del naso, il pavimento. Inspiriamo un'altra volta e da qua siamo arrivati alla fine della nostra pratica e come di consueto ti invito a seguirmi sui miei canali social e ti aspetto tutti i giorni su Web TV con Gusto Yoga. Namaste!

Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

0: il nostro pianeta, per più di 4 miliardi di anni, ha donato ad ogni forma di vita l'acqua necessaria, ma il recente incremento della popolazione sta portando al limite questa risorsa naturale. Notte e giorno stiamo utilizzando questo dono della natura che ci è essenziale per sopravvivere, ma notte e giorno lo stiamo anche inquinando. Quando accade qualcosa di negativo alla nostra acqua, è facile passarci sopra, lontano dalla vista, lontano dalla mente. Almeno è così per molti di noi. Quando la nostra acqua viene inquinata, chi realmente sa che aspetto assume? Chi realmente sa qual è l'odore che si sente quando ci si avvicina? Chi realmente sa che le acque reflue vanno depurate al più presto, prima che entrino nel labirinto dei nostri fiumi o negli acquiferi sotterranei? E inoltre, chi realmente sa che le acque di scarico possiedono risorse in grado di aiutarci a trovare soluzioni ad alcuni dei più pressanti problemi del mondo? Quando le acque dolci entrano nelle aree urbane, non solo vengono utilizzate come fonte di acqua potabile, ma diventano anche un veicolo per il trasporto dei rifiuti prodotti in queste aree. I rifiuti provengono da fonti differenti, dalle industrie o dalle imprese, rifiuti che provengono da ospedali comunali o da ristoranti e pub, e naturalmente ci sono i rifiuti che provengono dalle nostre abitazioni. Le acque di scarico comunali trasportano una vasta gamma di sostanze inquinanti organiche e inorganiche nell'oscuro e complesso mondo di canali e tubature sotto le nostre città. Oli e solventi, detergenti e prodotti per la cura personale, residui di medicazioni e agenti patogeni e, naturalmente, i rifiuti del metabolismo umano. Provate a immaginare la complessità di questo cocktail di rifiuti solidi e liquidi che vengono scaricati verso il più vicino impianto di depurazione delle acque reflue. Provate a immaginare il lavoro che dovrà essere fatto lì per far sì che tutti i rifiuti che vengono raccolti sotto le nostre città non vengano rilasciati nell'ambiente circostante. Ogni singola goccia delle acque di scarico che entra nell'impianto di depurazione passa attraverso un complesso processo di purificazione. Nella sala di controllo completamente computerizzata, i gestori degli impianti sono impegnati 24 ore al giorno per fare in modo che tutte le operazioni presso l'impianto si svolgano senza problemi e naturalmente per controllare l'immensa raccolta di acque reflue.
1: Dobbiamo immaginare l'afflusso delle acque reflue nell'impianto di trattamento come un grande fiume con una portata di almeno 3.000 litri al secondo, quando è una bella giornata come oggi, quindi non stiamo parlando di un piccolo ruscello. Quando inizia a piovere però il fiume si ingrossa e si trasforma in un enorme torrente. In questo caso l'impianto dovrà fare i conti con circa 10.000 litri al secondo.
0: Il trattamento delle acque reflue inizia con la grigliatura. Qui i rifiuti indesiderati che altrimenti intaserebbero le pompe o danneggerebbero le apparecchiature mobili vengono rimossi dall'acqua. Quasi 15 tonnellate di sporcizia vengono raccolte ogni giorno per essere smaltite in una discarica al di fuori dell'impianto di trattamento. All'interno del desabbiatore non vengono raccolti solo sabbia, ghiaia e rocce, ma anche grassi e olii. Ora le impurità all'interno dell'acqua prendono le sembianze di un fango. Il cosiddetto fango primario si deposita sul fondo del sedimentatore primario, mentre l'acqua viene inviata nella vasca detta a fanghi attivi, che contiene un complesso miscuglio di diverse specie di microorganismi. Qui miliardi di microorganismi si cibano delle sostanze organiche trasportate dall'acqua per depurarla in modo naturale, ma non senza un piccolo aiuto da parte dell'ossigeno che viene insufflato nella vasca.
1: Due passaggi importanti nel processo di depurazione delle acque reflue sono i trattamenti meccanici e quelli biologici. Il processo di depurazione meccanica produce fanghi nel sedimentatore primario, mentre il processo di depurazione biologica produce fanghi attivi in eccesso. Entrambi i tipi di fango sono poi ulteriormente trattati qui nell'impianto. Essi vengono prima inspessiti e poi decomposti nei digestori.
0: I digestori in un impianto di depurazione delle acque reflue giocano un ruolo importante quando si tratta di trattare ulteriormente questi fanghi. All'interno di questi digestori ermeticamente chiusi, i fanghi provenienti dalla depurazione meccanica e biologica dei liquami vengono convertiti in gas e biomassa residua. In questi, mentre il miscuglio concentrato di solidi e materiale organico è costantemente mescolato, esso viene decomposto da batteri anaerobi, batteri che crescono solo in assenza di ossigeno. Ci sono miliardi di batteri all'interno di un fango biologico, ci possono essere più di 300 specie diverse. Alcuni di questi batteri degradano grassi, cellulosa e proteine in composti solubili. Altri trasformano questi composti in acidi organici. Un terzo tipo di batteri completa il processo di decomposizione. Questi ultimi, detti batteri metanogeni, convertono gli acidi organici e li trasformano in gas, più precisamente in biogas. Il biogas è composto principalmente da metano, ma contiene anche anidride carbonica e piccole quantità di altri gas, quali acido solfidrico. Una volta che il gas è salito in cima al digestore, viene inviato in un gasometro, dove viene immagazzinato per ulteriori usi.
1: Questo gas metano viene poi purificato.

staccato, immagazzinato temporaneamente e usato per generare elettricità e calore che siamo in grado di riutilizzare completamente qui all'interno dell'impianto. Pertanto, il fango che viene fermentato nei digestori non è solo un rifiuto. Esso può essere usato anche come fonte per produrre energia rinnovabile. Considerato che petrolio e gas naturali sono fonti di energia sempre più limitate e che sempre più gas serra vengono introdotti nell'ambiente, trovare alternative alle nostre fonti di combustibili fossili è diventato indispensabile. Alternative che siano a zero emissioni di CO2 e salvaguardino il clima. Alternative che riducano i rischi ecologici ed economici ai quali la nostra società è esposta in Europa e nel mondo. Gli impianti di depurazione potrebbero ridurre notevolmente la richiesta di energia dalla rete elettrica pubblica se fossero dotati di tecnologie e impianti per la generazione di biogas dai fanghi residui della depurazione. Questo impianto di trattamento delle acque reflue è quasi autosufficiente in termini energetici, ma anche la costruzione sul posto di un'installazione innovativa progettata per valorizzare i gas di scarto si è dimostrata utile da diversi punti di vista. Questi rifiuti non sono rifiuti. Il fatto che possono essere utilizzati come una fonte di energia è importante dal punto di vista finanziario, ecologico, economico e, più in generale, della sostenibilità ambientale. Ma installare e utilizzare impianti in grado di rendere più fattibile la gestione sostenibile delle acque reflue costituisce di fatto un investimento. I digestori, dove si producono biogas, e i gasometri, in cui i biogas si conservano, così come gli impianti di purificazione e valorizzazione dei biogas, non si trovano in ogni impianto di trattamento delle acque reflue. Ma la purificazione e valorizzazione dei biogas è uno stadio cruciale, per esempio quando l'obiettivo è quello di creare un sostituto ai combustibili fossili. Il biogas può servire come alternativa alla benzina o al diesel dopo essere stato ripulito e purificato in un impianto di valorizzazione. All'interno di questo labirinto di tubi, pompe, compressori e serbatoi di stoccaggio, la qualità del biogas grezzo viene migliorata sino a diventare uguale a quella del gas naturale. Quando il biogas entra nell'impianto di valorizzazione contiene circa il 60-70% di metano, ma contiene anche impurità che devono essere rimosse. Nella prima fase del processo di valorizzazione, il biogas viene trattato in modo tale che tutti i suoi componenti siano distribuiti uniformemente. Questo perché in una miscela bilanciata di gas, i singoli componenti possono essere separati l'uno dall'altro molto più facilmente. Una volta che la miscela è stata compressa, l'effettivo processo di trattamento del biogas, l'eliminazione delle impurità, può iniziare. Come primo passo, l'acqua viene rimossa dalla miscela di gas. In secondo luogo, viene estratto l'acido solfidrico. E infine, l'anidride carbonica viene eliminata dalla miscela di gas e restituita all'ambiente. Ora il biogas ha un contenuto di metano di almeno il 97%. Il biogas valorizzato, chiamato anche biometano, è conservato in un deposito temporaneo, da dove, in caso di necessità, può essere immesso nella rete pubblica del gas naturale, direttamente dal produttore al consumatore, per fornire di gas un'intera flotta di autobus cittadini in movimento come qui a Berna, in Svizzera. Ogni giorno, ciascuno dei circa 100 autobus di questa società di trasporto pubblico deve essere rifornito di biometano. Ogni giorno, questa flotta di autobus cittadini viaggia con un combustibile che non aggiunge alcuna quantità di CO2 all'ambiente. Un biocarburante sostenibile, che non è stato prodotto a partire da risorse naturali come piante e colture, bensì da fanghi risultanti dalla depurazione di acque reflue. Rifiuti che altrimenti sarebbero stati bruciati e smaltiti nell'ambiente. Le acque di scarico non giocano un ruolo importante solo nella produzione di energie rinnovabili come il biogas, ma stanno anche ricevendo una maggiore attenzione per quanto riguarda il riciclo dei nutrienti. Nutrienti per le piante, per esempio,

0: mentre il fango che viene pompato nei digestori può essere utilizzato come fonte di biocarburante per i veicoli. Il fango residuo della digestione che viene eliminato dai digestori rappresenta una risorsa importante per un'agricoltura sostenibile. Ma oggi, in gran parte dell'Europa, non è più permesso utilizzare i fanghi residui come fertilizzanti, come accadeva in passato. Perché? Perché i fanghi residui non solo contengono nutrienti preziosi per la crescita delle piante, come il fosforo, ma anche agenti inquinanti tossici. Allora, che cosa si può fare con i fanghi generati dalle acque reflue? Come può il fosforo essere recuperato mentre al tempo stesso gli inquinanti organici e inorganici all'interno dei fanghi vengono eliminati? Rimuovere l'acqua dal fango è il primo passo. Ma il fango, anche se centrifugato ed essiccato, contiene ancora contaminanti tossici quali antibiotici, sregolatori endocrini e metalli pesanti, oltre il fosforo, prezioso nutriente per le piante. A temperature di 850 gradi centigradi, le sostanze organiche e la maggior parte degli inquinanti organici vengono distrutti. La cattiva notizia, eccetto i metalli pesanti. La buona notizia, il fosforo è ancora lì. Quindi, la cenere dei fanghi inceneriti contiene ancora una risorsa che potrebbe essere utilizzata per un'agricoltura sostenibile. Gli scienziati sono alla ricerca di metodi per recuperare questa risorsa, il fosforo. Dopotutto, la disponibilità mondiale di fosforo minerale sta diminuendo e devono individuarsi nuovi metodi per il recupero di fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti a base di fosforo riciclato.
1: Questi metodi finalizzati al recupero e riuso di fosforo, partendo dai fanghi di depurazione, devono poter distruggere la struttura dei composti a base di fosforo presenti nei fanghi ed ottenere nuove forme di fosforo disponibili biologicamente. Essi devono anche poter rimuovere tutti i residui di metalli pesanti dalle ceneri dei fanghi.
0: Pertanto, non solo vi sono ancora metalli pesanti inquinanti nella cenere dei fanghi, ma gli utili composti del fosforo all'interno di questa preziosa polvere non sono presenti in una forma chimica che permetta loro di essere facilmente assimilati come nutrienti dalle piante. Un trattamento termochimico aiuta gli scienziati a far fronte a queste sfide. Primo, il cloruro di magnesio viene aggiunto alla cenere. Il magnesio contenuto in questa polvere reagirà con i fosfati presenti nella cenere stessa. I cloruri reagiranno con i metalli pesanti. Affinché queste reazioni avvengano, la miscela deve essere riscaldata. Quindi entra in gioco un piccolo forno rotativo che consentirà agli scienziati di fare un notevole passo avanti nelle indagini. All'interno di questo forno, ad una temperatura di 900 gradi centigradi, si formano i cloruri dei metalli pesanti. A causa della loro alta tensione di vapore, questi cloruri evaporano passando in fase gassosa. È così che i metalli si separano dalle ceneri e possono eventualmente essere rimossi. Allo stesso tempo, vengono create nuove fasi di fosforo minerale, con una biodisponibilità superiore al fosforo contenuto nella cenere dei fanghi raccolti dall'impianto di trattamento.
1: Abbiamo esaminato questo processo termochimico per molti anni e con la nostra ricerca abbiamo ottenuto molto. L'eliminazione dei metalli pesanti funziona molto bene. Siamo riusciti a rimuovere molto efficacemente metalli pesanti ecotossicologicamente importanti come il piombo e il cadmio.
0: Ovviamente l'obiettivo finale degli scienziati è quello di sviluppare un metodo per produrre un fertilizzante che abbia come ingrediente principale il fosforo riciclato. Ma un tale fertilizzante ha la stessa biodisponibilità dei fertilizzanti a base di fosforo proveniente da risorse naturali? E se fosse così, un concime contenente fosforo riciclato da fanghi di depurazione rappresenterebbe un'alternativa veramente valida ai concimi convenzionali a base di fosforo minerale? Produrre concimi a base di fosforo riciclato in laboratorio e confrontarli con i fertilizzanti convenzionali è al centro dei programmi di ricerca europei, per ragioni importanti.
1: L'Unione Europea non ha rilevanti risorse di fosforo. Ciò significa che essa è completamente dipendente dal mercato mondiale di fosforo e i fosfati sono distribuiti in modo davvero ineguale nel mondo. Ci sono giacimenti solo in pochissime zone. Il 70% delle riserve di fosforo minerale, per esempio, si trova in Marocco, Marocco e nel Sahara occidentale. Ciò significa che in futuro l'Unione Europea avrà necessità di pensare a come il fosforo potrà essere ottenuto a buon mercato. In questo caso, senza dubbio, un efficace sistema di riciclo del fosforo sarebbe l'ideale e il nostro punto di vista è che il metodo che stiamo attualmente sviluppando venga comparato, valutato e poi implementato su larga scala, con il risultato che l'Europa possa, per così dire, costruire la propria miniera di fosforo utilizzando questo metodo di riciclo.
0: Mentre alcuni scienziati conducono ricerche di laboratorio per studiare metodi per recuperare il fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti con fosforo riciclato, altri scienziati conducono esperimenti sul campo. Il loro scopo è quello di confrontare il rendimento di diversi campioni di fertilizzante prodotti in laboratorio, prima tra di essi e poi con il rendimento dei fertilizzanti convenzionali.
1: In questo esperimento stiamo esaminando diversi fertilizzanti a base fosforo che si differenziano per l'origine del fosforo e per la loro composizione. In questo caso, confrontiamo fertilizzanti al fosforo provenienti da una miniera del Nord Africa e un fertilizzante a base di fosforo riciclato. Inoltre, questi fertilizzanti hanno anche differenti contenuti di azoto. L'esperimento ha lo scopo di mostrare le differenze tra questi fertilizzanti.
2: Questa striscia di terra non è stata fertilizzata col fosforo. Questo ci permette di fare dei confronti.
1: Qui potete vedere una sostanziale differenza nella crescita delle piante rispetto alle strisce di terreno con concimi al fosforo. Sono leggermente più alte, più robuste, di un colore verde scuro. Hanno più pannocchie, che sono anche più grandi. Nelle strisce di terreno con concimi al fosforo non si nota alcuna differenza tra quella con concime contenente fosforo riciclato e quella con concime a base di fosforo estratto in Africa settentrionale. Sembrano tutte uguali.
0: Acque reflue. Contengono più che sostanze inquinanti. E gli impianti di trattamento delle acque reflue hanno un potenziale che va oltre la semplice rimozione dei rifiuti.
1: Maggiore sarà il numero degli impianti di trattamento delle acque reflue nel mondo, maggiore sarà la quantità di biogas che potrebbe essere utilizzata e sicuramente anche nutrienti come azoto e fosforo potrebbero essere recuperati.
0: La ricerca e la produzione di alternative alle risorse naturali è una sfida che non verrà mai abbandonata e gli scienziati e gli ingegneri sono in prima linea per trovare soluzioni.
1: Alcuni dei processi per il riciclo di fosforo proveniente dalle acque reflue, fanghi o ceneri, sono in procinto di realizzazione su larga scala industriale nell'ambito di un progetto europeo che è attualmente in fase di avvio. Saremo responsabili della gestione di questi impianti pilota, preleveremo dei campioni e li analizzeremo. Stiamo anche valutando il fabbisogno energetico e alla fine saremo in grado di stabilire quali saranno i metodi più promettenti per il futuro.
0: L'acqua è sempre stata fonte di vita. Non importa in quale condizione, in questo momento potrebbe anche aiutarci a trovare soluzioni per alcuni dei più pressanti problemi mondiali.

Il premio Nobel per la pace 2026 a Nava Nethem, Navi Pillay, magistrata sudafricana di 85 anni, ex giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Pillay ha guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU che si è occupata delle violazioni commesse durante il conflitto nella striscia di Gaza e che ha portato al documento con l'accusa di genocidio per lo Stato di Israele. La giuria del Nobel ha sottolineato il suo impegno nella promozione della pace e per il diritto internazionale. 63 anni dalla frana del Vajont, nella notte del 9 ottobre 1963, quasi 2000 vittime, una tragedia che ha segnato per sempre la storia della nostra nazione, una ferita che il tempo non potrà mai cancellare, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il presidente del Senato Ignazio La Russa richiama tutti a non dimenticare affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità dove si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata di studio a Montecitorio per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del giurista fiorentino Silvano Tosi, primo titolare della cattedra di diritto parlamentare in Italia. Se il diritto parlamentare è specchio dello stato di salute della democrazia, sottolinea il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la nostra è solida e vitale. Un tetto ai bonus per evitare che gli stessi beneficiari ne accumulino 10 o 15 è la proposta su cui sta lavorando la Lega in vista della manovra. Matteo Salvini vuole discuterla con gli alleati per allargare la platea di chi riceve gli aiuti legati all'ISEE e intanto apre a nuovi fondi per il contributo affitto ai genitori separati. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 13.000 domande e se le risorse non basteranno, il governo potrebbe rifinanziare la misura già in manovra. La magistratura diceva una cosa, noi qualche dubbio lo abbiamo sempre avuto, le indagini sono state fatte male, punto, c'è stato un attimino di superficialità. Lo ha detto Filippo Rossi, audito in commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di suo fratello David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013. Ci sono evidenze che credo facciano riflettere. La caduta dalla finestra tra noi si è sempre detto che era un po' strana, aggiunto Filippo Rossi, che rispetto alla versione del suicidio del fratello ha detto David non avrebbe potuto salutarci in questa maniera. La presenza italiana nell'area poggia su un quadro giuridico assolutamente chiaro e trasparente. Il ministro della Difesa Guido Crosetto lo ha riferito alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, riunite sul caso dell'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. La presenza dei nostri militari in Arabia Saudita non è nuova, ma parte della nostra partecipazione Inherent Resolve, approvata con risoluzioni parlamentari, ha specificato il ministro, sottolineando che l'Arabia Saudita è un paese partner e continua a chiedere il nostro aiuto. La Commissione Affari Esteri della Camera ha approvato all'unanimità la mozione del Partito Democratico a sostegno della popolazione cubana, a prima firma del responsabile esteri del PD, Peppe Provenzano. L'atto parlamentare chiede al governo di intervenire per sostenere la popolazione cubana di fronte alla gravissima crisi umanitaria provocata da un embargo che va avanti da quasi 65 anni e dalle recenti sanzioni energetiche statunitensi volute da Trump. La risoluzione impegna il governo italiano a promuovere ulteriori rapidi interventi di aiuto umanitario a sostegno della popolazione cubana. La semplice presenza di un termovalorizzatore non garantisce automaticamente una tassa dei rifiuti più bassa.
a dirlo i rappresentanti di ARERA in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alle evidenze critiche e virtuose degli impianti di termovalorizzazione. Per

0: quanto riguarda i benefici ambientali, emerge un quadro molto eterogeneo tra le regioni italiane. Per questo l'autorità ritiene opportuno definire criteri più omogenei a livello nazionale.
1: Circa 460 MW di capacità commerciale oggi operativa, con una pipeline di progetti qualificata di 1839 MW e una capacità commerciale complessiva attesa di circa 2 GW entro il 2031. Un potenziale di investimenti infrastrutturali stimato in circa 37 miliardi di euro, fino a 26.000 occupati a tempo pieno a regime tra dipendenti diretti, indiretti e indotto, oltre a circa 20.000 occupati temporanei all'anno nella fase di sviluppo e costruzione su tutto il territorio nazionale. Questi sono alcuni dati diffusi dalla Italian Data Center Association in occasione di un simposio sul settore. Per quel che riguarda il tema dell'energia, circa il 97% dell'elettricità dichiarata dagli operatori proviene da fonti a basse emissioni, in larga parte rinnovabili. Per l'acqua invece la ricerca segnala l'evoluzione verso sistemi a secco, circuiti chiusi, configurazioni ibride e raffreddamento a liquido che ne abbattono i consumi. Anche il recupero del calore rientra tra le direttrici di sviluppo della sostenibilità dei data center. Al via la raccolta per le manifestazioni di interesse delle imprese italiane che intendono partecipare all'IPCEI, il progetto di comune interesse europeo dedicato allo sviluppo delle tecnologie nucleari innovative. L'iniziativa, promossa congiuntamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, punta a rafforzare il ruolo dell'Italia in un settore strategico per il futuro dell'Europa. Il bando, pubblicato dal MIMIT, fissa al 3 dicembre il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Il Dicastero gestirà il processo di selezione delle proposte progettuali italiane nelle varie fasi, sino alla formale notifica alla Commissione europea. Gli IPCEI sono importanti progetti di comune interesse europeo. Iniziative di collaborazione industriale su larga scala riuniscono conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici in tutta l'Unione Europea per raggiungere obiettivi di innovazione radicale e di grande rilevanza tecnologica e produttiva. La Commissione europea intensifica il proprio sostegno alle capacità degli Stati membri nel settore degli antidroni, mettendo a disposizione ulteriori 130 milioni di euro. Il nuovo finanziamento rientra negli sforzi dell'UE per rafforzare la sorveglianza delle frontiere e migliorare la capacità di risposta alle nuove minacce alla sicurezza. La dotazione complessiva disponibile nell'ambito dei fondi per gli affari interni per le tecnologie di sorveglianza supera così il 500 milioni di euro. I finanziamenti consentiranno agli Stati membri di sviluppare la conoscenza della situazione sul terreno, proteggere meglio le frontiere esterne e far fronte ai rischi connessi all'uso non autorizzato o ostile dei droni. L'iniziativa integra i finanziamenti già disponibili nell'ambito del Fondo europeo per la difesa, destinati alle tecnologie avanzate nel settore dei droni e degli antidroni. E se in futuro un dispositivo indossabile potesse ricavare dal sudore informazioni utili sul nostro stato di salute? È la prospettiva a cui lavorano i ricercatori del Sensing Technologies Laboratory della Libera Università di Bolzano, dove vengono sviluppati sensori flessibili capaci di rilevare biomarcatori presenti nel sudore anche a concentrazioni molto basse. Uno dei progetti in corso su questa tematica ha sviluppato un sensore per rilevare contemporaneamente due citochine, l'interleuchina 6 e il fattore di necrosi tumorale alfa, associate a diverse condizioni patologiche dell'organismo, quali sepsi, cancro, Covid e morbo di Parkinson. Il settore utilizza elettrodi a base di carbonio stappati su un supporto flessibile, una soluzione relativamente economica e scalabile, pensata per adattarsi alla superficie del corpo e in prospettiva essere integrata in un dispositivo indossabile.
2: Abbiamo prove della presenza di mercurio nell'aria, nei pesci, nei pipistrelli, negli uccelli, nelle persone e più in generale nell'ambiente nel suo complesso. Abbiamo prove molto, molto solide di questa contaminazione.
3: A parlare Claudia Vega Ruiz, ricercatrice del Centro di Innovazione Scientifica Amazonica, CINSIA, istituto con sede a Puerto Maldonado, nella provincia di Madre de Dios, in Perù, è arrivata a Roma insieme con una delegazione di esperti e attivisti per consegnare a Papa Leone XIV uno studio che è anche una denuncia.

0: documenta come la febbre dell'oro abbia contagiato l'Amazzonia con il mercurio, avvelenando i fiumi e minacciando gli esseri umani. Il Papa sarà in Perù il mese prossimo, anche nella regione amazzonica. Come sottolineano anche gli esperti della Federazione FOCSIV, la corsa all'oro, bene rifugio in un tempo di guerre e tensioni geopolitiche, è alimentata dai prezzi particolarmente alti. In molti paesi del mondo la condizione delle bambine non migliora, ma anzi peggiora. L'allarme è stato lanciato in vista della giornata internazionale dell'11 ottobre. I dati sono nel dossier Indifese, curato dall'organizzazione Terdesome Italia. Si calcola ad esempio che nel 2025 4 milioni di bambine siano state escluse da programmi di prevenzione contro i matrimoni precoci e che 12 milioni siano state private dei servizi contro la violenza di genere. Pesano i tagli nei finanziamenti alla cooperazione decisi dagli Stati Uniti e da altri paesi ricchi.
1: Mentre abbiamo visto in questi anni migliorare in moltissimi settori la condizione delle bambine e delle ragazze, è a causa dei danni alla cooperazione e allo sviluppo che sono stati soprattutto l'effetto dei tagli provocati voluti dall'amministrazione Trump, in ognuno di questi settori stiamo assistendo a una riduzione degli investimenti.
0: Simone è affetto da una malattia neurologica degenerativa e c'è il dolore di sua madre con tutto il suo impegno per curare e sperare con visite specialisti a Roma o a Milano, nonostante spese sempre maggiori e difficoltà anche sul lavoro. La storia arriva dalla diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca e dà speranza perché è un impegno che continua grazie a un progetto di credito sociale che si chiama Io mi fido di noi.
2: Si rivolge a persone e famiglie che stanno attraversando una situazione di fragilità economica e che, pur non potendo accedere ai tradizionali canali di credito, possono affrontare un percorso sostenibile di ripartenza.
0: Io mi fido di noi è promosso da Caritas Italiana grazie alle diocesi e alle organizzazioni locali come Definibus Terre a Santa Maria di Leuca. I fondi provengono dall'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una firma per stare al fianco di chi ha più bisogno, come racconta la mamma di Simone.
3: Perché comunque tu non è che hai solo un aiuto per quanto riguarda per affrontare le spese, ma anche conosci nuova gente che diventa una famiglia allargata, ecco questo.
0: Pacchi alimentari e medicine, ma anche momenti insieme per ascoltare, dare un consiglio e confortare. Modi per rispondere a tanti bisogni nell'Ucraina in guerra. Nella capitale Kiev e nelle città di Berdichev e Zhytomyr si concentra l'impegno di Fondazione Punto Missione, un'organizzazione bresciana in rete a livello locale con i frati carmelitani scalzi. Nel 2025 sono state aiutate circa 3.000 persone. Le ultime notizie arrivano da Berdichev. In un ospedale sono stati consegnati medicinali non più acquistabili attraverso il sistema di fornitura statale. Pacchi alimentari sono stati distribuiti invece in una casa di riposo che ospita persone sfollate giunte dalle regioni dell'est tagliate dal fronte.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo con la cronaca, ancora una tragedia sull'autostrada 2 del Mediterraneo, dove un camionista ha perso la vita in seguito ad un incendio che ha coinvolto il proprio tir nel territorio di Sicignano degli Alburni. Ci spiega tutto Pasquale Sorrentino.
1: Aveva 59 anni ed era originario di Cava dei Terreni Domenico Palladino, il camionista deceduto ieri pomeriggio nel drammatico incidente stradale avvenuto lungo la 2 del Mediterraneo all'altezza dell'uscita di Sicignano degli Alburni in direzione nord. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Ebbri, guidata dall'ispettore Cosimo Di Cicco, un mezzo articolato

ha perso il controllo, ha impattato contro i margini della carreggiata nella corsia di sinistra ed è precipitato dal ponte che stava attraversando, schiantandosi poi al suolo. Sul posto gli agenti sia di Ebole che di Sala Consilina. Dopo l'impatto il mezzo ha preso fuoco. Per l'autista purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il 59enne di Cava di Terreni è deceduto dopo il violentissimo impatto al suolo provocato dal volo di diverse decine di metri. Sul posto sono anche arrivati i vigili del fuoco, supportati anche da un autocrew della

0: lungo le due del Mediterraneo.
1: E questa era la nostra copertina, ora ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati ad Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca. Oltre 10 milioni di euro sottratti al fisco e quanto è emerso dai controlli della Guardia di Finanza di Salerno nel settore turistico ricettivo. Le verifiche puntano a contrastare le irregolarità fiscali in un comparto strategico per l'economia del territorio. Vediamo il servizio. La Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli sul settore turistico ricettivo e porta alla luce un giro d'affari di oltre 10 milioni di euro complessivamente occultati al fisco e il bilancio dell'attività ispettiva condotta durante la stagione estiva appena conclusa con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale e le irregolarità che rischiano di compromettere la concorrenza leale in uno dei comparti trainanti dell'economia del territorio. L'operazione ha coinvolto tutti i reparti delle fiamme gialle presenti nella provincia di Salerno, concentrando l'attenzione sulle principali destinazioni turistiche dalla costiera amalfitana al Cilento, senza trascurare il centro del capoluogo interessato da flussi di visitatori sempre più consistenti, anche provenienti dall'estero. Nel complesso sono state eseguite 85 ispezioni, dalle quali sono emerse rilevanti violazioni fiscali e amministrative, con oltre 10 milioni di euro di ricavi sottratti alla dichiarazione. Tra le principali criticità individuate figurano diversi operatori turistici abusivi, sconosciuti al fisco e attivi senza le prescritte comunicazioni obbligatorie e le autorizzazioni previste in materia di sicurezza e sanità pubblica. Le verifiche hanno inoltre evidenziato omissioni nel versamento dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali, confermando la presenza di irregolarità che incidono non soltanto sulle entrate pubbliche, ma anche sulle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore. Particolare attenzione è stata riservata alle strutture ricettive e agli immobili destinati all'accoglienza turistica, compresi in bed and breakfast, per individuare eventuali attività esercitate al di fuori delle regole e ricavi non dichiarati. Tra le violazioni maggiormente riscontrate figurano anche quelle relative all'impiego di lavoratori in nero o irregolari, una pratica che penalizza le imprese rispettose delle norme e priva di lavoratori nelle necessarie tutele. Dopo 10 anni di battaglia legale, una vedova lucana ottiene giustizia per la morte del marito deceduto nel 2018 a causa di un mesotelioma pleurico correlato all'esposizione dell'amianto. Vediamo.
3: Dopo 10 anni di battaglia legale, una vedova lucana ha ottenuto giustizia per la morte del marito, deceduto nel giugno del 2018 a causa di un mesotelioma pleurico correlato all'esposizione all'amianto. Il Tribunale di Potenza ha infatti condannato l'INAIL a riconoscere le prestazioni dovute con una sentenza ormai definitiva. Il risarcimento comprende circa 150.000 euro per le somme maturate durante la malattia e una rendita di circa 1.500 euro al mese, oltre alle maggiorazioni previste dal fondo vittime dell'amianto ai familiari, secondo quanto stimato dall'Osservatorio Nazionale Amianto. La vicenda riguarda un lavoratore originario di Calvello che aveva iniziato a lavorare a soli 17 anni nelle fonderie Fiat di Mirafiori a Torino. Successivamente, come autista, si era occupato del trasporto e della movimentazione di materiali contenenti amianto prodotti da un'azienda di Bari, proseguendo poi l'attività presso una cementeria. Secondo quanto ricostruito in giudizio, giudizio l'uomo sarebbe stato esposto al cancerogeno per oltre 16 anni. Nel 2016, dopo la diagnosi di mesotelioma, aveva chiesto il riconoscimento della malattia professionale, ma l'INAIL aveva respinto alla domanda. Dopo la sua morte, nel 2018, anche la moglie si era vista negare il riconoscimento. Nel 2021, la donna, originaria di Massico Nuovo e residente a Massico

0: etere, ha deciso di rivolgersi al tribunale, assistita dall'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'ONA. Le testimonianze e gli accertamenti processuali hanno consentito di ricostruire l'esposizione lavorativa e il legame con la malattia. La giustizia è arrivata, ha sottolineato l'avvocato Bonanni, anche se dopo 10 anni, perché una vedova ha trovato la forza di portare avanti da sola la battaglia iniziata insieme a suo marito. La sentenza riconosce così alla donna i benefici spettanti e restituisce valore ad una lunga battaglia per il riconoscimento della malattia professionale e della responsabilità legata all'esposizione all'amianto.
1: Piogge intense e condizioni meteorologiche avverse tornano a mettere in difficoltà il Cilento, segnalati allagamenti e incidenti con ripercussioni sulla viabilità e sulla sicurezza. Vediamo.
2: Il maltempo continua ad interessare il Cilento, con piogge che stanno provocando disagi in diversi centri del territorio. Ad Agropoli si registrano allagamenti in via Risorgimento, dove l'acqua ha invaso la strada e alcuni garage. Una situazione che riaccende l'attenzione sulla manutenzione e sulla pulizia delle canaline di scolo, fondamentali per consentire il corretto deflusso delle acque piovane ed evitare accumuli e allagamenti. L'allerta resta alta su tutto il territorio, con l'invito alla prudenza, soprattutto lungo le strade, nei tratti maggiormente esposti alle precipitazioni. Intanto la prima pioggia è già finita al centro della cronaca. Un'ambulanza e un'automobile si sono scontrate frontalmente nel pomeriggio di ieri, lungo la via del mare tra Ceroli e Pioppi, nel comune di Pollica. Il bilancio è di 3 feriti, tutti occupanti di una Mini Cooper, soccorsi e trasferiti in ospedale da altre 2 ambulanze giunte sul posto. Lievemente contusi anche l'autista e l'infermiere del mezzo di soccorso coinvolto nell'incidente, che hanno prestato la prima assistenza ai feriti in attesa dell'arrivo degli altri sanitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile del reparto territoriale di Vallo per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per una breve pausa. Tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritornati in studio. Una condanna ad 1 anno e 8 mesi per un uomo di 68 anni accusato di minacce e atti persecutori nei confronti dell'ex sindaco di Balvano. La decisione è stata pronunciata in primo grado dal Tribunale di Potenza.
1: Il Tribunale di Potenza ha condannato in primo grado un uomo di 68 anni, accusato di stalking nei confronti di Costantino Di Carlo, ex sindaco di Balvano e attuale consigliere comunale di opposizione. La pena è di 1 anno e 8 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. La sentenza riguarda fatti contestati tra il 2020 e il 2021, durante i quali, secondo l'accusa, l'uomo avrebbe minacciato e molestato ripetutamente Di Carlo, provocandogli ansia, paura e timore per la propria incolumità e quella dei familiari. Tra gli episodi ricostruiti nel procedimento figurano gesti minacciosi, compreso quello del taglio della gola e comportamenti intimidatori alla guida, con inseguimenti, lampeggi ripetuti e manovre pericolose. In un'occasione, sulla strada statale 94, l'imputato avrebbe rallentato e affiancato più volte l'auto dell'ex sindaco, tentando, secondo la contestazione, di urtarla. Nel maggio 2021, sul raccordo autostradale, avrebbe invece imbattuto

0: improvvisamente la corsia di sorpasso, costringendo Di Carlo a frenare bruscamente per evitare l'impatto. Un ulteriore episodio nel settembre dello stesso anno avrebbe spinto la persona offesa ad allertare i carabinieri. Di Carlo si è costituito parte civile nel processo, assistito dall'avvocato Armando De Revisis, chiedendo il riconoscimento dei danni subiti. Il tribunale ha condannato l'imputato anche al risarcimento, da quantificare in separata sede, oltre al pagamento delle spese legali liquidate in 2.120 euro e alle spese forfettarie. La sentenza è di primo grado. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. La difesa dell'uomo valuterà successivamente l'eventuale ricorso in appello.
1: Garantire un trasferimento sanitario urgente può fare la differenza, soprattutto nei territori più distanti dai principali presidi ospedalieri. In Cilento però restano le difficoltà legate ai collegamenti nel servizio.
2: Torna al centro dell'attenzione la rete dell'emergenza sanitaria nel Cilento dopo quanto accaduto 2 sere fa all'ospedale San Luca di Vallo. Una donna, alla 33esima settimana di gravidanza, 8° mese, ha avuto bisogno di un trasferimento urgente verso Napoli, in una struttura in grado di garantire l'assistenza necessaria in caso di parto prematuro. Una vicenda che ha richiesto l'intervento di un'ambulanza e il ricorso dell'eliambulanza partita da Napoli. Tempi di intervento dunque potenzialmente più lunghi rispetto ad un servizio con base a Ponte Cagnano, dove però l'operatività dell'elisoccorso è prevista soltanto fino alle 18:30. Nelle ore notturne, dunque, per questo tipo di intervento, il riferimento resta a Napoli, con possibili ripercussioni sui tempi di raggiungimento del territorio cilentano. Al San Luca manca la terapia intensiva neonatale, la TIN, indispensabile per l'assistenza ai neonati prematuri che necessitano di cure intensive, una carenza che rende necessario il trasferimento verso centri specializzati quando si presentano situazioni particolarmente delicate. Il problema però non è nuovo, da tempo gli addetti ai lavori segnalano le criticità legate alla copertura dell'elisoccorso e alla necessità di assicurare interventi rapidi anche nelle ore notturne, segnalazioni che al momento non hanno portato ad interventi risolutivi. Resta così aperta la questione di un servizio fondamentale per un territorio ampio, caratterizzato da distanze importanti e collegamenti che possono rendere più complessi i trasferimenti urgenti. Una vicenda che riporta l'attenzione sulla necessità di garantire risposte tempestive e un'organizzazione dell'emergenza adeguata alle esigenze del Cilento.
1: La prevenzione oncologica passa anche dalla conoscenza del proprio patrimonio genetico. In occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono i test genetici per individuare eventuali alterazioni che possono aumentare il rischio di sviluppare tumori al seno e all'ovaio. Vediamo il servizio.
3: Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreening complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentornati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Ed ora passiamo allo sport, spazio alla pallavolo e alle ambizioni della Valdiano Volley. La formazione del Vallodidiano prosegue il proprio percorso sportivo in una stagione che punta a consolidare il lavoro della squadra e della società. Vediamo tutti gli aggiornamenti nel servizio di Danila Piacasella.
1: Domani sera il centro sportivo meridionale di San Rufo ospiterà l'amichevole tra la Valdiano Volley e la neopromossa New Tech Pallavolo Milani. La squadra calabrese milita nel girone H del campionato maschile di Serie B, categoria nella quale ha fatto ritorno dopo ben 23 anni di assenza. Dall'altra parte della rete la Valdiano affronterà una squadra guidata dall'allenatore John Serpa, che l'anno scorso ha condotto i gialloblu alla riconquista della Coppa Calabria dopo 33 anni. La formazione valdianese incontrerà anche una sua vecchia conoscenza. Si tratta dello schiacciatore Luciano Mille, giocatore di lunga esperienza che la scorsa stagione ha giocato tra le file della Valdiano Volley e che ha dovuto interrompere prematuramente la sua esperienza a causa di un infortunio alla spalla destra. L'amichevole sarà un'ulteriore opportunità per migliorarsi a una settimana dall'inizio ufficiale del campionato. Appuntamento quindi a domani sera alle ore 18 al centro sportivo meridionale di San Rufo per una nuova partita.
0: 7 reti ed una prestazione da raccontare per lo Sporting Sala Consilina che supera il Capurso con il punteggio di 7-3. Una partita ricca di gol con la formazione salese protagonista sul parquet. Ripercorriamo i momenti decisivi della gara con Giovanna Quagliano.
2: Vittoria larga per lo Sporting Sala Consilina che supera il Capurso per 7-3 e torna al secondo posto in classifica a un solo punto dal Napoli capolista, almeno in attesa della gara della Meta Catania impegnata oggi ad Avellino. Al Pala San Rufo la squadra di Conte rischia grosso dopo un avvio promettente. Brunelli e Walex firmano il doppio vantaggio nei primi 4 minuti, ma alcune disattenzioni difensive consentono al Capurso di ribaltare il risultato fino al 3-2. Un passaggio a vuoto che porta alla memoria la sconfitta rimediata contro i pugliesi nello scorso campionato. Lo Sporting Sala Consilina però reagisce con carattere, trova il 3-3 con Biscossi e completa il contrappasso ancora con Walex, protagonista di una doppietta. Nella ripresa Brunelli firma il 5-3 prima che lo stesso Walex e il portiere dei Vau, a segno con un rinvio dalla propria area, chiudano definitivamente i conti. Una prestazione non impeccabile per Igor e compagni, ma impreziosita dalla capacità di reagire nel momento più difficile e di gestire il vantaggio anche contro il portiere di movimento avversario. Per lo Sporting Sala Consilina arrivano così 3 punti pesanti che confermano le ambizioni della squadra di Mister Conte e la riportano nelle zone altissime della classifica.
0: E adesso le previsioni in meteo, vediamo cosa ci aspetta questo fine settimana con il servizio di Giuseppe Stabile.
3: La Campania è interessata da una circolazione depressionaria che dal Tirreno si muove lentamente verso sud-est, determinando precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 10 ottobre, cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse specie nelle prime ore della giornata. I fenomeni potrebbero assumere carattere di forte intensità nelle aree centro-meridionali della regione. Venti moderati da sud-ovest con raffiche durante i rovesci più intensi, temperature in ulteriore

0: diminuzione e mare mosso. Domenica 11, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite lungo la costa. Qualche residuo piovasco potrebbe interessare i settori interni, ma in via di esaurimento nel corso del pomeriggio sera. Temperature senza particolari variazioni, venti da deboli a moderati da nord-ovest e mare mosso fino a molto mosso al largo. Nei primi giorni della prossima settimana l'alta pressione tenderà ad espandersi verso la nostra penisola, anche se il suo asse sarà disposto verso nord, tale da far scivolare correnti settentrionali in direzione del Mediterraneo. Il tempo, pertanto, sulla Campania si manterrà in prevalenza asciutto, con ventilazione moderata da nord e da nord-est. Maggiori dettagli sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo di continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Didalic, la rana assetata. C'era una volta, in un bosco molto lontano, una piccola rana di nome Didalic. Didalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
1: Tre, otto, nove e dieci. Ho vinto io. Sono arrivato a 10. Ho vinto io.
2: Bravo, Didalic. Sei arrivato di nuovo a 10. Cra.
0: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
3: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra.
0: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Didalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.
2: Didalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
1: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
3: Io penso che dovremmo fermarlo, cra.
0: Dopo un po', Didalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere, perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
1: Cosa? Ma qui c'era molta acqua. Dove è andata a finire ora?
3: Didalic, l'hai bevuta tutta tu, cra.
1: Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto.
2: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete?
1: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete, ditemelo.
3: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti.
2: Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello?
0: Didalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
2: Cra? Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
4: Adesso sta dormendo profondamente.
3: Devi svegliarlo! È molto importante!
4: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
2: Oh! Sbrigati, volpe! Cra? Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere! Né per lavarci, cra.
0: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Didalic.
1: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco.
0: Intanto Didalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
1: Ecco l'acqua, acqua deliziosa.
0: Un coniglio, vedendo la rana Didalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
1: Ehi, coniglio, tutta l'acqua che vedi qui è mia. Vai a bere da un'altra parte, per favore.
3: Ma non c'è altra acqua qui intorno. Il lago è completamente prosciugato.
0: La rana beve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
5: E adesso dove posso trovare altra acqua?
0: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
3: Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?
5: Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!
0: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
1: Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?
3: Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.
0: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
2: Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali!
3: Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Kra!
1: I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic! Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua!
3: Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua! Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco!
0: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
3: Oh, come facciamo adesso?
4: Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.
2: Sì! Ottima idea! Inoltre Tidalic adora ridere!
0: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
1: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
4: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco. Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
5: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
5: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
5: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!

0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, col suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi.
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
1: Vostra Maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
1: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti, il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

C'era una volta, quando l'estate era ancora in fiore, e tutti gli animali della foresta, gli uccelli e gli insetti, si godevano le belle giornate di sole, senza nessuna preoccupazione per il cibo

Una pigra cicala, placida e spensierata, sgranocchiava tranquillamente qualche radice raccolta qua e là e passava il tempo cantando e suonando il violino all'ombra di un albero.

0: Finito il suo canto un po' sgraziato, sentì un rumore strano e provò ad ascoltare più attentamente. Cercando di capire meglio da dove provenisse quel rumore, balzò su un ramo dell'albero e di lì riuscì a vedere in lontananza una schiera di formiche che stavano marciando come soldati. Con grande fatica, le formiche trasportavano i semi e i frutti secchi caduti dagli alberi. La cicala scese a terra e, confusa e meravigliata, vide le formiche scomparire sotto i suoi occhi.
1: A quanto pare non sono riuscito a raggiungerle, ma come lavorano? Eh?
0: Proprio in quel momento vide una formica piccola che si stava avvicinando mentre cercava di trasportare un seme molto più grande di lei. Proprio mentre stava per superare la cicala, la formica lasciò cadere il seme che stava trasportando. Non ce la faceva più e doveva riposarsi un po'. La cicala la guardò con occhi beffardi.
1: Ti stai trasferendo da qualche parte?
2: No.
1: Non dirmi che è in arrivo qualche disastro e stai scappando per metterti al riparo.
2: No.
1: Beh, allora si può sapere cosa stai facendo?
2: Stiamo portando il cibo nella nostra tana.
1: Ah, allora state organizzando una festa con molti invitati.
2: Stiamo facendo le scorte per l'inverno.
1: Cosa? Mettete da parte il cibo per l'inverno? Ma perché? E poi, perché così presto? C'è ancora tempo. Godetevi l'estate finché potete. Divertitevi e non pensate al peggio.
2: Sì, certo. E poi d'inverno come facciamo?
1: Sono certo che in qualche modo si farà. Non preoccuparti.
2: Tutto ciò a cui sai pensare è il divertimento. Ma poi, cosa mangerai d'inverno?
1: Ci penserò quando arriverà l'inverno. Per adesso penso a stare bene. C'è da mangiare dappertutto. Perché preoccuparsi?
0: La formica ne aveva abbastanza dei discorsi della pigra cicala e cercò di rimettersi in spalla il seme che aveva lasciato cadere.
2: Devo cercare di raggiungere gli altri. Puoi aiutarmi, per favore, a rimettere il seme sulla schiena?
1: Io canto e suono. Sono un artista. Non posso fare lavori simili.
0: Dopo aver ascoltato la risposta insensata della cicala, la formica diede un'occhiata un po' sprezzante e poi continuò nel tentativo di caricarsi in spalla il seme.
1: Beh, in fondo posso anche aiutarti se vuoi.
0: La cicala raccolse il seme e lo mise sulla schiena della formica. Lei ringraziò e proseguì per la sua strada.
1: Mi pare proprio uno sforzo inutile.
0: La cicala tornò a rilassarsi sotto l'albero. Dopo aver mangiato un po' delle sue radici, riprese a suonare il suo violino.
3: Ma che bella giornata, la la la la la, il violino fa zin zin zin, le parole io non le so, ma non importa, va tutto bene. La la la la.
0: Proprio in quel momento sbucò dall'albero uno scoiattolo.
3: La la la la la.
4: Basta, basta, per favore! Vai a cantare da un'altra parte! Sto cercando di riposare un po' e così non ce la faccio!
0: Allora la cicala si interruppe, diede un'occhiata allo scoiattolo, prese il suo violino e se ne andò.
1: Non c'è nessuno che apprezzi un po' gli artisti in questa foresta.
0: Durante tutte le calde giornate estive, le formiche continuarono poco alla volta a portare il cibo nelle loro tane, mentre la cicala continuava a girare qua e là mangiando, cantando e suonando tranquillamente il suo violino. Alla fine arrivò l'inverno freddo. Un mattino le formiche, dopo essersi alzate, diedero uno sguardo fuori e videro che tutto attorno era coperto di neve. Pensarono a come dovevano sentirsi in quel momento gli altri animali che non avevano cibo ed erano al freddo. In effetti la cicala, da parte sua, non aveva mangiato niente da giorni. Era tutta infreddolita e stava perdendo le forze. Non riusciva neanche più a cantare né a suonare. Cercava di farsi forza e camminare sulla neve in cerca di qualche cosa da mangiare. Improvvisamente le venne in mente l'estate.
1: Che bei giorni ho passato, c'era cibo in abbondanza. Avevo sempre lo stomaco pieno ed ero felice.
0: In quel momento si ricordò della formica che durante l'estate aveva portato il cibo nella tana. Poi pensò che forse rivolgersi a lei non era una buona idea, visto che l'aveva presa in giro per essere stata troppo premurosa. La cicala si diceva che forse la formica non l'avrebbe aiutata. Era molto freddo e la cicala non riusciva più a camminare.
1: Devo mettere da parte il mio orgoglio, cercare la tana della formica e chiederle aiuto.
0: Così si diresse verso la tana. Si fermò davanti alla porta e chiamò.
1: C'è qualcuno? Aiutatemi, per favore!
2: Chi è?
0: Da dentro la tana si udì un rumore. La cicala rispose con le poche forze che le erano rimaste.
1: Formica, amica mia, sono io, la cicala. Ti prego, fammi entrare.
0: La formica regina, che aveva sentito tutto, si avvicinò alla piccola formica e le chiese.
4: Che cosa succede? Chi chiede aiuto?
2: Oh, mia regina, è quella cicala pigra che quest'estate passava tutto il giorno a suonare e cantare. Penso che abbia fame e cerchi aiuto.
0: Chiunque capita davanti alla nostra porta e chiede soccorso va aiutato. La regina e tutte le altre formiche si avvicinarono alla porta, la aprirono e uscirono. La cicala era sdraiata sulla neve completamente priva di forze. Le formiche presero la cicala e la portarono dentro alla tana. Grazie al calduccio della tana, la cicala riprese le forze e poco a poco cominciò anche a mangiare. Finalmente si sentiva molto meglio. Ringraziò la regina e si avvicinò alla piccola formica.
1: Sono stato molto ingiusto con te. Per tutta l'estate, mentre tu lavoravi, io stavo seduto a cantare e a suonare. Tu me l'avevi detto che poi mi sarei trovato male, ma non ti ho preso sul serio. Mi dispiace.
2: Credo che tu adesso abbia capito. Vedi, anche a noi piacerebbe stare tutto il giorno a oziare e divertirci, ma dobbiamo pensare anche al futuro. Se non avessimo raccolto il cibo durante l'estate, a quest'ora ci saremmo ritrovati nella tua stessa situazione.
0: La cicala rimase ancora un po' nella tana delle formiche. E si sentì veramente bene. Quando fu ora di andarsene, le formiche le diedero un po' di cibo da portare con sé.
1: Grazie di tutto. Mi avete salvato la vita e non lo dimenticherò mai. E d'ora in poi non sarò più tanto pigro.
2: Posso chiederti un favore?
1: Ma certo, dimmi tutto quello che vuoi.
2: Quando arriverà di nuovo l'estate, puoi prendere lezioni di musica, così imparerai a suonare il violino e renderai felici tutti gli animali.
0: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa, o se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme, ridiamo insieme. E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube.

Il premio Nobel per la pace 2026 a Navanethem Navi Pillay, magistrata sudafricana di 85 anni, ex giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Pillay ha guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU che si è occupata delle violazioni commesse durante il conflitto nella striscia di Gaza e che ha portato al documento con l'accusa di genocidio per lo Stato di Israele. La giuria del Nobel ha sottolineato il suo impegno nella promozione della pace e per il diritto.

diritto internazionale. 63 anni dalla frana del Vajont, nella notte del 9 ottobre 1963, quasi 2000 vittime, una tragedia che ha segnato per sempre la storia della nostra nazione, una ferita che il tempo non potrà mai cancellare, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il presidente del Senato Ignazio La Russa richiama tutti a non dimenticare affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità dove si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata di studio a Montecitorio per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del giurista fiorentino Silvano Tosi, primo titolare della cattedra di diritto parlamentare in Italia. Se il diritto parlamentare è specchio dello stato di salute della democrazia, sottolinea il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la nostra è solida e vitale. Un tetto ai bonus per evitare che gli stessi beneficiari ne accumulino 10 o 15 è la proposta su cui sta lavorando la Lega in vista della manovra. Matteo Salvini vuole discuterla con gli alleati per allargare la platea di chi riceve gli aiuti legati all'ISEE e intanto apre a nuovi fondi per il contributo affitto ai genitori separati. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 13.000 domande e se le risorse non basteranno, il governo potrebbe rifinanziare la misura già in manovra.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo con la cronaca, ancora una tragedia sull'autostrada 2 del Mediterraneo, dove un camionista ha perso la vita in seguito ad un incendio che ha coinvolto il proprio TIR nel territorio di Sicignano degli Alburnici. Spiega tutto Pasquale Sorrentino.
1: Aveva 59 anni ed era originario di Cava dei Terreni Domenico Palladino, il camionista deceduto ieri pomeriggio nel drammatico incidente stradale avvenuto lungo la 2 del Mediterraneo all'altezza dell'uscita di Sicignano degli Alburni in direzione nord. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Ebbri, guidata dall'ispettore Cosimo Di Cicco, un mezzo articolato ha perso il controllo, ha impattato contro i margini della carreggiata nella corsia di sinistra ed è precipitato dal ponte che stava attraversando, schiantandosi poi al suolo. Sul posto gli agenti sia di Ebbri che di Sala Consilina. Dopo l'impatto il mezzo ha preso fuoco. Per l'autista purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il 59enne di Cava dei Terreni è deceduto dopo il violentissimo impatto al suolo provocato dal volo di diverse decine di metri. Sul posto sono anche arrivati i vigili del fuoco, supportati anche da un'autocrew della sede centrale insieme ai sanitari del 118 e quindi alle forze dell'ordine. In azione anche i tecnici dell'ANAS, la strada è stata chiusa per ore in direzione nord con il traffico che è stato dirottato all'uscita di Petina fino all'uscita di Campagna, lunghe le file. Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente non ha visto altri veicoli coinvolti. Per il 59enne di Cava dei Terreni il decesso è arrivato sul colpo. Si tratta dell'ennesimo camionista che ha perso la vita in un incidente stradale.

0: lungo le due del Mediterraneo.
1: E questa era la nostra copertina, ora ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca. Oltre 10 milioni di euro sottratti al fisco e quanto è emerso dai controlli della Guardia di Finanza di Salerno nel settore turistico ricettivo. Le verifiche puntano a contrastare le irregolarità fiscali in un comparto strategico per l'economia del territorio. Vediamo il servizio. La Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli sul settore turistico ricettivo e porta alla luce un giro d'affari di oltre 10 milioni di euro complessivamente occultati al fisco e il bilancio dell'attività ispettiva condotta durante la stagione estiva appena conclusa con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale e le irregolarità che rischiano di compromettere la concorrenza leale in uno dei comparti trainanti dell'economia del territorio. L'operazione ha coinvolto tutti i reparti delle Fiamme Gialle presenti nella provincia di Salerno, concentrando l'attenzione sulle principali destinazioni turistiche dalla costiera amalfitana al Cilento, senza trascurare il centro del capoluogo interessato da flussi di visitatori sempre più consistenti, anche provenienti dall'estero. Nel complesso sono state eseguite 85 ispezioni, dalle quali sono emerse rilevanti violazioni fiscali e amministrative, con oltre 10 milioni di euro di ricavi sottratti alla dichiarazione. Tra le principali criticità individuate figurano diversi operatori turistici abusivi, sconosciuti al fisco e attivi senza le prescritte comunicazioni obbligatorie e le autorizzazioni previste in materia di sicurezza e sanità pubblica. Le verifiche hanno inoltre evidenziato omissioni nel versamento dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali, confermando la presenza di irregolarità che incidono non soltanto sulle entrate pubbliche, ma anche sulle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore. Particolare attenzione è stata riservata alle strutture ricettive e agli immobili destinati all'accoglienza turistica, compresi in bed and breakfast, per individuare eventuali attività esercitate al di fuori delle regole e ricavi non dichiarati. Tra le violazioni maggiormente riscontrate figurano anche quelle relative all'impiego di lavoratori in nero o irregolari, una pratica che penalizza le imprese rispettose delle norme e priva di lavoratori nelle necessarie tutele. Dopo 10 anni di battaglia legale, una vedova lucana ottiene giustizia per la morte del marito deceduto nel 2018 a causa di un mesotelioma pleurico correlato all'esposizione dell'amianto. Vediamo.
1: Dopo 10 anni di battaglia legale, una vedova lucana ha ottenuto giustizia per la morte del marito, deceduto nel giugno del 2018 a causa di un mesotelioma pleurico correlato all'esposizione all'amianto. Il Tribunale di Potenza ha infatti condannato l'INAIL a riconoscere le prestazioni dovute con una sentenza ormai definitiva. Il risarcimento comprende circa 150.000 euro per le somme maturate durante la malattia e una rendita di circa 1.500 euro al mese, oltre alle maggiorazioni previste dal fondo vittime dell'amianto ai familiari, secondo quanto stimato dall'Osservatorio Nazionale Amianto. La vicenda riguarda un lavoratore originario di Calvello che aveva iniziato a lavorare a soli 17 anni nelle fonderie Fiat di Mirafiori a Torino. Successivamente, come autista, si era occupato del trasporto e della movimentazione di materiali contenenti amianto prodotti da un'azienda di Bari, proseguendo poi l'attività presso una cementeria. Secondo quanto ricostruito in giudizio, l'uomo sarebbe stato esposto al cancerogeno per oltre 16 anni. Nel 2016, dopo la diagnosi di mesotelioma, aveva chiesto il riconoscimento della malattia professionale, ma l'INAIL aveva respinto la domanda. Dopo la sua morte, nel 2018, anche la moglie si era vista negare il riconoscimento. Nel 2021, la donna, originaria di Massico Nuovo e residente a Massico Vetere, ha deciso di rivolgersi al tribunale, assistita dall'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'ONU. Le testimonianze e gli accertamenti processuali hanno consentito di ricostruire l'esposizione lavorativa e il legame con la malattia. La giustizia è arrivata, ha sottolineato l'avvocato Bonanni, anche se dopo 10 anni, perché una vedova ha trovato la forza di portare avanti da sola la battaglia iniziata insieme a suo marito. La sentenza riconosce così alla donna i benefici spettanti e restituisce valore ad una lunga battaglia per il riconoscimento della malattia professionale e della responsabilità legata all'esposizione all'amianto.
0: Piogge intense e condizioni meteorologiche avverse tornano a mettere

0: In difficoltà il Cilento, segnalati allagamenti e incidenti con ripercussioni sulla viabilità e sulla sicurezza. Vediamo.
1: Il maltempo continua ad interessare il Cilento, con piogge che stanno provocando disagi in diversi centri del territorio. Ad Agropoli si registrano allagamenti in via Risorgimento, dove l'acqua ha invaso la strada e alcuni garage. Una situazione che riaccende l'attenzione sulla manutenzione e sulla pulizia delle canaline di scolo, fondamentali per consentire il corretto deflusso delle acque piovane ed evitare accumuli e allagamenti. L'allerta resta alta su tutto il territorio, con l'invito alla prudenza, soprattutto lungo le strade, nei tratti maggiormente esposti alle precipitazioni. Intanto la prima pioggia è già finita al centro della cronaca. Un'ambulanza e un'automobile si sono scontrate frontalmente nel pomeriggio di ieri, lungo la via del mare tra Ceroli e Pioppi, nel comune di Pollica. Il bilancio è di 3 feriti, tutti occupanti di una Mini Cooper, soccorsi e trasferiti in ospedale da altre 2 ambulanze giunte sul posto. Lievemente contusi anche l'autista e l'infermiere del mezzo di soccorso coinvolto nell'incidente, che hanno prestato la prima assistenza ai feriti in attesa dell'arrivo degli altri sanitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile del reparto territoriale di Vallo per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per una breve pausa, tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Ben ritornati in studio. Una condanna ad 1 anno e 8 mesi per un uomo di 68 anni accusato di minacce e atti persecutori nei confronti dell'ex sindaco di Balvano. La decisione è stata pronunciata in primo grado dal Tribunale di Potenza.
1: Il Tribunale di Potenza ha condannato in primo grado un uomo di 68 anni, accusato di stalking nei confronti di Costantino Di Carlo, ex sindaco di Balvano e attuale consigliere comunale di opposizione. La pena è di 1 anno e 8 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. La sentenza riguarda fatti contestati tra il 2020 e il 2021, durante i quali, secondo l'accusa, l'uomo avrebbe minacciato e molestato ripetutamente Di Carlo, provocandogli ansia, paura e timore per la propria incolumità e quella dei familiari. Tra gli episodi ricostruiti nel procedimento figurano gesti minacciosi, compreso quello del taglio della gola, e comportamenti intimidatori alla guida, con inseguimenti, lampeggi ripetuti e manovre pericolose. In un'occasione, sulla strada statale 94, l'imputato avrebbe rallentato e affiancato più volte l'auto dell'ex sindaco, tentando, secondo la contestazione, di urtarla. Nel maggio 2021, sul raccordo autostradale, avrebbe invece invaso improvvisamente la corsia di sorpasso, costringendo Di Carlo a frenare bruscamente per evitare l'impatto. Un ulteriore episodio nel settembre dello stesso anno avrebbe spinto la persona offesa ad allertare i carabinieri. Di Carlo si è costituito parte civile nel processo, assistito dall'avvocato Armando De Revisis, chiedendo il riconoscimento dei danni subiti. Il tribunale ha condannato l'imputato anche a risarcimento, da quantificare in separata sede, oltre al pagamento delle spese legali liquidate in 2.120 euro e alle spese forfettarie. La sentenza è di primo grado. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. La difesa dell'uomo valuterà successivamente l'eventuale ricorso in appello.
0: Garantire un trasferimento sanitario urgente può fare la differenza, soprattutto nei territori più distanti dai principali presidi.

0: ospedalieri in Cilento, però restano le difficoltà legate ai collegamenti nel servizio.
1: Torna al centro dell'attenzione la rete dell'emergenza sanitaria nel Cilento dopo quanto accaduto due sere fa all'ospedale San Luca di Vallo. Una donna, alla 33esima settimana di gravidanza, ottavo mese, ha avuto bisogno di un trasferimento urgente verso Napoli, in una struttura in grado di garantire l'assistenza necessaria in caso di parto prematuro. Una vicenda che ha richiesto l'intervento di un'ambulanza e il ricorso dell'eliambulanza partita da Napoli. Tempi di intervento dunque potenzialmente più lunghi rispetto ad un servizio con base a Ponte Cagnano, dove però l'operatività dell'elisoccorso è prevista soltanto fino alle 18:30. Nelle ore notturne, dunque, per questo tipo di intervento il riferimento resta a Napoli, con possibili ripercussioni sui tempi di raggiungimento del territorio cilentano. Al San Luca manca la terapia intensiva neonatale, la TIN, indispensabile per l'assistenza ai neonati prematuri che necessitano di cure intensive, una carenza che rende necessario il trasferimento verso centri specializzati quando si presentano situazioni particolarmente delicate. Il problema però non è nuovo. Da tempo gli addetti ai lavori segnalano le criticità legate alla copertura dell'elisoccorso e alla necessità di assicurare interventi rapidi anche nelle ore notturne, segnalazioni che al momento non hanno portato ad interventi risolutivi. Resta così aperta la questione di un servizio fondamentale per un territorio ampio, da distanze importanti e collegamenti che possono rendere più complessi i trasferimenti urgenti. Una vicenda che riporta l'attenzione sulla necessità di garantire risposte tempestive e un'organizzazione dell'emergenza adeguata alle esigenze del Cilento.
0: La prevenzione oncologica passa anche dalla conoscenza del proprio patrimonio genetico. In occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono i test genetici per individuare eventuali alterazioni che possono aumentare il rischio di sviluppare tumori al seno e all'ovaio. Vediamo il servizio.
2: Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreen complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti.

nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentornati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Ed ora passiamo allo sport, spazio alla pallavolo e alle ambizioni della Valdiano Volley. La formazione del Vallo di Diano prosegue il proprio percorso sportivo in una stagione che punta a consolidare il lavoro della squadra e della società. Vediamo tutti gli aggiornamenti nel servizio di Daniela Piacasella.
1: Domani sera il centro sportivo meridionale di San Rufo ospiterà l'amichevole tra la Valdiano Volley e la neopromossa New Tech Pallavolo Milani. La squadra calabrese milita nel girone H del campionato maschile di Serie B, categoria nella quale ha fatto ritorno dopo ben 23 anni di assenza. Dall'altra parte della rete la Valdiano affronterà una squadra guidata dall'allenatore John Serpa, che l'anno scorso ha condotto i gialloblu alla riconquista della Coppa Calabria dopo 33 anni. La formazione valdianese incontrerà anche una sua vecchia conoscenza. Si tratta dello schiacciatore Luciano Mille, giocatore di lunga esperienza che la scorsa stagione ha giocato tra le file della Valdiano Volley e che ha dovuto interrompere prematuramente la sua esperienza a causa di un infortunio alla spalla destra. L'amichevole sarà un'ulteriore opportunità per migliorarsi a una settimana dall'inizio ufficiale del campionato. Appuntamento quindi a domani sera alle ore 18 al centro sportivo meridionale di San Rufo per una nuova partita.
0: 7 reti ed una prestazione da raccontare per lo Sporting Sala Consilina che supera il Capurso con il punteggio di 7-3. Una partita ricca di gol con la formazione salese protagonista sul parquet. Ripercorriamo i momenti decisivi della gara con Giovanna Quagliano.
2: Vittoria larga per lo Sporting Sala Consilina che supera il Capurso per 7-3 e torna al secondo posto in classifica a un solo punto dal Napoli capolista, almeno in attesa della gara della Meta Catania impegnata oggi ad Avellino. Al Pala San Rufo la squadra di Conde rischia grosso dopo un avvio promettente. Brunelli e Walex firmano il doppio vantaggio nei primi 4 minuti, ma alcune disattenzioni difensive consentono al Capurso di ribaltare il risultato fino al 3-2. Un passaggio a vuoto che riporta alla memoria la sconfitta rimediata contro i pugliesi nello scorso campionato. Lo Sporting Sala Consilina però reagisce con carattere, trova il 3-3 con Biscossi e completa il contrappasso ancora con Walex, protagonista di una doppietta. Nella ripresa Brunelli firma il 5-3, prima che lo stesso Walex e il portiere dei Vau, a segno con un rinvio dalla propria area, chiudano definitivamente i conti. Una prestazione non impeccabile per Igor e compagni, ma impreziosita dalla capacità di reagire nel momento più difficile e di gestire il vantaggio anche contro il portiere di movimento avversario. Per lo Sporting Sala Consilina arrivano così 3 punti pesanti che confermano le ambizioni della squadra di Mister Conde e la riportano nelle zone altissime della classifica.
0: E adesso le previsioni in meteo, vediamo cosa ci aspetta questo fine settimana con il servizio di Giuseppe Stabile.
3: La Campania è interessata da una circolazione depressionaria che dal Tirreno si muove lentamente verso sud-est, determinando precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 10 ottobre, cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, specie nelle prime ore della giornata. I fenomeni potrebbero assumere carattere di forte intensità nelle aree centro-meridionali della regione. Venti moderati da sud-ovest con raffiche durante i rovesci più intensi, temperature in ulteriore diminuzione e mare mosso. Domenica 11, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite lungo la costa. Qualche residuo piovasco potrebbe interessare i settori interni, ma in via di esaurimento nel corso del pomeriggio sera. Temperature senza particolari variazioni, venti da deboli a moderati da nord-ovest e mare mosso fino a molto mosso al largo. Nei primi giorni della prossima settimana l'alta pressione tenderà ad espandersi verso la nostra penisola, anche se il

0: suo asse sarà disposto verso nord, tale da far scivolare correnti settentrionali in direzione del Mediterraneo. Il tempo, pertanto, sulla Campania si manterrà in prevalenza asciutto, con ventilazione moderata da nord e da nord-est. Maggiori dettagli sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo di continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Per celebrare i suoi 120 anni di storia, la CGIL ha organizzato due giornate di festeggiamenti a Milano, la città dove la storia è iniziata nel 1906. Nella prima delle due giornate, il 29 settembre, sono stati approfonditi tre dei temi più impattanti in questo momento storico: economia di guerra, energia e intelligenza artificiale. L'iniziativa si è aperta con un videomessaggio del direttore generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Gilbert Humbeau.
1: Your anniversary theme.
0: Il tema del vostro anniversario mette la persona al centro delle trasformazioni del mondo del lavoro. Non potrebbe essere più attuale. Subito dopo hanno preso la parola il segretario generale della CGIL Maurizio Landini e il segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano Luca Stanzione.
2: Vorrei ricordare che la CGIL nasce proprio per dare voce al lavoro. E nasce proprio per dare voce al lavoro nel momento di una grande trasformazione. Era il momento della trasformazione industriale, della nascita del capitalismo, che stava cambiando il mondo. E proprio perché si è pensato fin dall'inizio che il lavoro e le persone che lavorano, se organizzate collettivamente, possono diventare un soggetto di trasformazione della società, questa è la ragione di fondo che portò 120 anni fa a scegliere tante persone tra loro diverse, a mettersi insieme per mettere al centro l'idea del lavoro.
3: Questo crediamo che sia il compito che abbiamo in questo nostro anniversario, non testimoniare la nostra storia, ma riscrivere e scrivere tutti assieme il nostro futuro.
0: La sessione è continuata con l'intervento dell'ex direttrice dell'Istat Linda Laura Sabbadini.
4: La storia della CGIL è la storia di chi non si è rassegnato all'idea che le disuguaglianze fossero inevitabili. Niente potrà fermarci. Dobbiamo avere chiaro che il cambiamento o è donna o non sarà mai un vero cambiamento.
0: Il tema è quello della persona al centro, indipendentemente dal genere, età o estrazione sociale. E quando anche l'accesso al lavoro è mediato dalle macchine, ricordarlo diventa sempre più impellente.
5: In alcune aziende ci sono colloqui interamente gestiti e valutati da un algoritmo e dall'altro canto, subito dopo, nascono programmi pensati apposta a superare quei colloqui. Cosa voglio dire? In pratica voglio dire che una macchina ti seleziona e una macchina ti addestra come essere selezionato. Un cortocircuito spaventoso che rischia di ridurre la persona, la sua storia, le sue competenze a una serie di caselle calcolate da un software. Ed è proprio qui che entra in gioco con tutta la sua forza il ruolo della CGIL. In 120 anni è stata al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori nei momenti di trasformazione, cercando sempre di cavalcare i cambiamenti, di entrare nel merito

0: di governarli.
1: Per la prima volta in 20 anni che faccio il delegato, una giovane collega mi fa: vorrei partecipare allo sciopero. Come si fa a partecipare a uno sciopero? Ecco, non siamo forse riusciti a cambiare la politica, la politica estera, però magari siamo riusciti a smuovere qualche coscienza. Quindi restiamo umani e al lavoro e alla lotta. Viva la CGIL!
0: L'intelligenza artificiale non è che la punta dell'iceberg di un sistema di sfruttamento strutturale. Serve sempre la competenza e la creatività di un essere umano perché il prodotto possa circolare sul mercato e generare valore nel tempo. Come dalla prima rivoluzione industriale, l'automazione non elimina il lavoro, lo trasforma, lo riorganizza, lo sposta, lo nasconde. Ma solo il lavoro genera plusvalore.
2: L'evento è continuato con l'intervento di ospiti internazionali al tavolo L'energia per un nuovo modello di sviluppo.
3: E la nostra richiesta è fare in modo che effettivamente si possa condividere con tutti quanti questa transizione verde giusta, soprattutto con tutte quelle famiglie e comunità che stanno soffrendo purtroppo a causa di tutto ciò. In nuce vorremmo una politica industriale che includa l'energia.
4: Abbiamo imparato che non basta anticipare le infrastrutture, gli investimenti in rete, bisogna avere la capacità di anticipare per tempo i fabbisogni in termini di forza lavoro e di competenze. E per far questo serve necessariamente un patto rinnovato tra imprese, istituzioni e parti sociali, perché è l'unica possibilità per pensare di affrontare in maniera, diciamo, adeguata la transizione energetica, non solo per garantire la trasformazione energetica del paese, ma per accompagnare una trasformazione che sia anche economica e sociale del paese stesso.
5: È fondamentale programmare il futuro, ci vogliono regole chiare, ci vuole una visione di lungo periodo.
3: Effettivamente nella nostra società, ora come ora, i valori... I valori sono cambiati. Perché adesso il valore è un valore condiviso. E quello che vediamo adesso è che la diseguaglianza permea ormai la totalità della nostra società, non solo in Italia, ma davvero ovunque. Ed è qualcosa che scavalca da un peso all'altro.
6: Aiutiamo lavoratrici e lavoratori a sostenersi a vicenda, perché sappiamo che si lavori in un ufficio, in fabbrica, in un negozio, nei campi, qualunque sia il mestiere, il settore, il genere o il paese da cui si proviene, l'unico modo per riuscire a vincere è lavorare insieme, sostenerci e aiutarci gli uni con gli altri.
2: La difesa dei diritti e del lavoro di qualità, con salari che permettano la democratizzazione di accesso all'energia, diventa sempre più fondamentale in un mondo che cambia.
7: Quello che si discute stasera è, questo pomeriggio, è certamente un nuovo modello energetico da combinare con una nuova politica industriale. Se il sistema industriale deve decarbonizzarsi, quindi deve abbandonare le fonti fossili, è evidente che bisogna cercare un nuovo modello energetico.
2: Durante il dibattito si è discusso di idrogeno e della politica neutrale dell'Italia al riguardo. Le alternative al carbone esistono, ma le politiche economiche devono essere pronte ad accoglierle.
8: Questa ricerca fa fatica a consolidarsi senza ingenti risorse pubbliche che sono state destinate appunto per investimenti su capitali, probabilmente investimenti operativi, gli OPEX, e poi moltissimi investimenti in infrastrutture.
4: C'è un'espressione che 2 anni fa probabilmente molti colleghi in sala se lo ricorderanno, di trilemma energetico. Quando è cominciata questa, diciamo, crisi energetica, ormai ce la protraiamo da 5 anni, si è parlato di questo energy trilemma, dove il trilemma energetico è, diciamo, il tentativo di trovare una risposta a un'equazione complessa che vede sicurezza energetica, sostenibilità ambientale e accessibilità. Nella realtà bisogna trovare un equilibrio che si adatti nel tempo man mano che cambia il sistema. Questo rende il mestiere di chi fa infrastrutture, dei policy makers e in realtà di tutti gli attori dell'ecosistema energetico molto più complesso. Però è qui che si gioca la partita.
9: What is extremely dangerous is
10: ciò che è estremamente

0: Estremamente pericoloso è che abbiamo troppi giovani in condizioni di lavoro molto precarie o di disoccupazione. È così, tra l'altro, anche in Italia. Questo indebolisce la nostra società perché dà ai giovani l'impressione che non ci sia futuro per loro, che non possano organizzare la propria vita, costruire un progetto, formare una famiglia. Dobbiamo cambiare questa situazione in Europa. Abbiamo iniziato con il salario minimo, ma dobbiamo andare avanti rafforzando la contrattazione e costruendo lavori migliori per le giovani generazioni. People, persone le cui competenze rischiano di essere unicamente sfruttate e non valorizzate per alimentare la fame di dati delle intelligenze artificiali. Il tema è stato approfondito al tavolo AI, vera rivoluzione?
1: Come conclude Papa Leone, una società giusta richiede delle istituzioni civili capaci di superare la sola logica dell'efficienza, orientando risorse, creatività e norme a favore dei più vulnerabili. Invece di attendere i benefici di una crescita che alla fine ricadrà anche sui poveri, occorrono scelte che rendano la crescita inclusiva fin dall'inizio.
2: Cominciamo a pensare, ad esempio, alla crisi ambientale. Quanto le vogliamo mettere al centro tutte le persone, invece di mettere al centro anche l'ambiente? L'ambiente che ci circonda, le generazioni passate, le generazioni future. La tecnologia, usata bene, ed è un grande condizionale, se usata bene, permette di mettere a servizio di valori anche i nostri sforzi. Allora è un po' come chiedersi, ma io che sono adesso un'umanità un po' cresciutella, un po' più grandicella, voglio sempre mettere al centro me, umanità, che pensa sempre che la festa sia soltanto la sua, e poi la generazione attuale, oppure voglio mettere ad esempio al centro le generazioni future, l'ambiente, le relazioni sociali, le relazioni internazionali. Allora, se parliamo di questo, l'idea di centralità della persona acquista un significato molto diverso, che non è quello del dire non mettiamo al centro la tecnologia o il capitale o il profitto, ma la persona. Quali altri doveri dovremmo considerare? Di quali altri doveri dovremmo farci carico?
3: L'innovazione tecnologica può essere diretta, pensata per usi alternativi. Un'intelligenza artificiale che invece che sostituire il lavoro crei le condizioni per lavori più creativi, più soddisfacenti e anche per rimediare a problemi di cura che si fanno sempre più impellenti nelle società occidentali che invecchiano seriamente.
4: Allo stesso modo, quelle tecnologie come i braccialetti elettronici o la trasparenza digitale nei processi produttivi che queste tecnologie consentono può essere usata per ridurre il rischio di infortuni e morti sul lavoro, ma in questo momento è tendenzialmente utilizzata per accrescere i ritmi, per rendere lo sfruttamento più efficace e pervicace e quindi per aumentare i profitti di chi queste tecnologie ad oggi disegna, controlla e implementa per dei fini che sono ben precisi.
5: La vera questione qui è che tutte le volte che una tecnologia impatta un contesto sociale, questa funziona come una forma di potere e una forma d'ordine. E ancora di più lo è l'intelligenza artificiale. Ecco, se c'è qualcosa da evitare per tenere l'umano al centro è questa sorta di pseudofilosofia che dice che siccome è una cosa tecnica va lasciata ai tecnici. E questa non è una cosa di oggi, ci abbiamo Aristotele che nel libro terzo della Politica dice con una qualcosa che sembra anche profetico rispetto ai giorni di oggi, della casa giudica meglio chi la vive che non chi l'ha costruita e del timone giudica meglio il nocchiero che non il falegname. Ecco, servono tutte le competenze del lavoro e del lavoro cambiato con l'intelligenza artificiale, giudica meglio forse il lavoratore che non altre forme di umano che hanno il potere concentrato di disegnarlo e di metterlo a terra, perché questo può servire anche ad altri scopi.
6: Perché è così importante parlare di responsabilità? Ma intanto perché io voglio sapere perché il curriculum di una donna, che magari è meno assertivo di quello di un uomo, viene scartato dall'intelligenza artificiale. Io voglio sapere perché, per esempio, una donna che ha superato i 50 anni non riesce ad avere un'assicurazione sulla vita perché viene considerata poco spendibile o poco conveniente. Voglio sapere perché un migrante viene considerato

0: pericoloso alla frontiera, perché magari un sistema di riconoscimento facciale o magari un sistema che è in grado di, secondo moltissime eccezioni del decreto sicurezza, di andare a indagare sui social di quel migrante, ha deciso che quel migrante è pericoloso. Io voglio sapere perché. Chi c'è dietro questa scelta? C'è chi ha inventato quei sistemi? C'è chi li ha commercializzati? C'è chi li ha acquisiti? C'è chi ha spinto il bottone al punto giusto?
1: L'algoritmo funziona in modo da riprodurre quello che la società è, e la società di oggi, ancora più direi del passato, è una società profondamente ingiusta, profondamente piena di pregiudizi. Quello che è il rischio è che questi algoritmi incorporino e diciamo moltiplicano i pregiudizi esistenti nella società. Ma come si può lavorare? Si può lavorare ovviamente sull'algoritmo, proprio mettendosi al centro per lavorare, per ridurre e a creare degli antidoti, per esempio, a questi pregiudizi e agli algoritmi discriminatori.
2: Un'Europa in difficoltà contro le destre, i nazionalismi, il populismo e il riarmo che toglie risorse alle persone in favore del profitto, orientando le politiche industriali. Ed è su questa linea che si apre il tavolo Economia di guerra, economia di pace.
3: Da anni, da 120 anni, la CGIL parla di politica industriale, di salari, di sicurezza del posto di lavoro, sicurezza del lavoro, ma soprattutto come sono interrelazionati, no, questi temi. Il problema è che l'economia stessa è un risultato di tutto questo, è un risultato di come disegniamo le politiche industriali, di come disegniamo la governanza delle imprese stesse, che oggi estraggono molto più valore di quello che reinvestono. Magari sembra ovvio alla gente che c'è un'economia del bene comune, almeno come obiettivo, ma non c'è. Abbiamo una teoria del bene pubblico, dove abbiamo uno Stato che pensa che il suo ruolo è solo fill the gap, che quando il privato non fa qualcosa, se il privato per esempio non investe nell'acqua pulita o nella basic research, come si dice, l'investigazione basica, o su questioni di clima, lo Stato deve venire a mettere un cerotto. E quindi è impossibile avere un'economia del bene comune con il lavoro al centro, con una definizione dello Stato stesso, per disegno è sempre retrospettivo, deve pensare che forse il mercato stesso fallirà per fare un intervento. Bisogna formare l'economia, shape the economy, per essere inclusiva, sostenibile e soprattutto trainata, diciamo, dall'investimento e l'innovazione. Invece abbiamo un'economia dove, come percentuale del PIL mondiale, i profitti sono a livello record, il lavoro, cioè la quota del lavoro, è a livello più basso quasi dell'ultimo secolo, e l'investimento è basso. Quindi abbiamo una situazione dove i profitti sono alti, l'investimento è basso, e quindi è ovvio che il lavoro non viene compensato, ma soprattutto che poi non è al centro, perché abbiamo un'economia basata sui profitti. La cosa forse più importante non è solo di avere il lavoro al centro del disegno della politica industriale, ma che questa politica industriale sia di nuovo diretta verso delle missioni per tutta l'economia.
4: 120 anni fa la CGIL è nata per difendere il lavoro dalle trasformazioni profonde del capitalismo industriale, con lo sfruttamento, l'oppressione che l'ha accompagnato. In questi anni il capitalismo ha avuto diversi volti. Il volto più terribile in questi anni è stato la guerra. Negli ultimi 12 anni i paesi NATO dell'Unione Europea hanno raddoppiato la propria spesa militare, che quest'anno raggiunge i 400 miliardi di euro, il doppio rispetto a 12 anni fa. L'Unione Europea, col suo libro bianco Rearm Europe, ha deciso di investire 800 miliardi di euro in 4 anni soltanto per armamenti. Il prossimo bilancio dell'Unione Europea, che viene deciso in questi giorni per i prossimi 7 anni, prevede 130 miliardi di fondi europei, che prima erano pochissimi, perché l'Europa non aveva la competenza in campo militare, per armamenti.
5: Nel preambolo della propria Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro si dice chiaramente che non c'è può essere giustizia sociale senza la pace. Quindi la pace è la precondizione per poter difendere gli interessi.

0: interessi di chi lavora oggi nel mondo. Quindi anche la guerra è qualcosa che noi dobbiamo combattere a partire appunto da quello che succede nelle nostre società. La guerra è incompatibile non solo con il processo sociale, ma è incompatibile con la democrazia.
1: Ogni anno aumentiamo la militarizzazione e spendiamo di più in armamenti. Quindi i soldi ci sono. È solo una questione di scelta politica. Continuiamo a investirli in armi? Accettiamo che i miliardari non paghino le tasse? Oppure li destiniamo alla realizzazione di un nuovo contratto sociale? Stiamo lottando per la democrazia, stiamo lottando per i valori democratici e stiamo portando avanti anche una campagna contro il colpo di mano dei miliardari. Perché oggi è in corso un tentativo da parte dei miliardari e delle loro imprese di conquistare il potere. Non sono più sotto il controllo della politica, sono sotto il controllo dei miliardari ed è contro questo che dobbiamo combattere.
2: Negli ultimi decenni l'inflazione, la deindustrializzazione, la precarizzazione del mercato del lavoro hanno creato sicuramente una grandissima disuguaglianza nella distribuzione del reddito tra la classe lavoratrice e capitale. Quindi, paradossalmente, in un contesto in cui le possibilità tecnologiche potrebbero garantire un benessere decisamente maggiore per tutti, essendo questo benessere distribuito in maniera estremamente diseguale, ci ritroviamo con una classe lavoratrice oggettivamente impoverita rispetto agli anni, diciamo, successivi la Seconda Guerra Mondiale, quindi gli anni del boom economico. Questo modello è profondamente iniquo, non soltanto nella sua distribuzione tra, appunto, lavoro e capitale, ma anche per come distribuisce le risorse e la ricchezza tra il nord e il sud del mondo.
1: Il tavolo è proseguito con una riflessione su cosa voglia dire investire nel riarmo in questo momento storico.
2: Significa sostanzialmente tagliare il welfare, ridurre i servizi essenziali, costringere i cittadini a rivolgersi alla sanità privata, alle banche, ai fondi di investimenti privati, ai prestiti, eccetera, per sopperire alla mancanza di welfare. Ci troviamo nella situazione paradossale in cui ci viene detto da anni che le risorse non ci sono per poter finanziare i servizi essenziali, ma quando si tratta di invece dover finanziare la guerra, queste risorse non solo si trovano, ma si è costretti a trovarle.
3: Possiamo ripartire da dove siamo usciti dai disastri del capitalismo in guerra, cioè dalla fine della Seconda Guerra Mondiale che ci ha dato la Costituzione che ripudia la guerra. È un punto di partenza importante su cui poi è nato il processo di integrazione europeo e un modello di Europa fondata sui diritti del lavoro, sulla protezione dei lavoratori e delle lavoratrici, su un modello di welfare che è stata un'invenzione fondamentale della Gran Bretagna di Beveridge del dopoguerra, dei laburisti, ma che si è affermato in modo profondo nella struttura sociale ed economica e politica di tutta l'Europa.
4: Noi abbiamo usato, cioè al centro la persona, al centro il lavoro, significa sostanziarlo anche con un'azione culturale, con un'azione politica, con un'azione sindacale. E da un certo punto di vista il processo democratico, la costruzione democratica e l'allargamento della partecipazione democratica e della riunificazione dei diritti delle persone nel lavoro è la strada che può aprire un percorso sostanzialmente diverso in questa direzione. E giornate come queste credo ci danno non solo l'idea, ma ci indicano anche la necessità di un cambiamento nel nostro modo di lavorare, nel nostro modo di agire, nel nostro modo di costruire conoscenze, di mettere nelle condizioni le delegati, i delegati, i lavoratori di fare i conti anche con questi processi di cambiamento.
1: I giorni di eventi si sono conclusi nella cornice del Teatro alla Scala con uno spettacolo di testi e musica con Lella Costa, Angela Finocchiaro, Lodo Guenzi e Stefano Massini, in ricordo delle figure che hanno dato vita a 120 anni di storia sindacale.
5: Milano 1906. È costituita in Italia la Confederazione Generale del Lavoro, per ottenere e disciplinare la lotta della classe lavoratrice contro il regime capitalistico della produzione e del lavoro. La Confederazione curerà di secondare, disciplinare e coordinare ogni iniziativa dei lavoratori in materia legislativa e condurre vigorosamente le agitazioni intese a rafforzare l'azione dei delegati del proletariato nei pubblici poteri per strappare allo Stato, alle province e ai comuni quelle leggi e quei provvedimenti richiesti e chiaramente

0: Siete voluti dalla classe lavoratrice.
1: Questa è la storia dell'ultima notte di Bruno Buozzi, 1944. I tedeschi mi hanno rinchiuso per mesi, lì, in via Tasso. Non riesco a togliermi di dosso il puzzo umido della cella, anche in mezzo ai tanti stipati con me nella pancia di sto camion nemico. E corre lui, eh? Noi invece aspettiamo, non sappiamo dove ci porterà. E ho ceduto il mio posto per essere qua. Il camion era pieno, mi avevano detto di scendere. Invece ho lasciato andare via qualcun altro. Non un grande affare, forse, ma mi sembrava giusto.
2: Mentre cercavo qualcosa per iniziare questo intervento, mi è tornato in mente un verso. Questo verso dice: di vero in fondo al cuore resta soltanto il mio rimpianto per un noi. Ecco, è questo che mi capita, un rimpianto per un noi, per quel noi, che no, per carità, certo che esiste ancora. Quanti eravamo quel giorno, quasi 3 anni fa, a Piazza San Giovanni a manifestare per la Costituzione, per difenderla? È un noi che è fatto di decine, centinaia di migliaia di storie, voci, passioni, esperienze, di sogni, di rabbia, di indignazione, di lotte e di pazienza, di bisogno di etica, di giustizia, di dignità, di diritti.
3: Questo speciale Work in Progress dedicato all'anniversario della nascita della CGIL termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Amici degli animali, benvenuti qui a Opera, a Il Chiosco coi Baffi, in questa abbazia Mirasole che è fantastica, è meravigliosa. Tanti appuntamenti, oggi sarà una giornata veramente, veramente ricca. Tanti eventi ludici dedicati ai nostri amici a quattro zampe, ma non solo. Abbiamo tanti ospiti, abbiamo tanti stand da andare a curiosare, tanti pelosetti dai cani, abbiamo visto anche dei furetti, ma guardate un po' che cosa è successo. Io ho una domanda importante da farti. Quanto è importante la ricerca?
1: La ricerca per noi è importantissima, che è la nostra missione principale. Difatti IRCCS, che mi chiedevi, vuol dire Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, quindi vuol dire un ospedale dove la priorità è la ricerca al letto del paziente, ricercatore, quindi si studia sul paziente cosa succede, il ricercatore ricerca, certo, e poi ritorna al letto del paziente con delle nuove cure. Siamo gli ospedali di ricerca, ospedali universitari di ricerca, che possono per primi sperimentare nuove cure, nuovi farmaci, nuovi device per migliorare la cura e la salute di tutti. Grazie al CRAL Mangiagalli, che ringrazio per questa bellissima giornata. Senza un gruppo così non saremmo arrivati a fare tutto quello che abbiamo fatto.
0: Non poteva mancare ProLife all'interno di questo evento, o no Giulia?
2: Assolutamente, un'azienda come la nostra non poteva mancare. Per l'occasione abbiamo deciso di offrire a voi clienti dei sacchettini contenenti un buono sconto da poter utilizzare presso la sede principale a Vidigulfo, poi una brochure attraverso la quale scannerizzando il QR code si può scaricare l'applicazione, una cassa Bluetooth che è sempre molto utile.
0: E io la voglio!
2: E ovviamente, per ultimo ma non per importanza, un campioncino di croccantini per i vostri amici pelosi.
3: Quindi non abbandoniamo gli animali, non abbandoniamo i ragazzi soprattutto, e dateci una mano anche alla nostra associazione, ne abbiamo bisogno.

0: Associazione Poliziotti Italiani. Quanto è importante il primo soccorso? Quindi voi aiutate soprattutto le persone, sì, ad avere il primo intervento, sì, che è quello fondamentale. Poi intervenite voi, ma il primo intervento, sì, esatto, è quello più importante.
1: In che modo lo facciamo? Lo facciamo attraverso un corso che viene gestito dai nostri istruttori.
0: Perché la prima cosa importante è calma, sangue freddo, che è un po' impossibile avere sangue freddo, però
2: bisogna cercare di stare più calmi possibili, perché sennò si passa l'agitazione anche all'animale.
3: L'animale non ti può dire cos'ha, e devi essere tu empatica a cercare di capire che in quel momento lui ha bisogno di aiuto.
0: C'è una storia dietro a questi libri che è la cosa che a me ha incuriosito moltissimo. Non è un libro in sé, ma è una raccolta di pensiero, una raccolta di vita.
4: È una fiaba. L'animale che sta con noi ci regala un sacco durante la sua vita. La fiaba viene fatta sui ricordi e racconti della famiglia, ma integrata con personaggi inventati che hanno la funzione di raccontare proprio l'animale.
0: Non è semplice fare le foto degli animali,
4: no.
0: No,
4: non è semplice, si muovono molto velocemente, oltretutto hanno la soglia dell'attenzione di massimo 20 minuti, quindi i servizi devono essere molto veloci, ma prima c'è la preparazione, che devono essere a loro agio. Bisogna saperli anche trattare, bisogna conoscere come approcciarsi alla razza, al tipo di cane, se ha delle fobie o meno. Bisogna fare un piccolo colloquio con il proprietario prima di iniziare.
0: E dal Chiosco dei Baffi e dall'Abbazia Mirasole e qui da Opera è tutto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi da Marco Anelli. Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marco Anelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: Condotta durante la stagione estiva appena conclusa, con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale e le irregolarità che rischiano di compromettere la concorrenza leale in uno dei comparti trainanti dell'economia del territorio. L'operazione ha coinvolto tutti i reparti delle Fiamme Gialle presenti nella provincia di Salerno, concentrando l'attenzione sulle principali destinazioni turistiche, dalla costiera amalfitana al Cilento, senza trascurare il centro del capoluogo. Luogo interessato da flussi di visitatori sempre più consistenti, anche provenienti dall'estero. Nel complesso sono state eseguite 85 ispezioni, dalle quali sono emerse rilevanti violazioni fiscali e amministrative, con oltre 10 milioni di euro di ricavi sottratti alla dichiarazione. Tra le principali criticità individuate figurano diversi operatori turistici abusivi, sconosciuti al fisco e attivi senza le prescritte comunicazioni obbligatorie e le autorizzazioni previste in materia di sicurezza e sanità pubblica. Le verifiche hanno inoltre evidenziato omissioni nel versamento dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali, confermando la presenza di irregolarità che incidono non soltanto sulle entrate pubbliche, ma anche sulle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore. Particolare attenzione è stata riservata alle strutture ricettive e agli immobili destinati all'accoglienza turistica, compresi in bed and breakfast, per individuare eventuali attività esercitate al di fuori delle regole e ricavi non dichiarati. Tra le violazioni maggiormente riscontrate figurano anche quelle relative all'impiego di lavoratori in nero o irregolari, una pratica che penalizza le imprese rispettose delle norme e priva di lavoratori nelle necessarie tutele. Dopo 10 anni di battaglia legale, una vedova lucana ottiene giustizia per la morte del marito deceduto nel 2018 a causa di un mesotelioma pleurico correlato all'esposizione dell'amianto. Vediamo.
1: Dopo 10 anni di battaglia legale, una vedova lucana ha ottenuto giustizia per la morte del marito deceduto nel giugno del 2018 a causa di un mesotelioma pleurico correlato all'esposizione all'amianto. Il Tribunale di Potenza ha infatti condannato l'INAIL a riconoscere le prestazioni dovute con una sentenza ormai definitiva. Il risarcimento comprende circa 150.000 euro per le somme maturate durante la malattia e una rendita di circa 1.500 euro al mese, oltre alle maggiorazioni previste dal fondo vittime dell'amianto ai familiari, secondo quanto stimato dall'Osservatorio Nazionale Amianto. La vicenda riguarda un lavoratore originario di Calvello che aveva iniziato a lavorare a soli 17 anni nelle fonderie Fiat di Mirafiori a Torino. Successivamente, come autista, si era occupato del trasporto e della movimentazione di materiali contenenti amianto prodotti da un'azienda di Bari, proseguendo poi l'attività presso una cementeria. Secondo quanto ricostruito in giudizio, l'uomo sarebbe stato esposto al cancerogeno per oltre 16 anni. Nel 2016, dopo la diagnosi di mesotelioma, aveva chiesto il riconoscimento della malattia professionale, ma l'INAIL aveva respinto la domanda. Dopo la sua morte, nel 2018, anche la moglie si era vista negare il riconoscimento. Nel 2021, la donna, originaria di Massico Nuovo e residente a Massico Vetere, ha deciso di rivolgersi al tribunale, assistita dall'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'ONA. Le testimonianze e gli accertamenti processuali hanno consentito di ricostruire l'esposizione lavorativa e il legame con la malattia. La giustizia è arrivata, ha sottolineato l'avvocato Bonanni, anche se dopo 10 anni, perché una vedova ha trovato la forza di portare avanti da sola la battaglia iniziata insieme a suo marito. La sentenza riconosce così alla donna i benefici spettanti e restituisce valore ad una lunga battaglia per il riconoscimento della malattia professionale e della responsabilità legata all'esposizione all'amianto.
0: Piogge intense e condizioni meteorologiche avverse tornano a mettere in difficoltà il Cilento, segnalati allagamenti e incidenti con ripercussioni sulla viabilità e sulla sicurezza. Vediamo.
2: Il maltempo continua ad interessare il Cilento, con piogge che stanno provocando disagi in diversi centri del territorio. Ad Agropoli si registrano allagamenti in via Risorgimento, dove l'acqua ha invaso la strada e alcuni garage, una situazione che riaccende l'attenzione sulla manutenzione e sulla pulizia delle canaline di scolo, fondamentali per consentire il corretto deflusso delle acque piovane ed evitare accumuli e allagamenti. L'allerta resta alta su tutto il territorio, con l'invito alla prudenza, soprattutto

0: lungo le strade, nei tratti maggiormente esposti alle precipitazioni. Intanto la prima pioggia è già finita al centro della cronaca. Un'ambulanza e un'automobile si sono scontrate frontalmente nel pomeriggio di ieri lungo la via del mare tra Ceroli e Pioppi nel comune di Pollica. Il bilancio è di 3 feriti, tutti occupanti di una Mini Cooper, soccorsi e trasferiti in ospedale da altre 2 ambulanze giunte sul posto. Lievemente contusi anche l'autista e l'infermiere del mezzo di soccorso coinvolto nell'incidente, che hanno prestato la prima assistenza ai feriti in attesa dell'arrivo degli altri sanitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della reparto territoriale di Vallo per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per una breve pausa. Tra poco.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
7: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa. La certezza di sentirsi in mani sicure.

0: Ben ritornati in studio. Una condanna ad un anno e 8 mesi per un uomo di 68 anni accusato di minacce e atti persecutori nei confronti dell'ex sindaco di Balvano. La decisione è stata pronunciata in primo grado dal Tribunale di Potenza.
1: Il Tribunale di Potenza ha condannato in primo grado un uomo di 68 anni, accusato di stalking nei confronti di Costantino Di Carlo, ex sindaco di Balvano e attuale consigliere comunale di opposizione. La pena è di un anno e 8 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. La sentenza riguarda fatti contestati tra il 2020 e il 2021, durante i quali, secondo l'accusa, l'uomo avrebbe minacciato e molestato ripetutamente Di Carlo, provocandogli ansia, paura e timore per la propria incolumità e quella dei familiari. Tra gli episodi ricostruiti nel procedimento figurano gesti minacciosi, compreso quello del taglio della gola, e comportamenti intimidatori alla guida.

0: con inseguimenti, lampeggi ripetuti e manovre pericolose. In un'occasione, sulla strada statale 94, l'imputato avrebbe rallentato e affiancato più volte l'auto dell'ex sindaco, tentando, secondo la contestazione, di urtarla. Nel maggio 2021, sul raccordo autostradale, avrebbe invece invaso improvvisamente la corsia di sorpasso, costringendo Di Carlo a frenare bruscamente per evitare l'impatto. Un ulteriore episodio, nel settembre dello stesso anno, avrebbe spinto la persona offesa ad allertare i carabinieri. Di Carlo si è costituito parte civile nel processo, assistito dall'avvocato Armando De Revisis, chiedendo il riconoscimento dei danni subiti. Il tribunale ha condannato l'imputato anche a risarcimento, da quantificare in separata sede, oltre al pagamento delle spese legali liquidate in 2.120 euro e alle spese forfettarie. La sentenza è di primo grado. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. La difesa dell'uomo valuterà successivamente l'eventuale ricorso in appello.
1: Garantire un trasferimento sanitario urgente può fare la differenza, soprattutto nei territori più distanti dai principali presidi ospedalieri. In Cilento però restano le difficoltà legate ai collegamenti nel servizio.
2: Torna al centro dell'attenzione la rete dell'emergenza sanitaria nel Cilento dopo quanto accaduto due sere fa all'ospedale San Luca di Vallo. Una donna, alla 33esima settimana di gravidanza, ottavo mese, ha avuto bisogno di un trasferimento urgente verso Napoli, in una struttura in grado di garantire l'assistenza necessaria in caso di parto prematuro. Una vicenda che ha richiesto l'intervento di un'ambulanza e il ricorso dell'eliambulanza partita da Napoli. Tempi di intervento dunque potenzialmente più lunghi rispetto ad un servizio con base a Ponte Cagnano, dove però l'operatività dell'elisoccorso è prevista soltanto fino alle 18.30. Nelle ore notturne, dunque, per questo tipo di intervento il riferimento resta a Napoli, con possibili ripercussioni sui tempi di raggiungimento del territorio cilentano. Al San Luca manca la terapia intensiva neonatale, la TIN, indispensabile per l'assistenza ai neonati prematuri che necessitano di cure intensive, una carenza che rende necessario il trasferimento verso centri specializzati quando si presentano situazioni particolarmente delicate. Il problema però non è nuovo, da tempo gli addetti ai lavori segnalano le criticità legate alla copertura dell'elisoccorso e alla necessità di assicurare interventi rapidi anche nelle ore notturne, segnalazioni che al momento non hanno portato ad interventi risolutivi. Resta così aperta la questione di un servizio fondamentale per un territorio ampio, caratterizzato da distanze importanti e collegamenti che possono rendere più complessi i trasferimenti urgenti. Una vicenda che riporta l'attenzione sulla necessità di garantire risposte tempestive e un'organizzazione dell'emergenza adeguata alle esigenze del Cilento.
1: La prevenzione oncologica passa anche dalla conoscenza del proprio patrimonio genetico. In occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono i test genetici per individuare eventuali alterazioni che possono aumentare il rischio di sviluppare tumori al seno e all'ovaio. Vediamo il servizio.
3: Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreening complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.

0: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentornati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Ed ora passiamo allo sport, spazio alla pallavolo e alle ambizioni della Val Diano Volley. La formazione del Vallo di Diano prosegue il proprio percorso sportivo in una stagione che punta a consolidare il lavoro della squadra e della società. Vediamo tutti gli aggiornamenti nel servizio di Daniela Piacasella.
1: Domani sera il centro sportivo meridionale di San Rufo ospiterà l'amichevole tra la Val Diano Volley e la neopromossa New Tech Pallavolo Milani. La squadra calabrese milita nel girone H del campionato maschile di Serie B, categoria nella quale ha fatto ritorno dopo ben 23 anni di assenza. Dall'altra parte della rete la Val Diano affronterà una squadra guidata dall'allenatore John Serpa, che l'anno scorso ha condotto i gialloblu alla riconquista della Coppa Calabria dopo 33 anni. La formazione valdianese incontrerà anche una sua vecchia conoscenza. Si tratta dello schiacciatore Luciano Mille, giocatore di lunga esperienza che la scorsa stagione ha giocato tra le file della Val Diano Volley e che ha dovuto interrompere prematuramente la sua esperienza a causa di un infortunio alla spalla destra. L'amichevole sarà un'ulteriore opportunità per migliorarsi a una settimana dall'inizio ufficiale del campionato. Appuntamento quindi a domani sera alle ore 18 al centro sportivo meridionale di San Rufo per una nuova partita.
0: 7 reti ed una prestazione da raccontare per lo Sporting Sala Consilina che supera il Capurso con il punteggio di 7-3. Una partita ricca di gol con la formazione salese protagonista sul parquet. Ripercorriamo i momenti decisivi della gara con Giovanna Quagliano.
2: Vittoria larga per lo Sporting Sala Consilina che supera il Capurso per 7-3 e torna al secondo posto in classifica a un solo punto dal Napoli capolista, almeno in attesa della gara della Meta Catania impegnata oggi ad Avellino. Al Pala San Rufo la squadra di Conde rischia grosso dopo un avvio promettente. Brunelli e Walex firmano il doppio vantaggio nei primi 4 minuti, ma alcune disattenzioni difensive consentono al Capurso di ribaltare il risultato fino al 3-2. Un passaggio a vuoto che riporta alla memoria la sconfitta rimediata contro i pugliesi nello scorso campionato. Lo Sporting Sala Consilina però reagisce con carattere, trova il 3-3 con Biscossi e completa il contrappasso ancora con Walex, protagonista di una doppietta. Nella ripresa Brunelli firma il 5-3, prima che lo stesso Walex e il portiere dei Vau, a segno con un rinvio dalla propria area, chiudano definitivamente i conti. Una prestazione non impeccabile per Igor e compagni, ma impreziosita dalla capacità di reagire nel momento più difficile e di gestire il vantaggio anche contro il portiere di movimento avversario. Per lo Sporting Sala Consilina arrivano così 3 punti pesanti che confermano le ambizioni della squadra di Mister Conde e la riportano nelle zone altissime della classifica.
0: E adesso le previsioni in meteo, vediamo cosa ci aspetta questo fine settimana con il servizio di Giuseppe Stabile.
3: La Campania è interessata da una circolazione depressionaria che dal Tirreno si muove lentamente verso sud-est, determinando precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 10 ottobre, cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, specie nelle prime ore della giornata. I fenomeni potrebbero assumere carattere di forte intensità nelle aree centro-meridionali della regione. Venti moderati da sud-ovest con raffiche durante i rovesci più intensi, temperature in ulteriore diminuzione e mare mosso. Domenica 11, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite lungo la costa. Qualche residuo piovasco potrebbe interessare i settori interni, ma in via di esaurimento nel corso del pomeriggio sera. Temperature senza particolari variazioni, venti da deboli a moderati da nord-ovest e mare mosso fino a molto mosso al largo. Nei primi giorni della prossima settimana l'alta pressione tenderà ad espandersi verso la nostra penisola, anche se il suo asse sarà disposto verso nord, tale da far scivolare correnti settentrionali in direzione del Mediterraneo. Il tempo, pertanto, sulla Campania si manterrà in prevalenza asciutto, con ventilazione moderata da nord e da nord-est. Maggiori dettagli sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
0: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo di continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Rocigno è un paese del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, dove il tempo sembra essersi fermato, vero Andrea?
1: Sì, assolutamente, il tempo qui si è fermato, insomma il paese è rimasto così com'era in quegli anni, insomma negli anni della frana. Ovviamente è un paese insomma abbandonato, spopolato, però lo definirei un paese museo, no? In cui appunto c'erano gli ultimi abitanti, Dorina che abitava nella casa di fronte a noi e Giuseppe Spagnuolo che è morto qualche tempo fa, insomma, e che io ho raccontato nel Sentiero dei Lupi.
0: Ecco, proprio in quella circostanza sei stato qui e lo hai incontrato, tu eri un po' insomma l'ultimo abitante, anche se naturalmente la vera ultima abitante era Dorina, però insomma ha saputo in qualche modo custodire questo patrimonio.
1: Sì, assolutamente, lui secondo me era un po' l'anima di questo luogo, perché appunto venivi a qualsiasi ora e lo trovavi qui, insomma, e quindi ha raccontato nel film per esempio gli incontri che lui ha avuto con i lupi in questi territori, e raccontava come questo paese, come dire, abbia ancora un'anima, no? Forse il silenzio di questo luogo è un po' qualcosa che parla, ci racconta, insomma non è un silenzio di quelli dimenticati, ma è un silenzio che ci porta indietro nel tempo, ma forse anche nel futuro, perché rappresenta uno scrigno importante, no? di non solo di memoria, ma anche credo di conservazione dell'identità, un po', perché è un posto in cui io ogni tanto ci vengo proprio per, come dire, ritrovare forse anche certe cose che abbiamo perso, no?
0: Questo paese è stato abbandonato a causa della frana quasi definitivamente, però insomma è anche l'emblema dello spopolamento, un tema insomma su cui tu ritorni spesso con il tuo lavoro, con le tue opere. Insomma, bisognerebbe fare di più per questi piccoli paesi, anche insomma sviluppare un turismo che potrebbe avere un futuro qui anche grazie a risorse come questa.
1: Assolutamente, qui bisognerebbe creare dei, insomma, innanzitutto questo paese, come dicevo prima, è un museo a cielo aperto, quindi moltissimi turisti sono attratti da questo posto, vengono spesso, insomma tante persone vengono a visitarlo, e insomma perché rappresenta proprio un luogo inedito, no? Insomma per molti, quindi è un'attrattiva già di per sé questo luogo che bisognerebbe preservare e conservare, proprio per attirare tantissimi turisti. Lo spopolamento è un tema che a me, come hai detto, insomma, mi sta molto caro. Molti paesi stanno morendo, in realtà si stanno spopolando, le persone vanno via, ma credo che ci sarà un auspico, almeno un'inversione di tendenza, cioè nelle città ormai sappiamo che si muore, e quindi credo che questi luoghi potrebbero essere per il futuro dei luoghi importanti dove tornare per creare qualcosa di nuovo, di bello, insomma, non solo i luoghi estivi o turistici. Insomma, forse questi luoghi vanno vissuti davvero come anime, come cittadini, come persone, e credo che la speranza, io mi auguro che la speranza, insomma, di questi luoghi, ma di tutto l'Appennino, non solo nel Cilento, possa essere un luogo di ritorno, insomma.
0: E Rocigno è meta di tanti visitatori.

0: Insomma, Rossigno è praticamente un museo a cielo aperto, lo dicevi tu stesso, Andrea, e c'è però insomma il museo nel museo, perché ovviamente c'è una raccolta di oggetti legati alla storia del Borgo Vecchio custoditi nel museo della civiltà contadina. Insomma, hanno una loro importanza queste strutture, cioè i musei della civiltà contadina.
1: Assolutamente, ce ne sono tanti anche qui nel Cilento, per esempio, ma sono dei piccoli scrigni importanti, poco conosciuti tra l'altro, sulla memoria e sul mondo rurale che ha caratterizzato e caratterizza ancora questi piccoli borghi, questi paesi dell'entroterra. Quindi si trovano oggetti, monili, ricordi, foto di un'epoca che è scomparsa ma che è ancora viva nella memoria di molti, insomma. Quindi anche qui a Rossigno, che appunto come dicevi tu è un museo a cielo aperto, c'è un museo poi della civiltà contadina che conserva questi oggetti particolari come memoria, insomma, di un passato che secondo me non è mai passato, nel senso resta un po' nell'anima di questi luoghi. Qui e lì si ritrovano ancora delle gocce, tracce, diciamo così, di memoria.
0: A proposito di memoria, ci sono tanti roscignoli, figli di persone emigrate negli Stati Uniti, che tornano ogni anno qui e c'è proprio una festa dedicata a loro. Se ne occupa la Proloco di Rossigno, presieduta da Franco Palmieri, ed è lui che ci mostrerà il museo della civiltà contadina.

0: Franco, allora intanto grazie per averci accolto in questo museo fantastico nel quale tra poco entreremo. Un museo che racchiude insomma i reperti che rappresentano la storia di Roscigno, in particolare del borgo abbandonato, che insomma tanto abbandonato non è. Insomma, un bel lavoro al museo.
1: Sì, è proprio così. Poi sono contento che lo dici tu e ritorni qua dopo qualche anno. Io ricordo, devo dire che il merito dei risultati della prologa anche di questo museo, anche di Annavelia quando era la ragazzina Annavelia, adesso è mamma Annavelia e quindi pesa ancora di più. E se tu ritorni su queste cose vuol dire che avevamo già ragione. Però dobbiamo riconoscere che forse abbiamo fatto poco pure noi e dobbiamo fare un poco in più. Io mi sono convinto, soprattutto nel 2023, che erano i 40 anni della prologo, che bisognava dare un impulso in più, bisognava fare qualcosa in più. In questo anno sono successe tante cose, è cambiata pure la sovrintendenza, c'è stata un'attenzione maggiore e credo che adesso ci sono le condizioni per sperimentare anche il contributo che può dare il museo, l'attività museale. Io direi qua a Roscigno Vecchio proprio il futuro ecomuseo, perché ci dobbiamo organizzare per farlo diventare ecomuseo per meglio organizzare una prospettiva futura e che coinvolge la comunità. Poi c'è un'altra cosa importante che è stata indicata dalla sovrintendente, che è la convenzione di fare, che valorizza le risorse umane e consente al patrimonio culturale di essere utilizzata dalle risorse umane per fare anche economie. Allora sono due cose e penso che la tua idea cada al momento giusto, quindi bisogna organizzarsi con la comunità.

0: comunità, per far sì che il bene culturale impedisca lo spopolamento, o quantomeno lo rallenti, fa qualcosa. Perché se bene culturale e turismo insieme non hanno questo effetto, credo che saremo tutti perdenti.
1: E intanto, insomma, noi ci proiettiamo ancora al passato con una visita nel Museo della Civiltà Contadina.

0: eccoti dunque uscire dal museo, subito un commento rispetto a questa struttura.
1: Guarda, la struttura è molto bella, veramente spettacolare, insomma ci sono degli oggetti praticamente quasi scomparsi, insomma, del mondo contadino, del mondo rurale, conservati, devo dire anche con cura. E quindi ci sono anche delle foto di donne che lavoravano la terra, insomma, che abitavano Roscigno, e ci sono anche addirittura delle cose che si mettevano addosso agli animali, quindi ai buoi, insomma ai cavalli, quindi è uno scrigno importante questo museo, come altri della civiltà contadina, per mantenere appunto viva la memoria, come ti dicevo prima.
0: Insomma, un museo nel museo, Roscigno, città museo, come si diceva anche con Franco Palmieri. Insomma, il tempo sembra essersi fermato, un'atmosfera unica da vivere e da sperimentare qui a Roscigno.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

0: Il nostro pianeta, per più di 4 miliardi di anni, ha donato ad ogni forma di vita l'acqua necessaria, ma il recente incremento della popolazione sta portando al limite questa risorsa naturale. Notte e giorno stiamo utilizzando questo dono della natura che ci è essenziale per sopravvivere, ma notte e giorno lo stiamo anche inquinando. Quando accade qualcosa di negativo alla nostra acqua, è facile passarci sopra, lontano dalla vista, lontano dalla mente. Almeno è così per molti di noi. Quando la nostra acqua viene inquinata, chi realmente sa che aspetto assume? Chi realmente sa qual è l'odore che si sente quando ci si avvicina? Chi realmente sa che le acque reflue vanno depurate al più presto, prima che entrino nel labirinto dei nostri fiumi o negli acquiferi sotterranei? E inoltre, chi realmente sa che le acque di scarico possiedono risorse in grado di aiutarci a trovare soluzioni ad alcuni dei più pressanti problemi del mondo? Quando le acque dolci entrano nelle aree urbane, non solo vengono utilizzate come fonte di acqua potabile, ma diventano anche un veicolo per il trasporto dei rifiuti prodotti in queste aree. I rifiuti provengono da fonti differenti, dalle industrie o dalle imprese, rifiuti che provengono da ospedali comunali o da ristoranti e pub, e naturalmente ci sono i rifiuti che provengono dalle nostre abitazioni. Le acque di scarico comunali trasportano una vasta gamma di sostanze inquinanti organiche e inorganiche nell'oscuro e complesso mondo di canali e tubature sotto le nostre città. Oli e solventi, detergenti e prodotti per la cura personale, residui di medicazioni e agenti patogeni e, naturalmente, i rifiuti del metabolismo umano. Provate a immaginare la complessità di questo cocktail di rifiuti solidi e liquidi che vengono scaricati verso il più vicino impianto di depurazione delle acque reflue. Provate a immaginare il lavoro che dovrà essere fatto lì per far sì che tutti i rifiuti che vengono raccolti sotto le nostre città non vengano rilasciati nell'ambiente circostante. Ogni singola goccia delle acque di scarico che entra nell'impianto di depurazione passa attraverso un complesso processo di purificazione. Nella sala di controllo completamente computerizzata, i gestori degli impianti sono impegnati 24 ore al giorno per fare in modo che tutte le operazioni presso l'impianto si svolgano senza problemi e naturalmente per controllare l'immensa raccolta di acque reflue.
1: Dobbiamo immaginare l'afflusso delle acque reflue nell'impianto di trattamento come un grande fiume con una portata di almeno 3.000 litri al secondo quando è una bella giornata come oggi, quindi non stiamo parlando di un piccolo ruscello. Quando inizia a piovere però il fiume si ingrossa e si trasforma in un enorme torrente. In questo caso l'impianto dovrà fare i conti con circa 10.000 litri al secondo.
0: Il trattamento delle acque reflue inizia con la grigliatura. Qui i rifiuti indesiderati che altrimenti intaserebbero le pompe o danneggerebbero le apparecchiature mobili vengono rimossi dall'acqua. Quasi 15 tonnellate di sporcizia vengono raccolte ogni giorno per essere smaltite in una discarica al

0: fuori dell'impianto di trattamento. All'interno del desabbiatore non vengono raccolti solo sabbia, ghiaia e rocce, ma anche grassi e olii. Ora le impurità all'interno dell'acqua prendono le sembianze di un fango. Il cosiddetto fango primario si deposita sul fondo del sedimentatore primario, mentre l'acqua viene inviata nella vasca detta a fanghi attivi, che contiene un complesso miscuglio di diverse specie di microorganismi. Qui miliardi di microorganismi si cibano delle sostanze organiche trasportate dall'acqua per depurarla in modo naturale, ma non senza un piccolo aiuto da parte dell'ossigeno che viene insufflato nella vasca.
1: Due passaggi importanti nel processo di depurazione delle acque reflue sono i trattamenti meccanici e quelli biologici. Il processo di depurazione meccanica produce fanghi nel sedimentatore primario, mentre il processo di depurazione biologica produce fanghi attivi in eccesso. Entrambi i tipi di fango sono poi ulteriormente trattati qui nell'impianto. Essi vengono prima inspessiti e poi decomposti nei digestori.
0: I digestori in un impianto di depurazione delle acque reflue giocano un ruolo importante quando si tratta di trattare ulteriormente questi fanghi. All'interno di questi digestori ermeticamente chiusi, i fanghi provenienti dalla depurazione meccanica e biologica dei liquami vengono convertiti in gas e biomassa residua. In questi, mentre il miscuglio concentrato di solidi e materiale organico è costantemente mescolato, esso viene decomposto da batteri anaerobi, batteri che crescono solo in assenza di ossigeno. Ci sono miliardi di batteri all'interno di un fango biologico. Ci possono essere più di 300 specie diverse. Alcuni di questi batteri degradano grassi, cellulosa e proteine in composti solubili. Altri trasformano questi composti in acidi organici. Un terzo tipo di batteri completa il processo di decomposizione. Questi ultimi, detti batteri metanogeni, convertono gli acidi organici e li trasformano in gas, più precisamente in biogas. Il biogas è composto principalmente da metano, ma contiene anche anidride carbonica e piccole quantità di altri gas, quali acido solfidrico. Una volta che il gas è salito in cima al digestore, viene inviato in un gasometro, dove viene immagazzinato per ulteriori usi.
1: Questo gas metano viene poi purificato, immagazzinato temporaneamente e usato per generare elettricità e calore, che siamo in grado di riutilizzare completamente qui all'interno dell'impianto.
0: Pertanto, il fango che viene fermentato nei digestori non è solo un rifiuto. Esso può essere usato anche come fonte per produrre energia rinnovabile. Considerato che petrolio e gas naturali sono fonti di energia sempre più limitate e che sempre più gas serra vengono introdotti nell'ambiente, trovare alternative alle nostre fonti di combustibili fossili è diventato indispensabile. Alternative che siano a zero emissioni di CO2 e salvaguardino il clima. Alternative che riducano i rischi ecologici ed economici ai quali la nostra società è esposta in Europa e nel mondo. Gli impianti di depurazione potrebbero ridurre notevolmente la richiesta di energia dalla rete elettrica pubblica se fossero dotati di tecnologie e impianti per la generazione di biogas dai fanghi residui della depurazione. Questo impianto di trattamento delle acque reflue è quasi autosufficiente in termini energetici, ma anche la costruzione sul posto di un'installazione innovativa progettata per valorizzare i gas di scarto si è dimostrata utile da diversi punti di vista.
1: Questi rifiuti non sono rifiuti. Il fatto che possono essere utilizzati come una fonte di energia è importante dal punto di vista finanziario, ecologico, economico e, più in generale, della sostenibilità ambientale.
0: Ma installare e utilizzare impianti in grado di rendere più fattibile la gestione sostenibile delle acque reflue costituisce di fatto un investimento. I digestori, dove si producono biogas, e i gasometri, in cui i biogas si conservano, così come gli impianti di purificazione e valorizzazione dei biogas, non si trovano in ogni impianto di trattamento delle acque reflue. ma la purificazione e valorizzazione dei biogas è uno stadio cruciale, per esempio quando l'obiettivo è quello di creare un sostituto ai combustibili fossili. Il biogas può servire come alternativa alla benzina o al diesel dopo essere stato ripulito e purificato in un impianto di valorizzazione. All'interno di questo labirinto di tubi, pompe, compressori e serbatoi di stoccaggio, la qualità del biogas grezzo viene migliorata sino a diventare uguale a quella del gas naturale. Quando il biogas entra nell'impianto di valorizzazione contiene circa il 60-70% di metano, ma contiene anche impurità che devono essere rimosse. Nella prima fase del processo di valorizzazione, il biogas viene trattato in modo tale che tutti i suoi componenti siano distribuiti uniformemente. Questo perché in una miscela bilanciata di gas, i singoli componenti possono essere separati l'uno dall'altro molto più facilmente. Una volta che la miscela è stata compressa, l'effettivo processo di trattamento del biogas, l'eliminazione delle impurità, può iniziare. Come primo passo, l'acqua viene rimossa dalla miscela di gas. In secondo luogo, viene estratto l'acido solfidrico. E infine, l'anidride carbonica viene eliminata dalla miscela di gas e restituita all'ambiente. Ora il biogas ha un contenuto di metano di almeno il 97%. Il biogas valorizzato, chiamato anche biometano, è conservato in un deposito temporaneo, da dove, in caso di necessità, può essere immesso nella rete pubblica del gas naturale, direttamente dal produttore al consumatore, per fornire di gas un'intera flotta di autobus cittadini in movimento come qui a Berna, in Svizzera. Ogni giorno, ciascuno dei circa 100 autobus di questa società di trasporto pubblico deve essere rifornito di biometano. Ogni giorno questa flotta di autobus cittadini viaggia con un combustibile che non aggiunge alcuna quantità di CO2 all'ambiente. Un biocarburante sostenibile che non è stato prodotto a partire da risorse naturali come piante e colture, bensì da fanghi risultanti dalla depurazione di acque reflue. Rifiuti che altrimenti sarebbero stati bruciati e smaltiti nell'ambiente. Le acque di scarico non giocano un ruolo importante solo nella produzione di energie rinnovabili come il biogas, ma stanno anche ricevendo una maggiore attenzione per quanto riguarda il riciclo dei nutrienti. Nutrienti per le piante, per esempio. Mentre il fango che viene pompato nei digestori può essere utilizzato come fonte di biocarburante per i veicoli, il fango residuo della digestione che viene eliminato dai digestori rappresenta una risorsa importante per un'agricoltura sostenibile. Ma oggi, in gran parte dell'Europa, non è più permesso utilizzare i fanghi residui come fertilizzanti, come accadeva in passato. Perché? Perché i fanghi residui non solo contengono nutrienti preziosi per la crescita delle piante, come il fosforo, ma anche agenti inquinanti tossici. Allora, che cosa si può fare con i fanghi generati dalle acque reflue? Come può il fosforo essere recuperato mentre al tempo stesso gli inquinanti organici e inorganici all'interno dei fanghi vengono eliminati? Rimuovere l'acqua dal fango è il primo passo. Ma il fango, anche se centrifugato ed essiccato, contiene ancora contaminanti tossici quali antibiotici, sregolatori endocrini e metalli pesanti, oltre il fosforo, prezioso nutriente per le piante. A temperature di 850 gradi centigradi, le sostanze organiche e la maggior parte degli inquinanti organici vengono distrutti. La cattiva notizia, eccetto i metalli pesanti. La buona notizia, il fosforo è ancora lì. Quindi, la cenere dei fanghi inceneriti contiene ancora una risorsa che potrebbe essere utilizzata per un'agricoltura sostenibile. Gli scienziati sono alla ricerca di metodi per recuperare questa risorsa, il fosforo. Dopotutto, la disponibilità mondiale di fosforo minerale sta diminuendo e devono individuarsi nuovi metodi per il recupero di fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti a base di fosforo riciclato.
1: Questi metodi finalizzati al recupero e riuso di fosforo, partendo dai fanghi di depurazione, devono poter distruggere la struttura dei composti a base di fosforo presenti nei fanghi ed ottenere nuove forme di fosforo disponibili biologicamente. Essi devono anche poter rimuovere tutti i residui di metalli pesanti dalle ceneri dei fanghi.

0: Pertanto, non solo vi sono ancora metalli pesanti inquinanti nella cenere dei fanghi, ma gli utili composti del fosforo all'interno di questa preziosa polvere non sono presenti in una forma chimica che permetta loro di essere facilmente assimilati come nutrienti dalle piante. Un trattamento termochimico aiuta gli scienziati a far fronte a queste sfide. Primo, il cloruro di magnesio viene aggiunto alla cenere. Il magnesio contenuto in questa polvere reagirà con i fosfati presenti nella cenere stessa. I cloruri reagiranno con i metalli pesanti. Affinché queste reazioni avvengano, la miscela deve essere riscaldata, quindi entra in gioco un piccolo forno rotativo che consentirà agli scienziati di fare un notevole passo avanti nelle indagini. All'interno di questo forno, ad una temperatura di 900 gradi centigradi, si formano i cloruri dei metalli pesanti. A causa della loro alta tensione di vapore, questi cloruri evaporano passando in fase gassosa. È così che i metalli si separano dalle ceneri e possono eventualmente essere rimossi. Allo stesso tempo, vengono create nuove fasi di fosforo minerale, con una biodisponibilità superiore al fosforo contenuto nella cenere dei fanghi raccolti dall'impianto di trattamento. Abbiamo esaminato questo processo termochimico per molti anni e con la nostra ricerca abbiamo ottenuto molto. L'eliminazione dei metalli pesanti funziona molto bene. Siamo riusciti a rimuovere molto efficacemente metalli pesanti ecotossicologicamente importanti come il piombo e il cadmio. Ovviamente l'obiettivo finale degli scienziati è quello di sviluppare un metodo per produrre un fertilizzante che abbia come ingrediente principale il fosforo riciclato. Ma un tale fertilizzante ha la stessa biodisponibilità dei fertilizzanti a base di fosforo proveniente da risorse naturali? E se fosse così, un concime contenente fosforo riciclato da fanghi di depurazione rappresenterebbe un'alternativa veramente valida ai concimi convenzionali a base di fosforo minerale? Produrre concimi a base di fosforo riciclato in laboratorio e confrontarli con i fertilizzanti convenzionali è al centro dei programmi di ricerca europei, per ragioni importanti.
1: L'Unione Europea non ha rilevanti risorse di fosforo. Ciò significa che essa è completamente dipendente dal mercato mondiale di fosforo e i fosfati sono distribuiti in modo davvero ineguale nel mondo. Ci sono giacimenti solo in pochissime zone. Il 70% delle riserve di fosforo minerale, per esempio, si trova in Marocco e nel Sahara occidentale. Ciò significa che in futuro l'Unione Europea avrà necessità di pensare a come il fosforo potrà essere ottenuto a buon mercato. In questo caso, senza dubbio, un efficace sistema di riciclo del fosforo sarebbe l'ideale e il nostro punto di vista è che il metodo che stiamo attualmente sviluppando venga comparato, valutato e poi implementato su larga scala, con il risultato che l'Europa possa, per così dire, costruire la propria miniera di fosforo utilizzando questo metodo di riciclo.
0: Mentre alcuni scienziati conducono ricerche di laboratorio per studiare metodi per recuperare il fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti con fosforo riciclato, altri scienziati conducono esperimenti sul campo. Il loro scopo è quello di confrontare il rendimento di diversi campioni di fertilizzante prodotti in laboratorio, prima tra di essi e poi con il rendimento dei fertilizzanti convenzionali.
1: In questo esperimento stiamo esaminando diversi fertilizzanti a base fosforo che si differenziano per l'origine del fosforo e per la loro composizione. In questo caso, confrontiamo fertilizzanti al fosforo provenienti da una miniera del Nord Africa e un fertilizzante a base di fosforo riciclato. Inoltre, questi fertilizzanti hanno anche differenti contenuti di azoto. L'esperimento ha lo scopo di mostrare le differenze tra questi fertilizzanti.
2: Questa striscia di terra non è stata fertilizzata col fosforo. Questo ci permette di fare dei confronti. Qui potete vedere una sostanziale differenza nella crescita delle piante rispetto alle strisce di terreno con concimi al fosforo. Sono leggermente più alte, più robuste, di un colore verde scuro. Hanno più pannocchie, che sono anche più grandi. Nelle strisce di terreno con concimi al fosforo non si nota alcuna differenza tra quella con concime contenente fosforo riciclato e quella con concime a base di fosforo estratto in Africa settentrionale. Sembrano tutte uguali.
0: Acque reflue. Contengono più che sostanze inquinanti. Gli impianti di trattamento delle acque reflue hanno un potenziale che va oltre la semplice rimozione dei rifiuti.
1: Maggiore sarà il numero degli impianti di trattamento delle acque reflue

Il ciclo di fosforo proveniente dalle acque reflue, fanghi o ceneri sono in procinto di realizzazione su larga scala industriale nell'ambito di un progetto europeo che è attualmente in fase di avvio. Saremo responsabili della gestione di questi impianti pilota, preleveremo dei campioni e li analizzeremo. Stiamo anche valutando il fabbisogno energetico e alla fine saremo in grado di stabilire quali saranno i metodi più promettenti per il futuro. L'acqua è sempre stata fonte di vita. Non importa in quale condizione, in questo momento potrebbe anche aiutarci a trovare soluzioni per alcuni dei più pressanti problemi mondiali.

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Maurizio Landini ha ribadito l'importanza di un adeguamento delle tasse all'inflazione. Un'analisi su come il lavoro nero e l'evasione fiscale danneggino la società. Le condizioni dei detenuti in Italia rispecchiano un sistema che punisce e non rieduca. Dal 2019 l'occupazione nella produzione di veicoli europea è scesa di quasi il 9%.
1: Maurizio Landini ha riportato l'attenzione sul tema dei salari, pesantemente penalizzati dall'IRPEF non adeguato all'inflazione.
2: Noi stiamo chiedendo da tempo, e lo chiediamo anche adesso, di restituire il drenaggio fiscale. I lavoratori dipendenti, i pensionati in questi anni hanno pagato 26 miliardi di tasse che non dovevano pagare. E anche il prossimo anno, ormai ci sono studi fatti non solo dal sindacato, che indicano che un lavoratore che prende 30.000 euro, anche quest'anno, se non si interviene, paga 1.000 euro di tasse in più che altrimenti non dovrebbe pagare. E per farlo c'è una cosa molto precisa, significa rivalutare le detrazioni e rivedere gli scaglioni, in modo che quando ti aumenta il lordo ti aumenta anche il netto. Oggi non sta succedendo così.
1: Nella situazione attuale invece a un aumento del lordo corrispondono più tasse da pagare.
2: Nessuno lo sta facendo e questa cosa non è più sopportabile, perché questo vuol dire rimettere in busta paga dei soldi che servono alle persone per arrivare alla fine del mese.
1: L'economia sommersa continua a pesare sull'Italia come una zavorra enorme, fatta di lavoro irregolare, evasione fiscale e concorrenza sleale. Secondo lo studio di Censis e Confcooperative, in Italia quasi 3 milioni di persone lavorano fuori dalle regole e oltre 100 miliardi di euro sfuggono al fisco. Gli occupati irregolari sono 2 milioni e 725 mila, 117 mila in più rispetto

rispetto alla stima precedente. Dietro questa cifra ci sono donne e uomini senza contratto, senza contributi, senza TFR, spesso pagati pochissimo e ricattabili. Il caso dei 300 lavoratori indiani impegnati nel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano, reclutati nel paese d'origine e pagati 2 euro l'ora, mostra quanto lo sfruttamento possa annidarsi anche nelle aree più ricche del paese. Il lavoro nero vale 77,2 miliardi di euro, il 4% in più dal 2019. Sono risorse sottratte allo Stato, alla previdenza, ai consumi e alle imprese che agiscono in modo corretto, costrette a competere con chi abbassa i costi violando le regole. Ancora più pesante è il dato sull'evasione fiscale, 108,2 miliardi di euro da sottodichiarazione, con un aumento del 21,6% dal 2019. A questi si aggiungono 12,2 miliardi sottratti all'erario da affitti in nero e mance non dichiarate in ristorazione, alberghi e servizi alla persona. Il risultato è un sistema fiscale sempre più ingiusto, in cui l'IRPEF resta per l'80% sulle spalle di dipendenti e pensionati e che si trova senza risorse per l'istruzione, la sanità e tutti i servizi che potrebbero aiutare la collettività.

0: Siamo all'ospedale centrale della provincia di Agrigento, nell'ospedale San Giovanni di Dio, che vige appunto nella città capoluogo. Siamo qui perché finalmente, dopo decenni di contratti a tempi determinati, da 3 mesi a 3 mesi, abbiamo portato a casa una grande stabilizzazione di circa 400 persone. Le figure professionali sono quasi tutti OSS e ausiliari. Siamo riusciti a non fare licenziare nessuno dopo tutte quelle assunzioni che eravamo state costrette a fare rispetto al periodo Covid, grazie ad un accordo sindacale che la CGIL ha voluto, e inizialmente solo la CGIL ci ha creduto, a un contratto di solidarietà, un contratto che prevedeva 18 ore settimanali. Poi via via sono aggiunti nuovi posti e, grazie anche a qualche pensionamento, la stabilizzazione è avvenuta a 24 ore. Con l'impegno che tutti i vuoti che vengono a crearsi in organico di volta in volta, si aumentano le ore a questi precari. Molti di questi sono già a 30 ore.
1: Le mie condizioni contrattuali erano molto, diciamo, particolari e travagliate, in quanto io nascevo con la libera professione nell'istituto penitenziario, pur avendo un rapporto lavorativo con l'ASP, quindi era un rapporto ibrido. Pertanto negli anni ci dicevano che noi non rientravamo nella MADIA, quindi nella stabilizzazione, perché emettevamo fattura mensile, quindi non è. Però io rispettavo una turnistica di 150 ore mensili con tutto ciò che concerne un turno di servizio. Grazie al sindacato e all'impegno che ha mostrato nei nostri confronti, io ed altri miei colleghi siamo rientrati in un percorso di contratto flessibile.
0: La cosa più bella è che queste ragazze e questi ragazzi mi dicono che hanno ottenuto la serenità durante la notte, perché la sera andavano a dormire e non sapevano se all'indomani ci sarebbe stata la proroga del contratto oppure no. Adesso vanno a dormire consapevoli che all'indomani c'è il lavoro. Hanno ottenuto una busta paga dove presentarla per acquistare un banale elettrodomestico, per fare un mutuo, per fare una ristrutturazione della casa. Ecco, queste cose sono le cose più importanti che questi lavoratori e queste lavoratrici con orgoglio rivendicano alle lotte che la CGIL ha fatto.
2: Hanno fatto tappa in Campania, nelle province di Napoli, Caserta e Salerno, le brigate del lavoro della FLAI CGIL nazionale, nell'ambito della campagna di sindacato di strada dedicata alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli.
3: Per noi il sindacato di strada è uno strumento straordinario, abbiamo già utilizzato questo strumento e lo faremo con le realtà del terzo settore, con le realtà dell'associazionismo che si collegheranno, connetteranno con noi ulteriormente, grazie anche alle battaglie che insieme stiamo portando in questi anni. Le lavoratrici nel settore primario, in agricoltura, sono le più vulnerabili, lavorano per lo più al di sotto delle 51 giornate e quindi con un reddito basso.
4: Una situazione avvilente, però una situazione dalla quale si può recuperare, tra virgolette. Sono ampi margini, ma c'è anche un'ampia area di disagio occupazionale

la cui rappresentazione plastica negli ultimi anni si verifica particolarmente nell'area del Vesuvio con l'afflusso di migranti provenienti da varie aree del mondo, ma non solo, poi abbiamo il Casertano, il Salernitano, diciamo sono tutte aree critiche che richiedono degli interventi conseguenti. Questa avversione nei confronti del migrante e dello straniero richiede una reazione da parte della collettività. Noi stiamo entrando in questo vortice della campagna elettorale in cui l'agnello sacrificale per attrarre voti è il migrante. Questa idiosincrasia nei confronti dei migranti certamente non depone a favore dell'integrazione dei nostri tessuti.

Il 29 marzo 1955 la Fiamma CGIL perde per la prima volta contro Film CISL. Siamo alle elezioni per le commissioni interne nel triangolo industriale, la cui realtà più rappresentativa è certamente la Fiat di Torino. La sconfitta non riguarda solo la maggioranza assoluta, ma anche il primato all'interno della più importante fabbrica del paese. Pochi giorni dopo, il 10 aprile, il segretario generale Giuseppe Di Vittorio intervenne di fronte al direttivo della CGIL con un'analisi lucida e priva di retorica. Di Vittorio osservò come i risultati di Torino fossero una delle spie più evidenti del clima di dispotismo e ricatto padronale instaurato non solo alla Fiat, ma in molte altre aziende. Secondo il leader sindacale, tali soprusi andavano resi pubblici per favorire la lotta per il rispetto dei diritti democratici e della dignità dei lavoratori. Tuttavia, Di Vittorio evitò la trappola del vittimismo. Affermò con forza che sarebbe stato un grave errore denunciare l'azione illegale del padronato per poi sottovalutare la gravità del colpo inferto alla FIOM e alla CGIL. Sostenne che tentare di scagionare il sindacato dalle proprie responsabilità non sarebbe stato degno di una grande organizzazione che affondava le radici nella tradizione del movimento operaio. Ammise apertamente che vi erano state colpe e lacune interne e che il compito del sindacato era scoprire, insieme ai lavoratori, quali fossero stati gli errori nell'organizzazione del sindacato in fabbrica e nella conseguente linea rivendicativa. Pur riconoscendo che alla Fiat avevano temporaneamente vinto i padroni e la paura della fame, Di Vittorio, con l'ausilio di figure come Vittorio Foa e Bruno Trentin, invita l'organizzazione ad un'analisi più attenta delle trasformazioni produttive, in modo da rendere la CGIL maggiormente capace di rispondere e contrastare le nuove e più sottili forme di controllo ed eterodirezione connesse al fordismo-taylorismo. Come ricordato da Iginio Ariemma, Di Vittorio, Foa e Trentin furono gli artefici di una svolta che rimise al centro i problemi concreti dell'organizzazione del lavoro. Di Vittorio rispose nominando Foa e Novella alla guida della FIOM, segnando l'inizio di una nuova linea che si consolidò nei congressi di Roma del 1956 e di Milano del 1960. In quest'ultima occasione la CGIL scelse definitivamente la politica della contrattazione articolata, ottenendo importanti vittorie. È la linea del ritorno in fabbrica di un sindacato scalfito da vari insuccessi, ma mai vinto.

0: Con l'autunno torna il tema della prevenzione. Il Ministero della Salute raccomanda e offre gratuitamente il vaccino antinfluenzale a tutte le persone dai 60 anni. Il calendario nazionale prevede inoltre le vaccinazioni contro pneumococco e herpes zoster per i 65 anni e per alcune categorie a rischio. Proprio sull'accesso degli anziani ai vaccini, Happy Aging, di cui fa parte anche lo SPI CGL, ha presentato nuove proposte per il Piano Nazionale 2026-2030. Per conoscere modalità e disponibilità nella propria regione ci si può rivolgere al medico, alla ASL o alla sede SPI CGL più vicina.
1: Secondo gli ultimi dati del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al 31 luglio erano quasi 65.000 le persone detenute in Italia, a fronte di 51.000 posti regolamentari. Ma quelli realmente disponibili per l'inagibilità di molti spazi sono poco più di 46.000. Ad agosto le presenze hanno raggiunto quota 66.000, con un tasso medio di sovraffollamento del 140%, che in diversi istituti supera il 200%. In queste condizioni le carceri raccolgono povertà, marginalità, dipendenze, disagio mentale e storie che avrebbero bisogno di risposte sociali prima ancora che penali. Le situazioni più gravi si registrano in Puglia, Molise, Lombardia e negli istituti di Latina, Brescia, Canton Mombello, Foggia, Verona Montorio, Brindisi, Bergamo, Lecce, Teramo, Como, Venezia, Monza e Civitavecchia. Anche i grandi penitenziari, da Regina Coeli a San Vittore, da Poggio Reale a Secondigliano, restano sotto forte pressione. Le conseguenze sulla salute mentale dei carcerati sono pesantissime. Nel 2025 si sono tolte la vita 74 persone detenute, uno dei dati più alti degli ultimi 30 anni. I tentativi di suicidio sono stati 1.981, gli atti di autolesionismo 13.000. Nei primi 8 mesi del 2026 i suicidi sono già 40, uno ogni 5 giorni. Il lavoro, che dovrebbe essere strumento di reinserimento, riguarda poco più di un terzo della popolazione detenuta. Meno di 22.000 persone lavorano e solo 3.000 per imprese o cooperative. Gli altri sono impiegati dall'amministrazione penitenziaria, spesso con retribuzioni ridotte, poche ore, pochi giorni al mese e mansioni poco professionalizzanti. Un'occasione persa perché il lavoro sia uno strumento di libertà.

Meno posti di lavoro, produzione che si sposta verso est e una crescente dipendenza dalla Cina per le tecnologie dell'auto elettrica. È il quadro dell'industria automotive europea tracciato da un nuovo studio OCSE e Commissione europea. Il settore dà lavoro a oltre 6 milioni di persone nell'Unione, ma dal 2019 l'occupazione nella produzione di veicoli è scesa di quasi il 9%. Tra il 2019 e il 2023, inoltre, la componentistica ha perso circa 110.000 posti di lavoro. Una trasformazione che sta ridisegnando anche la geografia dell'auto continentale, con l'occupazione che si sposta dai tradizionali poli dell'Europa occidentale verso i paesi dell'Europa centrale e orientale. A cambiare sono anche le catene di fornitura. Se gli scambi di componenti all'interno dell'UE sono aumentati, con la quota di input intermedi acquistati in Europa che è passata dal 18% del 1995 al 25% del 2025, è cresciuta parallelamente la dipendenza dalla Cina per settori strategici come batterie ed elettronica avanzata. La transizione pesa direttamente anche sui lavoratori. Quasi l'80% degli addetti alla produzione di auto dichiara di aver vissuto cambiamenti significativi nel proprio ambiente di lavoro, ma circa uno su tre li ha affrontati senza ricevere una formazione specifica. Tra i lavoratori delle aziende fornitrici la quota sale al 40%. Il rischio, evidenzia lo studio, è che la trasformazione tecnologica proceda più velocemente della capacità di accompagnare chi lavora nel settore.

0: Serena Cecchini è un'azienda manifatturiera e fa produzione di accessori speciali realizzati interamente a mano, di altissima qualità e rifinitura. Per questo l'attività lavorativa richiede molta attenzione, molta precisione da parte delle lavoratrici. Abbiamo promosso e raggiunto con la proprietà, con Serena Cecchini, un accordo per conciliare una riduzione di orario di lavoro a parità di salario che tenesse insieme la qualità della vita delle lavoratrici e la qualità del prodotto finito, con la convinzione che lavorare meno non coincidesse a produrre meno, ma rappresentasse proprio un elemento di qualità del prodotto finito. La sfida per il momento possiamo dire che la stiamo vincendo, perché il livello sia qualitativo che di produzione, da quello che ci dice la direzione del personale, è notevolmente migliorato.
1: Il progetto Valore al Tempo è stata una rivoluzione all'interno dell'azienda. Abbiamo riscontrato a livello aziendale anche degli ottimi risultati. Nella nostra vita personale e quotidiana ha permesso a ognuno di noi, come collaboratori e operai, di avere più tempo per le nostre famiglie e per i nostri interessi.
2: Noi come Camera del Lavoro CGIL di Lucca siamo molto orgogliosi di questo accordo. La riduzione dell'orario non serve solo a migliorare le condizioni di vita, ma rende importante anche la contrattazione di secondo livello.
0: L'esperienza che abbiamo fatto e che stiamo facendo in Serena Cecchini di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario, peraltro mantenendo nella disponibilità delle dipendenti sia le pause sia i permessi personali e quindi senza erodere istituti contrattuali individuali, è un'esperienza che vorremmo replicare e promuovere anche in altre aziende. Per fare questo serve sia la convinzione del sindacato, e noi lo siamo molto, sia la disponibilità e la convinzione anche degli imprenditori a provare a uscire dalla crisi del settore della moda e della calzatura anche con l'utilizzo di strumenti diversi che non siano esclusivamente quelli degli ammortizzatori sociali.

8 agosto 1956. Il fumo si alza denso dalla bocca di una miniera di Bois du Cazier in Belgio. Le fiamme si sono spente e con esse la vita di più di 262 persone di diverse nazionalità. 136 morti sono italiani, così come le loro famiglie, che aspettano gridando e piangendo che qualcuno riesca a uscire da quell'inferno. A 10 anni dal protocollo italo-belga del 1946, che regolava l'emigrazione di 50.000 minatori italiani in Belgio, si verificò una tragedia che sconvolse profondamente entrambi i paesi. Il patto prevedeva l'invio settimanale di giovani lavoratori non oltre i 35 anni in cambio di forniture di carbone destinato all'Italia. Manifesti e campagne pubblicitarie millantavano pensioni anticipate, buoni stipendi e carbone gratuito, ma nascondevano le reali condizioni di lavoro. Le norme di sicurezza erano assenti o inefficaci. Secondo i dati ufficiali del 1952, solo quell'anno la miniera belga registrò oltre 39.000 incidenti con 43 morti. Tra il 1841 e il 1965 le vittime superarono le 21.000. Dopo la tragedia di Marcinelle, anche l'Inca del Belgio fu coinvolto come parte civile, supportando le successive indagini e cause giudiziarie e sostenendo le famiglie delle vittime. La sentenza assolverà tutti i dirigenti. Ci sarà solo un condannato, un ingegnere, a 6 mesi con la condizionale e una multa. La società Bois du Cazier sarà condannata a pagare una parte delle spese di risarcimento. La causa si concluderà nel 1964 con un accordo tra le parti. A un anno dalla strage, la miniera del Bois du Cazier riaprirà, continuando la sua attività per altri 10 anni. Chi continuerà a lavorarci racconterà di essere stato carne venduta, in un clima di disumanità capace di far sprofondare gli animi più del buio stesso dei pozzi. La storia di quelle miniere è la testimonianza della precarietà e della resilienza del lavoratore migrante. Un paesaggio di baracche e strade gelate, con esistenze segnate dai controlli e privazioni per arricchire i padroni, che può ancora ripresentarsi nel momento in cui si smette di proteggere i diritti giorno per giorno.

cos'è il periodo di comporto? Il termine per giustificare un'assenza, il periodo di malattia in cui si conserva il posto, il termine per contestare un licenziamento, periodo di controllo del lavoratore.

0: Durante il comporto, il datore di lavoro non può licenziare il dipendente a causa della malattia. La durata è stabilita dalla legge o dal contratto collettivo applicato. Superato il limite, il licenziamento può diventare possibile. È essenziale controllare le regole del proprio contratto collettivo nazionale del lavoro.
1: La Corte d'Appello dell'Aquila dà ragione agli eredi di una donna assistita dall'INCA CGL di Chieti. La decisione può interessare molte famiglie con un proprio caro ricoverato in una residenza sanitaria assistenziale.
2: La norma prevede che i soggetti ricoverati in strutture le cui spese sono a carico dello Stato non debbano più ricevere queste prestazioni o quantomeno riceverle in maniera ridotta con riferimento all'assegno. Tranne in un'eccezione che è stata poi più volte confermata dalla giurisprudenza di merito, e cioè quando la persona debba sostenere delle spese per delle prestazioni che sono indispensabili e non meramente voluttuarie.
1: Nel caso della signora non in grado di alimentarsi autonomamente, i più di 500 euro al mese per l'acquisto di ausili erano inizialmente solo a carico della donna. La perizia tecnica dell'INCA è però riuscita a dimostrare quanto essi fossero fondamentali per la sua sopravvivenza.
2: Ha concluso che ci siano tutti gli estremi per riconoscere pienamente alla signora le prestazioni nel 100% della misura, cioè sia l'indennità d'accompagnamento che l'assegno. Gli eredi fruiranno del trattamento, spero che questa possa essere un precedente per moltissimi altri casi di persone ricoverate in RSA che sono chiamati ad affrontare delle spese spesso ingenti e che per questo devono rinunciare a dei sussidi che sono finalizzati proprio a questo genere di situazioni, in particolare l'indennità di accompagnamento e l'assegno sociale.
0: Con la rappresentanza e il sostegno delle associazioni, raggiungere dei risultati è possibile, anche se il lavoro continua. Work in progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Dopo 7 anni, la BMW Serie 3 arriva all'ottava generazione e lo fa attualizzando e rivestendo la piattaforma della generazione precedente, ma rivedendo il tutto sulla base del linguaggio stilistico Neue Klasse e sui sistemi digitali introdotti con l'elettrica i3 lanciata in primavera. Arriverà nelle concessionarie italiane tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2027. Il cambiamento più evidente riguarda lo stile. Il frontale è più pulito, con il doppio rene integrato visivamente nei fari sottili. Le maniglie sono a filo della carrozzeria e dietro spiccano gruppi ottici sviluppati in larghezza. La lunghezza della berlina cresce di 6 cm, però il bagagliaio scende da 480 a 450 litri. L'abitacolo promette invece una buona disponibilità di spazio anche dietro e appare più luminoso grazie alle ampie superfici vetrate e al tetto panoramico. Cambia radicalmente. Le finiture restano curate, ma cambia il modo di interpretare il lusso. Diminuiscono elementi decorativi e comandi fisici e aumentano superfici pulite e funzioni concentrate nel sistema digitale. Il Panoramic eDrive porta le informazioni lungo la base del parabrezza, abbinandole a un display centrale fino a 17,9 pollici, orientato verso il guidatore. Le strumentazioni analogiche delle vecchie serie 3 resteranno un rimpianto, ma probabilmente non sarà così per quella digitale adottata dal 2019 fino a oggi. Cresce anche l'assistenza

elettronica, con una funzione che permette di viaggiare in autostrada fino a 130 all'ora senza tenere le mani sul volante, pur richiedendo l'attenzione del guidatore. La gamma iniziale comprende le 318 e 320 a 4 cilindri con trazione posteriore da 156 e 211 cavalli, mentre al vertice c'è la M350 X-Drive da 443 cavalli con trazione integrale. Tutte adottano un sistema mild hybrid a 48 volt e il cambio automatico Steptronic a 8 rapporti. Manca del tutto il diesel, che pure rappresentava fino all'80% delle vendite italiane e il 30% di quelle europee della serie 3, ma nel 2027, oltre alla versione station wagon, arriverà una plug-in hybrid. E comunque non è detto che anche il gasolio non si ripresenti. I prezzi compresi tra 52 e 83 mila euro mantengono la serie 3 in territorio premium, ma è interessante leggerlo anche alla luce della nuova politica industriale di BMW, che vuole ridurre progressivamente i componenti specifici per ogni modello e utilizzare maggiormente elementi standardizzati già disponibili. È una strada che ha fatto la fortuna dei costruttori cinesi, ma che secondo BMW non farà rinunciare a qualità, prestazioni e alle caratteristiche proprie del marchio.

La nuova Dacia Spring cambia tutto. Non è più costruita in Cina e nasce su una piattaforma elettrica condivisa con la Renault Twingo. Sarà costruita in Slovenia e sbarcherà nelle concessionarie all'inizio del 2027. Motore e batteria continueranno ad arrivare dalla Cina, ma la produzione europea le consentirà di evitare i dazi imposti alle elettriche provenienti da quel paese e di accedere più facilmente a eventuali incentivi. Lo stile non è nostalgico come quello della Twingo e le forme nettamente più gradevoli di prima sono squadrate, con cofano corto e alto, passaruota marcati e fasce nere che uniscono i gruppi ottici. Eppur restando un'auto da città, si allunga di 15 cm e soprattutto si allarga di 18, con benefici evidenti per abitabilità, sempre per 4 occupanti e bagagliaio. E sotto il cofano anteriore c'è un vano aggiuntivo da 18 litri. L'abitacolo è stato ripensato, ma mantiene l'essenzialità tipica di Dacia. La strumentazione digitale da 7 pollici è di serie. Sulla versione d'ingresso Expression è lo smartphone a svolgere le funzioni multimediali attraverso un'applicazione dedicata, mentre l'allestimento più ricco Journey dispone di display tattile da 10,1 pollici, navigazione connessa, telecamera posteriore e collegamento wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Tornano anche i pratici attacchi U-Clip per fissare piccoli accessori. La gamma prevede solo un motore anteriore da 80 cavalli. La velocità massima sale a 130 km orari e lo scatto da 0 a 100 richiede 12,1 secondi, valori che, almeno sulla carta, allargano il raggio d'azione urbano, pur senza trasformarla in un'auto per lunghi viaggi. La batteria da 27,5 kWh promette un'autonomia di 250 km, coerente con l'impiego a cui è destinata la Spring, il cui cliente tipo, secondo Dacia, percorre mediamente 34 km al giorno. Utilizzando una normale presa domestica servono 9 ore per un rifornimento dal 15 all'80%, mentre sfruttando il caricatore di serie da 6,6 kW occorrono un po' meno di 3 ore per lo stesso risultato. Però, a richiesta, c'è un pacchetto che comprende il caricabatterie da 11 kW e la possibilità di utilizzare anche corrente continua fino a 50 kW. In questo caso, i tempi scendono rispettivamente a circa 2 ore e a circa mezz'ora. Ma c'è anche la possibilità di alimentare utilizzatori esterni fino a 3,3 kW. La Spring Expression costa 17.900 euro e offre climatizzatore manuale, sensori posteriori e cerchi da 15 pollici. La Journey, più ricca quanto a multimedialità e con cerchi da 16 pollici, sale a 19.500 euro. Si tratta di prezzi più bassi rispetto a quelli della pur economicissima Leapmotor T03 e sensibilmente inferiori a quelli di Hyundai Inster, Fiat 500 e anche dell'omologa Renault Twingo.

In Italia la cinese Leap Motor, distribuita e assistita dalla rete Stellantis, è arrivata a coprire oltre un quarto delle vendite globali di auto a batteria e la B03X è una crossover elettrica compatta che punta su prezzo, spazio e praticità. Lunga 4,27 m, offre un abitacolo decisamente ampio in rapporto agli ingombri esterni. Lo stile invece non prova a stupire, le forme sono piuttosto convenzionali e soprattutto nella fiancata e nella parte posteriore ricordano quelle della vecchia Citroën C3 Aircross. Una scelta quasi rassicurante, come se Leap Motor avesse voluto evitare un approccio troppo futuristico per avvicinare chi guarda ancora alle auto elettriche con una certa diffidenza. Ha la trazione anteriore e viene proposta con due batterie. Quella da 39,8 kWh è abbinata a un motore da 177 cavalli e promette 292 km di autonomia. La versione da 53 kWh, oggetto di questa prova, sale a 197 cavalli e, secondo Leap Motor, raggiunge i 382 km. La ricarica in corrente continua arriva rispettivamente a 100 e 133 kW e in condizioni ideali consente di passare dal 10 all'80% in circa 21 minuti. Uno dei punti forti, dicevamo, è lo spazio. Dietro si viaggia comodi in due, anche se si è alti, e le sedute del divano possono essere sollevate verticalmente per caricare oggetti ingombranti. Il bagagliaio offre 405 litri, a cui però si sommano i 105 del grande vano sotto il pavimento, lavabile e dotato di scarico per l'acqua eventualmente utilizzata per la pulizia. L'abitacolo ha un'impostazione minimalista, con un grande display centrale da 14,6 pollici. Materiali e assemblaggi sono curati considerando il prezzo, ma la quasi totale assenza di comandi fisici obbliga a utilizzare spesso lo schermo. Anche alcune regolazioni di guida sono nascoste nei menu. Su strada la B03X convince soprattutto se la si guida senza fretta. In città lo sterzo molto leggero, il diametro di svolta di appena 10 metri e la buona visibilità facilitano le manovre. Il motore da 197 cavalli risponde con decisione e l'auto è silenziosa anche ad andatura elevata. Le sospensioni privilegiano il comfort, anche se sulle sconnessioni più secche qualche colpo arriva nell'abitacolo. Aumentando il ritmo però, lo sterzo si rivela poco comunicativo. In curva emerge un rollio evidente e nelle decelerazioni bisogna abituarsi agli effetti della frenata rigenerativa, regolabile su tre livelli. Gli aiuti elettronici alla guida sono numerosi, ma il mantenimento della corsia può risultare troppo invadente. La B03X in allestimento Life costa 24.900 euro con la batteria da 39,8 kWh e 27.400 con quella da 53 kWh. La più ricca design, offerta solo con la batteria più grande, aggiunge sedili anteriori riscaldabili, telecamera a 360 gradi, sensori anteriori e impianto audio con 12 altoparlanti, però sale a 29.400 euro. Ma con le promozioni di lancio, l'entry level può scendere fino a 19.900 euro. Nel prossimo futuro, comunque, verrà commercializzata anche una versione ibrida. La trazione sarà sempre solo elettrica, ma ci sarà anche un motore termico che provvederà ad alimentare le batterie per eliminare l'ansia da ricarica.

La nuova Suzuki Across è sempre strettamente imparentata con la Toyota RAV4. Però Suzuki è intervenuta su alcuni dettagli. Ha una mascherina più tradizionale, squadrata e collocata più in basso, prese d'aria laterali specifiche, protezioni in plastica nera non verniciata e cerchi dedicati da 18 pollici. L'impostazione è simile a quella della versione più fuoristradistica della RAV4, che però non viene commercializzata in Italia. E poi la Across è solo plug-in 4x4, mentre la Toyota è ordinabile anche con trazione anteriore e motori mild hybrid. Lunga 4,62 m, è una SUV spaziosa, con 5 posti comodi. L'abitacolo completamente rinnovato offre la strumentazione digitale di 12,3 pollici, il display centrale di 12,9 pollici, Apple CarPlay e Android Auto Wireless, portellone elettrico, telecamere a 360 gradi e un'ampia dotazione di sistemi di assistenza alla guida. Però, anche se gli assemblaggi e la solidità sono convincenti, alcune plastiche appaiono piuttosto economiche per la categoria. Il 2005 a benzina è abbinato a due motori elettrici, uno davanti che supporta il termico e uno dietro per la motricità posteriore. In tutto ci sono ben 309 cavalli e la batteria da 22,7 kWh promette un'autonomia di circa 130 km nell'uso solo elettrico.

che aumenta sensibilmente nell'impiego esclusivamente urbano. Una novità è la ricarica rapida. Così in corrente alternata si arriva a 11 kW e a 50 kW in corrente continua, per passare dal 10 all'80% in circa mezz'ora. Su strada l'auto è molto facile. La posizione di guida è sopraelevata, i sedili comodi e l'assorbimento delle sospensioni efficace. I cerchi di 18 pollici, con pneumatici dalla spalla piuttosto alta, aiutano sullo sconnesso, però rendono lo sterzo un po' meno rapido nelle reazioni. Con la batteria carica, la Cross si muove spesso nel silenzio elettrico, ma quando serve, i 309 cavalli si sentono. E per passare da 0 a 100 km orari bastano circa 6 secondi. Nonostante questo, non è una SUV sportiva. Sterzo, assetto e trasmissione privilegiano fluidità e facilità di guida. E accelerando a fondo il motore a benzina sale parecchio di regime, proporzionalmente più della velocità reale, diventando più avvertibile, una caratteristica tradizionale degli ibridi Toyota. Il peso è elevato e più che invitare a guidare forte si apprezza questa Suzuki quando la si guida con fluidità, ai regimi bassi e medi, sfruttando la notevole autonomia elettrica. E se la batteria è mantenuta carica, i consumi sono molto bassi. Poi, sui fondi a scarsa aderenza, la trazione integrale aiuta e con la modalità trail la Cross affronta senza difficoltà anche passaggi moderatamente impegnativi. Ma non bisogna esagerare, perché la distanza dal suolo non è da fuoristrada specialistica. La Cross è disponibile solo nella configurazione top, che è effettivamente ricca, e al netto delle promozioni costa 55.900 euro, quindi circa 1.300 euro meno della Toyota RAV4 paragonabile per allestimento e meccanica.

Oggi andiamo a Sala Consilina a conoscere una storia che credo che sia unica, o quantomeno rara a livello anche nazionale. La storia di Rocco e Carmela, la storia di due persone, fratello e sorella, che vendono quotidiani, libri, riviste, giocattoli per bambini, ma anche profumeria, da oltre 60 anni. Zio Rocco e Zia Melina, per questione di età, hanno 88 e 84 anni, hanno messo in vendita la storica edicola. Ovviamente anche, sappiamo anche che la crisi delle edicole, la crisi dei giornali riguarda un po' tutti, ma loro non lo fanno, non chiudono per crisi, perché l'attività, da quanto sappiamo, va benissimo. Sappiamo anche che non vorrebbero chiuderla, anzi ce lo diranno credo loro fra poco. Però è una storia che merita di essere raccontata, perché Zio Rocco e Zia Melina sono davvero due personaggi unici.

0: come vi chiamate?
1: Io ti sto Carlino.
0: Da quando è che lavorate qua?
1: Non mi dite. Ma sono stata pure in piazza.
0: In piazza sopra?
1: Sì. E poi sono scesa.
0: Questa era lì?
1: Perché c'è stata mia sorella, che Antonietta. È stata mia sorella, Antonietta qua. Poi lui, essa. E poi ho pigliato la cosa.
0: Che, 42
1: anni.
0: 42 anni?
1: Di...
0: Che vendete giornali?
1: No, di più!
0: Di più? Che, quindi, vendete giornali, vendete, questa è in edicola...
1: Ma qua è piccolo, ma io stavo all'altra parte, dove ho fatto mettere là.
0: Insieme portate avanti un'edicola che è storica. Il primo ricordo qua dentro qual è? In un'edicola, anche se non era fisicamente qua, qual è?
1: No, ma io sono stata in piazza.
0: Il primo ricordo quando
1: il primo ricordo io sono stata in piazza.
0: Quindi la gente che viene a leggere il giornale.
1: Ma qua sono venuta.
0: Eccolo
1: dopo.
0: Qua, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua.
1: No, no.
0: Allora, nome, devi dire il nome.

0: Zio Rocco,
1: ho chiamato Angelo, io l'ho chiamato Angelo, non so perché, perché sei un angelo.
0: No, ma come
1: sei? Zio Rocco, aspetta, da quanti anni è che lavori questa...
0: 60 anni.
1: 60 anni?
0: 60 anni, 62 anni per me, preciso.
1: Quello che dicevo prima di tua sorella, il primo ricordo.
0: Il primo ricordo, che mi ricordo, che è dato un giornale all'onorevole, l'onorevole Alfredo De Marzio.
1: Ah!
0: Quando ero in piazza, tengo tutti i libri di Alfredo De Marzio.
1: Che bella
0: cosa! Me l'hai regalato.
2: Ma mamma mi fa venire i libri suoi.
0: Che c'è te voglio dire?
1: Aspetta, ma fermiamo. La cosa bella è che siamo a Sala Consolini, e dico la storica, sentiamo Radio Alfa, che è la radio storica di Salerno. Compriamo il mattino, perché è dove lavoro io, guardiamo Italia 2, voi siete però, a parte gli scherzi, il cuore della, delle edicole del Vallo di Diano.
0: Ho conosciuto all'arcivescovo di Palermo, il dottor Pappalà, per me il preside Marino.
1: Che storia che abbiamo fatto? Ma mi fai fare un giro qua dentro?
0: Sì.
1: Andiamo.

0: Questa è la terza sede, giusto? Ecco qua, che è? Nozze d'oro dell'informazione. Questo che anno era? Nel... questa è una bella iniziativa. Ma bella sto, bel ricordo. Però sono 60 anni che fate... Giusto?
1: E ho conosciuto, sai che mi hai dato la cosa? Il dottor Locatelli. Che per... La perla paratetica via Piemonte.
0: Chi aprì? La prima edicola, chi l'ha aperta?
1: Io, via Roma.
0: Poi?
1: Dopo è stata la sorella che era a tutte e due via Roma. Dopo,
0: quello che dicevate voi prima.
1: Dopo avendo questa cosa qua, mi aiutò molto il tuo compaesano Michele di Laus. Per mezzo di Vincenzo Scarlata e Bernardo D'Arezzo.
0: E poi hai fatto sempre, avete sempre lavorato fra giornali, libri, riviste.
2: Sì. Avete visto?
0: Andiamo.
1: Adesso?
0: Sì.
1: Abito di canto, l'ho regalato. La cosa è che c'era il braccio destro di Caglio, che era ispettore della Gazzetta dello Sport.
0: Vendere questa edicola un po' ti dispiace?
1: Molto. Sì. Perché ho conosciuto molti personaggi.
0: Ma oltre a quello, anche a voi vi dispiace? È la vostra vita.
1: Sì.
2: Però, e io da prima, questo qua.
0: Chi è più grande fra voi due?
1: Sì.
0: Fratello maggiore.
1: Ho conosciuto il braccio destro di Antonio Cava, il dottor Lucio Barone, che era ispettore della Rizzola.
0: Parla assai,
2: No.
0: Lui ha tanti ricordi.
1: Della Rizzola.
2: No, della Rizzola. Lui è poi andato fuori. Cioè, ma vai pure a Napoli, ma voi sapete che adesso vai a Napoli.
0: Non lo so, va a vedere il Napoli. Ma... i ricordi più belli di quelli delle edicole, che so, il primo libro, il giornale che avete venduto, avete fatto leggere, qualche bel ricordo che avete.
1: Che ricordo?
0: Sì.
1: Ogni mattina portavo il giornale all'avvocato Nino Cappello.
0: Ah, tutte storico avvocato.
1: Tutte le mattine, a prima mattina si portava il giornale. E l'altro che era storico pure che si portava il giornale, l'avvocato Michele Baratti.
0: Beh.
1: E dopo quello che veniva sempre, spesso che si veniva. Il giornale era Salvatore Perroncini.
0: Zio Rocco, quando aprite la Sarcinesca la mattina, che pensi? Che provate? Che
1: è un'altra giornata che passo volentieri.
0: Cioè, voi al primo pensiero è aprire qua l'edicola, anche 87 anni?
1: 88.
0: 88 anni? Quindi, voi siete più giovani. Si vede che siete più giovani.
1: 84.
0: Quindi venite ogni volta qua, aprite con la...
2: Andiamo di casa qua.
0: Sì, lo so. Quindi è una gioia aprirla.
1: Sì.
0: E quando verrà venduto, perché per questione di riposare un po', diciamo?
1: No, e noi già la togliamo perché mia sorella scende solo la mattina dalle 11 fino a 1. Okay. Dopo ce ne sai, nel pomeriggio non scende.
0: Però è una ferita al cuore, vedi?
2: Oh, quando ho detto, ho sempre non volevo. Non volevo. Ma... poi, difatti, poi abbiamo avuto, non d'accordo con mia sorella, ma che gliel'ho dato io. E dico, ma dice, però vedi che io non vorrei. Ma sì.

0: Noi stiamo un po' vedendo i ricordi che Zio Rocco nasconde, ma neanche gli piace condividere, in uno dei suoi tanti scrigni. Questo è, questa è quando c'era la lira. Questa l'hai guadagnata qua. Questo vendendo i giornali all'epoca quando si vendevano. No, no, mi piace.
1: Ma vengono da fuori. Con noi vengono qua.
0: A fine, a comprare i giornali. Che c'è pure da Di Maio, ci abbiamo, no, ci abbiamo Conte.
2: Aspetta.
0: Chi è? Trump. Vendere i giornali, vendere il quotidiano, era bello, era parlare.
2: Sì, ti voglio dire, è stato un periodo che i giornali quotidiani sono stati in crisi. Adesso, da poco questo tempo sale.
0: Di nuovo?
2: Sale, sai per quale motivo?
0: Dimmi.
2: Per parecchi commercialisti, che si, con 24 ore sono ritornati in agenzia, in altro, nelle dico, perché... una carta stampata, è sempre la carta stampata.
0: Ok, quindi torniamo a vendere i giornali.
2: Sì, a vendere.
0: Il mattino come va? Va bene il mattino?
2: Prima un mattino, sai chi era un mattino? Un dottore Pappalardo.
0: Ma mo che Pappalardo, mo c'è Pasquale Sorrentino, va bene Pasquale Sorrentino?
2: Sì, sì.
0: Meno male, il mattino va bene, quindi i miei già articoli non vengono letti a sala con te.
2: Sai che te lo può dire? Che
0: sì.
2: Con cui sono stata amica fedele, con Pasquale Manzi.
0: Ah, come no?
2: O è che sei tipo cristiano.
0: E tu conosci tutti, conosci? I giornali poi li leggevi pure tu, giusto? Li leggevi, le riviste. Quindi...
2: parecchi personaggi politici risale, ma la mattina arrivano qua. Che novità c'è?
0: La preghiera del mattino, come diceva. E invece il giornalista preferito della carta stampata chi è? Oltre a me, ovviamente.
2: Primo, sai chi è?
0: Il
2: professor Lapadua. Prima della professor Lapadua, sai che sa?
0: Grandissimo giornalista di Salvo.
2: Che è il corrispondente prima. Sì. Amadeo Sica.
0: I nomi sono davvero importanti per Zio Rocco, i nomi dei giornalisti che hanno scritto pagine e pagine, che sono entrate in questa e quell'altra edicola e hanno avuto modo proprio di parlare con Zio Rocco, di raccontarsi e raccontare, di informarsi, di leggere, di scrivere e di fare qualsiasi altra attività che all'interno di questa edicola per oltre 60 anni si è sviluppata. Una edicola storica anche premiata nonostante zia Melina non volesse. Questi qua chi sono?
1: Quali?
0: Chi sono in questa foto? Chi siete? Siete voi?
1: Qua sono io, questo sono io. È stata fatta l'eccellenza.
0: Faccio un po' di riprese.
1: Ah.
0: E che foto è questa? Che storia?
1: Questo è il Giro d'Italia del 1990. E io sono stata...
0: Premiata. E perché?
1: E perché hanno quando ha passato il Giro d'Italia. E ho già fatto una cosa che non avete detto. Proprio no. Ma l'altro fa facile. Ma io non ci voglio venire. Ma come? Là te voglio solo pagare. E tu non vuoi venire.
0: E poi alla fine invece su...
1: La Gazzetta dello Sport.
2: Sto sfruttando Luigi Giordano.
0: Allora, per concludere, facciamo che... E poi è troppo bello, ci starei sempre. Cosa pensate di questi 60 anni come edicola? Qual è la cosa, il primo pensiero? Come edicolanti? Qual è il primo pensiero? Una commozione, dispiacere, emozione? Parlate con zia Melina e poi vengo da te. Qual è l'emozione che provi?
1: L'emozione che provo, oddio, che ho fatto, ho lavorato sempre. Ho fatto tanto per tutti. Tanti per tutti.
0: Soddisfatta, contenta?
1: Soddisfatta, ma si sa sempre che il buono
0: e il cattivo.
1: È il cattivo. E quello è proprio che tengo una piaga.
0: Però.
1: Ho una piaga.
0: Voi avete fatto la storia di Sala Consilina, però. Questo lo possiamo dire. La storia anche del Vallo di Diano. Lo prendo io.
3: La scala, la chiave, le prendo io.
0: Lo metto qua. Giusto? Siete la storia. È una bella cosa. No.
1: Me l'ho fatta proprio perché veramente
0: sì,
1: per motivi di salute, ma non

0: posso, proprio, francamente. Perché io sto con mia sorella.
1: Questo
0: tengo tutto. Però... Io tengo tutto. Io l'ho fatta come prima, ma i miei nipoti mi hanno voluto bene, mi hanno ancora.
1: Ma anche i cittadini di Salaconsegna del Valodiano vi vogliono bene, per quello che avete fatto per Salaconsegna. Andiamo da Melina e Zero. Sì, Zero, tu caccia ancora, è una cosa incredibile, sei uno scrigno. Allora, Zero, dimmi, aspetta, prima, la tua emozione, in 62 anni vissuti
2: in compagnia di tutti gli amici.

0: come arrivo la mia, batto un cuore, tengo parecchi ricordi.
1: Che c'è adesso là?
0: È chiuso, è già da bacchetto.
1: Ah, ho capito. Adesso dopo lo vedo, quest'ultima cosa. Dimmi qualcosa, provi di questi 60 anni vissuti come edicolante.
0: Come edicolante?
1: Sì.
0: Dell'amicizia, più che altro l'amicizia, e ho conosciuto parecchi personaggi, sia come Paolo Portoghese.
1: La città, l'amicizia, le persone che ho conosciuto.
0: Tutte.
1: Una vita felice è stata.
0: Sì.
1: È stata...
0: dopo ho conosciuto molto.
1: Zerocco, una vita felice.
0: Felice molto, ho conosciuto Vincenzo Scarlato, tutti i vecchi, tipo Cristiano Mastella, tutto. Anche Vincenzo De Luca, quando è stata a Sala Consilina, che l'abbiamo dato noi il giornale, che lui fece lo sciopero del latte, sì. Quando la sera si ritirava, ci diremo noi un giornale, lui è a dormire là. L'ultimamente che è venuto a Sala.
1: Sì, l'ha ricordato, ce l'ho pure io.

salutato Zerocco e Zia Melina. Ancora Zerocco mi inseguiva per farmi vedere giornali antichi, storie, foto, perché la storia per lui è fondamentale, perché quella storia l'ha vissuta anche sui giornali, non solo la storia locale, la storia anche nazionale, l'ha vissuta e l'ha fatta vivere grazie alla vendita dei giornali per oltre 60 anni. È stata un'esperienza davvero bella quella di incontrare Zia Melina e Zio Rocco, fratello e sorella che vendono quotidiani, riviste, rubriche, cruciverba, giocattoli per bambini, anche profumi da oltre mezzo secolo. Ora stanno vendendo questa edicola per motivi di età, ma sono certo, sono sicuro, non c'è neanche bisogno che lo dica, hanno lasciato una storia, un segno indelebile nella storia di Sala Considina e del Vallo di Diano, ma anche nella storia delle edicole.

0: ho trovato una cosa che nelle edicole, almeno quando avevo 10 anni, non mancavano mai. Spettacolo! Spettacolo, spettacolo. I Super Sandos. Quanti Super Sandos hai venduto, Zero? Eh? Quanti bambini? Ma non se ne vendono più. Si vende ancora Super Sandos?
1: Sì.
0: Ecco, qua fammi un attimo un ritorno nel passato, adolescenziato. Figurine ne vendi? Ne vendi?
1: Sì.
0: Figurine, i panini?
1: Sì.
0: Boh. Tu sei legato alla politica, ma io sono pure legato a questi sentimenti.
1: No, tutti, sono legato a tutto. Faccio la cosa di tutto.

Sono Giuseppe Pomicetti, presidente del consiglio di amministrazione del Parco della Sinaia di Cervia e noi ci troviamo a Cervia, che è famosa proprio in Italia, ma ormai anche nel mondo, per essere la città del sale. Perché la città del sale? Già iniziando dal nome, Cervia deriva da un termine che vuol dire cumuli di sale, perché quando si arrivava a Cervia si vedevano i cumuli del sale e questa era proprio la caratteristica, questi bellissimi cumuli bianchi, soprattutto d'estate col sole, erano veramente splendenti e i cristalli riflettevano la luce da ogni parte. Detto questo, quindi la città del sale si è riappropriata della sua salina, quindi non più il monopolio, ma è una società che si occupa di far circolare le acque, produrre sale e poi commercializzarlo. Cervia la città del sale, dicevo prima, ma anche del sale dolce. Perché questo sale dolce? Ve lo spiegherò spiegandovi come noi riusciamo a fare il sale, in buona sostanza. Allora, a Cervia ci sono due canali. Uno è posto a Milano Marittima e attraversa anche tutta la Pineta, dal centro arriva fino in salina, e quello è il canale immissario. Da lì l'acqua del mare entra in salina. Questo solitamente avviene in primavera inoltrata, diciamo. È come un lavoro agricolo, cioè il meteo, il tempo ci condiziona tantissimo, quindi le piogge. Perché dico questo? Perché il sale si fa con l'abilità dell'uomo e noi abbiamo qui degli uomini e delle persone molto abili, ma soprattutto con il vento, con l'azione del vento e l'azione del sole, quindi l'evaporazione dell'acqua. Lì avviene proprio la bellezza, il miracolo della natura, che vuol dire che l'acqua si concentra sempre di più. Giornalmente abbiamo un bacino servitore, noi chiamato, che è quello dove c'è l'acqua concentrata. Da lì, in base all'azione del vento e del sole, come poc'anzi ho detto, quest'acqua va nel bacino salante. E chiaramente quando l'acqua raggiunge una concentrazione talmente alta di salinità nell'acqua, il sale precipita. I cristalli precipitano e sono tutti spessori di qualche centimetro, chiaramente, perché l'evaporazione avviene molto più velocemente se l'acqua è poca, e lì si deposita il nostro sale dolce. Da lì in poi è il periodo della raccolta, che avviene solitamente dal 3 al 15, si parte dal 3 al 15 di agosto e dura circa 40-45 giorni. L'importante è che non piova mai in quel periodo, perché il sale è scoperto dall'acqua e il sale ha paura soltanto dell'acqua dolce, verrebbe tutto disciolto. Il sale è un prodotto che noi consideriamo, ma credo anche voi spettatori, chiunque lo considera proprio naturale, la cosa più naturale che c'è sulla faccia della terra, perché da un'acqua marina, come le nostre acque, perché le nostre acque del mare Adriatico vengono monitorate continuamente, c'è proprio un istituto che lo fa settimanalmente, anche più volte alla settimana, e sono acque pulite ed esenti da qualsiasi batterio, e di questo ne siamo sicuri perché ci arrivano le analisi, quindi siamo certi. Detto questo, è naturale. Perché è naturale? Perché è acqua del mare che, concentrandosi, fa un prodotto naturale. Il nostro è un sale marino, come ho detto prima, integrale. Poi esistono anche degli altri sali, che sono sali di miniera, che hanno milioni di anni. Ci vogliono circa 40 giorni, 50 giorni a fare il nostro sale. Ma perché dico questo? Perché noi stiamo affrontando con la comunità europea un discorso molto importante e interessante. Vorremmo certificare il nostro sale bio. Cosa vuol dire? È un plus? Sì, è sicuramente un plus, ma non è nulla, cioè non andiamo a far nulla di forzato, andiamo a riprenderci quello che è giusto che sia. E quindi attraverso la comunità europea è un iter che stiamo iniziando, speriamo di concluderlo nel più breve tempo possibile, perché è una cosa per noi che è un fiore all'occhiello, che è molto importante, molto interessante. Oltre ad essere un riserva naturale dello Stato, questi 827 ettari sono una zona di ripopolamento. Quindi vuol dire che tutti gli uccelli stanziali, migratori autunnali, migratori primaverili, vengono qui perché qui stanno bene e si riproducono. Ma per stare bene e riprodursi è importante che le acque siano limpide. Non sono uccelli che vivono in acque stagnanti e putride. Quindi noi ci occupiamo di far circolare le acque all'interno degli 827 ettari. Facendo circolare questa acqua, che che è soltanto acqua di mare, noi siamo in grado anche, come dico io, incidentalmente di fare il sale.

0: Il sale è stato un alimento preziosissimo, soprattutto in area mediterranea, perché ha permesso in climi molto caldi come il nostro la conservazione di alimenti molto importanti come le carni, il latte. Oggi però noi consumiamo troppo sale, lo troviamo ovunque, dal pane ai biscotti, anche i prodotti dolci sono ricchi di sale e quindi dobbiamo cercare di consumarne molto meno. Molto meno significa la metà. Noi stiamo consumando il doppio del tetto che non dovremmo superare e che ci porta a una serie di rischi per la salute che vanno dall'ipertensione alle malattie cardiovascolari al cancro. Quindi meno sale. Meno sale ma iodato. Dobbiamo comprare il sale iodato perché noi in Italia siamo ancora un paese ad endemia gozzigena, vale a dire che non c'è sufficiente iodio nelle falde acquifere. Il pesce che consumiamo non è sufficiente a darcene e quindi dobbiamo assumere iodio in qualche modo. L'Italia ha scelto la fortificazione del sale come modo di supplementazione di iodio. Quindi cerchiamo di consumare poco sale ma iodato. Non crediamo che i sali colorati rosso, verde, blu a strisce che troviamo in commercio siano da preferire. Compriamolo se vogliamo, ma il sale è sale, quello che fa male è cloruro di sodio, che sia colorato o che sia bianco.
1: A Cervia ci sono le saline, da dove si tira fuori uno dei migliori sali italiani, strepitoso. Mi hanno dato queste mattonelle di sale. Io non l'ho mai usata, ve lo dico sinceramente, ma mi hanno detto fai così, così, così, così, così, e io farò più o meno così, così, così. Abbiamo messo queste mattonelle a assorbire calore. Questo è sale concentrato, duro come il sale. Sta lì da ormai più di un'ora. Io adesso che cosa faccio? Molto semplicemente prendo le mattonelle e le metto qui. Sono molto calde. Sentite, appoggiandolo qui sfrigola. Ho trovato questa bella bistecchina di scottona e penso che ci faremo uno scempiotto. Vieni qui. Allora, uniamo le mattonelle e vediamo che succede. Perché secondo me una sala adesso non ci va. Per cui noi la dividiamo a metà. Se la compattiamo, vediamo un po' che fa. Aspetta, dobbiamo dargli un po' di taglio al lato perché altrimenti si rompe. Vediamo se compattandola ce la facciamo entrare tutte e due le mezze. Sentite come cuoce? Qui c'è un ossetto, lo togliamo.

capisco, anche se sta attaccata da lato. Noi adesso con pazienza facciamo, come si dice, una girata e una voltata. 5 minuti e poi la giriamo. 5 minuti. Io amo la carne non troppo cotta, ve lo dico sinceramente, quindi comunque vediamo che succede, dai. Ma è perfetta, ragazzi. Ma è perfetta. Non l'avrei mai creso, come si dice in Umbro. Qui

E dicono che non diventa salato, che probabilmente toccherà aggiungerci anche il sale. Adesso vediamo che succede. È certamente un tipo di cottura diversa, molto diversa, ma questo sale ha delle sfaccettature, direi, originali. Io penso che quando questo soffritto, questo momento di friggere comincia a calare, noi dobbiamo smettere. E siccome la carne, per quello che mi riguarda, va bene. Ma certo che va bene.

Ci mettiamo un goccettino di moraiolo sopra. E faremo un test. Io comincio da questa parte meno cotta, che poi non è vero che è meno cotta, è giusta, perché non caccia il sangue. Poi c'è un ossetto qui. È vero che ci manca il sale.

0: Non l'avevo mai cotta così. Sono felicemente sorpreso. Vi dirò che ne ho visto un pezzettino qui, voglio sentire questo centro di ciccetta qui. Ecco. Lascia il sapore della carne. Non è diventato salato per niente. Mai l'avrei immaginato. Certo, a Cervia fate delle cose molto buone, ma questo sale è molto buono veramente. Quindi grazie a Cervia, grazie a chi fa questo sale, grazie al mare. E buon appetito. Lascio la parola alla comunità europea.
1: Per la Commissione è importante fare la PAC più equa e prestare una maggiore attenzione alle aziende piccole e medie. Questo per noi è molto importante perché l'agricoltura familiare è il nucleo centrale dell'agricoltura europea. Nella nuova PAC che adesso si sta preparando, noi abbiamo proposto di avere una riduzione dei pagamenti oltre i 60.000 euro e un livellamento massimo ai 100.000 euro. In più ci sarà anche un complemento negli aiuti per quegli agricoltori piccole e medie, soprattutto per i primi ettari. Sarà un sostegno complementario ai primi ettari. In più, è molto importante per noi stimolare il rinnovamento generazionale e dare più sostegno ai giovani, che sono quelli dinamici e quello che possono anche dare più dinamismo al nostro settore agricolo. È per questo che nella nuova PAC ci sarà un 2% di questi aiuti dei pagamenti diretti riservato per i giovani agricoltori che iniziano un'attività agricola nei nostri paesi.

Il premio Nobel per la pace 2026 a Nava Nethem, Navi Pillay, magistrata sudafricana di 85 anni, ex giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Pillay ha guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU che si è occupata delle violazioni commesse durante il conflitto nella striscia di Gaza e che ha portato al documento con l'accusa di genocidio per lo Stato di Israele. La giuria del Nobel ha sottolineato il suo impegno nella promozione della pace e per il diritto internazionale. 63 anni dalla frana del Vajont, nella notte del 9 ottobre 1963, quasi 2000 vittime, una tragedia che ha segnato per sempre la storia della nostra nazione, una ferita che il tempo

0: tempo non potrà mai cancellare, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il presidente del Senato Ignazio La Russa richiama tutti a non dimenticare affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità dove si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata di studio a Montecitorio per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del giurista fiorentino Silvano Tosi, primo titolare della cattedra di diritto parlamentare in Italia. Se il diritto parlamentare è specchio dello stato di salute della democrazia, sottolinea il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, la nostra è solida e vitale. Un tetto ai bonus per evitare che gli stessi beneficiari ne accumulino 10 o 15 è la proposta su cui sta lavorando la Lega in vista della manovra. Matteo Salvini vuole discuterla con gli alleati per allargare la platea di chi riceve gli aiuti legati all'ISEE e intanto apre a nuovi fondi per il contributo affitto ai genitori separati. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 13.000 domande e se le risorse non basteranno, il governo potrebbe rifinanziare la misura già in manovra.
1: Il governo del premier Sanchez si è dimesso, ma in attesa del voto anticipato del 29 novembre ha adottato una riforma abitativa che tenta di rispondere alle istanze dei milioni di spagnoli scesi in piazza per il caro affitti e la crisi degli alloggi. Rinnovo automatico dei contratti di locazione, agevolazioni fiscali e poi un fondo da 10 miliardi per la prima casa. Sanchez non ha voluto rinunciare alle riforme che il Parlamento ha bocciato due volte e così punta sulla commissione parlamentare permanente, chiamata ad approvare i decreti emanati in vacanza di governo. Jordi Xuclà, ex parlamentare e docente di diritto, spiega.
2: The Prime Minister took the decision to fix to put in the center of the debate of these early elections the housing.
3: Sanchez sta cercando di spostare la campagna elettorale sul tema casa per ottenere i voti degli elettori di sinistra e di centrosinistra, ma per ora la destra dei popolari e di Vox resta in testa nei sondaggi.
4: Il y a eu des avancées au niveau de la paix en République centrafricaine. Aujourd'hui, nous avons pu organiser des élections.
5: In Centrafrica il processo di pace fa progressi. Abbiamo svolto delle elezioni, le istituzioni sono stabili e il disarmo va avanti. Ma servono ancora finanziamenti.
1: È l'appello alla comunità internazionale del presidente Faustin Archange Touadéra, ospite a Roma della comunità di Sant'Egidio, che contribuì a mediare un accordo di pace nel 2017. L'intesa pose fine alla guerra civile, ma la riconciliazione prevede il disarmo e il reintegro nella società degli ex combattenti, azioni che richiedono fondi. Touadéra spera che a novembre sia riconfermata la MINUSCA, la missione di interposizione dei caschi blu dell'ONU, perché le violenze non si sono ancora del tutto fermate, spiega, e cita l'Amda Fok, al confine col Sudan, preda della guerra, da cui arrivano anche migliaia di profughi. In India il governo del primo ministro Narendra Modi è stato travolto dalle polemiche dopo che un'inchiesta di India Express ha accusato la commissione elettorale di aver estromesso dalle legislative di aprile ben 130 milioni di elettori. L'esecutivo spiega che si è trattato di una normale procedura tecnica volta a riorganizzare i registri elettorali, ma per gli oppositori c'è stata la volontà di escludere dalle urne gli elettori residenti in zone in cui il partito di governo non è favorito. La Corte Suprema ha dato a Commissione e Governo una settimana per motivare alcune manovre all'apparenza irregolari, mentre milioni di persone, tra cui i leader dell'opposizione e i giovani della Gen Z, sono scese in strada per chiedere le dimissioni del presidente della Commissione elettorale. Ad Haiti la commissione elettorale provvisoria sostiene che nel paese manchino i requisiti tecnici, nonché le condizioni per svolgere le elezioni legislative e presidenziali fissate per il primo turno il 13 dicembre e per questo le ha rinviate a data da destinarsi. In una nota, l'organismo assicura che verranno riprogrammate il prima possibile, ma nel paese i cittadini non vanno alle urne dal 2016

0: ancora si attende il sostituto del presidente Jovenel Moïse, assassinato nel 2021, mentre la violenza delle bande armate ha provocato da gennaio quasi 1,5 milioni di sfollati. Per sostenere il paese nello sforzo di porre fine alle violenze, lo scorso 29 settembre il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha rinnovato il mandato a una missione anti-gang.
1: Pubblicati in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio e il decreto ministeriale che aggiornano i LEA, i livelli essenziali di assistenza. Sono oltre 800 le novità tra nuovi servizi, prestazioni e terapie con interventi in diversi settori, dalla prevenzione all'oncologia, dalle malattie rare e croniche alla specialistica ambulatoriale. Tra le principali innovazioni, lo screening neonatale per la SMA esteso a tutto il territorio nazionale e l'ampliamento dello screening per altre 8 patologie metaboliche rare. Previsti anche nuovi test prenatali non invasivi e nuove prestazioni per la gravidanza fisiologica. Novità inoltre per le malattie rare e croniche e per la diagnosi e la sorveglianza dei tumori. Per il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, l'aggiornamento punta a garantire una sanità più moderna, equa e sostenibile, con prestazioni innovative e accessibili a tutti. Nuove regole per la custodia e la tracciabilità dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope. Il decreto del Ministro della Salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre ed entrato in vigore il 26, introduce misure uniformi per ospedali, farmacie, strutture sanitarie pubbliche e private e strutture veterinarie interessate. Previsti locali ad accesso controllato, casseforti certificate e inamovibili, videosorveglianza e sistemi di allarme. Per i farmaci a temperatura controllata sono richieste apparecchiature dedicate, chiuse a chiave, dotate di sistemi di sicurezza. Obbligatorio anche il registro digitale delle movimentazioni, con tracciabilità degli accessi e delle rettifiche. La corrispondenza tra giacenza reale e contabile dovrà essere verificata almeno ogni 48 ore. Furti, manomissioni o anomalie dovranno essere segnalati tempestivamente. Le strutture avranno 90 giorni dall'entrata in vigore per adeguarsi alle nuove disposizioni. In Italia colpisce circa 3 persone e mezzo ogni 100.000 abitanti all'anno, soprattutto anziani, con una diagnosi che arriva mediamente intorno ai 70 anni. È la leucemia mieloide acuta, una delle forme più aggressive di leucemia. Ma insieme alla malattia c'è anche il peso delle cure, ricoveri, visite, spostamenti, attese e tempi di recupero. Ore e giornate sottratte alla vita quotidiana, alla famiglia e alle relazioni. È la cosiddetta tossicità del tempo. A Bologna esperti, associazioni, istituzioni e comunità scientifica si sono confrontati su nuovi modelli di presa in carico e sull'innovazione terapeutica. L'obiettivo è ridurre, quando possibile, il peso della gestione della malattia e restituire al paziente tempo di qualità. Un tema al centro anche del progetto pilota LIA2B che coinvolge strutture ospedaliere di Ferrara, Rozzano e Bologna. Perché innovare le cure, hanno fatto sapere gli esperti, significa anche migliorare il tempo e la qualità della vita delle persone. Dalla diagnosi alla presa in carico per tutta la vita è la sfida al centro del position paper sulla fenilchetonuria e sulle malattie metaboliche ereditarie oltre la diagnosi. Il documento è stato presentato alla Camera dei Deputati. Lo screening neonatale, hanno fatto sapere gli esperti, ha permesso ad una generazione di bambini di crescere con prospettive molto diverse dal passato, ma oggi il Servizio Sanitario Nazionale si è trovato ad affrontare una nuova esigenza: garantire continuità delle cure anche nell'età adulta. Tra le priorità indicate, una transizione programmata dall'assistenza pediatrica a quella per adulti, equip multidisciplinari, centri dedicati e maggiore uniformità nell'accesso alle cure sul territorio. Il documento individua quindi 5 direttrici: continuità assistenziale, multidisciplinarietà, equità territoriale, centralità della persona e sostenibilità del sistema. Il prossimo passo indicato è stato l'avvio di un confronto permanente

0: tra istituzioni, regioni, clinici e associazioni dei pazienti. Anziani sempre più fragili, pazienti con più patologie e una sanità chiamata a garantire cure integrate e personalizzate sono stati i temi al centro del 127° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna che si è svolto al Pala Congressi di Rimini. Tre giornate di confronto con 56 sessioni scientifiche, oltre 700 abstract, tavole rotonde e workshop dedicate alle principali sfide della medicina interna. Tra gli argomenti affrontati anche la cronicità e i nuovi modelli di assistenza, con un focus sul modello DAMA, pensato per adattare l'ospedale alle esigenze dei pazienti più fragili. Spazio anche alla dimensione umana della professione, con un contest di scrittura creativa dedicato ai medici internisti. Nel corso del congresso sono stati inoltre assegnati il SIMI International Award a Richard Horton e il premio SIMI per la solidarietà alla comunità Papa Giovanni XXIII. Un adulto italiano su due ha già perso almeno un dente naturale e il problema riguarda anche i più giovani. A 30 anni il 26% ha già avuto una perdita dentale. Sono alcuni dei dati di una ricerca Mentadent su 2.000 italiani tra i 18 e i 75 anni, presentata a Roma in occasione del 46° mese della prevenzione dentale promosso da Andi e Mentadent. 7 italiani su 10 temono di perdere un dente in futuro, ma solo 4 su 10 si sentono sicuri di sapere come proteggerlo. Carie e malattie gengivali sono tra i principali fattori associati alla perdita dei denti, che può avere conseguenze anche sulla vita sociale. Per rafforzare la prevenzione nasce anche il Lab del Mese della Prevenzione Dentale, uno spazio digitale, hanno fatto sapere durante l'evento, con indicazioni pratiche validate dagli esperti, dedicato a corretti comportamenti quotidiani e al dialogo con il dentista. Milano per alcuni giorni è diventata un laboratorio a cielo aperto sulla salute cardiometabolica in occasione del congresso annuale della European Association for the Study of Diabetes, che ha riunito esperti italiani e internazionali di diabetologia. Lilly ha portato infatti il congresso fuori dagli spazi scientifici con Fuori Congresso, un'installazione aperta al pubblico a City Life dedicata alle connessioni tra diabete, obesità e rischio cardiovascolare, con un calendario di incontri e attività per puntare i riflettori su alimentazione, movimento e stili di vita. E la storia dell'azienda ha incontrato quella di Milano a bordo del tram storico Lilly 150, in partenza da Piazza Castello e diretto attraverso le strade della città. Un progetto, hanno fatto sapere gli organizzatori, che punta a trasformare la ricerca e l'informazione scientifica in occasioni di incontro con i cittadini, con un messaggio: la medicina non riguarda soltanto la malattia, ma anche la salute e le scelte di ogni giorno.
1: L'estate europea è stata caratterizzata da ondate di calore estreme, con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico molto forte. In gran parte dell'Europa, e in particolare nella zona occidentale, che ha affrontato la sua estate più calda di sempre, sono state osservate temperature dell'aria ai massimi storici, mentre nei mari europei sono state registrate temperature da primato. Anche i fiumi hanno fatto segnare i flussi più bassi degli ultimi 30 anni. Copernicus ha fatto sapere che precisamente si sono registrati 41 giorni di forte stress termico, 5 in più rispetto al 2003, e anche il numero di giorni con stress termico molto forte, pari a 13, è un record. Ma le conseguenze sono andate ben oltre i primati di temperatura, influenzando la disponibilità idrica, i sistemi energetici, i trasporti, gli ecosistemi e la salute umana, ha detto Samantha Burgess, vice direttrice del Copernicus Climate Change Service. In Italia nel 2025 sono calati, dopo 2 anni di crescita, i reati ambientali, ma le ecomafie continuano a lasciare il segno sull'ambiente e a incrementare il loro business. A confermarlo i dati del nuovo report di Legambiente. Nella penisola sono scesi a 35.735 i reati ambientali accertati, meno 12% rispetto al 2024, a fronte degli 1.460.611 controlli effettuati. Parliamo di una media di 98 reati al giorno, 4,1 ogni ora. Al calo dei reati ambientali si è affiancato però l'aumento degli illeciti amministrativi, che hanno raggiunto quota 77.895, con un più 11,4%. Il primato spetta ai reati nella gestione dei rifiuti, poi quelli del cemento, abusivismo edilizio, cave illegali, tutela del paesaggio e al terzo posto quelli contro gli animali.
2: Quello che emerge dal nostro rapporto è che grazie alle modifiche normative degli ultimi anni, i colpi di magistratura, forze dell'ordine nei confronti delle ecomafie e delle criminalità ambientali stanno diventando sempre più evidenti e importanti. Però bisogna completare l'opera. Ci sono ancora dei buchi nel codice penale, mancano alcuni delitti ambientali, il cemento si deve contrastare non con i condoni come ogni tanto in Parlamento qualcuno vorrebbe fare, ma con un piano nazionale di abbattimento degli ecomostri di cemento, ed infine serve potenziare da una parte il livello dei controlli per prevenire i reati e dall'altra parte potenziare chi contrasta la corruzione ambientale che continua a dilagare nella pubblica amministrazione.
1: Caldo estremo, stress termico, siccità, precipitazioni intense e condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi. Gli estremi di temperatura riguardano tutte le città, mentre altri rischi mostrano situazioni diverse. Lo ha rilevato uno studio condotto da un gruppo internazionale e pubblicato sulla rivista Urban Climate, a cui ha partecipato l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato l'evoluzione di diversi indicatori climatici relativi a più di 11.000 città nel mondo. Per stress termico, siccità e condizioni favorevoli agli incendi, la stessa soglia è già stata raggiunta da una quota tra il 77 e il 90% delle città. Per le precipitazioni estreme, il segnale emerge più tardi, solo nel 20% delle città prima del 2025. Azione animalista scenografica a Roma. È stato srotolato un enorme striscione per chiedere al Parlamento di ascoltare la voce di oltre 62.000 cittadini e cittadine che hanno firmato la proposta di legge di iniziativa popolare di essere animali per il divieto all'uso delle gabbie negli allevamenti intensivi italiani. A realizzarla una serie di associazioni animaliste e ambientaliste. In Italia, hanno denunciato, oltre 40 milioni di animali vivono ogni giorno rinchiusi in gabbia, un sistema ritenuto crudele anche dalla comunità scientifica. Ogni anno nel nostro paese circa 600.000 scrofe, 1,5 milioni di vitelli, 17,5 milioni di galline e 13 milioni di conigli vengono allevati in piccole gabbie. All'interno non possono esprimere comportamenti naturali fondamentali per la loro specie. Oltre il 90% degli italiani è favorevole al divieto dell'allevamento di animali in gabbia, ha sottolineato Chiara Caprio di Essere Animali. Ora sta al Parlamento portare avanti la proposta di legge sostenuta da decine di migliaia di persone in tutta Italia. Dal 5 novembre il Museo della Rapacis ospita Egitto e Roma, i volti del Fayum, una mostra dedicata ai volti dipinti dell'Egitto romano e al potere del ritratto nella Roma antica. Attraverso oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche, l'esposizione racconta una delle più affascinanti espressioni artistiche dell'antichità. I ritratti del Fayum sono tra le immagini dipinte più celebri dell'antichità e più rare nei musei italiani. Se ne conservano poco meno di 1.000 in tutto il mondo. Per la prima volta l'Egitto concede la quasi totalità delle tavole conservate nelle proprie collezioni, mai uscite dal paese. Circa 50 di questi ritratti saranno eccezionalmente riuniti a Roma, tra cui il celebre tondo dei due fratelli. Il Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao presenta Macerie, il nuovo progetto di Liubolin, nato dalle fotografie realizzate durante le performance condotte dall'artista a Gibellina e nel territorio del Belice lo scorso giugno. Celebre in tutto il mondo come The Invisible Man, Liubolin utilizza da oltre 20 anni il proprio corpo come superficie di mimetizzazione. A Gibellina l'artista ha scelto alcuni luoghi emblematici della città nuova e delle rovine di Poggio Reale, trasformandoli nello scenario di una serie di azioni performative. La mostra, allestita dal 17 ottobre, restituisce oggi un ciclo inedito di immagini in cui il corpo si fonde con superfici, colori e architetture di un paesaggio profondamente segnato dalla memoria del terremoto. Si chiama Matisse, il mondo in una stanza. La mostra, allestita al

0: Museo MUDEC di Milano dall'8 ottobre al 21 febbraio. Si tratta di un progetto espositivo ambizioso sul rapporto tra Henri Matisse e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi oltre i confini europei. Il percorso si articola in 8 sezioni, ciascuna delle quali analizza un tema chiave nell'evoluzione della sua ricerca e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture provenienti da prestigiosi istituti internazionali. Un focus specifico è dedicato ai progetti decorativi e ai libri d'artista. Il dittico monumentale Ossian, le celebre tavole di Goetz, le poesie di Mallarmé, Pasiphae di Monterland e disegni della Cappella del Rosario a Vence. Dal 13 ottobre all'8 novembre l'edizione 2026 del Bologna Goetz Festival esplora generi diversi all'interno della galassia della musica improvvisata. Virtuosismo e grandi storie da raccontare sono le parole chiave di questa edizione, che tra i big del cartellone annovera da Aldi Meola a Kurt Elling, assieme agli Yellow Jackets, Emmett Cohen e Fabrizio Bosso. Il Bologna Goetz Festival 2026 sarà dunque un'esplorazione della scena jazz internazionale, fatta di circa 70 concerti, oltre a numerosi eventi di contorno che conferiscono al festival un carattere multidisciplinare. La programmazione si estenderà dai principali teatri e club del capoluogo felsineo fino all'area metropolitana e alle province di Ferrara e Forlì.
1: Abbiamo prove della presenza di mercurio nell'aria, nei pesci, nei pipistrelli, negli uccelli, nelle persone e più in generale nell'ambiente nel suo complesso. Abbiamo prove molto, molto solide di questa contaminazione.
2: A parlare Claudia Vega Ruiz, ricercatrice del Centro di Innovación Científica Amazónica, CINCIA, istituto con sede a Puerto Maldonado, nella provincia di Madre de Dios, in Perù, è arrivata a Roma insieme con una delegazione di esperti e attivisti per consegnare a Papa Leone XIV uno studio che è anche una denuncia. Documenta come la febbre dell'oro abbia contagiato l'Amazzonia con il mercurio, avvelenando i fiumi e minacciando gli esseri umani. Il Papa sarà in Perù il mese prossimo, anche nella regione amazzonica. Come sottolineano anche gli esperti della Federazione Foxiv, la corsa all'oro, bene rifugio in un tempo di guerre e tensioni geopolitiche, è alimentata dai prezzi particolarmente alti. In molti paesi del mondo la condizione delle bambine non migliora, ma anzi peggiora. L'allarme è stato lanciato in vista della giornata internazionale dell'11 ottobre. I dati sono nel dossier Indifese, curato dall'organizzazione Terdesome Italia. Si calcola ad esempio che nel 2025 4 milioni di bambine siano state escluse da programmi di prevenzione contro i matrimoni precoci e che 12 milioni siano state private dei servizi contro la violenza di genere. Pesano i tagli nei finanziamenti alla cooperazione decisi dagli Stati Uniti e da altri paesi ricchi.
3: Mentre abbiamo visto in questi anni migliorare in moltissimi settori la condizione delle bambine e delle ragazze, è a causa dei danni alla cooperazione e allo sviluppo che sono stati soprattutto l'effetto dei tagli provocati voluti dall'amministrazione Trump, in ognuno di questi settori stiamo assistendo a una riduzione degli investimenti.
2: Simone è affetto da una malattia neurologica degenerativa e c'è il dolore di sua madre, con tutto il suo impegno, per curare e sperare, con visite specialisti a Roma o a Milano, nonostante spese sempre maggiori e difficoltà anche sul lavoro. La storia arriva dalla diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca e dà speranza, perché è un impegno che continua grazie a un progetto di credito sociale che si chiama Io mi fido di noi.
4: Si rivolge a persone e famiglie che stanno attraversando una situazione di fragilità economica e che, pur non potendo accedere ai tradizionali canali di credito, possono affrontare un percorso sostenibile di ripartenza.
2: Io mi fido di noi è promosso da Caritas Italiana grazie alle diocesi e alle organizzazioni locali come De Finibus Terre a Santa Maria di Leuca. I fondi provengono dall'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una firma per stare al fianco di chi ha più bisogno, come racconta la mamma di Simone.
5: Perché comunque tu non è che hai solo un aiuto per quanto riguarda per affrontare le spese, ma anche conosci nuova gente che diventa una famiglia allargata, ecco questo.
2: Pacchi alimentari e medicine, ma anche momenti insieme per ascoltare, dare un consiglio e confortare.

modi per rispondere a tanti bisogni nell'Ucraina in guerra. Nella capitale Kiev e nelle città di Berdichev e Zhytomyr si concentra l'impegno di Fondazione Punto Missione, un'organizzazione bresciana in rete a livello locale con i frati carmelitani scalzi. Nel 2025 sono state aiutate circa 3.000 persone. Le ultime notizie arrivano da Berdichev. In un ospedale sono stati consegnati medicinali non più acquistabili attraverso il sistema di fornitura statale. Pacchi alimentari sono stati distribuiti invece in una casa di riposo che ospita persone sfollate giunte dalle regioni dell'est tagliate dal fronte.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il centro polispecialistico chirurgico Alesan di Salerno e il centro di fecondazione assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
3: Presso il centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il centro di fecondazione assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
2: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone.

persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio, finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della Procura, il cantiere per la realizzazione del Trauma Center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della Procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti, in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione.
Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al Tribunale del Riesame.

Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Valle di Diano guidato dalla

0: territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo dei soci fondatori di questa associazione hanno voluto la partecipazione di Convesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Convesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.

0: neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Arsenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale. Una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla. Una tattica sanitaria che intende essere futuro, con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri fino all'elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
1: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della commissione bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato

I lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilatura degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida Le Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 chilometri e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre a test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli Breast, Ovary e Oncoscreening Complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Da Vida e da Arista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme.

0: come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Consigli una farmacia ben fornita?
4: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
3: Anche prodotti per bambini?
4: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
3: Non ci credo!
4: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
3: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
10: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione

confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio, finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti, in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditoria Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo dei soci fondatori di questa associazione, hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione, di rete, sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.

0: Neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità, senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Arsenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale, una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla, una tattica sanitaria che intende essere futuro con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri fino alla elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
1: Durante la sua vita

Visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale di supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilatura degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida alle Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla, per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreening complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa, riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa, la certezza di sentirsi in mani sicure.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona.

offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditoria Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo diciamo, dei soci fondatori di questa associazione, hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati. Perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente, certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.

Neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Arsenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale, una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla, una tattica sanitaria che intende essere futuro con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili

0: Numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri fino alla elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
1: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la filatura degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida alle Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume, per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla, per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre a test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreen complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: One, two, three, Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della Procura, il cantiere per la realizzazione del Trauma Center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della Procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano.

Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa nel corso dell'udienza ha evidenziato alcune criticità che secondo il legale emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditori Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo dei soci fondatori di questa associazione hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea, che può diventare informazione, potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.

0: Neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità, senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Asenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale, una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla, una tattica sanitaria che intende essere futuro con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri fino all'elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
1: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della regione

campagna Roberto Fico ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della commissione bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica a Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilatura degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida alle Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreen complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il

Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio, finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti, in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione.
per il difensore.

sempre la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditori Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo dei soci fondatori di questa associazione hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea, che può diventare informazione, potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.

Neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Arsenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale, una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla, una tattica sanitaria che intende essere futuro con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri fino all'elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione.

0: attenzione sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
1: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica a Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilazione degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida alle Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla, per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreen complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando! Farò una bellissima marionetta!
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio!
0: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. E in quel momento sentì un'altra volta la voce.
2: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
1: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta fra le sue braccia.
1: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio.
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
3: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
2: Ma io ho dei soldi.
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
2: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
4: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, Una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
2: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo e dei soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
5: Dove stai andando così felice, amico mio?
2: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
5: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
2: Cosa dovrei fare?
5: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
0: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
2: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
0: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
2: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
0: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
2: Ehi, che succede? Dove sono?
0: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
1: Pinocchio! Pinocchio!
0: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto.

0: aiuto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
1: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
0: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
2: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
0: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale, in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
2: Papà, guardami!
0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
1: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
0: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era.
3: C'era una volta, vicino a una fattoria di una famiglia di contadini, un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
4: Vieni, vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
3: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
5: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
3: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo Sultano. La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse Sultano, il lupo, i cui occhi erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
5: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
6: Sì, hai ragione, ma...
5: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
3: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
4: Ehi tu, vecchio cane!
1: Lupo!
4: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
1: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?
4: No, I tuoi padroni vogliono cacciarti da casa. Ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
3: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
4: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
1: Cosa? Non lo farò mai!
4: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
1: Tu, come posso fidarmi di te?
4: In cambio, mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
3: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito e dopo un po' Sultano se ne andò.
5: Hai visto Sultano?
6: No, deve essere in giro da qualche parte.
5: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
3: Intanto il vecchio Sultano aveva fatto intrufolare uno degli agnellini in un angolo nascosto. Trovandosi lontano dal gregge, il piccolo era spaventato e si guardava intorno con terrore. L'astuto lupo apparve improvvisamente dal cespuglio dietro al quale si era nascosto.
4: Vieni qui, piccolo agnello, agnellino. Adesso sei mio, tra poco ti mangio.
3: Il lupo si avvicinò all'agnello, ma avvenne qualcosa di imprevisto. Mentre correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
4: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
3: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.
1: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare. Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
3: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
5: Oh, Sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, Sultano. Sei stato davvero in gamba.
6: Sultano, come hai fatto? Caro vecchio cucciolo!
3: Sì, Sultano, pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo. Da allora la famiglia di Sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al pascolo Sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
1: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

0: In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come!»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare,

0: Sicuramente saprà qualcosa di importante.
1: Ok, vediamo cosa puoi fare.
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
2: Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto, tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
3: Sua Altezza è giovane?
2: Oh, sì, giovane e molto bello.
3: Ah, ed è ricco?
2: Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
2: Ecco il giorno che stavo aspettando.
0: Corse subito dal suo proprietario.
2: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: Ma perché siamo venuti fino a qui?
2: Per nuotare, signore?
1: Nuotare? Ma io non so nuotare.
2: È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore.
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
2: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
4: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
2: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello

0: che apparteneva ad un gigante mostruoso. E il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
1: Buongiorno, Vostra Altezza.
2: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
1: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
2: Sì, esatto.
1: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
2: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
1: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
1: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
2: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
1: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
1: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane:
3: mio caro principe, siete sposato?
4: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
1: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.
5: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Aggressive Team Italia oggi vi può dare una chicca veramente super super super. Abbiamo oltre dei super ospiti anche una super vettura, se la nostra regia la vuole inquadrare, eccola qua prontamente. Andrea dalla regia ci fa vedere questa super macchina. Abbiamo già intravisto gli ospiti, ma prima di andarli a presentare vado a dare un ben ritrovata alla mia fila compagna di viaggio, la nostra Rachele Scoditti. Buonasera Rachele.
1: Buonasera Ricky, pensavo di essere io la vettura, sono sincera, pensavo di essere la vettura. Ah, ecco, vabbè, mi accontento questa sera di essere la tua co-conduttrice, contentissima di essere tornata, tra l'altro Ricky, in questi studi meravigliosi.
0: Esatto, inauguriamo i nuovi studi di GoTV Channel, ti piacciono?
1: Tantissimo, soprattutto mi piace il fatto che ci siano tre camerini, quindi posso scegliere dove cambiarmi, esatto, dove mettere le mie cose. No, però questi studi sono veramente pazzeschi, sono grandissimi, c'è tantissimo spazio e mi piacciono veramente tanto.
0: Esatto, talmente grandi che oggi abbiamo avuto anche il lusso, grazie al team Aggressive Italia, di mettere all'interno una macchina da corsa. Ma non perdiamoci in chiacchiere.
1: No, che noi chiacchieriamo un sacco, andiamo avanti.
0: Andiamo gli ospiti a presentare il nostro super Mauro Guastamacchia, team manager del team Aggressive Italia.
2: Ciao a tutti, buonasera, è un piacere Ricky ritrovarti dopo svariati anni che non collaboravamo più insieme, ritrovarsi ancora qua in questi studi bellissimi. Poi vedo che riporti anche i tuoi colori
0: fucsia.
2: Come io riporto i miei, che sono giallo e arancione.
0: Oggi sei riuscito a mettere in ombra Rachele portando questa vettura?
2: Ma non lo so.
1: Sì, se
0: lo chiederemo in offerta agli spettatori. Tra l'altro Rachele Scoditti cerca ancora fidanzato. Noi abbiamo una rubrica, non lo sai se la sai, nella nostra rubrica stiamo cercando fidanzato a Rachele.
2: Ok.
1: Questa rubrica è stata fondata tipo 4 anni fa e non è successo qualcosa nella programmazione.
0: Vabbè, andiamo avanti, presentiamo il tuo braccio destro, qui oggi presente Manuel Petroni, che è il direttore sportivo Aggressive Team Italia. Ciao!
3: Buonasera a tutti, grazie per l'invito, è un piacere essere qui, insomma, avere la possibilità di raccontare la nostra realtà e quello che facciamo.
0: Esatto, dopo avremo tante domande per te perché i nostri telespettatori vorranno sapere sicuramente le caratteristiche tecniche di questo bolide che avete portato qui oggi nei nostri studi televisivi. Mauro, prima di parlare dei giorni nostri, facciamo 3, 4, 5, 6 salti in
2: 10.
0: Anche 10. Allora, noi ci conosciamo da lontano 2013, dove avevi fondato il tuo team. Inizialmente correvi con le Legend.
2: Era un po' un problema di budget, un po' di curiosità. Questa macchinina ha scaturito in me una grande curiosità. Abbiamo iniziato appunto anche per un discorso di livellamento di budget con le Legend, che devo dire è stato molto istruttivo nell'avviarmi poi alla mia, chiamiamola, professione da pilota, e per poi passare nel 2015 nel Lotus Cup 2015-2016, dove abbiamo tutto sbaragliato il primo anno, io e Nespoli primo, secondo e campionato team, e il 2016 campionato team, per poi fare un passo veramente importante verso il mondo TCR. E avevamo iniziato con una Hyundai 30N dove ci correvo io. E in corso di quell'anno poi ne erano state acquistate altre due, e nel corso poi dell'anno 2021 io ho portato a casa il campionato italiano con Peroni, il mio caro amico Cecon per un punto, sempre lo stesso anno, non siamo riusciti a portare a casa il campionato italiano TCR, che era forse più importante del mio di Peroni, però volevamo fare l'unplay, non ce l'abbiamo fatta per un punto, per poi passare al 2022 con l'evoluzione della Hyundai. Avevamo preso 4 Elantra dal team Loeb in Francia, e da lì poi abbiamo scaturito anche una partnership con Hyundai. Insomma, eravamo diventati molto professionali. Abbiamo fatto 2 anni tra italiani e europei con discreti risultati, per poi voler passare al mondo GT con le Lamborghini. Abbiamo anche lì navigato nel mondo GT per 2 anni, per poi pensare di
0: arrivare ai giorni nostri.
2: Ma diamo la possibilità alla qualunque di toccare con mano il mondo del motorsport. E allora nasce questo progetto che poi vi racconteremo.
0: Questo è bellissimo. Detto in parole povere, oggi chiunque appassionato di motorsport può mettersi alla guida della vettura che vedete qui nei nostri studi televisivi, insomma, con dei coach di fianco, provare
2: Sì.
0: esperienza e diventare veramente piloti per un giorno. Ma ne parleremo più avanti. Racchi, abbiamo subito una domanda.
1: Sì, volevo chiedere, no, visto che abbiamo ripercorso un po' la storia, poi dalla scuderia oggi nasce proprio questa nuova idea, questo progetto Aggressive Experience. Però ti chiedo, Mauro, perché avete deciso di aprire il vostro mondo al pubblico e soprattutto che cosa volete far vivere a chi arriva in pista?
2: Lo apriamo perché in tutti questi anni di motorsport, di paddock, è bello vedere il pubblico che passa davanti alla tua tenda con gli occhi a cuoricino, perché tante volte il motorsport sembra un mondo irraggiungibile, nel senso per gli appassionati, e probabilmente lo è. Allora, mettendoci a parlare con Manuel, il resto del mio team, con il reparto marketing, abbiamo detto: ma perché non far sì che questo mondo sia appetibile a tutti e sia alla portata di mano di qualsiasi persona voglia veramente provare, o da passeggero o da pilota, cosa si prova a essere dentro la macchina da corsa?
0: Diciamo che è un po' diversa dall'experience che trovi oggi su internet dove guidi la vettura stradale, che può essere Ferrari, Lamborghini, Porsche, eccetera. Qui sali veramente a bordo di una vettura da corsa con tutti i criteri appunto di una vettura super super performante. A tal proposito, a Manuel gli vorrei subito chiedere, insomma il pubblico sarà super già in fibrillazione, vorrà sapere gli aspetti tecnici di questa supercar.
3: Assolutamente, allora, questa appunto è una vettura TTR, quindi a regolamento per quello che è il campionato turismo, ha il cambio DSG, quindi un cambio derivato dalla strada, rimappato comunque leggermente verso quello che è la guida in pista. E, rispetto a un'autostradale presenta alcune differenze che partono banalmente dall'estetica, si può vedere appunto tutta la parte di splitter, di minigonna, l'ala. Quindi proprio esteticamente tutto il body kit, tutta la parte esterna che serve per l'aerodinamica, quindi per favorire appunto una guida in pista e dei flussi dell'aria più diciamo migliorativi, ecco, per poter guidare all'interno di un circuito. Anche all'interno esteticamente è completamente diversa da quello che può essere un'autostradale, completamente svuotata. C'è il
0: Quindi
3: roller
0: pesa sicuramente meno.
3: 200 kg circa rispetto alla Cupra Leon stradale, e c'è il roll bar appunto, diciamo, per tutelare, ecco, in caso di incidenti.
0: Adesso ti faccio una domanda da bar per la
3: Vai.
0: prima cosa. Ma quanto fa? Ma quanto fa?
3: Allora, come velocità massima siamo intorno ai 250 km all'ora,
0: Però
3: e diciamo che paragonata ad altre auto da corsa magari non è la più veloce che c'è sul mercato. Quello che secondo me c'è da sottolineare per un'auto del genere, per chi non ha esperienza in pista, non è un pilota e non è abituato a questo tipo di vettura, è più tutta la parte di meccanica, quindi tutta la parte inerente alle sospensioni, all'assetto e ai bracci che sono appunto studiati da Cupra per mettere in macchina, per mettere in pista una vettura che possa diciamo dare il meglio di sé in curva, nei cambi di direzione, quando bisogna fare tanto appoggio, in percorrenza, quindi per far sì che il tempo sul giro sia il migliore possibile.
0: bene, ascolta Mauro, mi è già venuta voglia di mettermi tuta e casco che tra l'altro date voi, no, in dotazione.
2: Noi daremo sicuramente tuta e sottocasco.
0: Ok,
2: E,
0: casco.
2: no, tuta, no, scusatemi. Noi daremo sicuramente il casco e il sottocasco. Per la tuta stiamo lavorando su un progetto differente, nel senso perché noi queste giornate qua vogliamo che siano più easy possibile. Nel senso, l'utente, noi perché abbiamo scelto un DSG? Perché è estremamente performante, ma nello stesso tempo molto semplice da gestire. Anche per l'utente medio non deve litigare con la frizione, quando parte gli si spegne, si trova in imbarazzo. No. Deve essere tutto molto easy, molto facile per tutti. Mentre invece il discorso tute e quant'altro stiamo mettendo insieme dei percorsi alternativi che isolano da questo progetto, che poi magari in qualche altra puntata ne parleremo più nello specifico.
0: Ma la mia domanda voleva essere, voglio provarla, quali sono le piste che proponete?
2: Allora, per adesso abbiamo ultima data, il 17 di ottobre a Bairano, che è la pista ufficiale di quattro ruote, si trova vicino a Vidigulfo, nel Pavese. Abbiamo scelto quella location perché si presta veramente a una location spettacolare. Si presta a tutto ciò che abbiamo in mente noi e abbiamo una nostra creator che ha una testa che ne tira fuori dal cilindro una dietro l'altra. Oltretutto, vorrei precisare che ci sarà comunque una parte dove ci sarà Michele Canestraro di MasterChef Gold, che ha vinto MasterChef Gold, con il suo track che farà panini gourmet, aperitivi, colazione. Ci sarà il nostro merchandising dove venderemo le nostre bellissime magliette, felpe, cappellini, sacche, tutto
0: Paolo,
2: quello
0: sei
2: che si può.
0: sempre un passo avanti.
2: E in più avremo anche Checco con EDJ,
0: Ah,
2: nostro
0: l'amico
2: ospite,
0: Checco e DJ Rick,
2: che
0: certo.
2: farà, ci sarà tutta
0: Intrattenimento.
2: la giornata in diretta su EDJ Radio, con tutte le interviste ai partecipanti, le impressioni, perciò tutto molto trasparente. E noi vogliamo che la persona arrivi, si diverti e oltretutto stiamo anche valutando un angolo bambini, però non abbiamo. Questa è un'anteprima, se la metteremo in campo la pubblicizzeremo sicuramente su Instagram, e perché giustamente un papà viene a divertirsi, la mamma magari vuole bere un aperitivo e il bambino magari si diverte con le biciclettine elettriche a fare i percorsi che.
0: Ragazzi, io me la sono già appuntata. 17 ottobre all'autodromo di Vairano potrete provare delle vere vetture da corsa. Tra l'altro ce ne avete quattro vetture, quindi insomma date la possibilità veramente a tanta tanta gente. Questo pezzo è un fuori onda, è un fuori programma, perché non, se la regia mi va in totale, perfetto. Io voglio vederla da vicino, Mauro. Mi accompagni?
2: Certo.
0: Ecco. Cioè, ragazzi,
2: Ops.
0: è un mezzo veramente straordinario. Ma si può togliere il volante?
2: Certo che si può togliere il volante.
0: Solo il volante mi ha fatto venire i capelli dritti, Rachele.
1: Quali?
0: Esatto. Questo qua è il volante. Se il nostro Adriano ci fa una zoomata, poi comunque faremo vedere un po' bene il tutto. Ma che bello, veramente bello, bello, bello. Cioè, io la sto guardando da dentro, c'è cioè questo cambio. Veramente a cloche, sembra di essere su un aereo. Cavalleria, come ci ha detto il nostro Manuel,
3: Siamo sui 350
0: da
3: cavalli.
0: numero 1. E insomma, io vengo il 17 ottobre, poi mi spieghi anche i costi e quant'altro,
2: Prezzi
0: perché
2: estremamente accessibili.
0: ecco. Comunque sul sito Aggressive si trovano tutti i contatti, Mauro.
2: Ma lo faccio spiegare a Manuel, che lui ha creato il tutto, è lui il.
3: Allora, assolutamente sì, tramite il nostro sito si accede al nostro shop ufficiale da cui appunto si possono vedere tutto, prezzi, come viene svolta la giornata, è molto puntuale, molto intuitivo e comunque dallo shop ci sono tutti i nostri contatti, c'è un numero WhatsApp dedicato, quindi insomma chiunque dovesse avere domande eventualmente siamo sempre a disposizione.
0: Ottimo! Allora ragazzi, noi salutiamo Manuel perché insomma dobbiamo andare in pubblicità. Lui lascia lo studio, il nostro Mauro rimane con noi. Al nostro rientro avremo dei super ospiti. Quindi, che dire, qualche secondo, ritorniamo in vostra compagnia con Aggressive Team Italia e altre chicche da raccontare. Manuel Petroni, grazie veramente tantissimo per le tue informazioni.
3: Grazie a voi, una buona serata.
0: A tra poco.

0: prendiamo cura noi della tua auto.
1: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
0: Certo!
1: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
0: Naturale! La tua auto è pronta!
1: Che professionalità!
0: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
2: Garantisco io! Punto Pro!
3: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
4: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.

0: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
1: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
2: E dopo questo brevissimo break pubblicitario, rieccoci qua nei nostri studi televisivi di GoTV, dove stiamo dando un'opportunità unica a tutti gli amanti del motorsport di potersi mettere alla guida di una vera vettura da corsa. E per far questo abbiamo, come avete visto, il team Aggressive Team. Vado a risalutare il nostro Mauro Guastamacchia. Ciao a tutti! E poi ci sono venuti a trovare due persone molto molto importanti in questo progetto Team Aggressive Experience. Vi vado subito a presentare nell'ordine: Giovanna Fiore, Marketing Aggressive Team. Ciao Giovanna.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: E Giuliano Boellis.
4: Ciao, ciao, ciao.
2: Sempre marketing di Aggressive Team. Prima ci hai già svelato qualcosa, che state facendo dei numeri veramente importanti sui social, una comunicazione veramente d'impatto, ma poi ne parleremo benissimo con chi usa, a differenza tua,
5: la testa.
2: Mauro, ho subito una domandina per te. Quanto di quello che avete imparato nelle competizioni, e prima ci hai raccontato che veramente ne avete fatte di cotte e di crude, tantissime esperienze, tantissime vittorie, tantissime categorie, sempre da protagonisti, quanto di tutto il vostro know-how oggi portate all'experience?
5: Beh, noi portiamo la totalità, se mi posso permettere, nel senso perché competere a livelli dove abbiamo corso noi e devo dire anche a livelli europei, se non mondiali col TCR, perché abbiamo fatto anche delle gare da mondiale con Kevin Chacon, portiamo un know-how che è molto importante e riusciamo a capire quello che può desiderare l'utente medio.
2: Bene. Raci.
6: Mauro, ma bisogna essere degli esperti per fare un aggressive experience, oppure può guidare questa vettura anche chi non ha mai guidato su un circuito? Non mi interessa, cioè io sono una passenger princess, quindi chiedo per Riccardo che vorrà guidarla sicuramente.
5: Assolutamente no, l'unico vincolo è la maggiore età.
6: Okay.
5: Non è neanche necessaria la patente, bisogna saper guidare perlomeno, perché il nostro percorso verrà guidato da degli esperti con comunque un briefing molto dettagliato, molto tecnico, dove accompagnerà i nostri utenti poi all'ingresso della vettura, dove troveranno un pilota professionista che li accompagnerà tutta l'esperienza, sicuramente non andando piano, ma cercando di tirare fuori per ognuno di loro il massimo delle loro capacità.
6: Ricky, allora tu guidi, io mi metto accanto.
2: Sì, l'ultima volta mi hai dato due indicazioni, abbiamo fatto 6 chilometri.
6: Ah sì, sì, solo 6? Una vittoria.
2: Passiamo la parola alla nostra Giovanna Fiore. Allora, state costruendo insieme alla vostra super agenzia intorno al progetto di un team un vero e proprio brand.
3: È vero, è vero. Noi siamo arrivati in Aggressive e la storia che portava Aggressive era già molto importante. Noi volevamo tenerla, valorizzarla. E quindi partiamo appunto da una storia molto importante che noi volevamo portare avanti, ma allo stesso tempo dovevamo un po' cambiare il pubblico, che era il pubblico di Aggressive, che era un pubblico di racing, un pubblico di scuderie e un pubblico di piloti. Quindi ci abbiamo lavorato, ci siamo spostati sul nuovo pubblico di appassionati di auto, appassionati di corsa, che poi in pista magari non ci sono nemmeno mai ancora stati. E abbiamo fatto tutto questo lavoro di branding, abbiamo lavorato tanto magari sui colori, sulle linee, non andando a intaccare la storia di Mauro. Appunto abbiamo aggiunto questa patch experience, perché tutto quello che doveva nascere, secondo noi, doveva nascere appunto dalla storia forte di Mauro, non dovevamo lasciarla indietro. E dopodiché abbiamo lavorato a questa experience, abbiamo pensato a qual era il prodotto, perché avere delle macchine, avere dei piloti, avere una pista è una base buona, ma non per forza le persone poi la capiscono e la

0: la comprano, no? E la vogliono. E quindi abbiamo lavorato sul prodotto, l'abbiamo portato in questa dimensione e adesso ci auguriamo che, insomma, chi verrà a girare in pista con noi non comprerà semplicemente dei giri e se vorrà rimanere, vorrà restare in aggressi, vuol dire che il lavoro di branding che stiamo facendo sta funzionando.
1: Giovanna,
0: Lo
1: ma
0: vedremo.
1: come si fa a trasformare un'esperienza di motorsport in community, in un creare anche nuovo pubblico e regalare il sogno a una persona della strada
0: È vero, allora
1: nel
0: noi ci siamo
1: diventare pilota?
0: ispirati all'idea di Mauro in realtà, perché quando abbiamo incontrato Mauro, Mauro voleva spostarsi da quello che era il mondo motorsport per aprire finalmente questo mondo a un pubblico di appassionati, a un mondo che rimaneva sempre troppo lontano, no? Dalle persone comuni, dei civilizzati, dalle persone civili. E quindi abbiamo fatto un lavoro un po' duro, un po' complicato, ma piano piano, buttando fuori le nostre nuove idee, il nuovo brand, l'idea forte di Mauro di far entrare nuove persone nel mondo del motorsport,
1: Bene,
0: siamo andati.
1: state facendo un ottimo lavoro. State facendo un
0: Proviamo.
1: ottimo
0: Beh, io devo dire che mi sto quasi convincendo, quindi Mauro, ho
1: lavoro.
0: bisogno di farti
1: È
0: una
1: fatto
0: domanda.
1: anche per le Princess
0: Esatto,
1: Passenger, eh?
0: perché io non lo so, è un po' di timore, però mi sto quasi convincendo. Quindi Mauro, ti voglio chiedere qual è la cosa che sorprende maggiormente una persona che scende dalla vostra auto dopo aver guidato per la prima volta in pista? Che questo mi interessa.
1: Beh, sicuramente immagino che scenderà estremamente felice. Felice perché è riuscito a toccare con mano una cosa che magari sognavo da bambino. Ed è quello che noi vogliamo, far arrivare alle persone che da bambino sognavano di fare i piloti e per mille vicissitudini della vita non hanno potuto mettere in pratica questo loro sogno, noi glielo vogliamo concedere a un prezzo molto molto molto accessibile.
0: Ecco, di questo poi, come
1: ci diceva prima Manuel, c'è un sito sempre aggiornato dove potete, tra l'altro c'è anche un QR code che sta uscendo in questo momento in sovraimpressione, dove potete col vostro cellulare scansire questo QR code, entrate direttamente allo shop e lì vedere tutti i pacchetti che proponete. Giusto, Giuliano? Adesso la parola vogliamo darla anche al nostro Giuliano Boellis, anima e cuore, insieme a Giovanna di questa bellissima realtà. Voi siete strutturati molto, molto bene a livello di comunicazione per tante aziende. Avete sposato, e mi spiace per voi, la causa Aggressive Team
2: È
1: Italia.
2: letteralmente un matrimonio.
0: Aia.
1: Mauro Guastamacchia, e vogliamo chiedere anche a te un po' questo modo diverso di far comunicazione, di creare proprio una community, non solo in pista, ma anche fuori dall'autodromo, giusto,
2: Sì.
1: Giuliano?
2: Allora, Mauro prima di tutto è un amico, abbiamo delle attitudini comuni, ci siamo più volte trovati all'interno dello stesso contesto. Diciamo che la cosa che abbiamo notato uno nei confronti dell'altro è che siamo perfettamente in grado di costruirci intorno, quasi per fisiologia, un clima, un contesto. Portare questa attitudine, perché poi al di là della capacità, l'attitudine è quello che fisicamente sta muovendo tutti i nostri passi, tutti i nostri passi, sta muovendo l'intera macchina. Portare quell'attitudine all'interno di un progetto imprenditoriale è stata intanto una cosa figa, divertente, perché
1: Ah,
2: alla
1: beh.
2: fine ci spacchiamo da ridere. Ci
1: Siete
2: ha
1: in un contesto
2: affacciato,
1: bellissimo.
2: assolutamente sì, ci ha affacciato alla possibilità di creare un prodotto che fosse a portata di mano per tutte le persone che ritenevano quello stesso prodotto irraggiungibile. Quindi comunicare questo concetto, che è una cosa, come diceva Giovanna, difficilissima, riesce in maniera lenta e macchinosa, ma quando riesce è una soddisfazione assoluta. Le persone che sono salite in macchina con noi sono scese diverse da come sono entrate, nel senso.
1: Chiaro.
2: Il processo per cui una persona scopre di se stesso qualcosa che non sapeva prima di questi 5 minuti ti regala una soddisfazione che è clamorosa.
1: Tra l'altro, secondo me, adesso poi correggetemi se sbaglio, questi pacchetti che proponete può essere anche l'idea di un bellissimo regalo da
2: Regalo
1: parte
2: della Madonna.
1: della Madonna. cioè, nel senso, la fidanzata che regala questo cofanetto al fidanzato o all'amante, perché ormai se non è
3: vero, non ci studiamo queste cose.

0: non ti smentisci mai tu, però.
1: O alla, comunque al genitore o
2: all'amante del genitore.
1: O all'amante del genitore, o comunque anche, perché no, il fidanzato che lo regala alla fidanzata, perché adesso
3: ci sono sempre di donne.
1: Vero, ci sono sempre più donne appassionate, quindi insomma, se volete fare l'effetto wow, veramente, non regalare il solito pullover di lana a Natale o le mutande che non si mettono più, questo è un ricordo, è veramente qualcosa che
0: rimane nella memoria,
1: rimane nella memoria del cuore, e vivete insieme una giornata bella. Super, perché se tu provi la vettura, tu intanto, come ci dicevi Mauro, ci sono delle attrazioni, c'è MasterChef, cioè veramente una figata di giornata, il tutto lo regalate, no?
0: Cioè, sì, tutto regalato
1: praticamente.
3: Sì.
1: Beh, per questo c'è sempre il nostro QR code qui, scansite veramente, ragazzi, perché quello che stanno facendo lo staff di Aggressive Team, io che sono nel motorsport da più di 25 anni non l'ho mai trovato. Sì, provare delle supercar, ma delle macchine a corsa mai, sbaglio?
0: No, c'è, allora, c'è chi vende determinati tipi di prodotti, non dico similari, perché di simile veramente, come hai detto tu giustamente, non c'è nulla, perché quello che fa la differenza è veramente il prezzo. Noi vendiamo un'esperienza a un prezzo accessibile.
1: Io sono curioso, però.
0: Tanti altri vendono sicuramente un'esperienza similare, ma un prezzo molto più alto, ma non perché loro vogliono più soldi, ma perché sarebbe il prezzo giusto
1: da mercato.
0: Noi invece vogliamo creare proprio un evento nell'evento, certo, nel senso, e dare la possibilità, non come i soliti hot lap che uno va, gira e se ne va, ma creare un ambiente dove una persona arriva, può venire con la moglie e i bambini hanno il loro angolo, la moglie si fa l'aperitivo, il marito si diverte con la macchina, possono restare lì un'oretta a chiacchierare, c'è il nostro merchandising che troverete anche se scannerizzate il QR code, con delle bellissime felpe, magliette, cappellini, cioè stiamo cercando giorno dopo giorno, poi loro sono fantastici, nel senso è un marketing della Madonna, se fosse per loro ci sarebbero anche le giostre, ma un pezzo alla volta, però vogliamo creare come se ogni evento sia una piccola fiera, dove una persona viene e fa la sua esperienza, ma nello stesso tempo può anche aggregare il resto della famiglia, perché ci saranno piccole cosettine che insomma fanno perdere via chi ti accompagna e non sta lì con le braccia conserte a vedere te che fai il giretto.
1: Allora, ci ha nominato più volte la parola prezzo dei super prezzi. Chiedo al marketing, se no la gente deve scansire sempre il QR code per andare a vedere il prezzo. Lo diciamo in televisione?
2: Allora, io non vorrei levare l'effetto sorpresa, però posso fare un commento.
1: Vai.
2: Il commento è: bisogna dire grazie Mauro, perché questa condizione, perché noi facciamo marketing e per noi bisognerebbe pagare pure l'aria che uno respira, invece ti ha trascinato Mauro in quest'idea di avvicinare veramente a tutti, ed è uno sforzo imprenditoriale notevole, e quindi ci ha aperto anche lui a noi, ci ha insegnato, no?
1: Certo.
2: Un po' di cose, però il prezzo lo devono scoprire.
3: Non ce lo voglio.
1: Allora, però l'ultima domanda per
3: esatto, Giuliano, se guardiamo Aggressive Team tra qualche anno, che cosa vorreste che fosse diventato? Ci sono le giostre?
2: Giostra, io spero di essere riuscito a mettere. Però in realtà io
1: stavo dicendo una giostra per Mauro, il calcio in culo.
0: No, dai. I gonfiabili sicuramente sì, perché anche oggi ho di nuovo questi gonfiabili.
2: Dei gonfiabili, ragazzi. È una giraffa gigante di gomma. Però, insomma, non mi è stata concetta. Lavoriamo alla prossima edizione.
3: Bene, ci lavoriamo.
2: Allora, no, io continuo a vedere Aggressive Team comunque come un team racing. Quindi tra 4 anni vedo Aggressive Team coinvolto nelle competizioni in cui ha avuto la perseveranza di eccellere finora, affiancato ad un progetto customer, che è questo, che A, ci farà fare un sacco di tifosi, e B, ci consentirà di essere vicini alla gente, perché essere vicini alla gente è lo spirito di Aggressive.
1: Certo.
2: Quindi noi vogliamo continuare a correre, vogliamo continuare a vincere, più vicini alla gente, più vicini alle persone, con i nostri tifosi, con i nostri supporter e con una community viva nutrita, vivace, questo è quello che ci auguriamo.
1: E noi ve lo auguriamo veramente tantissimo. Quindi, come data 2026, ultima e unica, 17 ottobre,
2: esattamente.
1: Si andrà al 2027. Mauro, velocissimamente, nel 2027 Aggressive Team sarà presente in qualche campionato?
0: Ci stiamo lavorando. Sarà un... non spoileriamo niente.
1: Ci sono la prossima...
0: c'è da carne al fuoco che

0: Però, no, sicuramente, non so Giovanna, vuoi vedere?
1: Uguale.
2: Sì, no, confermo.
1: Princess come te.
2: Allora, se ci invitano il 17, andiamo a fargli anche delle riprese televisive e magari vi raccontiamo anche meglio quello che succede.
1: Bello.
2: Vabbè,
1: bello.
2: Ne parliamo dopo a telecamere spente.
3: Assolutamente.
2: Io vado a ringraziare veramente Mauro, sono veramente adesso, al di là di tutto quello che stai facendo, sono veramente contento di averti rivisto.
4: Anch'io sono...
2: Faccio veramente un grosso in bocca al lupo per questa tua ennesima avventura. Di solito ti abbiamo sempre portato bene.
4: No, ma è la verità, per la gente che non lo sa, è vero, io ogni volta che uscivo da qua c'avevo fuori le vagonate di soldi di gente che voleva firmare i contratti, non lo so, magari sa mai che stavolta...
2: Abbiamo fatto della Lotus, hai vinto per 2 anni.
4: Esatto.
2: Al TCR non mi hai più cagato e non hai vinto un cazzo.
4: Quando ti ho cagato abbiamo vinto.
2: Quando mi hai cagato abbiamo vinto. Cioè, quindi posso essere coerente con quello che tu hai.
3: Riccardo, fai la valigia, vieni a piano con noi.
2: E noi ringraziamo tantissimo Giovanna,
1: grazie
2: Fiore, davvero, anche per la simpatia, e Giuliano.
3: Grazie per lo spazio, grazie.
2: Bene, ragazzi, la nostra Raki è super pronta per mettere tutte a casco.
1: Ormai lanciatissima.
2: Bene, e quindi ci rivediamo alla prossima avventura di Aggressive Team Italia. Naturalmente andate sul sito aggressivetimitalia.it, il QR code lo vedete in sovraimpressione, scansitelo e... o scansionatelo, insomma, prendete il telefonino e inquadratelo, così andate direttamente nello shop. Grazie mille per averci seguito, rimanete sulle frequenze di GoTV, alla prossima, buona serata, ciao.
5: Questo programma è offerto da

0: programma è offerto da
1: IP Karting. Nero Giardini. Automotive AI 24. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa super super super puntata di Go Kart TV News. O le vinco o le capoto. Questa sera l'argomento cardine sarà l'attesissima World Cup OKN e OKN Junior che si disputerà proprio questo weekend presso il bellissimo circuito di Viterbo. Per farlo al meglio, oggi abbiamo due super ospiti che tra poco vi andremo a presentare. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni e fidi di viaggio, Matteo Traini, o le vincole capoto.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori che per la terza volta consecutiva abbiamo fatto record di ascolti, quindi un'altra grande puntata, doppi ospiti, sempre sul pezzo, tutta da vivere.
0: Bene, e poi il nostro Mughini che è tornato, Sauro Cesetti, ciao.
2: Ciao, ciao ragazzi, scusatemi, ma a volte purtroppo vengo chiamato altrove, ma non è tanto per quello. Oggi puntatona, puntatona, si parlerà di cose importanti, perciò.

0: non voglio aggiungere altro, lo sentiremo.
1: Bene, e in questa prima parte di trasmissione abbiamo un responsabile del circuito Leopard di Viterbo che ospiterà questo super evento, la World Cup. È con noi Alessandro Labate. Ciao Alessandro.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Ciao.
2: È un piacere stare qui con voi. Sono contento, insomma, della chiamata. Eccoci.
1: Piacere nostro,
2: Presente.
1: piacere nostro. Tra l'altro so che ti sei ritagliato proprio questo tempo per noi perché lì fremono già i preparativi per questo super evento che si disputerà questo weekend, ne parleremo tra poco. Prima però, Alessandro, insieme a te, vogliamo fare 4, 5, 6 passi indietro, ossia raccontare ai nostri telespettatori come nasce la pista di Viterbo. Sappiamo che diciamo, l'inaugurazione è stata nel 2009.
2: No, il circuito nel 2000, giugno 2008 aperto per la prima volta e comunque ai suoi tempi è stato un bellissimo impianto e poi nel 2022 è stato acquistato dalla proprietà lussemburghese dove sono stati svolti molti lavori insomma di restyling per arrivare insomma fino adesso. Abbiamo ospitato comunque gare internazionali da allora, ma soprattutto adesso, dopo la riapertura che abbiamo aperto nei primi mesi del 2025, abbiamo ospitato gare molto importanti e ci stiamo impegnando molto nel mondo del karting perché.
1: Esatto, qui tra l'altro Alessandro stiamo vedendo proprio l'evoluzione che c'è stata dal 2009 all'ingresso, come vedete in questo momento, nel 2022 da parte di Leopard che detiene tuttora naturalmente la proprietà dell'impianto. Quindi 16 anni dopo avete trasformato questo circuito che per carità era già bellissimo, ma l'avete fatto diventare una struttura da Formula 1. Io sono stato di recente e devo dire che i servizi sono ai massimi livelli.
2: Sì, ci impegniamo molto per mantenere ovviamente dopo l'investimento fatto su questo impianto, l'impegno poi di mantenerlo sempre efficiente con tutti, insomma, con tutti i servizi funzionanti, eccetera, è un mio obiettivo e insomma mi fa piacere che viene apprezzato, insomma, il lavoro che facciamo costantemente perché ragazzi, fidatevi. C'è un lavoro pazzesco dietro tutto questo, però mi fa piacere.
3: In quanti
2: Alessandro,
3: siete?
2: sappiamo
3: Bene,
2: lavorare.
3: scusa Ricky, avevo visto che avete cambiato totalmente dove era la parte, diciamo, dove si faceva moddarde, avete rifatto tutto diciamo, il paddock, sbaglio Alessandro?
2: Sì, esattamente. Diciamo, prima dei lavori dove c'è adesso attualmente il paddock c'era il tracciato off-road per la supermoto. Poi io da ex pilota supermoto, diciamo, mi piange un po' il cuore per questa cosa perché abbiamo levato insomma una parte del circuito, ma è stato dovuto al fatto che ovviamente per ospitare gare internazionali serve un paddock cioè, diciamo, serve molto spazio perché l'era adesso del karting, insomma, si è molto evoluta, hanno tutti i bilici, tutte strutture giganti, e quindi i piloti sono molti e è stata una necessità, e quindi sì, esatto.
1: Tra l'altro stiamo vedendo delle immagini realizzate proprio da noi ad aprile in occasione di una prova dell'Easy Car. Queste sono immagini nostre col drone e potete vedere, insomma, che struttura. Ma io ho una domanda da farti, Alessandro. In quanti siete a lavorare all'interno del Leopard Circuit?
2: Allora, noi siamo. Ci sono quattro ragazzi che si occupano, insomma, della parte di noleggio, gestione proprio del circuito, quindi tutta la manutenzione. Abbiamo una ragazza e una segretaria, e tre donne delle pulizie per quanto riguarda lo staff del circuito. E poi per la ristorazione, perché abbiamo anche un ristorante e bar che lavora oltre, insomma, agli eventi e il circuito, lavora anche con gli esterni. E là sono all'incirca 15 persone.
1: Tra l'altro il ristorante è veramente

0: da mille una notte, bellissimo e si mangia benissimo, quindi.
1: No, ma hanno una struttura, Riccardo, te ci sei stato, Sauro, noi ci siamo stati anche al corso federale, io ci ho corso l'ultima volta nel 2012 con la gestione vecchia. Volevo fare una domanda, io vedevo il paddock e poi la parte dove, dopo il traguardo, la S, di là un altro pezzetto di cemento. Visto che attualmente si vocifera che altri cartodromi, vabbè, Sarno, abbiamo visto sembrare qualcosa che cambia in continuazione layout. Visto tutti gli investimenti, il circuito è fantastico, ragazzi, perché è tecnico, veloce, ma la nuova gestione ha in pensiero di creare un layout nuovo, allungare o rimanete così?
2: Allora, attualmente non c'è nulla in programma perché sinceramente il tracciato è, diciamo, piace a molti e forse mancherebbe un cabellino di rettilineo per avere un pochino più di velocità, però comunque si raggiungono 143-145 km/h, quindi però attualmente no, non ci sono in programma cambiamenti di tracciato, ecco.
0: Ragazzi, avete parlato di velocità. Noi abbiamo trovato un video molto particolare, infatti io lo metterei anche al massimo, alzate il volume del vostro televisore, dove viene proprio riprodotta la velocità di questo KZ. Possono partire le immagini.

0: Mi sono diventati i capelli dritti. Senti, Sauro, cosa ci dici della pista?
1: Ma guarda, la pista, difatti a me Viterbo, io ci ho girato, ci ho fatto qualche giro, non ci ho fatto mai gare perché quando io correvo a Viterbo non era nella lista delle piste dove no, noi facevamo le gare, però ci sono capitato a fare dei test, delle prove e devo dire la verità, è una pista super tecnica che piace a tutti i piloti quando sei all'interno della pista, cioè nel senso che la guidarla. Devo dire che secondo me un qualcosina gli manca, un punto di staccata è troppo poco per un sorpasso sul rettilineo centrale, ma solo perché le altre curve sono raccordate, non perché la qualità della pista non le avesse. È ovvio che se sei dietro a un altro e rischi di avere quei 2 decimi di vantaggio, ti appiattisci, se trovi uno non lo sorpassi mai, fai fatica o deve avere quello davanti che veramente va in crisi talmente tanto che tu riesci a sopravanzare. Se no la pista è fantastica, l'impianto è super. Io non ho
0: Sauro,
1: nient'altro
0: dicendo il
1: da
0: punto di sorpasso, la mia ultima gara a Viterbo, come è finita, o le vinco,
1: dire.
0: è questa qui.
1: Ma è normale, Matteo, perché? Perché allora si è partito un po' sul discorso di fare queste piste molto raccordate, che sono molto belle da guidare all'interno. Però giustamente si rischia cosa poi? Di fare un sorpasso fuori limite.
0: Però ti devo dire una cosa, Sauro, adesso che Riccardo ha messo questa cosa qua, a confronto le ultime, che purtroppo secondo me si censi via qualcosa, ma non marcio, Viterbo almeno la prima parte, i primi tornadini, riesce a superare. C'ha tutto quel
1: Sì.
0: dritto dove, che è, magari dopo la partenza, come diceva Francesco, già esce in velocità, però almeno hai 2 o 3 punti,
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: quei
1: sì,
0: tre
1: sì.
0: punti ovviamente devi rischiare un po' di più. Invece le altre, che secondo me gli standard sono questi, non facciamo nomi, ma tanto sono quelle, le viste adesso
1: Sono
0: che
1: quelli.
0: sono tutte raccordate, si perde questa cosa qui che purtroppo ne viene a mancare, soprattutto per la KZ, il sorpasso, perché l'ok, adesso ci sarà il mondiale, ne vedremo molti sorpassi perché Sauro sai meglio di me che la traiettoria è quella, KZ invece riesci a poi magari fare una traiettoria diversa perché con l'uso del cambio riesci, però diciamo che già Viterbo ha un paio di

0: secondi 3 che si riesce, ovviamente devi sempre un po' forzare un po' di più.
1: Ragazzi, voglio aggiungere una cosa, Ricky, su quello che dice Matteo. Io, se avessi un figlio e gli devo insegnare a guidare, lo porterei a Viterbo, perché tecnicamente parlando è una pista dove tu impari tantissimo e tutto quello che impari su questa pista così tecnica ti viene utile per tutte le piste del mondo. Questo voglio dire,
0: Sì, e
1: facciamoci a capire.
0: soprattutto Sauro, secondo me a Centro Italia insieme a Valvibrata, beh, ce ne sono altre adesso quelle che magari fanno le gare, anche per il telaio e motore riesci a vedere molto, molto.
2: Bene, Alessandro, niente, i nostri Matteo e Sauro hanno fatto un'analisi tecnica dell'impianto, non ti hanno fatto sostituire curve, e questa è già una bella cosa, ok? Allora, come ci anticipavi tu prima, Alessandro, avete ospitate per ora gare anche internazionali, poi entreremo nel focus di questo weekend che avete una super gara. Tipo il WSK, adesso stiamo vedendo una prova dell'Europeo, se non sbaglio. Insomma, ne avete avute veramente tante. Penso che per voi, ecco, avete anche le moto, ogni tanto fate girare anche le moto.
1: Sì.
2: Penso che per voi avere tutte queste gare titolate sia anche sinonimo di orgoglio, no?
3: Sì, sicuramente fa molto piacere perché comunque ospitare gare come campionato europeo, campionato del mondo dà sì un certo orgoglio, ma poi crea anche un buon indotto per il circuito. Perché comunque, ecco, è stato fatto un bel investimento, ma deve anche funzionare a livello di rientri. Fortunatamente lavoriamo molto, stiamo lavorando molto questo periodo anche con i noleggi, con i rental,
2: Ah. Ecco,
3: stiamo andando bene. Sì, dai.
2: questa ad esempio è una prova del WSK che c'è stata di recente a inizio di quest'anno, 2026. Tra l'altro, i piloti hanno apprezzato veramente tantissimo il tracciato laziale. Prima abbiamo visto anche delle immagini, comunque anche il territorio presenta delle bellissime infrastrutture. Io mi ricordo che ho dormito in una corte lì vicino proprio alla pista, e dove ero in una torre all'ultimo piano, cioè col terra, era una roba stupenda che insomma in altri circuiti difficilmente trovi. Eravamo su questa torre gigantesca, non mi ricordo il nome, però avete tantissime strutture intorno, così che chi viene ad assaporare, ad assaggiare la vostra pista può anche godersi un po' dell'Interland, soprattutto gli accompagnatori, mogli, mamme, papà,
3: Certo.
0: anche a livello
3: Eccetera.
0: logistico, Righi, no? Perché dall'uscita dall'autostrada, se ben ricordo, è vicinissimo, no?
3: Sì, 25 minuti dall'autostrada sei in circuito,
0: Io
3: quindi
0: volevo chiederti una
3: questa.
0: cosa, Alessandro, come si struttura, perché non il programma di questa World Cup e quanti piloti sono iscritti nell'OKN Junior e
3: Allora,
0: nell'OKN?
3: Abbiamo fatto un boom di iscritti per questa gara e abbiamo circa 320 piloti, tra cui 150 OKN, 120 OK Junior e 52 piloti dell'Academy.
0: Ah, è vero, l'Academy.
3: Sì, diciamo il numero è abbastanza grande, però siamo pronti, insomma, per ospitarli al meglio.
2: A braccia aperte. Ecco, io
3: Certo.
2: infatti ti volevo chiedere, Alessandro, ma per un evento come quello che c'è tra pochissimi giorni presso la vostra struttura, ossia ricordiamo la World Cup OKN e OKN Junior, come vi siete organizzati per ospitare un evento del genere? Cioè anche a livello, non so, di sicurezza, ristorante, preparazione della pista, servizi per i piloti, dove farli collocare nel paddock?
3: Allora, diciamo tutto parte dalla sistemazione delle tende nel paddock, che sembra uno appena arriva in circuito vede che è tutto montato, tutto bello, ma calcolare il mezzo metro su una linea di 250 metri e far entrare tutte le tende precise, diciamo, quello è un grande lavoro, perché poi ognuno ha le sue richieste, chi serve questo
2: Esatto.
3: spazio, cioè
2: Ma
3: quindi.
2: anche perché, scusa Alessandro, scusa se ti interrompo, anche perché

0: Prima, sai, negli anni 90 arrivava il papà con la macchina, con la Renault 5, col portapacchi. Adesso è una gara, passatemi il termine, a chi ce l'ha più lungo, il
1: Ah, sì.
0: bilico. Cioè, qui ogni anno aumentano le dimensioni delle hospitality e tutto, e cioè diventa impegnativo per voi gestori delle piste, no?
1: No, assolutamente. Guarda, per farti un esempio, ci abbiamo avuto quest'anno due team in particolare che hanno tipo 94 metri per 11 lineari di tende, o
0: Un campo da
1: anche altri.
0: calcio, un
1: Sì,
0: campo da calcio.
1: è assurdo.
0: No, ma Alessandro, poi secondo me anche il problema è che come gestite, come fate? Perché il problema di tutte le piste è che quello chiama, ma io voglio mettere lì, però voglio stare qua e lì come fai? Sbagli. Come lo gestite? Tipo, io ho un team, ho una tenda con 20 piloti, come funziona? Vado alla World Cup. Chiamo quando? La settimana prima, poi ti dico che voglio quel posto, come funziona?
1: Allora, noi normalmente la gestiamo così, abbiamo creato un format che è sul nostro sito e dove puoi scaricare, compilare e poi diciamo lo invii, dove ogni team mette tutte le sue richieste con gli spazi che gli servono, il giorno d'arrivo, il giorno di uscita dal circuito e poi dopo me ne occupo poi direttamente io per quanto riguarda l'assegnazione dei posti. Poi in base il problema principale quando è una singola gara non hai problemi perché comunque lo spazio è grande, tu posizioni le tende e stai a posto. Ma il problema è quando, come adesso, in questo periodo noi abbiamo 5 gare di fila alternate da un weekend, cioè abbiamo avuto la Yame, un weekend di test, l'italiano, un weekend di test, il mondiale, un weekend di test, eccetera. Quindi c'è chi magari fa la prima gara e non fa la seconda ma fa la terza, c'è chi fa tutte
0: Non è
1: quante, chi
0: facile.
1: fa... Quindi
0: Beh,
1: per incastrare tutto è molto difficile, però insomma ci stiamo riuscendo. Poi...
0: ma ci sarà anche gente che lascia lì il bilico per settimane quando ci sono
1: Sì,
0: più gare.
1: ci sono dei team insomma che stanno qua da noi da un mese e mezzo, tutte
0: Infatti.
1: le gare, sì. Ormai
0: Una cosa, Alessandro.
1: siamo vicini di casa.
0: Da quando si può iniziare a girare il programma ufficiale? Da giovedì?
1: Da giovedì ci sono le prove libere e da venerdì poi parte il form, cioè diciamo il programma ufficiale della FIA.
0: Io
1: Io
0: invece ti volevo
1: invece.
0: chiedere. Scusa, vai, Sauro.
1: No, io invece volevo chiedere una cosa un po' più tecnica. Nel caso non dovesse piovere la pista di Viterbo, perché io non ho avuto mai la possibilità di farci gare, come dicevo prima, si gomma abbastanza? Allora, diciamo il tracciato poi dipende molto da che tipo di gomma ovviamente viene utilizzata durante l'evento. Normalmente quando, per dirti, nelle gare WSK che usano solo Vega tende a gommarsi, mentre per farti un esempio tipo adesso all'italiano dove la prevalenza era su gomme MG, c'era solo la KZ che usava Vega bianche. E la pista, diciamo, più giravano e più diventava scivolosa, ma questa comunque è una caratteristica della gomma MG. Però ultimamente, insomma, negli ultimi penso 10 anni così hanno cambiato componente all'interno delle gomme che non lasciano più il vecchio strato
0: No.
1: da 5 centimetri a terra.
0: Ti sta dando del
1: E...
0: vecchio, Sauro.
1: No, ma è giusto, sono vecchio. Ma no, era solo perché siccome le categorie che correranno poi sono dei ragazzini, se si formasse una roba del genere diventa poi anche Sì,
0: un problema fisico, eh.
1: però ecco, diciamo come grip a Viterbo, diciamo non è una pista super scivolosa, ma non è nemmeno tantissimo grip, cioè è una cosa media, ma ovviamente cambia tanto dal fattore poi da che gomma viene utilizzata durante il weekend, quello.
0: Tra l'altro, qui stiamo parlando di OKN e OKN Junior. Stiamo proprio vedendo un OK che sta girando all'interno del vostro tracciato. Io ti volevo fare una domanda invece, Alessandro. Vabbè, come ci hai anticipato, ma non avevamo dubbi, gestire un evento del genere richiede uno sforzo ai massimi livelli da parte della struttura. Ma la FIA ha qualche richiesta particolare?
1: Allora, la FIA, diciamo, sì, ma un po' come tutti gli organizzatori, ma soprattutto loro richiedono tanto.

0: Tanto, ma la cosa bella è che loro sono, hanno un'organizzazione, diciamo, al top, nel senso che loro hanno fanno delle richieste e poi ovviamente il circuito deve essere competente a soddisfare le richieste, però normalmente, cioè, non sono degli improvvisati, ecco, sanno quello
1: No,
0: che
1: dai,
0: vogliono
1: sicuramente.
0: per far sì che l'evento vada al meglio. Però
1: Bene.
0: normalmente sono le normali richieste che fanno tutti gli organizzatori per un evento, ecco.
1: Bene, tra l'altro so che di recente avete ospitato anche l'ultima prova del campionato italiano che poi di fatto ha consacrato i campioni 2026. Noi a tal proposito dalla nostra Sofia Gargiulo abbiamo fatto fare un recap di chi sono stati appunto i campioni italiani. Ascoltiamola.
2: Chiuso lo scorso weekend a Viterbo, il campionato italiano AC Karting 2026. Al Leopard Circuit è andato in scena l'ultimo appuntamento della stagione, quello decisivo per l'assegnazione dei titoli italiani. Il KZ2, il titolo, è andato a Daniel Basile, mentre David Fauré si è laureato campione nel KZ2 Master. Il KZ2 Under 18 invece a conquistare il titolo è stato Kimi Tani. A festeggiare anche Manuel Scognamiglio nell'OKN e Josh Bergame nell'OKN Junior. Mentre nelle categorie mini i titoli sono andati ad Alfie Meyer e Zane Burgis.
1: Vi ho visto confusi.
3: No, perché forse le prossime puntate ci sostituirà a posto di me e Saulo, quindi stiamo preoccupati. Perché ultimamente lo sport la conta meno,
1: Non so
3: magari.
1: se avete seguito le parole o eravate confusi.
3: Ma io
1: Vabbè,
3: l'avevo
1: comunque.
3: vista la gara, quindi sapevo tutti i campioni.
0: Sapevo anche.
1: Bene. Allora, c'è la possibilità che nel futuro ci sia qualche, nel futuro recente, ci sia qualche novità in casa Leopard Circuit?
0: Allora, diciamo che noi siamo principalmente ancora un cantiere aperto, tra virgolette, perché siamo sempre in evoluzione, cioè lavoriamo tutti i giorni per comunque migliorare il circuito, e poi chi sarà più attento, insomma, chi verrà, cioè già dall'italiano adesso alla gara del mondiale abbiamo fatto nuovi lavori, siamo sempre in continuo sviluppo per rendere, insomma, il circuito, per rendere l'impianto migliore, sempre. E ci sono molti progetti, la voglia è tanta, quindi ci sarà sicuramente qualcosa di bello.
1: Bene, e
3: Anche
1: noi vi
3: perché Alessandro,
1: seguiremo.
3: scusa Ricky, fra un po' ci saranno le assegnazioni, se non so il periodo giusto, per il calendario 2027, giusto? Quindi vedendo gli ultimi 2 o 3 anni che proprio c'è stata un'evoluzione, no, del circuito Leopard, che comunque italiano, USK, S4 Cup, Yame, avete intenzione comunque di prendere almeno una parte o due di gare titolate, penso, no?
0: Sì, diciamo adesso è ancora un po' il periodo della stagione dove si stanno ancora concludendo accordi, eccetera. Quindi abbiamo confermato le due gare di USK, la Supermaster Series e la Final Cup, e altre sono tutte in fase di approvazione, insomma, a breve, insomma, a fine anno uscirà il calendario per
1: Bene.
0: tutte le date, sì.
1: In ultimissimo, Alessandro, favoriti nella OKN e OKN Junior, secondo te chi sono? Se lo vuoi dire.
0: Ma c'è, diciamo, nell'OK Junior ho visto molto bene Gorun, andava veramente forte questo weekend, cioè questo weekend, il weekend passato all'italiano, e secondo me, insomma, può far bene. OKN, c'è Manuel Scognamiglio, non mi ricordo,
1: Scognamiglio.
0: che anche lui, insomma, vabbè,
3: Beh,
0: visto
1: l'ultimo
0: anche i
3: vincitore della World
0: risultati.
1: Cup, campione italiano due volte di
0: L'anno
1: fila,
0: scorso,
1: quindi.
0: sì. Poi, insomma, ecco, è tutto. Beh, la cosa un po' brutta per noi, insomma, a livello organizzativo, che ha messo un po' di acqua, ma anche per tutti i team, piloti, meccanici, ha messo un po' di acqua questo weekend, però speriamo che il
3: Vediamo che
0: tempo
1: come
0: cambi.
3: sempre si sbagliano, Alessandro, perché tanto magari passano 2 o 3 giorni. Noi facciamo tifo per i nostri italiani, penso che ci sia anche Berico, giusto? Nicolò?
0: Sì, anche Nicolò, certo. Sicuramente uno dei favoriti.

0: Bene.
1: Io volevo fare un'ultima domanda, no, Natale? Che secondo me è un po' racchiude il cerchio di quello che è stato il mio inizio da quando era il 1984 ad oggi sul discorso di avere una pista in centro Italia. Io ho iniziato con la pista d'oro, perciò Alessandro magari non era ancora nato. E sarebbe bello, secondo me sarebbe bello portare un campionato del mondo, cioè, in Italia, centro Italia, perciò a Roma, no? Diciamo, oppure nelle zone limitrofe. Ma Alessandro, cosa manca per avere questo sogno, per arrivare a realizzare questo sogno? Tu ti metti mai seduto guardando la pista e dire, manca, a parer mio, mancherebbe un miglioramento lì, qui, e allora si può avere il campionato del mondo.
0: Allora, sì, sicuramente io, diciamo, sono una persona molto autocritica che cerca sempre, anche se va bene, ma dobbiamo sempre cercare di migliorare sempre, qualsiasi cosa uno insomma fa. E secondo me, attualmente a livello di il nostro impianto, insomma, a livello è di alto livello. Comunque ha messo anche a confronto su altri circuiti in Italia, cioè siamo comunque a un buon livello, sicuramente si può migliorare. Secondo me non abbiamo troppi, non ci manca troppo. Ovviamente per quanto riguarda i calendari FIA c'è una rotazione che va di anno in anno. Sicuramente non puoi avere tutti gli anni sempre gare titolate, però insomma ecco, speriamo di in un 2028, magari ecco, un campionato del mondo mi
1: Però
0: piacerebbe averlo.
1: Alessandro, hai detto una cosa giusta, la FIA, ok, guarda il tracciato e tutto, e voi l'avete bellissimo, ma controllando gli ultimi anni controlla anche la gestione, la struttura, i lavori. Comunque, dare perché comunque il campionato del mondo, ragazzi, a livello anche televisivo, comunque che se ne parli, l'occhio vuole la sua parte, e questo la FIA ovviamente lo nota, perché magari altri circuiti, pure per avere un europeo, gli hanno fatto richieste, l'ultimo non che Val Vibrata, per migliorare comunque alcune cose. Voi, chiunque ha visto negli ultimi anni, basta vedere, ecco qui il video che ci passa sotto in regia, la struttura è bellissima, è curata, e questo, no, ahimè, la FIA forse valuta più questo e poi tutto il resto.
0: Però Matteo Ale ha detto nel 2028
1: Infatti,
0: forse è qualcosa che.
1: significa ci ha dato, è come ci ha dato un'anticipazione, infatti volevo dire anche quello, che il 2027 forse non è sicuro, oppure già hanno alcune certezze, ma il 2028,
0: Allora,
1: Viterbo, qualcosa ci svelerà.
0: fondamentalmente, diciamo, i calendari internazionali sono sempre i primi che escono. E non abbiamo nessuna gara assegnata insomma per il 2027 perché c'è il Mondiale KZ in Puglia, non mi ricordo il
1: Ugendo,
0: nome, a
1: quindi è
0: Ugento, sì.
1: sicuro. Ah, ok, perché sapevamo
0: No,
1: qualcosa.
0: cioè, era scritto provvisorio in fase di approvazione di omologa, però ecco, una bozza è uscita. Poi, come insomma succede sempre, non è nulla mai insomma detto, potrebbe essere insomma che avremmo anche una gara. Però ecco, attualmente non abbiamo nulla in programma.
1: Io incrocio le dita perché il campionato del mondo a Centro Italia manca, e manca, è arrivato il momento, via.
0: Lo faremo.
2: Ci
0: Siamo
2: arriveremo
0: sicuri.
2: sicuramente con la Leopard Circuit. Che dire, ragazzi, io vado veramente a ringraziare tantissimo per averci dato anche delle chicche interessanti e naturalmente secondo me anche i nostri telespettatori che non sanno cosa c'è dietro a un lavoro per preparare un evento anche così importante. Insomma, oggi gli abbiamo dato delle belle informazioni, grazie al nostro Alessandro Labate che vado a ringraziare. Grazie mille, Alessandro.
0: Grazie a voi ragazzi, è stato un onore per me stare qui con voi. Ci vediamo, vi aspetto sicuramente questo weekend per vedere questa gara, insomma, in programma. E nulla, grazie a tutti.
1: Grazie, ti mandiamo in bocca al lupo, grandissimo, e continuate così perché state sulla strada.
0: Grazie.
2: Bene
0: Grazie
2: ragazzi,
0: tanto.
2: noi andiamo un attimino in pubblicità.

dal nostro rientro avremo un altro super ospite per parlare più approfonditamente ancora di questa World Cup di Viterbo. A tra pochissimo.

0: Una grande concessionaria vive di dettagli e di persone che lavorano insieme. Automotive AI, 24 connette sito, gestionale e CRM in un unico ambiente intelligente. Dal VIN prende forma la scheda dell'auto, descrizione, optional, valore stimato e prezzo di listino. Leon accoglie le richieste da sito, portali ed email. Le collega alla vettura. Le smista al venditore assegnato. Supporta la valutazione dell'usato, simula il finanziamento e segue ogni opportunità con follow-up automatici. Sito, portali e social. Tutto coordinato dalla stessa dashboard. Il tuo team, una regia intelligente. Automotive AI 24. La concessionaria diventa intelligente.
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
2: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
3: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
2: Certo!
3: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
2: Naturale! La tua auto è pronta!
3: Che professionalità!
2: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
4: Garantisco io! Punto Pro!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: E in questa seconda parte di trasmissione, dopo questo brevissimo break pubblicitario, ancora qui con GoKart TV News, o le vinco o le capoto, stiamo parlando di questo super evento che è la World Cup. Dai proprietari della pista della Leopard Circuit di Viterbo, che ospiteranno questo prestigioso evento, ci spostiamo a chi schiererà quasi 20 piloti. Lui è il proprietario di un super team. Abbiamo con noi Alessandro Palloni della Modena Kart. Ciao,
8: buonasera a tutti. Buonasera. Ti correggo sul proprietario, diciamo il nipote
7: del proprietario. Ma ormai guarda che gli zii lasciano tutti i nipoti.
8: Fortunatamente per me non hanno figli, quindi mi è andata bene.
9: Attenzione, quindi, però, che ti lasciano delle cose belle, perché se ti lasciano debiti, poi dopo è un problema.
10: Vabbè. Anzi, salutiamo Gabriele e Jonathan Finocchi. Sì, conosciamo bene, che sono modo di fare due gare con loro ai tempi di qualche decennio fa. Quindi li conosciamo bene, sono bravissime persone, molto, molto sul pezzo, sul karting, quindi allora, anche la strada giusta.
7: Prima di catapultarci anche con il buon Alessandro in questo super evento, io andrei un po' a ricapitolare tutto.

0: tutto ciò che di bello ha fatto il team Modena Kart. Ricordiamo innanzitutto, ben 26 anni che esiste, giusto Alessandro?
1: Esatto, il team sì, esattamente nel dicembre del 2000 Gabriele e Jonathan hanno iniziato questa avventura, ma a fronte di anni e anni già passati in pista, perché Jonathan e Gabriele nel passato hanno corso, e Gabriele era più dalla parte tecnica, Jonathan era il pilota. E era sempre stato un team tra di loro, poi dopo è diventato un team per gli appassionati.
0: Beh, avete fatto poi. Tu forse 26 anni fa non eri neanche nato, non lo
1: No, ero già nato, sì, avevo 5 anni,
0: so. Ah, ecco.
1: io sono 95 e io ormai è dal 2010, da fine 2017 che faccio parte, diciamo, del team. Negli
0: Sì.
1: anni ho imparato tanto da loro e ne ho viste tante. E devo dire che fino ad oggi è stata un'esperienza bellissima. Ho avuto solo la sfortuna che da piccolo i miei genitori non mi hanno lasciato montare sopra il go-kart, perché proprio Gabriele e Jonathan avrebbero sempre voluto mettermi sopra, ma non è mai successo.
0: Vabbè, vedi, però fai altro e ti sei introdotto benissimo nel team e oggi hai un ruolo molto importante all'interno di Modena Kart, che ricordiamo essere uno dei team più importanti, poi lo vedremo anche nel corso della puntata, più importanti a livello italiano. Allora andiamo a ripercorrere velocissimamente, perché ne avete vinte veramente tante di gare, un po' le vostre vittorie. Io partirei dal 2015 con Riccardo Longhi, vincete il campionato italiano, giusto?
1: Sì, a Siena. Tra l'altro, dal racconto, perché ancora non ero presente, mi è stato raccontato che fu una gara, cioè un campionato vinto praticamente a punti con gli scarti proprio all'ultima prova lì a Siena, che si giocava proprio con Riccardo, se non sbaglio, se lo giocava con Mirko Torsellini.
0: Sì. Tra l'altro proprietario della pista.
1: Proprietario.
2: Sì.
1: Esatto, sì. Infatti
0: Bene, poi
1: fu
0: passiamo.
1: un'annata mo molto impegnativa, a quanto mi è stato ricordato.
3: Che poi il
0: Ok.
3: trampolino di Riccardo Righi è partito proprio da loro, da lì, e poi dopo vabbè, ha fatto la carriera come pilota ufficiale, è andato in birra e tutto quanto, adesso vabbè, oltre che pilota e team manager l'abbiamo avuto della birra, però diciamo l'hanno diciamo fatto loro emergere il cognome Longhi, quindi va merito molto a Modena.
0: Arriviamo al
1: Credo proprio.
0: 2020, dove vincete, ragazzi, questo è un super titolo, sia il campionato europeo, ma soprattutto la World Cup con Simone Cunati, giusto Alessandro?
1: Allora, no, l'Europeo è stato secondo, e lì purtroppo con un sorpasso Gustafsson a Genk ci ha fregato, tra virgolette, il titolo. Comunque facemmo sia vice campioni d'Europa nel KZ2 e vincemmo l'International Super Cup a Lonato, con una gara bellissima, perché fu una gara, io mi ricordo ancora, perché dalla qualifica, che fu quella qualifica mezza bagnata, mezza asciutta, infatti i mezzi gruppi fecero con le wet e mezzi con le slick. E fin dall'inizio, Simone, si vedeva che funzionava la situazione, anche perché, se non ti ricordi male, quell'anno lì, il 2020, era il secondo anno consecutivo che correvamo a Lonato per il discorso del Covid.
0: Sì.
1: E fu una gara veramente tiratissima, che erano tantissimi iscritti, poi c'era il discorso del Covid, era tutta una situazione stranissima, che poi Simone, una volta partito, io mi ricordo, la finale, partiva primo. L'unica preoccupazione fu, mi sembra, il giro 2, che Carbonell entrò, lo sorpassò praticamente lanciandosi. Simone, mi ricordo, nell'intervista disse: io mi sono visto arrivare un carto, ho aperto lo sterzo perché ho detto: se chiudo salto su per aria. Poi nel momento in cui tutto è andato a posto, è cominciato a funzionare, cioè tutto era caldo, Simone l'ha sorpassato e ha vinto la gara, se non mi ricordo male, molto bene, con 2 secondi e mezzo di vantaggio sul secondo.
2: Lì se non sbaglio era quell'anno che la birra tirò fuori, che era l'S12-11, che era il telaio
1: L'S11, che tra l'altro noi
2: S11 andava come una iena. Lo
0: stiamo
1: sì,
0: vedendo in
1: era
0: questo momento. Andiamo al
1: era
0: 2023, dove
1: No, scusami.
0: fate, scusa,
1: No, scusami, scusami.
0: No, andiamo al 2023, dove fate terzi al campionato europeo vincendo la prova di

0: Vibrata con Orlov, giusto Alessandro?
1: Sì, lì abbiamo. Allora, lì c'era già il discorso. Avevamo iniziato un'avventura, un progetto con Parolin dove stavamo gestendo in prima persona il progetto della KZ per Parolin, dove gestivamo sia la Z, dovevamo sia la Z1 sotto la tenda che la Z2. L'Europeo l'ha vinto Parolin come costruttore con Trevisanutto, invece con sempre lì a Val Vibrata. Avevamo una gara fantastica perché eravamo tutti davanti. E Orlo vinse la gara in modo, cioè, impeccabile, fece una gara bellissima.
0: Bene, ragazzi, avete qualche domanda velocissimamente per il
2: No,
0: team?
2: parlando adesso, non so se mi avevi citato Spagna-Siena, mi sembra hanno vinto proprio Spagna-Siena il campionato
1: Esatto, Spagna
2: italiano. Sauro se
1: nel
2: lo ricorda
1: 2020
2: bene,
1: sempre.
2: se lo ricorda bene, Sauro perché fece secondo e io mi sono incavolato come una bestia con lui che
1: Allora, sì. Quella gara me la ricordo bene perché fu bellissimo, che fu terribile. Mi ricordo Sauro, cioè, tutti i giri dal primo all'ultimo sono stati attaccati fino in fondo. Io mi
2: perché Sauro
1: ricordo
2: aveva avuto un
1: Spagna era.
2: problema aveva bucato la gomma, partiva dietro la prefinale, ma poi dopo in finale
1: Esatto.
2: si è addormentato.
0: Succede. Ragazzi, andiamo poi al 2025 dove c'è stata una super vittoria, l'ennesima, ancora World Cup questa volta con Gioele Girardello. Alessandro, un super
1: Quella è
0: risultato anche
1: stata,
0: questo.
1: sì, super, perché veramente una gara bella. Anche quella è stata una condizione tra asciutto e bagnato. E partivamo in finale sia col primo e il secondo, e con tutta la prima fila, che era Gioele Girardello e Albert Tam. Poi dopo la partenza abbiamo fatto primo e terzo, perché nello sfilare, essendo interno, Gioele ha perso, no, Tam, essendo esterno, ha perso qualche posizione in partenza che dopo ha ricucito durante la gara. Comunque, anche lì, gara dal primo all'ultimo giro davanti era veramente combaciava tutto. Dobbiamo dire che il telaio Parolin lì ha funzionato veramente. Sicuramente si sposava bene anche con la gomma. E poi, diciamo che la nostra partnership nell'OKN Junior con MA di Simone Catenacci, gli ultimi anni, cioè, dato questo pacchetto che funziona molto bene, però naturalmente non ci scordiamo che il pilota non è da meno, Gioele. L'abbiamo visto quest'anno nella Junior facendo diversi podi con Parolin, col Factory Team.
0: Beh, tra l'altro Gioele io l'ho visto crescere nella Easy Kart, già andava fortissimo, poi sta facendo una carriera straordinaria, l'ho visto proprio l'altro ieri alle finali internazionali Easy Kart, abbiamo scambiato due parole, un ragazzino veramente che sta facendo molto molto bene e gli auguriamo il meglio sicuramente.
1: Sì, veramente è un bambino. A parte l'ho visto, ce l'ho a cuore perché in un anno è cambiato da bambina a ragazzo,
0: Oh,
1: quindi
0: è vero.
1: adesso sembro un uomo a quando abbiamo iniziato l'OKN Junior insieme.
2: Io
1: Vero,
2: invece
1: infatti
2: volevo
1: è
2: fare,
1: così.
2: andiamo sull'attuale, no? Ok, tutti i titoli perché comunque non si vincono a caso. Io, ripeto, ho avuto la fortuna di fare due gare. Abbiamo sfilato un campionato italiano per colpa mia, Battipaglia, quando era ancora GRG. Perché se non
0: Oggi,
2: sbaglio.
0: Sauro, oggi Matteo parla solo delle sue gare.
2: No, io
0: Cos'è
2: io
0: successo?
2: non
1: Ne ha
2: parlo mai delle
1: fatte
2: gare.
1: poche, quelle poche se le ricorda tutte.
2: Esatto, vabbè, moltando il paese. No, io per arrivare al punto, vedendo adesso anche Jonathan, loro sono team comunque, da quello che ho visto io, come pochi, perché comunque hanno una preparazione tecnica che va al di là di molti che ce ne sono in giro, e questo lo dico perché comunque ci ho avuto la
1: Lo dice
2: possibilità.
1: anche i fatti, Matteo, hanno vinto con
2: Esatto.
1: qualsiasi tipo di telaio
2: Però
1: in
2: sai che
1: casacca.
2: Sauro non conta solo vincere, perché lo sai meglio di me. Io, quella gara lì che ho fatto, venivo, vabbè, quando vieni dalle ditte, lavori in una certa maniera. Correndo con loro, visto che loro erano molto al di dentro della GRG, se non sbaglio, giusto Alessandro? Sia Jonathan che Gabriele.
1: Noi, beh,
2: Quindi,
1: loro hanno lavorato tanti
2: ecco.
1: anni sia cioè, con costruttori in generale. Però
2: Esatto.
1: diciamo, se non sbaglio, la partnership con CRG di rivendita del telaio è
2: Esatto.
1: stata
2: E
1: di quasi
2: questo è il punto
1: 15
2: che
1: anni.
2: volevo.

0: arrivare, nel senso che tu lo vedi quando escono dei tecnici dalla casa madre, come lavorano, sono le piccolezze che adesso magari per molti che ci vedono appassionati non, sarebbe difficile spiegare. Però ho detto questa cosa qui, visto che loro, per me Paola Ragatta era GRG, no? Poi hanno fatto un periodo in B, adesso in Parolin. Questa scelta, se ci vuoi rispondere, a cosa è dovuta? Da un'offerta da un altro team, una cosa, un volere cambiare, magari avere più, non so, potere, tra virgolette, su delle scelte tecniche? Se ci vuoi rispondere, perché comunque loro da quel periodo in GRG, andare in B, adesso Parolin, cosa è dovuta questa scelta di cambio?
1: No, ma guarda, non, niente di sconvolgente. Con Parolin è stato un incontro dove la situazione è stata subito chiara. C'è da fare un progetto, c'è da portarlo avanti, c'è da crescere insieme. E Gabriele e Jonathan è stato deciso di intraprendere questo progetto perché anche magari in quel momento lì Parolin come team era già un team che ha già avuto delle vittorie, però soprattutto nella KZ in cui non era presente, o se lo era, anzi, noi abbiamo cambiato dopo che ha vinto il mondiale con Trevisanutto in Svezia. Si è fatto l'annuncio a gennaio dell'anno dopo, subito dopo, perché sì. Aveva il materiale che funzionava, ma comunque non era presente in tutte le gare o con tanti piloti. Marco invece voleva avere a
0: Un team
1: fine
0: di
1: dell'anno,
0: riferimento.
1: fine del progetto, un riferimento per cercare di incrementare il numero di iscrizioni col telaio Parolin, che penso che
0: Quindi ad
1: negli
0: oggi,
1: ultimi
0: se io
1: anni.
0: ho mio figlio che corre, chiamo Parolin, mi mandano a voi, oppure posso spieghiamo magari a chi ci segue che ha il figlio che vorrebbe o fare un
1: No, quello
0: test.
1: io ti parlo per la KZ,
0: Sì, no, però ti sto
1: KZ2.
0: dicendo in generale, c'ho un bambino che vorrebbe fare lo KN. Si va direttamente da Parolin, si può chiamare a voi, come funziona? Spiega magari qualcuno
1: Allora,
0: che vorrebbe fare una prova.
1: Parolin non fa lo KN come costruttore, proprio non fa come non scende nella categoria e lascia ai team satelliti come noi, AKM, come World. Tutti i suoi rivenditori fare o LA Motorsport lascia a tutti noi la possibilità di avere il bacino di clienti Parolin. Cioè non è che ha una preferenza di mi mando da Moda, li mando da AKM, li mando da soprattutto la cosa importante è che il costruttore non è presente nelle categorie. Quello ci dà tanta, diciamo, tanta libertà e tanta possibilità più che altro di clientela.
0: Esatto, punto di riferimento, insomma.
2: Beh, questa è una bellissima cosa. Poi, vabbè, ci sono state altre vittorie, anche il campionato italiano a Franciacorta nel 2025. Insomma, Alessandro, non vi siete fatti mai mancare nulla, come team. Che io, tra l'altro, rivedendo anche le immagini, insomma, che stanno andando in onda in questo momento, cioè, non avete niente, assolutamente niente da invidiare a un team ufficiale.
1: Ma allora, guarda, ti dico la verità, noi negli anni quello che portiamo in fondo lo reinvestiamo tutto e cerchiamo di crescere. E poi per noi la cosa più importante è sempre la pulizia, il lavoro. Cioè, inizia una cosa e finiscila, non rimandarla. Questo è quello che Gabriele ripete tutti i giorni a tutti, anche a Jonathan. Cioè, è molto metodico, no?
0: Sì,
1: Cioè, gli piace avere tutto in ordine, tutto in una certa maniera. Infatti, senti sotto la tenda, tutti hanno il tappeto, tutti hanno la stessa cassettiera. E penso che negli anni abbia pagato. E poi noi mettiamo sempre, al di là della prestazione, tutto per noi, la cosa più importante è il servizio da dare ai piloti.
2: certo. Ma ti posso chiedere, scusami Matteo, perché è una curiosità mia. Tu sei di Pistoia, no? Quindi
1: Sì.
2: anche i tuoi zii saranno di Pistoia. Come mai si chiama Modena Kart il team?
0: Glielo volevo chiedere io, sai,
1: Ah,
0: vero?
1: questa è la domanda più gettonata nella storia della Modena Kart. E finalmente spesso mi squilla il telefono, dove siete a Modena? Mi viene chiesto.
2: Vabbè,
1: Allora,
2: certo.
1: quando fondarono il team Gabriele e Jonathan, su consiglio di un amico, che penso a quanto dice la leggenda, per me è leggenda.

0: Fagni consigliò di dare questo nome per il richiamo insomma, della patria dei motori
1: La
0: italiana,
1: motorbike.
0: la Motor Valley, la Ferrari, cioè, questo è stato l'inizio del nome.
1: Ah, ok, oh,
0: Ha portato bene.
1: è una curiosità, era, infatti mi suonava strano. Tra l'altro, ragazzi, entriamo un po' a gamba tesa su questo super weekend
2: È quello che ti volevo chiedere, Ricky, se potevo. Ma è la curiosità mia, no? Giustamente, ad Alessandro, vi siete preparati? Avete fatto dei test? Se avete fatto dei test, quanti giorni siete stati a Viterbo, visto e considerato che la
0: Allora,
2: gente magari non sa?
0: quest'anno siamo passati spesso dalla pista di Viterbo, anzi, ci abbiamo iniziato l'annata il 9 di gennaio, se non ricordo male,
1: Porca vacca.
0: perché avevo già tutti i piloti all'inizio dell'anno, ma dove andiamo a girare, cosa facciamo già prima dei test ufficiali della Conca, allora vabbè, abbiamo detto andiamo a Viterbo, dato che il camion scendendo passa da Viterbo per andare alla Conca da casa. E poi
1: Tutte le
0: abbiamo
1: strade
0: nei
1: portano a
0: momenti.
1: Roma.
0: Esatto. Anche quando risalivamo giù dalla Conca ci fermavamo a Viterbo. Insomma, quando era possibile ci siamo passati. Però ormai nell'ultimo mese abbiamo cercato di fare, dato che avevamo tutte le settimane anche di gara lì, con il campionato italiano, abbiamo cercato di concentrare tutto il lavoro a Viterbo. Anche se nel mentre abbiamo dovuto affrontare anche una concomitanza che era quella del campionato del mondo a Le Mans, che avevamo un paio di piloti nella KZ Master.
2: Perdonami, domanda ancora più interessante. Io, insieme ai miei compagni di percorso, abbiamo dato giusto una letta a quello che è il regolamento. Il regolamento prevede, se non sbaglio, sei pneumatici, giusto, per il weekend? Perfetto,
0: Esattamente, sei pneumatici.
2: perfetto. Allora mi viene da dire subito, no? Voi che avete fatto tutte queste giornate di test a Viterbo, li avete fatte in virtù del pensiero di dire avremo solo sei pneumatici, allora avete fatto una simulazione gara, oppure avete messo, come fanno tanti, 30 treni di gomme nuove per vedere il tempo e basta e rassicurare il pilota che sta andando bene?
0: Allora, io parlando con Jonathan, che fa la parte tecnica, mi ha detto che nelle ultime settimane ha cercato di concentrarsi sia sulla gomma nuova, poi la fortuna di avere un bacino di piloti grande, abbiamo fatto test con 14-15 piloti, abbiamo potuto provare con alcuni piloti alcune cose, con altri altre. Cioè abbiamo provato sia la simulazione di gara, sia anche la gomma nuova per il tempo. Poi abbiamo avuto anche la fortuna di avere una gara la settimana scorsa, che è quella del campionato italiano.
2: Bene, ma tecnicamente parlando, adesso non voglio entrare nel tecnico perché magari ti potrei mettere un po' in difficoltà, però giustamente le cose un pochettino le mastichi. I pneumatici hanno sofferto abbastanza sulla simulazione gara con sei pneumatici, ci arrivate bene, avete trovato un
0: Guarda,
2: giusto equilibrio?
0: allora ti dico che a differenza dell'anno scorso dovrebbe essere anche più semplice perché è cambiato il format di gara. Perché l'anno scorso mi sembra, se non ricordo male, abbiamo fatto 6 manche, la prefinale e la finale. Invece quest'anno con il cambio di gruppi del nuovo modello di gara che è già stato presentato a Le Mans, i piloti andranno a fare 3 manche, la prefinale e la finale e le qualifiche. Quindi è anche più semplice che l'anno scorso come gara a livello di gestione dello pneumatico, però sicuramente non sarà semplice perché queste gomme non sono tante.
1: Ma la questione del telaio unico da funzionare?
0: Allora, questa è
1: Se uno piega il
0: un'altra
1: telaio,
0: discussione.
1: come funziona? Io in una
0: Allora,
1: mancia
0: io
1: mi
0: ho
1: tocco
0: letto il
1: il primo telaio.
0: regolamento, leggendo il regolamento si capisce che praticamente un cambio in caso di incidente è consentito a chi non ha già fatto altri cambiamenti, tipo a chi non ha cambiato team, perché quando ti vai a cambiare team fai già un cambiamento. E ho visto sul modulo nel regolamento c'è scritto che se te hai già fatto

0: fatto un cambiamento non potessi neanche cambiare il telaio. Però
1: Cioè, tipo io per far capire
0: un po'
1: a chi del caso,
0: penso.
1: Alessandro, ho corso con altro team, vengo a fare la World Cup con voi, quindi ho cambiato già.
0: No, solo se cambi l'iscrizione dopo la pubblicazione, cioè, ovvero entro
1: Ah,
0: 10
1: ok,
0: giorni prima.
1: dopo l'iscrizione, se cambio team, tipo stavo un altro team, poi cambio all'ultimo e vengo a correre con voi e già cambio di telaio.

0: ora se non ricordo male, più IVA era 6,40 ora la P1 quando è stata introdotta la benzina ora non so se è biologica,
1: Capito,
0: qual
1: ma
0: è la definizione?
1: qual è la giustificazione che costa 6,50 euro più IVA al litro una benzina? Cioè, io va bene tutto. Che significa allora che la benzina del distributore, non essendo ecologica, allora non riesco a realizzare questa cosa.
0: Penso sia un investimento che ci richiede la federazione, che negli ultimi anni comunque è molto interessata per quanto riguarda alla sicurezza e all'ecologico. Noi purtroppo non possiamo fare niente.
1: No.
0: Poi.
1: No, loro come team. Poi ci sono fa state fatte domande, le leggo velocemente dal nostro caro amico De Fan, e qua ci diceva, ci ha fatto varie domande che già abbiamo posto, ma per non parlare della tipologia dei motori che, essendo limitati a 15.000 giri, lascia poco spazio per sorpassi veri, e quindi saranno gare a difesa per tutti i piloti. Questa cosa qua non la sapevo io, che quindi praticamente i motori sono praticamente oltre 15.000 non possono andare.
2: Giusto,
0: È
2: Alessandro?
0: successo.
1: Ale,
0: No,
1: ci
0: scusa, mi è
1: sei,
0: saltata la
1: Alessandro?
0: connessione, scusami.
1: Ah, ok. No,
2: Vai, vai. Sì,
1: dicevamo, non so se hai sentito la domanda che ti abbiamo fatto.
0: ti confermo, ma comunque ti dico, le gare a vederle sia dell'OKN Junior che OKN Senior sono sempre, ti dico, sono divertenti da vedere, sono belle, la posizione è combattuta. Anzi,
1: Sì,
0: non,
1: sì.
0: nella pista di Viterbo non mancano sorpassi, la verità.
1: No,
0: Anche
1: vero.
0: te guarda, anche la finale di domenica scorsa, anche all'ultimo giro, il secondo era andato a riprendere il primo, si sono sorpassati e ripassati. Cioè, non è noiosa come categoria, per
1: Allora, no, ho visto
0: niente.
1: anche l'OKN Junior, bellissima. Bellissima la N, ma la Junior che poi il pilota di Marino, adesso ricordo, col Birel. Rea, se non sbaglio, ha fatto una gara, poi si è andato a sorpassare, sono ripassati, bella, bella, molto combattuta. Sicuramente il mondiale
2: Allora,
1: ci aspetterà una bella gara, insomma.
2: Alessandro, quasi 20 piloti sotto la tenda per questo weekend, giusto?
0: Sì, alle 17. Di cui 16 saranno junior e un pilota senior.
1: Quanti italiani?
2: Vero? Quanti italiani, Alessandro?
1: Si blocca Alessandro.
0: Due piloti italiani.
2: Pensa a te. Cioè,
1: Ma
2: capito? L'ho fatta
1: ne
2: apposta questa
1: 17,
2: domanda.
1: ma nei 17 ce n'è uno che punta la vittoria, cioè che secondo te potrebbe
0: Ma io
2: avere
0: ti dico la
1: delle chance.
0: verità, vedo anche degli avversari agguerriti, vedo agguerriti forti più che altro, perché c'è Perico, che penso che in questo momento, venendo anche da alcuni appuntamenti della Junior, sia veramente, veramente forte. Ci ha fatto vedere anche a Sarna l'ultima del KTF, che ha fatto la pole position, poi si è giocato la gara fino in fondo. Noi siamo lì naturalmente per cercare di vincere, però dobbiamo lavorare e vediamo
1: Oh,
0: come
1: sì.
0: finisce.
1: Qui me la servi su un piatto d'argento, però dobbiamo lavorare, ma cosa manca per arrivare al
0: No,
1: 100?
0: ma no, non lo so cosa può mancare, però anche quando sei lì non basta mai, devi sempre lavorare perché non bisogna mai fermarsi. Cioè,
1: Beh,
0: no, no, la
1: bisogna.
0: nostra filosofia è mai mettersi a sedere, perché durante una giornata la pista cambia tutto di continuo, quindi devi andare tutta la situazione.
2: Comunque, ragazzi,
0: Naturalmente vedo anche un'altra cosa, scusate, per i motoristi che fanno l'OKN. È una situazione che la benzina, a meno che non siano costruttori che hanno fatto gare junior, è una benzina che la incontrano, la incontriamo per la prima volta durante l'anno noi.
2: avrà un bel lavoro da fare Simone Catenacci, che tra l'altro saluto, so che è il vostro super motorista, bravo
0: Sì.
2: Simone. Novità per
1: Abbiamo
2: il
1: visto che hanno in
2: 2027.
1: tenda, scusa Riccardo, anche Alessandro che fa da meccanico ad Alessio Piccini, quindi nostro caro amico, in KZ2 vede lui, no?
0: Sì, lui ormai fa da Z1 ormai dal mondiale
1: Z1,
0: dell'anno
1: scusa,
0: scorso,
1: Z2
0: Sancho
1: nel senso campionato
0: Volta.
1: italiano. Sì.
0: Sì. E Alessio e Alessandro.

0: ormai fanno parte del nostro team da 2-3 anni.
1: Beh, è un bel
0: E
1: upgrade per il team,
0: devo
1: soprattutto
0: dire
1: avere
0: che,
1: Alessandro
0: insomma,
1: di
0: avere una,
1: mezzo.
0: a livello tecnico, avere la possibilità di una consulenza da Alessandro Piccini non è da poco.
2: Insomma, state facendo le cose veramente al top, infatti i risultati arrivano e come se arrivano. Io ti volevo, poi siamo veramente in chiusura, ragazzi, è volata questa puntata, servivano ancora un paio d'ore. Ti volevo chiedere, c'è anche da regolamento l'aumento del peso in OKN di 5 kg. Non si rischia che l'OKN Junior giri più veloce?
0: Può essere, ma non è l'unico fattore che potrebbe incidere, perché la Senior correrà con le Maxxis, che è una gomma che, a parte l'OKN, ha usato solo l'anno scorso durante la World Cup a Cremona, e invece con la Junior correremo con le MG, ma che abbiamo usato tutto il campionato italiano.
2: Ok, va bene. Obiettivi per il mondiale, per questa World Cup, sicuramente la vittoria, immagino, Alessandro.
0: Sì, quello che obiettivo è un sogno, però cercheremo di fare il massimo. E innanzitutto l'obiettivo è quello di arrivare con più piloti possibili in finale, perché il format di gara non è semplice, e soprattutto se un pilota perde una manche diventa veramente dura accedere dopo la
2: Difficile di
0: finale.
2: entrare, insomma, anche perché quest'anno in finale non ci saranno più 36 piloti, ma 28.
1: 28.
0: Esatto.
2: Ah.
1: Sono
2: Bene,
1: tanti,
2: no?
1: molto di meno, ragazzi, su tanti iscritti.
2: Sono tanti.
3: È molto selettivo come weekend,
1: Non puoi
3: deve
1: sbagliare
3: andare
1: nulla, Sauro. Cioè,
3: tutto bene.
2: ragazzi.
3: Devo dire che poi ti lascio la parola, Ricky, per chiudere, che è un weekend dove la fortuna gioca per il 90% e la bravura del pilota nelle star fuori, diciamo, a quelle situazioni critiche, e anche lui c'ha una bella importanza. Poi si vedrà alla fine.
2: Ma ragazzi, secondo voi da 28 a 36 lo hanno fatto per una questione di sicurezza? Meno carte in pista, meno casini alla prima curva?
1: No, secondo me, dal punto di vista mio, no, forse magari per far meno manche. Adesso non lo so, sta cosa come racchiudono i gruppi, che no, devo un attimo controllare tutto, che sono tre manche. Sinceramente, a me piaceva più a 36, oltre che dare più la possibilità, visto che è così selettivo come weekend di gara. E un campionato del mondo che era la gara re di tutta la stagione. Questa scelta da parte mia, io preferivo 36 piloti. Adesso non so, Sauro, ma per me rimaneva
3: No, io penso che i 28 piloti siano sicuramente ragionati, cioè nel senso,
1: sì.
3: colui che ha scelto di passare da 36 a 28 ci avrà una motivazione. Io adesso non posso saperla e non la so neanche. So soltanto che 28 per alcuni circuiti, specialmente anche se ne tengono 36, però 28 sarebbe il numero giusto. Forse però la preparazione è arrivare ai 28 finalisti, che secondo me è troppo selettiva. Cioè, devi dare la possibilità a un pilota di poter recuperare se commette un errore, tra virgolette, nelle qualifiche, in una manche, così diventa tosta, tosta.
2: Tosta. Vedremo questo weekend come andranno le cose. Noi saremo a guardarvi, voi della Modena Carta, Alessandro. E in bocca al lupo, come si dice, no?
0: Crepi loop.
2: Poi magari verso fine anno o subito dopo il mondiale, vediamo come vanno le cose. Magari ti rinvitiamo, magari anche con Jonathan e Gabriele, per parlare anche un po' del 2027, dai.
0: Va bene, volentieri.
2: Va bene? Allora io vado a ringraziare i miei compagni di viaggio, Matteo Traini,
1: Ciao ragazzi.
2: Sauro Cesetti, il nostro Bughini, e
3: Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti.
2: il nostro Alessandro Palloni, al quale gli facciamo un super in bocca al lupo.
0: Grazie mille di avermi invitato. Grazie, crepi il lupo.
2: Grazie mille a te. Ragazzi, super puntata, stiamo lavorando già assiduamente per le prossime. Adesso focus sulla World Cup di questo weekend, tanti aggiornamenti sulle pagine Instagram di Ole Vincole Capoto o di GoKart TV. Comunque ci potete rivedere in replica su GoTV Channel 809 di Sky, 244 del digitale terrestre, su YouTube ricarichiamo sempre le puntate, quindi non avete scuse, ma vedo che non le trovate neanche, perché siete veramente in tantissimi a seguirci, e io veramente vi volevo ringraziare. Anche in giro in pista ci fermate, insomma, ci fate i complimenti, grazie davvero per tutto il supporto che ci date, e anche per quello che stiamo cercando di fare sempre, sempre di più.
1: Rimaniamo anche noi stupiti delle volte, Riccardo, perché ok, ma le ultime puntate, numeri da capo.
2: No, ma io lo dico sempre, guarda, secondo me questo format ci è scappato di mano, cioè non ci aspettavamo neanche noi tutto questo successo, ecco. Però la strada è ancora lunga, bisogna...
1: Siamo partiti adesso.
2: Va bene, Alessandro, saluta tutta la Modena Kart.
0: Un saluto a voi, in bocca al lupo anche a voi per tutto.
2: Grazie. Voi non cambiate canale, ragazzi, continuate a seguire la programmazione di GoTV Channel. Ciao, buona serata.
1: Ciao.
3: Ciao.
4: Questo programma è offerto da IP Karting. Nero Giardini. Automotive e AI 24. Intrepid Driver Program.

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Si crea nella condivisione un nuovo tipo di umanità, l'unico possibile perché questa povera umanità possa sopravvivere a se stessa. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
2: Buongiorno signora, sono il Corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
3: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
2: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
3: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.

0: E poi all'improvviso sei arrivato tu. Ragazzi, TG Events Television, un programma per amico, il TG degli eventi italiani. Signori, subito la puntata numero 816, ma prima una notizia flash a cura del subinviato Gianni Risso. Prego, regia.
1: Ciao Luca, è appena uscito dall'acqua il nostro sottoinviato degli abissi, Piero. Piero è appena tornato dall'isola di Creta. Cosa hai scoperto sott'acqua?
2: Sott'acqua abbiamo scoperto che ci sono tanti pesci leone, che di solito non sono pesci tipici del Mediterraneo, ma sono entrati praticamente nel Mediterraneo dal Mar Rosso.
1: C'è anche il cambiamento della temperatura, ma non c'entra, perché questi sono entrati dopo l'apertura del canale di Suez, hanno cominciato a migrare. È un fenomeno che avviene molto lentamente. I pesci leone sono da tantissimo sulle coste israeliane, in Grecia, sembra che arrivino anche in Italia.
2: Sì, infatti i primi avvistamenti in Sicilia ci sono già stati.
0: Come avete visto, non solo i cambiamenti climatici possono cambiare le abitudini degli abitanti del mare. Da parte di tutti, mi raccomando, più attenzione, perché rispettare il pianeta è contribuire a salvaguardarlo. Perché insieme
3: si può fare!
0: E adesso tuffiamoci in puntata con tutti i servizi della settimana. Ma prima la sigla, firmata da Marco Carena e alcuni utili consigli.
4: Questo programma è offerto da...
5: 1, 2, 3, 4.
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: Ci chiede la linea Giulia, o meglio, e brava Giulia, dalla serie Salute e Benessere. Oggi Giulia, e ribadisco Giulia, ci parla di...

0: Ciao a tutti e bentornati, io sono la dottoressa Giulia Pirazzini. Oggi parliamo di un parametro che tutti conosciamo ma che spesso sottovalutiamo, la pressione arteriosa. Ma che cos'è? È la forza con cui il sangue viene spinto dal cuore contro le pareti delle arterie. Quando misuriamo la pressione, infatti, troviamo due valori, quello massimo sistolico e quello minimo diastolico. Ma perché è così importante controllarla? Perché la pressione alta o ipertensione spesso non dà sintomi evidenti. Una persona può sentirsi perfettamente bene e avere valori elevati, ma possiamo accorgercene soltanto misurandola. Se l'ipertensione persiste nel tempo, può portare a problemi cardiovascolari, come infarto e ictus, oltre a poter danneggiare nel tempo altri organi, come reni e occhi. Per questo misurare la pressione è un gesto semplice, ma molto importante per la prevenzione. E adesso una curiosità. Sapevate che la pressione arteriosa non è sempre uguale durante l'arco della giornata? Anche in base all'attività fisica, allo stress, al sonno, alle emozioni e anche alla caffeina. In genere, durante il sonno tende a diminuire, infatti viene chiamato calo pressorio notturno. Quindi una singola misurazione non racconta la storia della nostra pressione. E quando la misuriamo, anche il modo in cui lo facciamo è importante. È consigliabile essere seduti e a riposo da alcuni minuti, con la schiena appoggiata e i piedi per terra, evitando di parlare durante la misurazione. E se i valori risultano frequentemente elevati, è importante non ignorarli e parlare con il proprio medico farmacista. La pressione arteriosa è uno di quei parametri che possiamo controllare in pochi minuti, ma che può darci informazioni preziose sulla nostra salute. Conoscere i propri valori significa fare prevenzione, perché spesso prenderci cura della nostra salute non significa fare grandi cose, significa fermarsi, controllarsi e ascoltare il nostro corpo prima che sia lui a chiedercelo. Io vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: Quattro amici viaggiatori ci

0: mandano una forte testimonianza direttamente dalla Transnistria, una repubblica separatistica non riconosciuta che si trova tra la Moldavia e l'Ucraina.
1: Signori, siamo appena entrati in Transnistria con la nostra guida Corrado e l'ignoto Matteo.
2: Tabella con i limiti di velocità transnistriani, 50 in città, 90 fuori perché non ci sono autostrade.
3: Corrado, qui siamo al mercato di Bender, proprio come era l'Unione Sovietica negli anni 70.
4: Sì, si sente anche il profumo degli anni 70
3: anche
4: della
3: sì.
4: Russia.
3: Guarda un po'. Questa è insalata russa, per fare l'insalata russa vedi fai. Per assaggiare l'anguria sotto aceto in Transnistria a Bender. Buono.
2: Gli stemmi delle 15 repubbliche dell'Unione Sovietica e in alto a sinistra lo stemma dell'Unione. Poi dopo, telefono per chiamate urbane con 3 copechi, 3 centesimi di rublo. Si poteva chiamare ininterrottamente a livello locale perché finché non riagganciavi la monetina non scendeva.
5: Allora qua i nostri eroi sono stati addobbati e cappellati, partendo da sinistra con un cappello dell'Armata Rossa, al centro e i pompieri, e metto anni 30 e poi la flotta del nord della flotta rossa. Sullo sfondo lo stemma della Moldova sovietica e vedete anche un bel busto di Lenin. Eccoli qua i nostri eroi. Pronti per la mangiata sovietica.
6: Allora, qui ci troviamo davanti a qualcosa che è rimasto solamente in Transnistria, ossia davanti o nelle vicinanze di ogni municipio cittadino vi è la tabella con fotografie e biografia dei cittadini illustri dell'anno precedente. Questi personaggi che vedete nell'anno 2024 si sono distinti per lavori, mestieri, professioni, arti e sport.
0: E adesso l'amico Marco Anelli ci documenta la 50ª edizione del Quattro Zampe in Fiera a Novegro, Milano. Ecco tutte le novità dagli amici a Quattro Zampe.
7: Dovinate un po' dove mi trovo, a Novegro, a Quattro Zampe in Fiera. Quest'anno è veramente pazzesco, tantissima gente e tante cose.
8: Quest'anno davvero tantissime novità, a partire da questi quadri. E c'è anche chi gioca con le palline. Praticamente devono fare canestro qua dentro, qua. Ma riescono a fare canestro o no?
9: Ne abbiamo fatti finora 6. 4 donne, un bambino e un uomo.

0: E qui abbiamo un bengalino, benvenuto al mondo, ma quanto sei bello!
1: Vi avevo detto che c'erano delle grandi novità anche qua dalla parte dei gatti e infatti qui con Cosetta c'è una news pazzesca. Io quando l'ho sentita ho detto no, bisogna dirlo, bisogna annunciarlo.
2: Qua abbiamo una novità che abbiamo pensato praticamente con i nostri gatti di passare delle serate, dei pomeriggi, delle giornate con i nostri gatti e gustandoci un aperitivo, un happy hour, una cena. E niente, con i nostri gatti che gireranno in mezzo ai tavoli e ci faranno compagnia. Pertanto chi ama i gatti sicuramente è una cosa gradita.
1: È bellissimo, in zona Bereguardo?
2: In zona Bereguardo, siamo alla Zelata.
1: Noi sicuramente andremo, io vengo assolutamente.
2: Assolutamente, ma io voglio che tu vieni.
1: Un podenco, qui abbiamo un podenco.
3: Loro nascono per la caccia al coniglio. Dopo un paio d'anni, non essendo più performanti sufficientemente, vengono scartati.

0: dal cacciatore. Purtroppo loro sono gli invisibili della Spagna perché non vengono pubblicizzati, non si conoscono in Italia, questa razza è sconosciuta. È una razza versatile, si adatta tanto alla vita anche in appartamento, si attacca moltissimo al loro proprietario, si possono sfruttare le loro caratteristiche come l'olfatto, la vista, l'udito per fare molte cose. Molti dei nostri vanno in ricerca persone disperse, i miei fanno pet therapy.
1: Cani al guinzaglio, ma cani anche sopra la cuccetta, direttamente. Quando un cagnolino è stanco, quando è stanca, bisogna riposare.
2: Queen. Lei è la queen.
1: Ciao, bella. Qui abbiamo invece uno spizzettino di Pomerania. Dov'è? Oddio, non l'ho visto.
3: Guarda lo zio, guarda.
1: Due spizzi di Pomerania, ma non ci posso credere, ma dove ti sei nascosto? Bene, abbiamo visto la parte interna e adesso mettiamo gli occhiali da sole perché vi porto a vedere la parte esterna. Abbiamo tutta la parte della ricerca olfattiva, abbiamo il primo soccorso, this dog, obedience, insomma sono tutte le parti dove il proprietario del cane con il cane stesso possono esercitarsi.
2: Non possono mancare i tuffi.
1: Abbiamo visto meravigliosi gatti, abbiamo visto tanti stand, abbiamo incontrato grandi amici, abbiamo visto dei cagnolini meravigliosi, insomma tante cose qui al Quattro Zampe in Fiera Novegro. Prossimo passaggio sarà a Torino e ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi, sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
4: Fatemelo dire, stop! Alcuni utili consigli e ritorniamo tra pochi secondi.
5: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
4: L'ambasciatore romano Alessandro Scarnecchia di Terza Pagina Magazine ci parla questa settimana del premio Tracce e Visioni, arte, cultura e grandi protagonisti in Campidoglio. Una kermesse condotta da Niccolò Carosi, che ha riunito personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della letteratura, dell'arte, della moda, dell'architettura, della comunicazione e del sociale. Numeroso il parterre dei premiati, tra i tanti citiamo Annalisa Brucchi, giornalista e conduttrice televisiva con Ricchi o Poveri, manuale di sopravvivenza economica, scritto insieme all'economista Carlo Dippoliti. Adriana Panitteri, giornalista Rai con il lavoro dedicato alla memoria di Raffaella Carrà, attraverso Raffaella Carrà, la ragazza perfetta. Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Premiata anche Claudia Conte, giornalista e scrittrice, per un percorso che unisce comunicazione e impegno sociale. Particolarmente emozionante il riconoscimento a Eleonora Ivone, che continua a custodire e tramandare la memoria e l'eredità culturale del marito Angelo Longoni, autore e regista. Grande spazio alle arti visive con Enrico Manera, pittore, scultore e attore legato all'eredità e alla sperimentazione della scuola di Piazza del Popolo, mentre il mondo della moda è stato rappresentato dalla Maison Luigi Borbone, espressione contemporanea dell'alta moda italiana. Importante attenzione anche alla categoria sociale, con il riconoscimento a Federica Pucciariello per Il piatto è pronto e Buon appetito, la mia cucina. E adesso passiamo allo sport. Gli amici di MTB Channel questa settimana si trovano a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, per documentarci la 25esima edizione di Iron Bike.

Questo pomeriggio Guastalla torna ad ospitare la Iron Bike, giunta alla 25esima edizione, gara valida per la 15esima edizione del trofeo Conad, 19esima edizione trofeo Itarca, nona e penultima prova stagionale del circuito BMB Race, nel quale ormai da tempo fa parte il team Sculazzo Italia con la gara organizzata a Guastalla, prova unica del campionato provinciale WISP Memorial Fabrizio Brenzi. Tra pochi minuti il via, in 150 circa attesi ai nastri di partenza per il penultimo appuntamento stagionale.

0: con Lorena Zocca, grande protagonista anche quest'oggi a Guastalla in una delle tappe conclusive, la penultima tappa per essere precisi del BMB Race.
1: Infatti non lo conoscevo, ho fatto un giro prima della partenza e devo dire che l'ho trovato parecchio interessante, molto guidato, mai banale, qualche tratto diritto, ma era per la maggior parte molto divertente.
0: Michael Boldrini, ecco, una cosa che abbiamo notato davvero fin dal primo dei tre passaggi che avete effettuato, subito il ritmo elevatissimo fin dalle primissime battute di gara.
2: Sì, volevamo proprio fare, io e Younes siamo amici, usciamo anche insieme a fare allenamento, quindi ci eravamo già messi d'accordo di provare subito fin dall'inizio e fortunatamente è andato tutto per il meglio.
0: Ecco, un percorso che nonostante non presenti per ovvi motivi particolari difficoltà a livello altimetrico, però molto guidato, molto impegnativo, tecnico, così ci hanno detto anche altri che hanno già corso con te questo pomeriggio.
2: Sì, era comunque un percorso di 40 km, giusto? 40 km da gestirsi, perché comunque c'erano dei punti dove si andava veramente veloce e comunque tutto il single track che c'era comunque perdi energie, perché è tutto un rilancio. E quindi no dai, un percorso molto carino.
3: E adesso andiamo a Torino, città riconosciuta come un luogo dove studiare, crescere e vivere bene. Tra arte e cultura, linea all'ambasciatrice Erika Comoglio.
4: Nel centro di Torino c'è un luogo veramente speciale, un luogo dove la cultura e l'arte si uniscono per un progetto, diciamo così, comunicativo. E io qui ho il piacere di avere di fianco a me i cofondatori di questo progetto bellissimo. Allora, che cos'è questo luogo intanto?
5: Hai detto bene, si chiama Contemporary Space, siamo i fondatori di questo spazio che è stato sottratto all'abbandono qualche anno fa ed è diventato un centro culturale, uno spazio che vive di arte, persone, eventi, ogni settimana una mostra nuova, ogni settimana nuove persone che vengono a conoscere questo spazio, artisti da tutto il mondo. Lei, Aliona, è la direttrice artistica e ha a che fare con tantissimi artisti, sono più di 5.000 ora da tutto il mondo, e questo è uno spazio che nel centro di Torino, Contemporary Space, ospita mostre, eventi, performance, e tutta una serie di appuntamenti, workshop, e siamo diventati un punto di riferimento per tutta la città e quindi grazie a voi di essere qui oggi con noi.
6: Il progetto è in realtà nato da artisti per altri artisti. L'idea è stata condivisa 5 anni fa con una tazza di caffè, allora siamo partiti da là. 5 anni, per tutti questi 5 anni siamo...
5: Abbiamo
6: bevuto tanti caffè e abbiamo fatto tante belle mostre. Come ha detto Massimo, siamo più progetto di comunicazione. Abbiamo mischiato i nostri skills, tra quale marketing e lato artistico, sapendo da dentro come fare la mostra, come fare packaging delle tue immagini, no? Come rappresentare l'artista. E da tutta questa nata idea, unire e dare queste esperienze ad altri artisti che magari non sanno come esporre.

0: non sanno come vendere l'opera.
1: E adesso che la festa abbia inizio, parliamo di Latin Festival da Milano per una edizione straordinaria. Ci racconta tutto l'ambasciatore Andrea Biandrino.
2: Voci, colori e arte ecuadoriana quest'anno qui a Mind all'interno del Milano Latin Festival.

0: 10 agosto, esattamente 217 anni fa, a Quito è il primo grido d'indipendenza. E oggi noi a Milano per commemorare quel magico momento. E siamo in compagnia del console generale dell'Ecuador e dell'ambasciatore. Console, questa giornata, 217 anni.
1: Sì, grazie a TG News per questa opportunità di dirigirnos a tutta la nostra comunità. Un evento importante in cui nuovamente l'Ecuador organizza questo evento per festeggiare e commemorare i 217 anni del primo grito di indipendenza. E lo facciamo di una forma in cui abbiamo invitato a artisti, a gruppi di danza, pintores, va a haber pintura, va a haber teatro y especialmente un desfile de trajes artísticos. Obviamente hemos invitado también a autoridades italianas, ecuatorianas, por la razón por la que me acompaña el embajador Esteban Moscoso, nuestro embajador en Roma, que también forma parte de este festejo, siempre apoyando las actividades que realiza el consulado. Así que muchísimas gracias por estar presentes y por difundir este magno evento.
0: Ambasciatore, ¿cómo mai l'Italia ama così tanto l'Ecuador, ma in generale l'America Latina?
2: Bueno, sí, esta es una demostración de cómo los pueblos se integran. Italia es un país que acoge a una gran cantidad de ecuatorianos ya desde hace décadas, y los ecuatorianos quieren compartir toda su cultura, su gastronomía, su música, su amistad con los italianos, y es la ocasión perfecta para ese evento.
0: Diana, oggi un momento importante dove l'Italia incontra il Sud America.
3: È un momento importantissimo perché appunto 217 anni fa c'è stato questo grido, il primo grido di libertà e indipendenza, e io credo che questa libertà e indipendenza continuiamo a costruirla insieme anche all'amministrazione, proprio perché vogliamo che tutte le persone siano libere di scegliere la loro vita, ma nella comunità siano anche rispettate, rispettando anche la comunità. Quindi questo incrocio di culture è un arricchimento straordinario per la nostra città, per il nostro tessuto metropolitano, e come dicevo nell'intervento, buona parte di questo ponte costruito è un ponte che si fa attraverso l'arte e le tradizioni, come vediamo oggi, che spesso sono custodite dalle donne. Quindi grande merito alle donne, viva l'Ecuador e viva l'Italia, che insieme all'Ecuador diventa ancora più bella.
0: Lei è la stilista di queste bellissime creazioni. Beh, l'ispirazione Ecuador.
4: Ecuador. Ecuador, possiamo dire che noi migranti, no? Essendo che sono una donna da 26 anni che ho emigrato, e mi piaceva molto fare notare, già che siamo in Italia, in Milano, a far notare le nostre ricchezze, già sia come cultura, già sia come natura. Allora noi anche per il 10 d'agosto adesso celebriamo la nostra libertà, la nostra indipendenza. Allora ho deciso insieme a Carlos, a Rosa e a tutti i ragazzi qua che hanno collaborato per poter fare questo giorno così speciale, già che sentiamo questa nostalgia del nostro paese.
0: Certo, assolutamente sì.
5: Hi, ciao. Hola, mi gente bonita. Yo soy Yogi y estoy realmente emocionada por venir al Milano Latin Festival, donde hay gente power, gente que trabaja, gente que yo admiro de verdad, de verdad, de verdad. Y realmente para mí es un honor conocerlos a ustedes aquí en el Milano Latin Festival.
0: Cosa vuol dire rappresentare l'Ecuador, la bellezza dell'Ecuador nel mondo?
6: Muy buenas noches con todos, muchísimas gracias por esa invitación maravillosa. Para mí representar a Ecuador ante el mundo es llevar en mi corazón y poder transmitirle a cada persona que se cruza en mi camino todo lo que tenemos en nuestro país para ofrecer, mucho más allá de la gastronomía también.

0: la belleza de su gente, los valores, la fortaleza, la valentía y todos los productos de exportación también que tenemos y todo lo que hemos luchado durante todos estos años. Justamente mañana celebramos el primer grito de independencia como República del Ecuador y todo lo que hemos luchado para conseguir lo que tenemos y que como es un pueblo muy trabajador seguiremos luchando por todo lo que merecemos. Y ser la representante de Ecuador ante el mundo entero significa llevar de la mano cada una de esas cosas.
1: Grazie, grazie di essere stata qua questa sera e ovviamente vedremo chi sarà la prossima nel 2026.
2: E la puntata numero 816 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, ringraziamo sempre tutti voi per le tante segnalazioni che ci fate pervenire a info@tgevents.it, ogni settimana vi dico grazie. Siamo sempre online, tgevents.it, mi raccomando basta un click e socializziamo, così, è semplice, basta veramente un attimo. Cari amici vicini e lontani, ci vediamo la settimana prossima, sempre con questo TG degli eventi, pronto ad entrare in casa vostra con il sorriso. 3, 2, 1, ciao, Maragnano.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: 1, 2, 3, ho!

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa. La certezza di sentirsi in mani sicure.
3: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
4: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il centro polispecialistico chirurgico Alesan di Salerno e il centro di fecondazione assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
5: Presso il centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il centro di fecondazione assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
4: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti, in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo

illegale emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Valle Oridiano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditori Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Valle Oridiano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo diciamo, dei soci fondatori di questa associazione, hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente, certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali. Perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo Oridiano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.

Neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Arsenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale, una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla, una tattica sanitaria che intende essere futuro con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri fino all'elettrocardiogramma, alla spirometrie,

Vasca Cappuccini di Sassano, accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Figo ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilatura degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida alle cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 chilometri e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla, per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreening complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

0: 185 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 800

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere.

Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della Questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa nel corso dell'udienza ha evidenziato alcune criticità che secondo il legale emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che secondo quanto riferito dal legale Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'associazione Imprenditoria Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo diciamo, dei soci fondatori di questa associazione, hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente, certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.

0: Neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Asenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale, una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla, una tattica sanitaria che intende essere futuro con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomi e cateteri fino all'elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
1: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la filatura degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida alle Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume, per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla, per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre a test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreening complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
3: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
4: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il nostro pianeta, per più di 4 miliardi di anni, ha donato ad ogni forma di vita l'acqua necessaria, ma il recente incremento della popolazione sta portando al limite questa risorsa naturale. Notte e giorno stiamo utilizzando questo dono della natura che ci è essenziale per sopravvivere, ma notte e giorno lo stiamo anche inquinando. Quando accade qualcosa di negativo alla nostra acqua, è facile passarci sopra, lontano dalla vista, lontano dalla mente. Almeno è così per molti di noi. Quando la nostra acqua viene inquinata, chi realmente sa che aspetto assume? Chi realmente sa qual è l'odore che si sente quando ci si avvicina? Chi realmente sa che le acque reflue vanno depurate al più presto, prima che entrino nel labirinto dei nostri fiumi o negli acquiferi sotterranei? E inoltre, chi realmente sa che le acque di scarico possiedono risorse in grado di aiutarci a trovare soluzioni ad alcuni dei più pressanti problemi del mondo? Quando le acque dolci entrano nelle aree urbane, non solo vengono utilizzate come fonte di acqua potabile, ma diventano anche un veicolo per il trasporto dei rifiuti prodotti in queste aree. I rifiuti provengono da fonti differenti, dalle industrie o dalle imprese, rifiuti che provengono da ospedali comunali o da ristoranti e pub, e naturalmente ci sono i rifiuti che provengono dalle nostre abitazioni. Le acque di scarico comunali trasportano una vasta gamma di sostanze inquinanti organiche e inorganiche nell'oscuro e complesso mondo di canali e tubature sotto le nostre città. Oli e solventi, detergenti e prodotti per la cura personale, residui di medicazioni e agenti patogeni e, naturalmente, i rifiuti del metabolismo umano. Provate a immaginare la complessità di questo cocktail di rifiuti solidi e liquidi che vengono scaricati verso il più vicino impianto di depurazione delle acque reflue. Provate a immaginare il lavoro che dovrà essere fatto lì per far sì che tutti i rifiuti che vengono raccolti sotto le nostre città non vengano

0: rilasciati nell'ambiente circostante. Ogni singola goccia delle acque di scarico che entra nell'impianto di depurazione passa attraverso un complesso processo di purificazione. Nella sala di controllo completamente computerizzata, i gestori degli impianti sono impegnati 24 ore al giorno per fare in modo che tutte le operazioni presso l'impianto si svolgano senza problemi e naturalmente per controllare l'immensa raccolta di acque reflue. Dobbiamo immaginare l'afflusso delle acque reflue nell'impianto di trattamento come un grande fiume con una portata di almeno 3.000 litri al secondo, quando è una bella giornata come oggi, quindi non stiamo parlando di un piccolo ruscello. Quando inizia a piovere però il fiume si ingrossa e si trasforma in un enorme torrente. In questo caso l'impianto dovrà fare i conti con circa 10.000 litri al secondo. Il trattamento delle acque reflue inizia con la grigliatura. Qui i rifiuti indesiderati che altrimenti intaserebbero le pompe o danneggerebbero le apparecchiature mobili vengono rimossi dall'acqua. Quasi 15 tonnellate di sporcizia vengono raccolte ogni giorno per essere smaltite in una discarica al di fuori dell'impianto di trattamento. All'interno del desabbiatore non vengono raccolti solo sabbia, ghiaia e rocce, ma anche grassi e olii. Ora le impurità all'interno dell'acqua prendono le sembianze di un fango. Il cosiddetto fango primario si deposita sul fondo del sedimentatore primario, mentre l'acqua viene inviata nella vasca detta a fanghi attivi, che contiene un complesso miscuglio di diverse specie di microorganismi. Qui miliardi di microorganismi si cibano delle sostanze organiche trasportate dall'acqua per depurarla in modo naturale, ma non senza un piccolo aiuto da parte dell'ossigeno che viene insufflato nella vasca.
1: Due passaggi importanti nel processo di depurazione delle acque reflue sono i trattamenti meccanici e quelli biologici. Il processo di depurazione meccanica produce fanghi nel sedimentatore primario, mentre il processo di depurazione biologica produce fanghi attivi in eccesso. Entrambi i tipi di fango sono poi ulteriormente trattati qui nell'impianto. Essi vengono prima inspessiti e poi decomposti nei digestori.
0: I digestori in un impianto di depurazione delle acque reflue giocano un ruolo importante quando si tratta di trattare ulteriormente questi fanghi. All'interno di questi digestori ermeticamente chiusi, i fanghi provenienti dalla depurazione meccanica e biologica dei liquami vengono convertiti in gas e biomassa residua. In questi, mentre il miscuglio concentrato di solidi e materiale organico è costantemente mescolato, esso viene decomposto da batteri anaerobi, batteri che crescono solo in assenza di ossigeno. Ci sono miliardi di batteri all'interno di un fango biologico, ci possono essere più di 300 specie diverse. Alcuni di questi batteri degradano grassi, cellulosa e proteine in composti solubili. Altri trasformano questi composti in acidi organici. Un terzo tipo di batteri completa il processo di decomposizione. Questi ultimi, detti batteri metanogeni, convertono gli acidi organici e li trasformano in gas, più precisamente in biogas. Il biogas è composto principalmente da metano, ma contiene anche anidride carbonica e piccole quantità di altri gas, quali acido solfidrico. Una volta che il gas è salito in cima al digestore, viene inviato in un gasometro, dove viene immagazzinato per ulteriori usi.
1: Questo gas metano viene poi purificato, immagazzinato temporaneamente e usato per generare elettricità e calore che siamo in grado di riutilizzare completamente qui all'interno dell'impianto.
0: Pertanto, il fango che viene fermentato nei digestori non è solo un rifiuto. Esso può essere usato anche come fonte per produrre energia rinnovabile. Considerato che petrolio e gas naturali sono fonti di energia sempre più limitate e che sempre più gas serra vengono introdotti nell'ambiente, trovare alternative alle nostre fonti di combustibili fossili è diventato indispensabile. Alternative che siano a zero emissioni di CO2 e salvaguardino il clima. Alternative che riducano i rischi ecologici ed economici ai quali la nostra società è esposta in Europa e nel mondo. Gli impianti di depurazione potrebbero ridurre notevolmente la richiesta di energia dalla rete elettrica pubblica se fossero dotati di tecnologie e impianti per la generazione di biogas dai fanghi residui della depurazione.

depurazione. Questo impianto di trattamento delle acque reflue è quasi autosufficiente in termini energetici, ma anche la costruzione sul posto di un'installazione innovativa progettata per valorizzare i gas di scarto si è dimostrata utile da diversi punti di vista. Questi rifiuti non sono rifiuti. Il fatto che possono essere utilizzati come una fonte di energia è importante dal punto di vista finanziario, ecologico, economico e, più in generale, della sostenibilità ambientale. Ma installare e utilizzare impianti in grado di rendere più fattibile la gestione sostenibile delle acque reflue costituisce di fatto un investimento. I digestori, dove si producono biogas, e i gasometri, in cui i biogas si conservano, così come gli impianti di purificazione e valorizzazione dei biogas, non si trovano in ogni impianto di trattamento delle acque reflue. Ma la purificazione e valorizzazione dei biogas è uno stadio cruciale, per esempio quando l'obiettivo è quello di creare un sostituto ai combustibili fossili. Il biogas può servire come alternativa alla benzina o al diesel dopo essere stato ripulito e purificato in un impianto di valorizzazione. All'interno di questo labirinto di tubi, pompe, compressori e serbatoi di stoccaggio, la qualità del biogas grezzo viene migliorata sino a diventare uguale a quella del gas naturale. Quando il biogas entra nell'impianto di valorizzazione contiene circa il 60-70% di metano, ma contiene anche impurità che devono essere rimosse. Nella prima fase del processo di valorizzazione, il biogas viene trattato in modo tale che tutti i suoi componenti siano distribuiti uniformemente. Questo perché in una miscela bilanciata di gas, i singoli componenti possono essere separati l'uno dall'altro molto più facilmente. Una volta che la miscela è stata compressa, l'effettivo processo di trattamento del biogas, l'eliminazione delle impurità, può iniziare. Come primo passo, l'acqua viene rimossa dalla miscela di gas. In secondo luogo, viene estratto l'acido solfidrico. E infine, l'anidride carbonica viene eliminata dalla miscela di gas e restituita all'ambiente. Ora il biogas ha un contenuto di metano di almeno il 97%. Il biogas valorizzato, chiamato anche biometano, è conservato in un deposito temporaneo, da dove, in caso di necessità, può essere immesso nella rete pubblica del gas naturale, direttamente dal produttore al consumatore, per fornire di gas un'intera flotta di autobus cittadini in movimento come qui a Berna, in Svizzera. Ogni giorno, ciascuno dei circa 100 autobus di questa società di trasporto pubblico deve essere rifornito di biometano. Ogni giorno questa flotta di autobus cittadini viaggia con un combustibile che non aggiunge alcuna quantità di CO2 all'ambiente. Un biocarburante sostenibile che non è stato prodotto a partire da risorse naturali come piante e colture, bensì da fanghi risultanti dalla depurazione di acque reflue. Rifiuti che altrimenti sarebbero stati bruciati e smaltiti nell'ambiente. Le acque di scarico non giocano un ruolo importante solo nella produzione di energie rinnovabili come il biogas, ma stanno anche ricevendo una maggiore attenzione per quanto riguarda il riciclo dei nutrienti. Nutrienti per le piante, per esempio. Mentre il fango che viene pompato nei digestori può essere utilizzato come fonte di biocarburante per i veicoli, il fango residuo della digestione che viene eliminato dai digestori rappresenta una risorsa importante per un'agricoltura sostenibile. Ma oggi, in gran parte dell'Europa, non è più permesso utilizzare i fanghi residui come fertilizzanti, come accadeva in passato. Perché? Perché i fanghi residui non solo contengono nutrienti preziosi per la crescita delle piante, come il fosforo, ma anche agenti inquinanti tossici. Allora, che cosa si può fare con i fanghi generati dalle acque reflue? Come può il fosforo essere recuperato mentre al tempo stesso gli inquinanti organici e inorganici all'interno dei fanghi vengono eliminati? Rimuovere l'acqua dal fango è il primo passo. Ma il fango, anche se centrifugato ed essiccato,
contiene ancora contaminanti tossici quali antibiotici,

0: aromatici, sregolatori endocrini e metalli pesanti, oltre il fosforo, prezioso nutriente per le piante. A temperature di 850 gradi centigradi, le sostanze organiche e la maggior parte degli inquinanti organici vengono distrutti. La cattiva notizia, eccetto i metalli pesanti. La buona notizia, il fosforo è ancora lì. Quindi, la cenere dei fanghi inceneriti contiene ancora una risorsa che potrebbe essere utilizzata per un'agricoltura sostenibile. Gli scienziati sono alla ricerca di metodi per recuperare questa risorsa, il fosforo. Dopotutto, la disponibilità mondiale di fosforo minerale sta diminuendo e devono individuarsi nuovi metodi per il recupero di fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti a base di fosforo riciclato.
1: Questi metodi finalizzati al recupero e riuso di fosforo, partendo dai fanghi di depurazione, devono poter distruggere la struttura dei composti a base di fosforo presenti nei fanghi ed ottenere nuove forme di fosforo disponibili biologicamente. Essi devono anche poter rimuovere tutti i residui di metalli pesanti dalle ceneri dei fanghi.
0: Pertanto, non solo vi sono ancora metalli pesanti inquinanti nella cenere dei fanghi, ma gli utili composti del fosforo all'interno di questa preziosa polvere non sono presenti in una forma chimica che permetta loro di essere facilmente assimilati come nutrienti dalle piante. Un trattamento termochimico aiuta gli scienziati a far fronte a queste sfide. Primo, il cloruro di magnesio viene aggiunto alla cenere. Il magnesio contenuto in questa polvere reagirà con i fosfati presenti nella cenere stessa. I cloruri reagiranno con i metalli pesanti. Affinché queste reazioni avvengano, la miscela deve essere riscaldata. Quindi entra in gioco un piccolo forno rotativo che consentirà agli scienziati di fare un notevole passo avanti nelle indagini. All'interno di questo forno, ad una temperatura di 900 gradi centigradi, si formano i cloruri dei metalli pesanti. A causa della loro alta tensione di vapore, questi cloruri evaporano passando in fase gassosa. È così che i metalli si separano dalle ceneri e possono eventualmente essere rimossi. Allo stesso tempo, vengono create nuove fasi di fosforo minerale, con una biodisponibilità superiore al fosforo contenuto nella cenere dei fanghi raccolti dall'impianto di trattamento.
1: Abbiamo esaminato questo processo termochimico per molti anni e con la nostra ricerca abbiamo ottenuto molto. L'eliminazione dei metalli pesanti funziona molto bene. Siamo riusciti a rimuovere molto efficacemente metalli pesanti ecotossicologicamente importanti come il piombo e il cadmio.
0: Ovviamente l'obiettivo finale degli scienziati è quello di sviluppare un metodo per produrre un fertilizzante che abbia come ingrediente principale il fosforo riciclato. Ma un tale fertilizzante ha la stessa biodisponibilità dei fertilizzanti a base di fosforo proveniente da risorse naturali? E se fosse così, un concime contenente fosforo riciclato da fanghi di depurazione rappresenterebbe un'alternativa veramente valida ai concimi convenzionali a base di fosforo minerale? Produrre concimi a base di fosforo riciclato in laboratorio e confrontarli con i fertilizzanti convenzionali è al centro dei programmi di ricerca europei, per ragioni importanti.
1: L'Unione Europea non ha rilevanti risorse di fosforo. Ciò significa che essa è completamente dipendente dal mercato mondiale di fosforo e i fosfati sono distribuiti in modo davvero ineguale nel mondo. Ci sono giacimenti solo in pochissime zone. Il 70% delle riserve di fosforo minerale, per esempio, si trova in Marocco e nel Sahara occidentale. Ciò significa che in futuro l'Unione Europea avrà necessità di pensare a come il fosforo potrà essere ottenuto a buon mercato. In questo caso, senza dubbio, un efficace sistema di riciclo del fosforo sarebbe l'ideale e il nostro punto di vista è che il metodo che stiamo attualmente sviluppando venga comparato, valutato e poi implementato su larga scala, con il risultato che l'Europa possa, per così dire, costruire la propria miniera di fosforo utilizzando questo metodo di riciclo.
0: Mentre alcuni scienziati conducono ricerche di laboratorio per studiare metodi per recuperare il fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti con fosforo riciclato, altri scienziati conducono esperimenti sul campo. Il loro scopo è quello di confrontare il rendimento di diversi campioni di fertilizzante prodotti in laboratorio, prima tra di essi e poi con il rendimento dei fertilizzanti convenzionali.
1: In questo esperimento stiamo esaminando diversi fertilizzanti a base fosforo che si differenziano per l'origine del fosforo e per la loro composizione. In questo caso, confrontiamo fertilizzanti al fosforo provenienti da una

0: miniera del Nord Africa e un fertilizzante a base di fosforo riciclato. Inoltre, questi fertilizzanti hanno anche differenti contenuti di azoto. L'esperimento ha lo scopo di mostrare le differenze tra questi fertilizzanti.
1: Questa striscia di terra non è stata fertilizzata col fosforo. Questo ci permette di fare dei confronti. Qui potete vedere una sostanziale differenza nella crescita delle piante rispetto alle strisce di terreno con concimi al fosforo. Sono leggermente più alte, più robuste, di un colore verde scuro. Hanno più pannocchie, che sono anche più grandi. Nelle strisce di terreno con concimi al fosforo non si nota alcuna differenza tra quella con concime contenente fosforo riciclato e quella con concime a base di fosforo estratto in Africa settentrionale. Sembrano tutte uguali.
2: Acque reflue. Contengono più che sostanze inquinanti. E gli impianti di trattamento delle acque reflue hanno un potenziale che va oltre la semplice rimozione dei rifiuti.
0: Maggiore sarà il numero degli impianti di trattamento delle acque reflue nel mondo, maggiore sarà la quantità di biogas che potrebbe essere utilizzata e sicuramente anche nutrienti come azoto e fosforo potrebbero essere recuperati.
2: La ricerca e la produzione di alternative alle risorse naturali è una sfida che non verrà mai abbandonata e gli scienziati e gli ingegneri sono in prima linea per trovare soluzioni.
0: Alcuni dei processi per il riciclo di fosforo proveniente dalle acque reflue, fanghi o ceneri, sono in procinto di realizzazione su larga scala industriale nell'ambito di un progetto europeo che è attualmente in fase di avvio. Saremo responsabili della gestione di questi impianti pilota, preleveremo dei campioni e li analizzeremo. Stiamo anche valutando il fabbisogno energetico e alla fine saremo in grado di stabilire quali saranno i metodi più promettenti per il futuro.
2: L'acqua è sempre stata fonte di vita. Non importa in quale condizione, in questo momento potrebbe anche aiutarci a trovare soluzioni per alcuni dei più pressanti problemi mondiali.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopravvento.

0: luogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni.

e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio

0: È da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato

0: i locali puliti, mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Da anni i nostri occhi elettronici sono puntati sul cuore selvaggio della natura, un lavoro di monitoraggio costante e paziente che ci ha regalato scoperte incredibili. Vogliamo condividere con voi questo viaggio affascinante. Un mondo segreto che si svela solo a chi sa aspettare. Attraverso le nostre telecamere abbiamo imparato a conoscere gli abitanti di questi boschi, scoprendo una biodiversità che va ben oltre ogni immaginazione. Abbiamo assistito a scene di vita quotidiana che raccontano storie di sopravvivenza, intelligenza e pura bellezza. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi. Creature magnifiche con il loro manto rossiccio che si muovono silenziose al crepuscolo. Le abbiamo osservate mentre cacciano con una precisione chirurgica o mentre insegnano ai loro piccoli i segreti del bosco. Ogni loro movimento è un capolavoro di adattamento e ingegno. Poi c'è la grazia eterea dei caprioli. Vederli emergere dalla nebbia mattutina con i loro occhi grandi e curiosi è un'emozione che toglie il fiato. Si muovono con un'eleganza tale da sembrare danzatori, un vero e proprio simbolo della delicatezza della natura. Uno degli avvistamenti più emozionanti è stato senza dubbio quello del lupo. Il suo passo è sicuro, potente, ma allo stesso tempo timido e sfuggente. È il fantasma dei boschi, una presenza che si percepisce più che si vede. Osservare un lupo nel suo ambiente naturale è un privilegio raro.

chiaro, un momento che ti connette con la parte più selvaggia e ancestrale del nostro pianeta. Ogni volta che una di queste magnifiche creature attraversa l'obiettivo, ci ricorda l'importanza di proteggere questi ecosistemi fragili. Ma il bosco non è solo silenzio e mistero, è anche pieno di vita e di energia. Le incursioni dei cinghiali, con le loro famiglie numerose che grufolano alla ricerca di cibo, portano una ventata di vitalità e un pizzico di caos. Sono animali sociali, forti e determinati. E che dire della vivace e giocosa presenza delle martore? Agili come acrobati, saltano tra i rami con una velocità sorprendente, sempre curiose e pronte ad esplorare ogni angolo. La loro energia è contagiosa e ci ricorda che la natura sa anche essere divertente e somche spensierata. Oltre a questi protagonisti, abbiamo documentato la vita di molti altri animali. Tassi solitari che emergono dalle loro tane al calar della notte, scoiattoli indaffarati a nascondere le provviste per l'inverno, e una miriade di uccelli, dal picchio che tamburella sui tronchi al gufo reale che ci osserva dall'alto. Ogni specie, grande o piccola, svolge un ruolo fondamentale in questo complesso mosaico di vita. Il nostro lavoro di monitoraggio non è solo una raccolta di dati scientifici, ma una testimonianza continua della straordinaria ricchezza che ci circonda e della necessità impellente di preservarla per le generazioni future. Questo progetto è un omaggio alla meraviglia della biodiversità, un invito a guardare il mondo con occhi diversi, a riscoprire il legame profondo che ci unisce a tutte le altre creature viventi. Ogni immagine che catturiamo è una promessa. Continueremo a vegliare su questi tesori, a studiarli e a proteggerli. Speriamo che questo viaggio attraverso i nostri filmati vi abbia emozionato e ispirato. Continuate a seguirci per non perdere le prossime incredibili scoperte che la natura ha in serbo per noi. Alla prossima!

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Una delle scene più belle che ho registrato è stata quella di una mamma cinghiale con tutta la sua cucciolata di piccoli striati che la seguivano in fila indiana, un vero spettacolo di tenerezza. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui troncali.

Ronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: Il premio Nobel per la pace 2026 a Nava Nethem, Navi Pillay, magistrata sudafricana di 85 anni, ex giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Pillay ha guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU che si è occupata delle violazioni commesse durante il conflitto nella striscia di Gaza e che ha portato al documento con l'accusa di genocidio per lo Stato di Israele. La giuria del Nobel ha sottolineato il suo impegno nella promozione della pace e per il diritto internazionale. 63 anni dalla frana del Vajont, nella notte del 9 ottobre 1963, quasi 2000 vittime, una tragedia che ha segnato per sempre la storia della nostra nazione, una ferita che il tempo non potrà mai cancellare, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il presidente del Senato Ignazio La Russa richiama tutti a non dimenticare affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità dove si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata di studio a Montecitorio per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del giurista fiorentino Silvano Tosi, primo titolare della cattedra di diritto parlamentare in Italia. Se il diritto parlamentare è specchio dello stato di salute della democrazia, sottolinea il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la nostra è solida e vitale. Un tetto ai bonus per evitare che gli stessi beneficiari ne accumulino 10 o 15 è la proposta su cui sta lavorando la Lega in vista della manovra. Matteo Salvini vuole discuterla con gli alleati per allargare la platea di chi riceve gli aiuti legati all'ISEE e intanto apre a nuovi fondi per il contributo affitto ai genitori separati. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 13.000 domande e se le risorse non basteranno, il governo potrebbe rifinanziare la misura già in manovra.
1: L'estate europea è stata caratterizzata da ondate di calore estreme, con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico molto forte. In gran parte dell'Europa, e in particolare nella zona occidentale, che ha affrontato la sua estate più calda di sempre, sono state osservate temperature dell'aria ai massimi storici, mentre nei mari europei sono state registrate temperature da primato. Anche i fiumi hanno fatto segnare i flussi più bassi degli ultimi 30 anni. Copernicus ha fatto sapere che precisamente si sono registrati 41 giorni di forte stress termico, 5 in più rispetto al 2003, e anche il numero di giorni con stress termico molto forte, pari a 13, è un record. Ma le conseguenze sono andate ben oltre i primati di temperatura, influenzando la disponibilità idrica, i sistemi energetici, i trasporti, gli ecosistemi e la salute umana, ha detto Samantha Burgess, vice direttrice del Copernicus Climate Change Service. In Italia nel 2025 sono calati, dopo 2 anni di crescita, i reati ambientali, ma le ecomafie continuano a lasciare il segno sull'ambiente e a incrementare il loro business. A confermarlo i dati del nuovo report di Legambiente. Nella penisola sono scesi a 35.735 i reati ambientali accertati, meno 12% rispetto al 2024, a fronte degli 1.460.611 controlli effettuati. Parliamo di una media di 98 reati al giorno, 4,1 ogni ora. Al calo dei reati ambientali si è affiancato però l'aumento degli illeciti amministrativi, che hanno raggiunto quota 77.895, con un più 11,4%. Il primato spetta ai reati nella gestione dei rifiuti, poi quelli del cemento, abusivismo edilizio, cave illegali, tutela del paesaggio e al terzo posto quelli contro gli animali.
2: Quello che emerge dal nostro rapporto è che grazie alle modifiche normative degli ultimi anni, i colpi di magistratura, forze dell'ordine nei confronti delle ecomafie e delle criminalità ambientali stanno diventando sempre più evidenti e importanti. Però bisogna completare l'opera. ci sono ancora dei buchi nel codice penale, mancano alcuni delitti ambientali, il cemento si deve contrastare non con i condoni come ogni tanto in Parlamento qualcuno vorrebbe fare, ma con un piano nazionale di abbattimento degli ecomostri di cemento. Ed infine serve potenziare da una parte il livello dei controlli per prevenire i reati e dall'altra parte potenziare chi contrasta la corruzione ambientale che continua a dilagare nella pubblica amministrazione.
1: Caldo estremo, stress termico, siccità, precipitazioni intense e condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi. Gli estremi di temperatura riguardano tutte le città, mentre altri rischi mostrano situazioni diverse. Lo ha rilevato uno studio condotto da un gruppo internazionale e pubblicato sulla rivista Urban Climate, a cui ha partecipato l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato l'evoluzione di diversi indicatori climatici relativi a più di 11.000 città nel mondo. Per stress termico, siccità e condizioni favorevoli agli incendi, la stessa soglia è già stata raggiunta da una quota tra il 77 e il 90% delle città. Per le precipitazioni estreme, il segnale emerge più tardi, solo nel 20% delle città prima del 2025. Azione animalista scenografica a Roma. È stato srotolato un enorme striscione per chiedere al Parlamento di ascoltare la voce di oltre 62.000 cittadini e cittadine che hanno firmato la proposta di legge di iniziativa popolare di essere animali per il divieto all'uso delle gabbie negli allevamenti intensivi italiani. A realizzarla una serie di associazioni animaliste e ambientaliste. In Italia, hanno denunciato, oltre 40 milioni di animali vivono ogni giorno rinchiusi in gabbia, un sistema ritenuto crudele anche dalla comunità scientifica. Ogni anno nel nostro paese circa 600.000 scrofe, 1 milione e mezzo di vitelli, 17,5 milioni di galline e 13 milioni di conigli vengono allevati in piccole gabbie. All'interno non possono esprimere comportamenti naturali fondamentali per la loro specie. Oltre il 90% degli italiani è favorevole al divieto dell'allevamento di animali in gabbia, ha sottolineato Chiara Caprio di Essere Animali. Ora sta al Parlamento portare avanti la proposta di legge sostenuta da decine di migliaia di persone in tutta Italia. Dal 5 novembre il Museo della Rapacis ospita Egitto e Roma, i volti del Fayum, una mostra dedicata ai volti dipinti dell'Egitto romano e al potere del ritratto nella Roma antica. Attraverso oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche, l'esposizione racconta una delle più affascinanti espressioni artistiche dell'antichità. I ritratti del Fayum sono tra le immagini dipinte più celebri dell'antichità e più rare nei musei italiani,

0: ne conservano poco meno di 1000 in tutto il mondo. Per la prima volta l'Egitto concede la quasi totalità delle tavole conservate nelle proprie collezioni, mai uscite dal paese. Circa 50 di questi ritratti saranno eccezionalmente riuniti a Roma, tra cui il celebre tondo dei due fratelli. Il Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao presenta Macerie, il nuovo progetto di Liubolin, nato dalle fotografie realizzate durante le performance condotte dall'artista a Gibellina e nel territorio del Belice lo scorso giugno. Celebre in tutto il mondo come The Invisible Man, Liubolin utilizza da oltre 20 anni il proprio corpo come superficie di mimetizzazione. A Gibellina l'artista ha scelto alcuni luoghi emblematici della città nuova e delle rovine di Poggio Reale, trasformandoli nello scenario di una serie di azioni performative. La mostra, allestita dal 17 ottobre, restituisce oggi un ciclo inedito di immagini in cui il corpo si fonde con superfici, colori e architetture di un paesaggio profondamente segnato dalla memoria del terremoto. Si chiama Matisse, il mondo in una stanza, la mostra allestita al Museo Mudec di Milano dall'8 ottobre al 21 febbraio. Si tratta di un progetto espositivo ambizioso sul rapporto tra Henri Matisse e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi oltre i confini europei. Il percorso si articola in 8 sezioni, ciascuna delle quali analizza un tema chiave nell'evoluzione della sua ricerca e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture provenienti da prestigiosi istituti internazionali. Un focus specifico è dedicato ai progetti decorativi e ai libri d'artista. Il dittico monumentale Ossian, le celebre tavole di Jetz, le poesie di Mallarmé, Pasifè di Monterland e disegni della Cappella del Rosario a Vence. Dal 13 ottobre all'8 novembre l'edizione 2026 del Bologna Jazz Festival esplora generi diversi all'interno della galassia della musica improvvisata. Virtuosismo e grandi storie da raccontare sono le parole chiave di questa edizione, che tra i big del cartellone annovera da Aldi Meola a Kurt Elling, assieme agli Yellow Jackets, Emmett Cohen e Fabrizio Bosso. Il Bologna Jazz Festival 2026 sarà dunque un'esplorazione della scena jazz internazionale, fatta di circa 70 concerti, oltre a numerosi eventi di contorno che conferiscono al festival un carattere multidisciplinare. La programmazione si estenderà dai principali teatri e club del capoluogo felsineo fino all'area metropolitana e alle province di Ferrara e Forlì.
1: Abbiamo prove della presenza di mercurio nell'aria, nei pesci, nei pipistrelli, negli uccelli, nelle persone e più in generale nell'ambiente nel suo complesso. Abbiamo prove molto, molto solide di questa contaminazione.
2: A parlare Claudia Vega Ruiz, ricercatrice del Centro di Innovazione Scientifica Amazonica, CINSIA, istituto con sede a Puerto Maldonado, nella provincia di Madre de Dios, in Perù, è arrivata a Roma insieme con una delegazione di esperti e attivisti per consegnare a Papa Leone XIV uno studio che è anche una denuncia. Documenta come la febbre dell'oro abbia contagiato l'Amazzonia con il mercurio, avvelenando i fiumi e minacciando gli esseri umani. Il Papa sarà in Perù il mese prossimo, anche nella regione amazzonica. Come sottolineano anche gli esperti della Federazione Foxiv, la corsa all'oro, bene rifugio in un tempo di guerre e tensioni geopolitiche, è alimentata dai prezzi particolarmente alti. In molti paesi del mondo la condizione delle bambine non migliora, ma anzi peggiora. L'allarme è stato lanciato in vista della giornata internazionale dell'11 ottobre. I dati sono nel dossier Indifese, curato dall'organizzazione Terdesome Italia. Si calcola ad esempio che nel 2025 4 milioni di bambine siano state escluse da programmi di prevenzione contro i matrimoni precoci e che 12 milioni siano state private dei servizi contro la violenza di genere. Pesano i tagli nei finanziamenti alla cooperazione decisi dagli Stati Uniti e da altri paesi ricchi.
3: Mentre abbiamo visto in questi anni migliorare in moltissimi settori la condizione delle bambine e delle ragazze, è a causa dei danni alla cooperazione e allo sviluppo che sono stati soprattutto l'effetto dei tagli provocati voluti dall'amministrazione Trump, in ognuno di questi settori stiamo assistendo a una riduzione degli investimenti.
2: Simone è affetto da una malattia neurologica degenerativa e c'è il dolore di sua madre, con tutto il suo impegno, per curare e sperare, con visite specialisti a Roma o a Milano. Nonostante

0: nonostante spese sempre maggiori e difficoltà anche sul lavoro. La storia arriva dalla diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca e dà speranza perché è un impegno che continua grazie a un progetto di credito sociale che si chiama Io mi fido di noi.
1: Si rivolge a persone e famiglie che stanno attraversando una situazione di fragilità economica e che, pur non potendo accedere ai tradizionali canali di credito, possono affrontare un percorso sostenibile di ripartenza.
0: Io mi fido di noi è promosso da Caritas Italiana grazie alle diocesi e alle organizzazioni locali come Definibus Terre a Santa Maria di Leuca. I fondi provengono dall'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una firma per stare al fianco di chi ha più bisogno, come racconta la mamma di Simone.
2: Perché comunque tu non è che hai solo diciamo un aiuto per quanto riguarda per affrontare le spese, ma anche conosci nuova gente che diventa una famiglia allargata, ecco questo.
0: Pacchi alimentari e medicine, ma anche momenti insieme per ascoltare, dare un consiglio e confortare. Modi per rispondere a tanti bisogni nell'Ucraina in guerra. Nella capitale Kiev e nelle città di Berdichev e Zhytomyr si concentra l'impegno di Fondazione Punto Missione, un'organizzazione bresciana in rete a livello locale con i frati carmelitani scalzi. Nel 2025 sono state aiutate circa 3.000 persone. Le ultime notizie arrivano da Berdichev. In un ospedale sono stati consegnati medicinali non più acquistabili attraverso il sistema di fornitura statale. Pacchi alimentari sono stati distribuiti invece in una casa di riposo che ospita persone sfollate giunte dalle regioni dell'est tagliate dal fronte.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco.

0: qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine Produzione Serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497 laveglieepeluso.it.
1: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti: ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
2: Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.
3: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il centro polispecialistico chirurgico Alesan di Salerno e il centro di fecondazione assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
4: Presso il centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il centro di fecondazione assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
3: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale.

Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'associazione Imprenditoria Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo diciamo, dei soci fondatori di questa associazione, hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente, certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche semplice interscambio

0: ritardo di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.
1: Neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Asenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale. Una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla. Una tattica sanitaria che intende essere futuro, con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri fino all'elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
2: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilazione degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro. Almagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida alle Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreening complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

0: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Da vita e da Rista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
4: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ.

0: Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti, in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 50.

Settenne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'associazione Imprenditoria Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo dei soci fondatori di questa associazione, hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati. Perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente, certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese.

0: vostro caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.
1: Neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Asenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale. Una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla. Una tattica sanitaria che intende essere futuro, con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri fino all'elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
2: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilazione degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida alle Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla, per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreen complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: 1, 2, 3, Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti

di Urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Valle di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditori Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Valle di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo diciamo, dei soci fondatori di questa associazione, hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare

0: Fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita d'impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali. Perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.
1: Neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro. La bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Asenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale. Una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla. Una tattica sanitaria che intende essere futuro, con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri, fino all'elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardiaci e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
2: Durante la sua visita nel Vallo di Diano, in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilazione degli argine l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale.

paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida alle Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 chilometri e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente FICO ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreening complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa. La certezza di sentirsi in mani sicure.
2: Per una serata speciale, fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena. Una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena.

0: cambia stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: C'è un brano che io ascolto, questo è vero, ma dalla nostra amicizia è già un brano che il buon Gianni ha composto e che è veramente straordinario. Non voglio aggiungere altro, si intitola Jazz
1: Caffè. Ricordiamo poi Gianni che ha fatto di tutto, dal jazz al classico, al dance, fa i brani miei, però nel jazz lui è un maestro unico.
0: Gianni Candy!

0: Gran Gala Italia, sempre tante sorprese. Io volevo chiamare qui un'amica, una grande cantautrice, cantante, interprete. Lei è Nadia Erbolini.
1: Nadia Erbolini.
0: Nadia, carissima. Ci fa piacere averti sempre qua. Tra l'altro dobbiamo anche lanciare un bel videoclip con te. E il videoclip è della canzone...
2: Vantaggi sì, vantaggi no.
0: Ricordiamo che appunto la sigla di Festival Bar è stata Momenti.
2: Sì, Momenti.
0: E questa è uscita dopo, ma ha avuto tantissimo successo.
2: Sì.
0: Uguale.
2: Beh, basta sentire il titolo. Chi è che non ha Vantaggi sì o Vantaggi no?
0: Esatto.
1: Perfetto. Bene. Ascoltiamo insieme Nadia Erbolini.
0: Nadia Erbolini.

0: tornato a Roma, ma ha preso proprio così perché sta arrivolando per l'Argentina il nostro Edel Farias, grande amico di Gran Gala Italia, ma non solo, insomma, della famiglia dei Farias. Lui è anche solista, ha fatto tantissime cose, tantissime hit, tra cui anche, ricordiamo, la mia Corazones Locos,
1: un capolavoro della musica latina, diciamo che grazie a, a te, no?
0: Ah, sì?
1: Che l'hai scelta per metterla, qui, sì, nel programma come sigla,
0: sì,
1: ha preso, veramente, ha fatto il boom, e anche Sud America si è sentito in tutta Italia, ancora si sente,
0: sì,
1: e quindi io sono, rimasto contento e felice che, voi avete scelto questo brano per, iniziare questa, avventura di questo programma, che è uno dei miei preferiti.

0: Allora, Edel, sei qua in Italia, a Roma, sempre per registrare, lavorare, eccetera, però appunto poi tornerai probabilmente d'estate.
1: Sì, questa settimana adesso torno in Argentina perché lì ho lanciato anche un brano che si chiama Come Olvidarla, sì, che è partito adesso là, è in distribuzione, stiamo facendo la promozione, quindi ovviamente immagino che anche tu lo passerai.
0: Certo.
1: Si chiama Come Olvidarla, è una canzone molto conosciuta in Argentina, di un genere che si chiama quartetto, composto da Rodrigo Bueno, un grandissimo artista e compositore, no? che ha rivoluzionato questo stile musicale, e quindi io arrivando lì ho detto che bello questo, dico,
0: certo,
1: devo riprendere un po' anche la musica argentina, in questo caso ho scelto il quartetto che è quello che
0: a me di più,
1: da di più, a me piace, e quindi ho fatto questa nuova versione di questo brano e adesso lo stiamo promuovendo lì in Argentina e anche
0: allora
1: qua.
0: Lo vediamo, anche il video c'è.
1: C'è questo video che si chiama Come Olvidarla.
0: Allora, Come Olvidarla, ma non olvidarti, perché noi siamo insomma il Gran Gala Italia, quindi
1: non olvidarnos, ecco, nunca, sì.
0: Ok, allora Edel Farias, ascoltiamo questo ultimissimo successo del nostro amico Edel Farias.

0: continuiamo tanti ospiti, eccellenze italiane. Abbiamo una partnership con una rivista che si intitola
1: molto più di una rivista,
0: il faro che ci illumina,
1: a me mi illumina prima per motivi tecnici,
0: illumina molto, infatti,
1: però direi, abbiamo qui il direttore, anzi la direttrice
0: direi è una bellissima ragazza, lei è Valentina Tacchi, giornalista, editrice di tutto di più.
1: Mi hai portato il libro che mi hai promesso,
2: assolutamente,
1: Valentina.
2: Sì, ho portato un po' di cose perché quest'anno ci sono state tante novità. Quindi c'è il mio libro.
1: Guarda, è già in onda il tuo libro, che si intitola
2: Il faro si illumina illuminando. Ci sono delle sorprese all'interno, un po' la mia biografia, una parte di leadership e comunicazione e delle sorprese un po' per i faretti. Insomma, ci sono dei piccoli pensieri che possono far riflettere, un po' un'esperienza di vita. Poi ho portato il numero 126.
1: Dai, possibile.
0: 126.
1: Ma così,
0: questo è l'ultimo numero.
1: Ma stai scherzando, vai, sono giovanissimo. Per favore, ricordati quell'entità.
2: Questo invece che vediamo è il salotto culturale dell'EUR con tutto, ovviamente, tutti i protagonisti. All'EUR, chi ci vuole seguire a Roma, noi siamo all'EUR. Mentre chi ci segue su internet a livello nazionale siamo su
1: il faro in rete.
0: Sì. È una super rete, oltre che un faro, è una rete. Vera.
2: Ma soprattutto sono proprio 4 anni che abbiamo questa sinergia insieme, in realtà sono 7-8 anni invece con Elena.
0: Italia e il faro, una bella partnership e complimenti anche all'amicizia, no? Che si è creata
2: molto.
0: Veramente salda.
1: Non so neanche io quanto bene ti voglio, Valentina.
2: Ma
1: anche se metti il poster di Gianni Gandhi, quello estensibile, però
0: vieni,
1: non fa nulla, io ti voglio bene lo stesso.
0: Ecco, Mediterranean Production.
2: Io ho anche
0: Gianni
2: una sorpresa,
0: Gandhi.
2: In realtà posso dare un numero importante quest'anno?
0: Sì.
2: 18 anni di faro.
1: Dai. Non è possibile.
2: Abbiamo fatto il numero 18.
1: L'età di Gianni, questa
0: qui. Quella è l'età di Gianni invece.
1: Maggiorenni adesso, sì.
2: Eh sì, siamo diventati maggiorenni.
0: Allora,
2: quindi
0: questo lo dai a Gianni Gandhi?
1: Allora, glielo consegni tu.
0: Allora, lo consegni.
1: Aspetta,
0: in maniera,
1: agevoliamo il lavoro dei fotografi, dei fotoreporter. Mostralo in favore di camera. Non è possibile.
2: Il mio libro.
1: Grazie, cara. Poi, l'autografo, c'è l'autografo?
3: Sì.
1: C'è l'autografo,
3: che c'è ogni giorno fa 80.000 visite al giorno.
1: Ma hai detto 81?
3: 80.000 online.
2: Diciamo che facciamo molta rete, abbiamo tante realtà anche qui, vedo molti faretti anche qui all'interno degli studi.
0: Sì, li chiamiamo almeno uno? Lo chiamiamo, lo conosciamo bene da tempo.
2: Prima ho visto in giro anche Italwig, Parrucca, esatto. Ma qui abbiamo Luca Tomei di TLMF Solution.
1: Luca, come stai? Facciamo un applauso, Luca Tomei, ciao Luca.
0: Luca, vieni qua con...
1: Perfetto. Sì, bravo. Vedi, uno è esperto, ormai è esperto di televisione perché è Gran Gala Italia. Anche lui è diventato un personaggio. Quali novità ci porti, Luca?
4: Ah, tantissime novità, la tecnologia va avanti, il mondo richiede sempre nuove soluzioni e nuove esigenze per la sicurezza. Oggi si parla di attacchi hacker, si parla di soluzioni in cloud, si parla di tante cose che spesso non si ha neppure l'idea di che cosa si tratti. Io cerco di renderle semplice, accessibile alle persone e di fare in modo che siano degli strumenti di lavoro, sostanzialmente non delle armi letali, niente di tutto questo, assolutamente. E grazie al faro, Elena, mi sono permesso di raccontarmi in un libro dove ci siete anche voi.
1: Dai, questa è una sorpresa.
0: Connessioni.
1: Sì, aspetta, fammi vedere.
0: Facciamolo vedere bene alla regia.
1: Connessioni, ecco qua, lo metto.
4: Esatto, un gioco di parole.
1: Lo metto in favore
2: entrambi
1: di camera.
2: Entrambi i libri poi sono di edizioni Eccento, quindi esatto. Nostra casa editrice.
4: In fondo ci sono anche la foto di 2 anni fa quando eravamo qui in televisione a raccontarmi.
1: Gianni era
0: benissimo.
1: Bello uguale, io
0: quindi,
1: sono un po' così.
0: Sì. Gran Gala Italia, anche oggi anche il
4: Gran
0: faro
4: Gala,
0: ha
4: esatto.
0: Portato fortuna.
4: Infatti il libro è un modo di raccontare non solo la mia esperienza di vita e di lavoro, ma anche di raccontare che esistono delle cose molto importanti che ci legano.

0: Professionalmente e personalmente a delle persone particolari, e questo racconta un po' di queste persone coinvolte nella mia vita e nella mia professione.
1: Perfetto, complimenti. Bene, facciamo un applauso a Luca Tomei.
2: Ricordiamo che lui, Luca Tomei, risolve tutti i problemi, è vero, proprio il tuo...
0: Cerchiamo le soluzioni.
2: Ma quelli soprattutto internet, ma quelli sentimentali no, però solo quelli.
0: Beh, adesso internet, ecco, va benissimo, va bene. Soluzione di connettività, grazie.
2: Grazie.
1: Perfetto.
2: Grazie, grazie. Complimenti,
1: grazie a Luca Tomei.
3: Quindi il sunto è connessioni e poi il faro si illumina nominando e creare sinergia tra di noi all'interno della nostra rete, tutti insieme, anche con la Mediterraneo Production.
2: Benissimo.
3: Con te, Alfredo, e grazie,
2: grazie
3: per l'ospitalità.
2: Grazie Valentina, grazie Luca Tomei, grazie.
1: Luca Tomei, Valentina Tacchi e Gianni Gandhi.

La bellezza non conosce limiti, è dentro di te, pronta a risplendere. Con le nostre parrucche puoi esprimere chi sei veramente. Siamo qui per esaltare la tua bellezza ed autenticità. Che tu stia lottando con la perdita dei capelli o desideri semplicemente esplorare nuovi look, noi siamo qui per te. La tua bellezza è unica e noi vogliamo esaltarla in ogni modo possibile. Esprimi te stessa senza limiti. Italwig, dove la bellezza incontra la libertà. www.italwig.com, telefono 06 59 15 365.

0: Complimenti, complimenti Elena, straordinaria. Ma cosa avranno costoro che io non ho? Perché non ho potuto danzare io con te? Vabbè, lasciamo
1: dove
0: perdere.
1: Dove sei nato? Tu dove sei nato?
0: Sono nato nel profondo sud.
1: Sud, ma non troppo in America Latina.
0: Ma no,
1: a Cuba,
0: non
1: Santo Domingo.
0: Loro sono del posto, no? Scherzavo, sono stati straordinari. Ma soprattutto questo brano che si intitolava
1: Tu sorrisa
0: è stato disegnato da quel mattacchione del produttore, arrangiatore, eccetera, eccetera, eccetera, il maestro Gianni Gatti. Ma
2: musica,
0: come ti è venuta questa idea?
2: Musica di Pietro Futia e Gianni Gandhi, e poi il brano che sta andando in centro radio in tutta Italia è anche in Ittimania.
0: È già un successo, è già un successo. Questa sera però, ragazzi, lo avete impreziosito grazie alla complicità del maestro Caridi. E poi
1: esatto,
0: visto che
1: l'orchestra.
0: Scherzavamo prima, ma mica tanto, sulla questione del made in sud, come si dice, c'è tanto sud caliente non solo da America Latina ma anche del nostro sud italico in questa canzone, nella produzione e nell'arrangiamento questa sera che abbiamo visto qui a Gran Gala Italia, nella splendida interpretazione di Elena Presti, di questo che è già un successo e si intitola
2: Tu sorrisa.
0: Grazie a Gianni Gandhi,
1: grazie
0: a Elena Presti. Gran Gala Italia continua.

E siamo arrivati nell'atelier di Pina Grasso, questa straordinaria stilista che abbiamo trovato anche a Hollywood, a Los Angeles, e andiamo a cercarla perché si nasconde, penso, sopra nel... in sartoria. Ma intanto guardiamo che sono abiti meravigliosi, stupendi, proprio da principessa, perché questi sono abiti di gran moda, elegantissimi, con dei tessuti raffinatissimi. Guardate che ricami straordinari. Poi ovviamente non solo questi elegantissimi da serati, da grandi eventi e cerimonie, ma anche abiti da sposa, che poi andremo a vedere. E intanto abbiamo trovato anche un bel premio dedicato proprio alla nostra Pina Grasso, ed è un premio di eccellenza italiana, infatti la troviamo nel mondo, anche a Los Angeles. Allora andiamo a cercarla perché siamo sulle sue tracce. Intanto ammiriamo questi abiti stupendi.

altro riconoscimento importante anche in vetrina, l'Oscar della moda. Bellissimo, ovviamente da Hollywood, Los Angeles, in America, in Italia anche l'Oscar della moda.

0: Ma che orchestra, che orchestra, poi piano sempre Gianni Gandi. Ma non solo, adesso vogliono fare una improvvisazione, un po' un jazz. Che cosa vogliono fare?
1: Gianluca, è lui.
0: Ah, Gianluca Rando, allora andiamo a ascoltare.
2: Gianluca, sei
0: Gianluca,
2: pronto?
0: Ti è venuta fuori questa ritmica proprio dal corazon?
3: Ogni volta che mi trovo a suonare con il maestro Gianni Gandi c'è aria sempre di improvvisazione, quindi abbiamo deciso di improvvisare un flamenco.
0: Ah, un flamenco. Ok, un po' flamencato,
2: non
0: bellissimo.
2: Non avrei
0: bene.
2: Pensato chiedervelo.
0: Andiamo,
2: però.
0: Andiamo.
2: Prego.

Salve a tutti. Il mio nome è... Mi avete già riconosciuto, vero? Sì, sono proprio io, Guglielmo Marconi. Ho ottenuto il prestigioso incarico di introdurre questo progetto. Direi che ne è passato di tempo dal mio esperimento di trasmissione mediante onde radio di un segnale a distanza. E dal 2 luglio 1897, quando, dopo varie peripezie, ho finalmente ottenuto il brevetto. I brevetti sentirete parlare anche più avanti, perché sono stati impiegati anche in questo caso. Dunque, prima di lasciare il palco ai veri protagonisti, vorrei darvi giusto un paio di anticipazioni. Me lo consentite?

0: allora creiamo un ologramma del professor Araniti, così poi lo vediamo nel palco olografico proiettato, vero? Qui abbiamo un green screen. E poi cosa succede?
1: E qui in questo momento, diciamo, ci stanno riprendendo e la mia immagine verrà tolto tutto lo sfondo e poi tramite una rete 5G, una rete privata che abbiamo in questo laboratorio, manderemo il segnale nell'aula magna e poi li verrà proiettato nel palco olografico.
0: Benissimo, allora io mi tolgo così fanno l'ologramma solo okay. Suo, poi magari un domani anche il mio.
1: Assolutamente. Questo che adesso vedete è il sistema di acquisizione delle immagini, dietro vedete il telo verde, adesso elimineremo il telo verde in modo tale da creare l'ologramma per inviarlo.

0: attraverso la rete 5G all'interno del palco olografico. Adesso lascio il microfono e ci vediamo all'interno del palco.
1: Ecco a voi il professor Giuseppe Araniti.
2: Salve, sono Giuseppe Araniti, responsabile del progetto.
3: Avrei tante cose da dirvi, ma per un ospite speciale. Ciao professore, oggi oltre a me c'è anche il direttore del dipartimento di Essen, professore di Capua e la giornalista Elena Presti.
2: Vado via. Ok, vi lascio in buone mani. Arrivederci a tutti e buon proseguimento.
4: Grazie, grazie a entrambi. Bellissima esperienza essere qui con voi in questo palco olografico, insieme ovviamente al professor De Capua, che poi è il direttore del Dipartimento DIES, che vediamo in tante puntate di Gran Gala Italia, spiegarci tutto questo dipartimento che è veramente molto articolato con tante materie. È un dipartimento d'eccellenza, come sappiamo, proprio riconosciuto dal Ministero come quinquennio di eccellenza, di formazione. Allora, professor De Capua, siamo qui quasi ologrammi.
5: Sì, questa è la testimonianza di quello che fa il nostro Dipartimento per la Società. Il nostro ruolo in questo territorio. Partiamo, questo progetto è partito da un'esigenza, una necessità impellente, e abbiamo cercato di dare delle risposte grazie alle competenze tecnologiche che abbiamo. La possibilità di dare un supporto ai medici per la diagnostica di malattie senza la presenza del paziente è una delle opportunità che questo progetto ha consentito di realizzare.
4: Bene, professor Araniti, allora tante possibilità per gli studenti, no? Che frequentano questo laboratorio, questo palco.
2: Sì, indubbiamente sono tante le possibilità. Oltretutto questo palco è solo una parte delle tecnologie che abbiamo acquistato all'interno del progetto. Questo palco è collegato a una rete 5G privata, quindi le attività di ricerca e di studio che stiamo facendo in questo momento è quello proprio di effettuare le comunicazioni olografiche, quindi poter trasportare le persone da qualsiasi punto a un altro e poter vedere quindi non solo delle persone ma anche degli oggetti in 3D per poterli analizzare, per esempio durante un intervento chirurgico, come può essere una TAC, una risonanza, un cuore e via dicendo.
4: Esatto, a breve vedremo allora questo cuore ingrandito, insomma tutte le possibili attività che si possono aspettare qui. Allora, tanti allievi, no? Che si iscrivono e tante possibilità anche per un futuro, per una professione.
2: Assolutamente, diciamo che i nostri studenti una volta laureati hanno enormi possibilità insomma di lavoro, quasi tutti una volta diciamo il giorno della laurea hanno già diversi contratti, lavoro in mano, quindi questa è veramente una grossa opportunità per i nostri studenti e il territorio tutto.
4: Bene, so che è un progetto anche studiato a Roma tramite la Blu Cinema e quindi sono contenta perché anch'io avevo realizzato una pubblicità per il Ministero della Salute proprio adottando lo stesso sistema, però questo è molto grande.
2: Sì, in realtà è uno dei palchi olografici più grandi che hanno realizzato e questo ci consente di poter, come avete potuto vedere prima, di entrare dentro il palco e avere la stessa altezza del personaggio olografico.
4: Bene, quindi ricordiamo il Dipartimento DIES, che è un dipartimento proprio all'avanguardia, che permette agli studenti anche di entrare subito nel mondo del lavoro, perché essendo all'avanguardia ci sono degli specializzati proprio in queste materie, vero professor De Capua?
5: Assolutamente, assolutamente possiamo dire che a Reggio Calabria si può studiare ingegneria, ci si può specializzare e assumere una professionalità che veramente è appetibile in tutto il mondo.
4: Bene, grazie professor Araniti, professore De Capua, e intanto vediamo le immagini che ci coinvolgono di questi ologrammi che sono in campo medico ma poi possono essere in tutti i campi. Grazie.

0: Stringi, Luciano, tu che puoi?
1: Stringi. Non tu, Luciano. Ecco, voglio far capire. Stringe vuol dire che la macchina, insomma, l'operatore deve stringere. Sì. Non tu.
0: No, ma io ho dei dubbi. Adesso che ti sto osservando meglio. Sì. Ma tu sei Elena Raffa. Elena Raffa. E prima ho lanciato un'ipotesi che sarebbe bello, molto bello, far l'amore e Maestro Caridi. No, che c'entra, caso, che c'ho lei davanti, Maestro Caridi. Se lei mi fosse complice con la Reggio Orchestra, che è qui alle mie spalle, sarebbe bello far l'amore da Trieste in giù.
1: E quindi visto fare una bella
0: carambata, Elena Presti.
1: Con anche le nostre carissime cantanti soliste, Latina e Lidia, eccole qui.

0: Ma sentite che applausi, ma sentite che ovazione, una standing ovation, in piedi ragazzi, in piedi, ma soprattutto grazie a voi splendide nuove raffa della televisione italiana.
1: Grazie
0: europea.
1: Al nostro Pedro, ovviamente.
0: Ho fatto il possibile,
1: così, all'ultimo.
0: Mi superava sul filo di là il maestro Caridi che è più figo, però non fa nulla, non fa nulla. Grazie comunque a voi, a parte gli scherzi, per questo omaggio alla indimenticata, indimenticabile Super Raffa, sempre con noi. Grazie Raffa, grazie
1: Reggio
0: a voi.
1: Reggio Orchestra.
2: All'Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Dipartimento DIS, riconosciuto dal Ministero dell'Università come Dipartimento di Eccellenza per il quinquennio 2023-2027, offre agli studenti neodiplomati un corso di laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni. Il percorso di studi prevede, oltre ad un primo curriculum di tipo generale, altri tre più specialistici nel campo di Internet e della Cyber Security, in quello dell'elettronica e biomedica ed infine dell'Homeland Security. La figura professionale così formata risponde alle esigenze del mondo del lavoro nel settore delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, che richiede grande elasticità e capacità di trattare in modo professionale problemi interdisciplinari. Diventa ingegnere con DIS. Per info scrivi a orienta.dis@unirc.it.

Stefano Mirabello, imprenditore, networker sia della Mediterranean Production, nostro collaboratore, direttore di produzione, ma anche platino esecutivo Amway. Anche tu hai sposato questa causa, venire qui in California al Visionarium Shop, un'opportunità

0: per le eccellenze italiane di promuoversi sul territorio e quindi di farsi conoscere in America, anche saltando molte tappe che uno dovrebbe fare da solo. Invece grazie all'organizzazione, alla Next Foundation, Next Expo, a User Advisor, insomma un gruppo che ha tante tante qualifiche e tante attività, si può venire qui in modo molto semplice, in modo easy, no? Proprio semplificare la vita.
1: Esattamente, esattamente, grazie Elena. Sì, una grande opportunità, perché questa, diciamo che è una nuova idea in effetti di come promuovere le eccellenze italiane, dato che parliamo di un qualcosa che sbarca in un mercato dove c'è una grandissima richiesta di Made in Italy, di eccellenza, e questa iniziativa appunto degli shop Visionarium ritengo che sia qualcosa di veramente formidabile per tutte le aziende che vogliono promuoversi in questo diciamo stato che in effetti è una sorta di paese a sé stante, perché chiaramente è molto grande, cioè, fa tantissimi abitanti, ma soprattutto, come ripeto, c'è una grandissima richiesta di Made in Italy di eccellenza. Quindi credo che le aziende che abbiano visione nel voler espandere dalla nostra nazione, dall'Italia, i propri prodotti, prodotti, quindi sia enogastronomici che di altro settore, qui in California, negli Stati Uniti, penso che sia veramente una grande, grande opportunità dal mio punto di vista.
0: È vero, è vero. Poi ricordiamo sempre non solo prodotti enogastronomici, ma anche moda, anche pittura, anche libri, eventi, perché poi si fanno degli eventi, come è successo poi all'inaugurazione, no?
1: Esattamente, bellissima inaugurazione, è stato un momento di veramente affermazione dell'eccellenza italiane, ed è stato bello appunto questo connubio di arte, cultura, enogastronomia, chiaramente all'insegna del grande Made in Italy, e la gente che ha partecipato ha veramente apprezzato tantissimo. Credo veramente in questa iniziativa che sia molto molto molto potente.
0: Bene, grazie a Stefano Mirabello e grazie di condividere queste esperienze un po' straordinarie, che sono però alla portata di tutte quelle eccellenze italiane che si vogliono promuovere senza tante problematiche.
1: Esattamente, esattamente. Difatti questa iniziativa è proprio per le persone, come dicevo, non solo aperte di mente, ma che non vogliono avere quel rischio d'impresa che ci sarebbe se una persona volesse da solo voler affrontare il mercato statunitense, in questo caso il mercato californiano. Quindi è veramente qualcosa di molto molto accattivante,
0: e anche a livello economico è una buona opportunità, perché c'è questo, no, connubio qualità del prodotto, quindi qualità di questo shop bellissimo, anche molto promosso, però anche dei costi che sono relativi, e quindi un'eccellenza italiana non è che deve spendere tantissimo per venire qui, ma trova degli accordi che sono veramente basici.
1: Assolutamente sì, infatti questo è il cuore, diciamo, dal punto di vista commerciale dell'iniziativa: saltare i passaggi, essere direttamente collegati con questo mercato e avere un rischio veramente limitatissimo, cosa che invece nel tradizionale sarebbe quasi improponibile per un'azienda perlomeno medio piccola, insomma.
0: Esatto, e poi ricordiamo che qui ci sono produttori di cinema, di musica, infatti Paolo Di Erna anche e Lorenzo Lisi, insomma, sono due soci di questa Next Foundation, User Advisor, e sono proprio collegati anche al mondo del cinema, della televisione, e quindi insomma la Mediterranean Production si è unita in questo sogno, in questa visione di Visionarium. Grazie a Stefano Mirabello e a presto.

0: Allora, io direi c'è un personaggio.
1: Sei proprio convinta?
0: Sì, io sono convinta perché nella scaletta lo dobbiamo fare. Ce l'ha imposto proprio il capo qua.
1: Anche quest'anno,
0: ha detto, senti, c'è uno che non sa far ridere, non è bravo, perché... Hai capito? Purtroppo ci tocca.
1: Ma guarda com'è distratto.
0: Purtroppo ce l'hanno imposto.
2: Mannaggia.
0: Ce l'hanno imposto.
1: Non mi demolì Artibano, che sano, l'abbiamo portato.
0: Devi partire per il Belgio.
2: Chi è che parte per il Belgio?
0: Devi partire, vai. Salutiamo Artibano.
3: In partenza per il Belgio il treno.
1: Ma non è vero.

0: Non vuole partire.
1: Ma non deve partire.
2: Gianfranco,
1: vuole
2: partire. Allora,
1: ma perché fare le cose divertite?
2: Allora, intanto dobbiamo seguire quello che ci dicono dalla regia.
1: Come va? Perché in mezzo a qui? In mezzo a noi.
0: E
2: che
1: sono contento. Ma che ne so, sono contento, dai.
2: Io non so che cosa farti.
1: Intanto ci si rivede.
2: Che cosa ti facciamo fare? Perché
1: niente,
2: è il contratto.
1: Pietro, tu che farai? Delle imitazioni? Se non le evito, grazie.
2: C'è Pietro Romano, anche un altro applauso.
0: Pietro Romano.
1: Massimo. Ma come
2: sulla fiducia.
1: La fiducia è una cosa seria.
2: Seria.
1: Te lo ricordi, Johnny Norelli?
0: Io me lo ricordo. Sono giovanissimo, tu sei più anziano, lo ricordi meglio di me. Però
1: sono più anziano io.
0: Dorelli è un grande.
1: Siamo sicuri che sia più anziano io. Guardateci bene, in primo piano. Ma sto scherzando. Se mi guardi di profilo, bellissima quella canzone.
2: Guarda, lo spegniamo subito. Sì. Lo spegniamo.
1: No,
2: lo
1: lasciamo accendere.
2: Dai, lasciamolo acceso.
1: Lasciatemi
2: solo 2 minuti. Dai,
1: facciamo una cosa che forse abbiamo visto. Grazie. Allora, qua si fa molta musica. Io volevo così dire subito velocemente dove nasce la musica. La musica nasce, qual è la camera? Questa? La musica nasce in Brasile. Brasile è un posto straordinario dove quando sali in aereo tu senti musica, senti proprio quella. Dice accidenti, c'è la musica, che bellezza. No, sono gli ammortizzatori vecchi dell'aereo. Più gente sale, più senti. Che poi se ascolti bene dice. Cioè non prende fuoco. Se prende fuoco ti salvi. L'hostess, che non si chiama hostess, si chiama. L'hostess sarebbe, però si chiama hostess da loro. Perché praticamente l'hostess, se c'è o non c'è, fa l'hostess. E fa l'annuncio di sicurezza.
3: Attenzione se passeggiare. Preparaci su bagage, altrimenti tu fregaci, capito? Devi stare pure attenti.
1: E impari anche il brasileiro, cioè il portoghese. Però tu stai lì e cerchi di capire, scusi il bagage, è pieno dei bagage, c'è pure qualche ricchioce, ma lasciamo starci. E arrivi, sbarchi e arrivi a Rio de Janeiro. Sei distrutto perché hai cercato tutto il viaggio, i bagage, scendi e vai dove nasce la musica e senti le onde del mare. E già questo è un suono, però senti le onde del mare che se vanno sulla sabbia fanno. Se vanno sullo scoglio cambia. Fanno una schiumetta. Se sullo scoglio c'è colui che guarda verso l'infinito, c'è sempre, tu senti che l'onda arriva da lontano. E questa che torna indietro è la risacca. Quindi, di conseguenza c'è quest'onda che va bellissima verso lo scoglio e la risacca. È già un ritmo, ma si aggiunge un suono. Chi lo fa? Non si sa, la gente che sta sulla spiaggia, alle 7 di mattina sulla spiaggia la gente scotta, quindi si sommano i suoni, ma chi lo fa? Quella che ha boccia grossa, poi si sente tipo chi è? Quella che ha boccia piccola, e tutte quante insieme costruiscono i suoni giù Brasil, i suoni della samba. E uno attacca a cantare perché è allegro, ma che bella cinta e che bella bellezza. Dice, ma scusa, ma perché si chiama samba se è fatto dai rumori del Brasile e dai rumori della natura? Si chiama samba perché si balla con una samba davanti e una samba dietro, una samba dietro, una samba davanti, samba davanti, samba dietro, e quando lo sai, sambarato. Andate in Brasile. Veloce, rapide ed invisibili, vieni, io faccio le cose rapide, che stiamo a fare qua? Oggi è un mondo che corre.
2: E pick indolor.
1: Ma lascia sta, dopo uno si dilunga, dopo stanca.
2: Basta.
1: Veloce, la botta.
2: Allora, sì. Diciamo gli ultimi lavori che hai fatto, proprio questa cosa al teatro.
1: Mi fai diventare serio.
2: Di velocemente, ma proprio 24. Veloce, poi te ne vai.
1: Allora, velocemente, ma abbiamo fatto My Fair Lady con Serena Autieri al Teatro Sistina. Insomma, poi adesso
2: bellissimo, grande successo
1: saremo,
2: hai avuto.
1: Saremo anche a Napoli, credo all'Augusto.
2: Ecco.
1: Quindi chi volesse venisse, chi non venisse, non
2: potesse, restasse.
1: Non vedesse.
2: Benissimo.
1: Arrivederci.
2: Grazie.
0: Gianfranco
2: Bravo.
0: Fino.
2: E ora ti dirò, c'è un personaggio accompagnato dalla sua band, personaggio molto particolare perché va dai fumetti al grande cantautorato, molto espressivo lui, è molto particolare. Lui è Vittorio Lemuri.
0: Caro Vittorio, come stai?
4: Ciao, Ciao.
0: Ben ritrovato.
4: Grazie, sono molto felice di essere qui con voi due e non vedo l'ora di raccontarvi un po' di belle cose, insomma.

0: Bene, tra l'altro non hai portato il tuo libro, che è molto esplicativo su di te, sulla tua carriera, perché proprio si intitola, come si intitola?
1: Si intitola proprio Lemur il visionario. Esatto. E questo,
2: che
1: diciamo,
2: non è un titolo casuale, perché insomma ha tutto un programma. No, perché visionario?
1: Allora, diciamo che io mi chiamo Vittorio Centrone, in arte Lemur il visionario. Lemur è un soprannome che mi è stato dato da ragazzino, e chi mi ha dato il soprannome non sapeva, aveva visto una vaga somiglianza quando ero adolescente tra me e queste proscimmie che vivono nel Madagascar, perché all'epoca avevo gli occhiali spessi e ero cresciuto molto in altezza, quindi qualcosa li ricordò questa cosa qui, e questa cosa rimase al punto che a Pordenone, tuttora, dove vivevo quando ero ragazzino, molti non sanno che mi chiamo Vittorio ma mi chiamano Lemuri. Poi dopo, col tempo, abbiamo scoperto, e io ho scoperto con grande piacere, che in realtà per gli antichi romani i lemuri erano gli spiriti, e soprattutto per la leggenda di Platone, inizialmente Atlantide si chiamava continente Mu, Lemuria, e i primi abitanti della terra sotto forma di spirito si chiamavano lemuri. Quindi quando ho scoperto questo, ho capito che per il mio alter ego non c'era nome migliore di quello che il destino mi aveva già dato, e quindi ho ottenuto questo.
0: Bene, intanto vediamo anche il libro, la copertina del libro è bellissima, io l'ho letto, non tutto, una parte lo rileggo perché dopo il tuo incontro chiaramente la approfondisco.
2: Perfetto.
1: Questo progetto ovviamente è diventato anche, appunto, come dicevi tu, un libro, una graphic novel. Un disegnatore di fumetti molto conosciuto che si chiama Giulio De Vita ha letto la mia storia, che pionieristicamente io mi sono messo a scrivere, e da cui è nato il mio alter ego, gli è piaciuta, e da questa cosa qui siamo andati in Francia, siamo andati in America, abbiamo fatto tanti spettacoli.
0: Il visionario. Allora, tu però hai una band, ti esibisci questa sera, ci fai ascoltare, certo, un bel brano?
1: Assolutamente. Io invitiamo sul palco
0: la band,
1: i musicisti che mi accompagnano meravigliosamente in tutti i concerti che facciamo.
0: Eccole.
1: Abbiamo Stefano Tedeschi alla chitarra, Fasella al basso e Stefano Refolo alle tastiere questa sera.
0: Bene, grazie. Allora, che cosa ci fai ascoltare?
1: E vi faccio ascoltare il nuovo singolo che è uscito a dicembre, che si chiama La strada degli spiriti, e che è ispirato al fatto che io credo che ci sia veramente una sorta di peruranio sopra di noi, dove gli spiriti del passato continuano a comunicare con noi, sono le nostre radici, e quando sono stato in visita al cimitero di Père Lachaise io ho proprio sentito che c'era una comunicazione, e a distanza di tanto tempo ho deciso di dedicare a questa emozione una canzone.
0: Siamo sulla stessa vibrazione.
2: Benissimo.
0: Per voi, Lemuri.

0: Grazie, sono brutto, vieni Nato. Bello, intenso, vero?
1: Bravi,
0: per me è la
1: ragazzi.
0: Verità. Grazie.
1: Complimenti, un brano bello, tosto,
2: grazie,
1: devo dire, carico
2: sì.
1: di energia.
0: Bella voce e complimenti l'arrangiamento e tutto. Grazie, alla prossima
2: grazie
0: puntata.
2: Grazie mille, grazie, grazie. Grazie, ciao a tutti dalla Lega Divisionale.
0: Stai con noi.
2: Ciao.
0: Grazie.

0: c'è un luogo che sta diventando il centro del mondo. È il luogo dove si sta costruendo il nostro futuro. È Roma, la città di Expo Universale. Per la prima volta nella storia, in un unico posto, ci sarà un evento che riunirà tutti i popoli del mondo. Ogni paese porterà la sua esperienza, le sue idee, i suoi sogni, e li condividerà con il resto del mondo. Ogni danza, ogni canto, ogni colore di questo pianeta contribuirà a dare un senso al nostro domani. Gli ingredienti di Expo Universale sono le idee, le culture, i percorsi gastronomici, le danze tradizionali, i costumi, l'artigianato tipico folcloristico, la moda, la musica, lo sport, cinema e TV. Una piattaforma in grado di ospitare la rassegna delle culture dei popoli di tutto il mondo, attraverso gli expo e le fiere tradizionali dei vari paesi.
1: Eh sì, uno spazio importante, bellissimo, di colori, di bellezze, questa volta proprio bellezze eclatanti, a parte queste bellissime donne, ragazze dal Marocco e con questi stupendi abiti, ma abbiamo un ingresso importante perché con Liberato Mirenna della UIO, presidente, abbiamo organizzato tantissimi eventi tipo Expo Universale e tanti altri che hanno avuto grande grande successo, e uno in particolare, un evento molto particolare è Miss Bellezza nel Mondo, vero?
2: Esattamente, Miss Bellezza nel Mondo è un brand da me prodotto e che comunque sta veramente ottenendo un successo universale, e oggi la dottoressa Manuela De Brusco avrà il piacere di presentarvi la nostra vincitrice Miss Bellezza nel Mondo 2023 e poi il piacere anche di presentare la Miss Sri Lanka.
1: Bene, ora abbiamo la dottoressa Manuela De Brusco che ci presenta poi le Miss, no? Che abbiamo avuto Miss Bellezza nel Mondo quest'estate, 2023, insomma, l'altra estate, e prossimi per farne un altro evento importante.
2: Esatto. Volevo ricordare che Miss Bellezza nel Mondo è stato presentato da Francesca Ceci.
1: Esatto.
2: È molto importante questo,
1: amica,
2: quindi che facciamo
1: attrice.
2: Un saluto, e adesso entrano le Miss con la dottoressa Manuela De Brusco.
1: Benissimo.

0: Presentiamo le Miss, Miss Bellezza nel Mondo.
1: Salve, mi chiamo Marjorie Benitez, ho 24 anni e vengo direttamente dal Perù.
0: Ecco. Poi abbiamo l'altra Miss, Miss
2: Salve.
0: Sri Lanka.
2: Io sono Medha Vira Singh, sono la seconda classificata di Miss Sri Lanka in Italia e vengo direttamente dallo Sri Lanka.
0: Sono vestite dalla stilista Barbara Basciano, che ci presenta adesso altri due abiti stupendi con altre due

0: abiti stupendi, anzi quattro. Ringraziamo la stilista Barbara Basciano. Dove sei, Barbara? Vieni qui, raggiungi. Ringraziamo Barbara, un grande applauso. Grazie mille.
1: Complimenti a Barbara Basciano, ma anche a tutta la WIO che organizza sempre
2: qui
1: abbiamo, questi begli eventi.
2: Esatto, qui abbiamo anche Bianca, organizzatrice del Miss Sri Lanka, ma soprattutto del Festival Internazionale del Sri Lanka. Bianca, quando si farà il Festival del Sri Lanka?
3: Il
2: 24 marzo a Spazio 900
0: a Roma.
2: E a Roma si svolgerà questo meraviglioso evento, quindi vi invito tutti quanti. Adesso è un momento del Marocco
1: con Halima, la nostra delegata rappresentante a un'associazione, quindi collabora da tanti anni.
4: Buonasera a tutti, ciao Liberato, ciao a tutti. Sono Halima Meschi dal Marocco e sono la presidente dell'associazione Marrakech La Perla del Sud. Presento il Marocco con Liberato da quasi 5 anni. Abbiamo fatto l'Expo, il Festival d'Oriente, diversi festival anche. E partecipiamo anche alla prossima volta anche al Festival d'Oriente, all'Expo prossimo. C'è anche la mia collega che un po' spiega la nostra associazione, che Perla del Sud, di che cosa si occupa. Grazie.
2: Grazie.
5: Buonasera a tutti, sono Laura Claudigante e, come diceva prima, siamo componenti di questa associazione fortemente voluta. E devo dire, è nata per caso, perché si sono riunite intorno a un tavolo un giorno un artista, un professore, una giornalista che questa sera non è qui, la dottoressa Ialungo. Insieme abbiamo voluto creare questa associazione per conoscere nel profondo quella che è la cultura del Marocco e unirla insieme a quella italiana, quindi fare questo scambio per poter far conoscere al grande pubblico l'aspetto anche più curioso, diciamo, della cultura marocchina. Ok, grazie.
4: Ringrazio anche il carissimo amico mio, che lui che mi ha fatto coraggio di fare questa associazione, grazie. Questo adesso diamo un assaggino della nostra associazione, che è una moda marocchina, che è il kaftan marocchino, che sono tutti principessi. Presentiamo una piccola sfilata adesso, okay. E poi al prossimo magari presentiamo anche ballo, anche cibo, diverso.
1: Grazie.
4: Grazie.
1: Okay. Allora un
2: diamo
1: po' di
2: il via,
1: musica.
2: Allora. Via la musica.
6: Al-Qadim al-Arbi al-Zahri. Al-Sorba di al-Hajjilin. Ewa al-Simu. Al-Bush'aib. Mishwa al-Zirda. Tmara. أيوة المهدي سعدون.

0: grazie, un applauso.
1: Grazie Alima, grazie per questo veramente assaggio della cultura del Marocco. Siamo pronti per la preparazione al grande evento del Festival del Marocco, quindi ci stiamo preparando, grazie a Lima, grazie a tutto il team
2: grazie
1: che coopera con noi per il Marocco, grazie Bianca e il suo team, grazie alle Miss, chiaramente augurando a loro veramente un successo strepitoso nella loro veramente straordinaria carriera,
0: esatto.
1: E noi cercheremo e daremo tutto il nostro contributo come organizzazione internazionale. Questa è stata una bella vetrina per voi, sperando che ci saranno altre opportunità.
0: Bene.
1: Quindi grazie a voi.
0: Grazie a Manuela Del Brusca, Barbara Rosciani,
1: Barbara,
0: alle modelle,
1: grazie alla dottoressa Manuela Del Brusca.
0: E chiudiamo questa bellissima puntata in bellezza, perché una bellezza via l'altra di tutti i paesi un po' rappresentanti qui. Allora, sempre viaggio tra le culture dei popoli, grazie alla WIO, Liberato Mirella, grazie.
1: Grazie a tutti voi. Grazie.
0: Ovviamente adesso... vado a prendere. Lo scelgo?
3: Certo.
0: Lo scelgo.
3: No, non ci credo. Non ci credo. Ma ho già comprato la casa.
4: Purtroppo.
3: Ho già comprato la casa.
4: Buonasera. Scusate le spalle, adesso un po' dovrò dardele.
3: Pietro, l'ho già comprata la casa.
4: Buonasera, maestro. Buonasera.
3: A parte che sono bidello qui.
4: Buonasera, dottoressa. Buonasera.
3: Io ho già comprato la casa, ma poi adesso, vi dico la verità, tu già eri super famoso per gli spot televisivi, per il cinema e quant'altro.
4: Non so dove nascondermi.
3: No, ma non te devi nascondere, perché quando hai fatto Gran Gala Italia, grazie a Elena Presti, sei diventato ancora più famoso.
4: Più famo, ma mi fermano sotto casa, non ci si crederebbe, sotto casa mi fermano. Che devo fare?
3: Come stai Pietro? Come
4: sto? Bene, mi fa piacere rincontrarvi, ormai questo è un appuntamento fisso, quasi casalingo insomma, no? Perché entriamo nelle case di tutti gli italiani e io sono felicissimo di essere qui, io però non ho portato niente, come dice
0: hai portato qualche contributo?
4: Pasqua, Natale, Ferragosto, ripassa un'altra volta.
0: Hai portato qualche contributo video?
4: Beh,
0: vediamo
4: cosine.
0: Ovviamente stiamo vedendo
4: quelle che... cosine che faccio in TV, così.
3: Ma però ne fai tante, Pietro, adesso a parte gli scherzi.
0: Questa c'è anche, ecco, un po' di trilussa.
5: Avaro. Avaro ha un punto tale che guarda i quadrini nello specchio per vedere raddoppiato il capitale. Allora dice, quelli li do via perché ci faccio la beneficenza. Ma questi me li tengo per prudenza e li ripone nella scrivania.
4: E questa è l'avarizia spiegata da Trilussa, che ha fatto diciamo un quadro di tutte
3: e poi
4: le caratteristiche degli italiani.
3: Agevoliamo qualcos'altro,
4: sì, ce ne sono altre se volete. Carità cristiana.
5: E il chirichetto di una sacrestia sfasciò l'ombrello sulla groppa a un gatto per castigarlo d'una porcheria. Che fai? Gli strillò il prete nel vedello. C'aveva un coraccio nero come il tuo per menaglia in quel modo, poverello. Che? Gli fece il chirichetto. Il gatto è suo? E il prete disse, no, ma è mio l'ombrello.
0: Proprio,
3: però,
0: e poi ricordiamo qualche spettacolo anche ultimamente tuo dagli ultimi
4: ultimamente
0: tempi.
4: Finalmente dopo tanti anni ho fatto uno spettacolo classico, si può definire così, un plauto, Pseudolus, non so perché mi abbiano scelto, ma mi sono molto divertito
0: con
4: a farlo con la regia di Nicasio Anselmo, è un bravissimo regista siciliano
0: in teatro.
4: Qui su Roma e poi prossimamente non so, però entrerò ancora nelle vostre case con altri spot
3: Pietro,
4: prossimamente
0: tu, ma poi tante pubblicità
3: anche pure. Sì, ma infatti, ma tu sei il re degli spot, ormai sei identificato, dai, io so anche che al semaforo ti guardano, ti fermano e ti chiedono informazioni immobiliari.
4: Sì, è vero, mi fermano, l'altra volta poche settimane fa davanti al giornalaio mi ha fermato un signore e dice, senta, io dovrei vendere per poi acquistare, che cosa mi consiglia? Dico, ma guardi, io non ne so niente. Dico, ma come

0: lei non è quello lì. Dico sì, ma noi lo facciamo, cioè è un lavoro, non conosco nessuno dell'azienda.
1: Non ti credo, non è difficile.
0: Non mi credo, però è bello perché diventa famiglia.
1: Che altro bolle in pentola adesso?
0: Ho detto, usciranno nuovi episodi di un determinato spot che ormai penso siate abituati a vedere, e ritorno nelle vesti di questo personaggio storico.
2: Benissimo. Personaggio proprio, non lo diciamo perché sennò facciamo un ulteriore spot e qua soldini non ne arrivano per i
0: tuoi spot.
1: Guarda, stanno andando in onda adesso.
0: Questo è un insieme di cose che ho fatto nel mio percorso.
2: Bene. Tutte
0: campagne pubblicitarie di vari brand.
2: Tutti molto drammatici, no? Tu sei
0: famosa
2: mi
0: chiamano per
2: farti drammatiche.
0: Mi chiamano per far piangere.
2: Va bene. Che carino, sei proprio, Ma ti hanno mai detto che assomigli un po' a? Te l'hanno detto?
0: A George Clooney, sì.
2: Ecco, è vero.
0: Sì,
2: vero.
0: Me lo dicono sempre.
2: Bene.
1: Aspetta, giusto un attimo, forse di provare. Stringi.
0: No, guarda,
1: è vero.
0: Guarda, ti faccio l'espressione. Ma io miglioro soprattutto in penombra e al buio vengo benissimo, devo dire la verità.
2: Sì. In penombra sei straordinario. Sì. Bene, tanto torni tutte le puntate, grazie.
0: Assolutamente, grazie a voi.
1: Grazie, Romano.
0: Buon proseguimento.
2: Grazie.
3: LMF Solution, Luca Tomei, insomma un uomo, una soluzione per tutta la digitalizzazione sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese, che poi anche i privati.
4: Sì, noi ci occupiamo di aiutare le aziende nella migrazione, diciamo nello sviluppo digitale, con soluzioni in cloud, con soluzioni che proteggono e aiutano la gestione dei processi aziendali.
3: Luca Tomei, un nome, una garanzia.

sera, giro con te l'Italia intera, con la tua gioia, il tuo sorriso, la tua canzone sento già, un'ora insieme per cercare, una ragione per sognare, e poi ti penso e ti ripenso perché sei.

sogni e fuori dal tempo. Un'ora insieme al tuo sorriso e festa sarà passione vera in una sera di felicità.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1900

0: 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
8: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il centro polispecialistico chirurgico Ale San di Salerno e il centro di fecondazione assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
9: Presso il centro Ale San saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il centro di fecondazione assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
8: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di tre indagati, due

gli arresti domiciliari e uno sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio, finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della Procura, il cantiere per la realizzazione del Trauma Center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della Procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti, in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione.
Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditori Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo dei soci fondatori di questa associazione hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.

neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Arsenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale, una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla, una tattica sanitaria che intende essere futuro con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri fino all'elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sulla mantenimento.

0: mantenimento dell'autonomia.
1: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica a Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilazione degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida alle Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla, per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreen complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

0: Punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina.
La difesa nel corso dell'udienza ha evidenziato alcune criticità che secondo il legale emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che secondo quanto riferito dal legale Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del

ventenne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditori Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo dei soci fondatori di questa associazione hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea, che può diventare informazione, potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.

Neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità, senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Asenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale, una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla, una tattica sanitaria che intende essere futuro con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri fino all'elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sulla mantenimento.

0: mantenimento dell'autonomia.
1: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Mazzoni,

Milione di euro viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilatura degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere, un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida Le Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreening complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65%

0: dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa, la certezza di sentirsi in mani sicure.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone.

persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio, finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della Procura, il cantiere per la realizzazione del Trauma Center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della Procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti, in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione.
Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditoria Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo dei soci fondatori di questa associazione, hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione, di rete, sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea, che può diventare informazione, potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.

0: neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Asenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale, una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla, una tattica sanitaria che intende essere futuro con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri fino all'elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
1: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale di supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilazione degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida alle Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla, per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreen complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling,

0: bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Qui si crucea.
1: Si crucea, però per fin di bene, mica per fare male. Sempre cose
2: sempre
1: buone.
2: Cose
1: sempre
2: buone.
1: Cose buone. Ma quando un ragazzo la Salerno, una settimana, l'anno scorso l'ha già fatto. Si è girato forse 20 ospedali, non poteva camminare con i piedi. Cioè guarito. Mo stai meglio lui che io.
2: Ma senti un attimo, ma tu quando è che hai scoperto di avere sta dote?
1: Ho 30 anni.
2: E come l'hai scoperto?
1: Beh, rocciatura questo caro già faceva prima in bar.
2: Ma però quindi tu l'hai imparato dai nonni tuoi?
1: No, no,
2: come l'hai imparato?
1: Roba di fatta, non l'ho imparato.
2: No, l'occhiatura.
1: L'occhiatura, invece questa qua è un dono mio, è un dono che
2: è un dono che hai a togliere la fattura.
1: Ma non si toglie, prova a scaricarla, ma non si toglie. La fattura è quando ti vai in depressione, che stanno male, che non vuole vedere nessuno, hai capito? Stai male, giorni più giorni passano, più stai male. E invece curando, non è che si risolve, però ci ti vuole dal male. Invece roccia dura, è una cosa che pure puoi finire bene con di vita.
2: Ok. Se
1: viene da roccia, faccio roccia dura.
2: Ok.
1: Però se le toglie.

0: Ma chi fa la fattura ha da sapere pure fa.
1: Che la sanno fare, fanno con le candele, cose strane. Chiamano spiriti che fanno queste cose. La sanno, ma pure per gioco la fanno. E poi si rovinano loro stessi. Una volta che ti è piata questa cosa qua, chi è più debole se la carica. Poi c'è chi te la fa di piacere, poi te la fanno con i fili neri, con i nodi, la fanno tanto.
0: Tanti modi.
1: Però ne ho visto migliaia.
0: E tipo, qual è la cosa, la fattura che hai visto che ti ha fatto più impressione?
1: Che si sono ammazzati.
0: Che si sono ammazzati.
1: È brutto.
0: Brutto.
1: È brutto. Beh, stanno male. Però tu cerchi sempre di aiutare. Oggi mi è capitata una ragazza, tanti anni fa la facevo io. Poi mi ha chiamato la madre che è svenuta dall'ospedale. Però io ci ho aggiunto, non c'è mai venuta giù.
0: Qui si crea pure una fila di gente che viene da.
1: Sì, poi la mattina, pomeriggio, sì.
0: E tu li ricevi ovviamente senza avere compenso.
1: No, non è che compenso.
0: È una cosa che tu metti.
1: Se io posso aiutarla, l'aiuto una persona. Se uno tiene un tumore, io non ci posso fare.
0: Ecco.
1: No, no, è inutile che io. Che ti vado a dire, oh, tumore come va.
0: Bravo.
1: Cerchi. Tanti sono venuti a chiedermi per i tumori. Io non giro ne più. Ti dico quello che è. Non so. L'arcatura poi è un'altra cosa, prende mal d'osso. Stai sempre male con l'osso, sempre stanca, sempre depresso. E invece facendo questo filo se deve pure restare.
0: Ma infatti sta un'arcatura, cioè è simile alla fattura poi?
1: No,
0: no, è un'altra cosa. Cioè tu ci nasci con sta un'arcatura?
1: Ci nasci oppure un'occhiatura mai elevata, o c'è l'arcobaleno, ci va il bagno di fronte, micidiale.
0: Cioè in che senso l'arcobaleno?
1: Questo quando c'è l'arcobaleno?
0: Sì.
1: Uno va al bagno di fronte, pure nel bagno.
0: Sì.
1: È micidiale. Oppure con un'occhiatura non elevata, oppure come una malattia che ti carica. Però si risolve.
0: Ma si risolve.
1: Con 9, 6, 9, 27.
0: Ed è un rito che fai.
1: Ma no, che rito? Faccio col filo.
0: Col filo?
1: 10 minuti abbiamo fatto.
0: 10 minuti.
1: 10 minuti.
0: Da dove vengono le persone da te?
1: Da tutta parte.
0: Da lontano.
1: Potenza, Parigi, Calabria, Sara, tutti questi paesetti. Lagonego. Sono tutte zone, da tutte parti. Per me è un onore, una soddisfazione.
0: Certo.
1: Vedere gente che ti cerca, che stanno bene.
0: Ma ti stanchi a fare questa.
1: Mai. Ah, è che mi stanno. Ma no, se non c'è nessuno mi pare. A parte che non manca mai gente. Che sono gente di vecchi.
2: Quando sbadigli stai cacciando fuori l'energia negativa.
1: Eh sì. Però non è che sbadigli faccio. Le solito sbadigliano le persone che se ne vanno. Oppure quando stanno per venire qua o quando se ne vanno. Dopo cominciano a sbadigliare la scarica.
0: Questa cosa si può tramandare, secondo te?
1: Comunque. No, la fattura no.
0: Che no, perché questa cosa che tu sai fare.
1: Se l'occhiatura sta fa è una scatura, sì. Però non è che tutti ci riescono.
0: Ah,
1: okay. No, pure un potere che ti non dona una cosa. Se tu fai, la persona sta sempre male, per fortuna non ne fa. Poi ci sarà la persona poi stare bene.
0: Ecco perché hai detto ci nasci pure uno.
1: Ci nasce questo tu.
2: E come hai scoperto di avere questa donna?
1: È perché mio padre mi ha imparato a me a fare questa cosa qua.
2: Ah, ok.
1: E poi lui stava male e volevo fare faccio questa narcatura. Che lui già l'aveva avuta quando aveva 20 anni, questa cosa qua.
0: Okay.
1: Dopo l'hanno salvato, uno della Croppola si chiamava Fonzo. L'ha fatto e si è messo a camminare. Che lui non camminava più. E questo qua ha imparato a papà. Papà poi mi ha imparato a me che poi ha piaciuto 5-6 in parte e no. Sono rimasto.
0: Ma tu credi?
1: È come non ci credo.
0: Cioè in Dio.
1: È come non ci credo. Però qualche modo voglio stare un po'. Quando mi vai tutto studio. Prima voglio stare un po' prego pubblico, ma la perdono, ma che troppa la vita è fatta così.
0: Poi la sbadiglia pure a me.
1: Ma non ne vai, voglio sbadiglia. È come non pensare, so che feci.
2: Quindi mo cosa stai facendo? Gli stai togliendo le energie negative che le tiene addosso?
1: Allora ci adura, niente perché. Ma pure che uno che è contento, non può fare male. E ti piace questa occhiatura, la tua la togli. Se no poi se ci dormi sopra è ancora peggio.
0: A te mi è una volta?
1: Ma lo so. Poi mi fa sistemare, che mi scarica. Tanta gente. Basta sentire la voce mia, già stanno contenti.
0: Mamma. mamma mia.

0: Ma capita infatti che ti chiamano al telefono e ti chiedono.
1: Al telefono? Mm. Sempre 50-60 persone al giorno. Minimo. 40-50 persone al giorno. 20-30, dipende.
0: Tremendo.
1: Ma no, continuo gli altri. A poi pure che non ci metti tanto impegno, però io lo faccio tutti quanti per sistemare e vi che si sente più rilassato, più.
0: Quindi è una cosa a livello proprio fisico, non mentale.
1: No. E poi ti piglia pure la mente, che tu a furia soffri,
0: ah, brava, la mente, esatto,
1: la depressione. Che succedono tante cose.
0: Tremendo.
1: No, è buono che si scappa. Perché tante volte lo fai e se carica troppo non scarica, invece ti metti un po' di tempo sopra,
0: okay.
1: Un po' di tempo in più,
0: okay.
1: Funziona. Dopo sbadigli per lui.
2: È più rilassante, si respira, ti dico la verità, no?
0: Ora
2: forse saranno gli spadigli, non lo so.
0: Ora
2: sì.
1: Ma tu ti senti un po' sempre stanco?
0: No,
1: ti senti bella rilassata?
0: Sì, solo però mi fa male
1: qua, ti faccio male
0: qua, sì, mi fa male.
1: Come
0: però
1: fosse legato, tirato con i muscoli, anche così, così. Sento sempre stanca, un po' nervosa.
0: Nervosa, mosso, nervosa.
1: È per questo tizio.
2: Perché qui ci sono pure questioni di cuore.
0: Di cuore, il cuore. A proposito, il cuore si può.
1: Lascialo perdere il cuore, che ci passa tanti qua. 15 anni da lui.
0: Ma in che senso?
1: Che mi ero innamorata di una ragazza negli anni 90. 15 anni per me. Mica in gioco, forse so quasi noi stiamo in gioco.
2: Ma e come questo dolore ti ha aiutato in questo esercizio che fai? In
1: non è che mi ha aiutato. Io faccio questo esercizio per non vedere tanta gente soffre come ci ho sofferto io. Se vedi una persona che sta male, io so c'è un dolore che vuol dire. Ma il dolore era superiore a me, che non mangiavo, non dormivo, non riuscivo a lavorare, non riuscivo a fare niente. E per mangiare era un problema, che non riuscivo a mangiare. Poi come parlavo con una persona, non riuscivo a stare perché cercavo quella persona.
0: Ma tu pensi, dopo che hai visto tante sofferenze, che quella per amore è una delle più grandi sofferenze?
1: Che è brutto, che è sofferenza. Che non c'è medicina che guarisce. Nessuna medicina guarisce l'amore. Poi lo tempo, anni e anni, poi ti allontani. Se ami veramente la persona, se poi non ci tieni, ti è passata una settimana. 7-8 anni sono stati peggiori. Senza mangiare, senza dormire. Potevi lavorare, non potevi respirare, poi mi cascavano i capelli, un dolore forte. Però l'amore, poveri ci capita che è innamorato. Perché non c'è medicina, non c'è.
0: No.
1: Ci vuole solo tempo.
0: Tempo, sì.
3: Poco fastidio di tempo. Impegnato solo per noi.
0: È vero, eh? Tu vieni da parecchi anni.
1: Sì. Quando anni gioco non ci.
3: Ma ci portava Zibias.
1: Zibias.
3: Fortunatamente è un bel esempio. Forse no, da là, ma no? Certe volte. Ma se no.
1: Ogni tanto. Se
3: no, veramente resta solo per non uscire. Corce parecchia?
1: Aiuto un po' come ignorato,
3: allora credo io non mi ero arrivato pure a passare l'orologio.
1: Sì, già c'è meglio.
3: Ma ieri la tira non c'era niente.
2: Quindi va ripetuta come una terapia.
1: Sì, no, c'è chi ripete, c'è chi sei buono per 10 anni. E c'è chi ripete la primavera e l'autunno.
0: Primavera e in autunno.
1: Il cambiamento di stagione.
0: Ah, ok. Come ti senti dopo che esci da qua?
3: Non superamente, dopo.
0: Ah, dopo, nei giorni a seguire.

0: queste cose qua le faccio 27, sì. Però provo a farmi tutte le sere un largo 5, sì.
1: Ok, se no in genere 27
0: una volta a sera.
1: Una volta a sera?
0: Una volta a sera, per un mese 27.
1: Per 27 sere, 27 ok. Giorni.

0: mi fanno un po' curioso.
1: Ah, ma quindi questi poi se li porta? Questi figli? Ah, ok.
0: Hanno bruciati, tutti e tre.
1: Ok, capito.
0: Oh, dove li bruci? Fino alla mattina non ci devo andare.
1: Ah, allora siediti qua, no, scusa. No, no, no, no, vai, vai. Siediti. Cinque, tanti anni, comunque un sostegno pure, a volte.
0: Vabbè,
1: no?
0: Qualsiasi cosa io sono disposto.
2: Ma sempre all'ambito che faccio la maluccia, ne
1: certo.
2: Ne cavaggiata cosa, che venga per fare una cosa con qualcuno. Se potessi ringraziare, fosse meglio, che fosse.
1: Certo.
2: Perché non accetta niente, se tu non metti già portare una cosa.
1: Niente.
2: Non accetta.
1: Non la vuole, ma.
2: Ma non accetta perché non lo fa per soldi.
0: Però è una brava persona.
1: Pure tu sei una brava persona.
0: Grazie, grazie. È quello che puoi fare con tutto il cuore.
2: Se chi lo faccia una persona, potrà stare buona. Pure ne avrà persona potrà stare buona. Non piace dire che non si piglia niente.
0: No, no.
1: Tutta questa gente che va.
2: C'è pure gente scostumata.
1: Ah. Che ne approfitta.
2: Non è che ne approfitta, perché quasi quasi fosse rodato un dovese.
0: Ah, boh, ma io non c'è bar, pure che sono strano.
2: Ma io te lo c'è bar perché lo fa così, ma uno che è da fuori.
0: Sì, vede, uno da fuori vede.
2: E vede subito il movimento del terra.
0: Dalle persone che non soltanto una cosa.
2: Quasi come a chi che tu arrivi qua, non
0: sì.
2: Aspettava perché gli deve aver preso. Ma c'è chi da chi ti c'è chiamando. Braga, se stai posto
0: tanto gli dici che non lo tengono problemi, ci restano pure male, vorrei dire che io ti hanno problemi.
2: Sì, gente che tenga i problemi soci, se pensa che ci può risolvere.
0: Ma che ci
2: viene così?
1: Con gli affari di cuore.
0: Vabbè, affari di cuore che ci voglio fare?
1: Non ti può fare.
0: E dice, l'amore, ma che ti posso fare l'amore?
1: Parecchi vengono per l'amore.
0: Ma vengono, ma io che ti posso fare? Lì c'è il passato pure io. Non posso andare a maliù.
1: Grazie, beh. Grazie.
0: È un piacere, grazie.

pubblicati in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio e il decreto ministeriale che aggiornano i LEA, i livelli essenziali di assistenza. Sono oltre 800 le novità tra nuovi servizi, prestazioni e terapie, con interventi in diversi settori, dalla prevenzione all'oncologia, dalle malattie rare e croniche alla specialistica ambulatoriale. Tra le principali innovazioni, lo screening neonatale per la SMA esteso a tutto il territorio nazionale e l'ampliamento dello screening per altre 8 patologie metaboliche rare. Previsti anche nuovi test prenatali non invasivi e nuove prestazioni per la gravidanza fisiologica. Novità inoltre per le malattie rare e croniche e per la diagnosi e la sorveglianza dei tumori. Per il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, l'aggiornamento punta a garantire una sanità più moderna, equa e sostenibile, con prestazioni innovative e accessibili a tutti. Nuove regole per la custodia e la tracciabilità dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope. Il decreto del Ministro della Salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre ed entrato in vigore il 26, introduce misure uniformi per ospedali, farmacie, strutture sanitarie pubbliche e private

e strutture veterinarie interessate. Previsti locali ad accesso controllato, casseforti certificate e inamovibili, videosorveglianza e sistemi di allarme. Per i farmaci a temperatura controllata sono richieste apparecchiature dedicate, chiuse a chiave, dotate di sistemi di sicurezza. Obbligatorio anche il registro digitale delle movimentazioni, con tracciabilità degli accessi e delle rettifiche. La corrispondenza tra giacenza reale e contabile dovrà essere verificata almeno ogni 48 ore. Furti, manomissioni o anomalie dovranno essere segnalati tempestivamente. Le strutture avranno 90 giorni dall'entrata in vigore per adeguarsi alle nuove disposizioni. In Italia colpisce circa 3 persone e mezzo ogni 100.000 abitanti all'anno, soprattutto anziani, con una diagnosi che arriva mediamente intorno ai 70 anni. È la leucemia mieloide acuta, una delle forme più aggressive di leucemia. Ma insieme alla malattia c'è anche il peso delle cure, ricoveri, visite, spostamenti, attese e tempi di recupero. Ore e giornate sottratte alla vita quotidiana, alla famiglia e alle relazioni. È la cosiddetta tossicità del tempo. A Bologna esperti, associazioni, istituzioni e comunità scientifica si sono confrontati su nuovi modelli di presa in carico e sull'innovazione terapeutica. L'obiettivo è ridurre, quando possibile, il peso della gestione della malattia e restituire al paziente tempo di qualità. Un tema al centro anche del progetto pilota LIA2B, che coinvolge strutture ospedaliere di Ferrara, Rozzano e Bologna. Perché innovare le cure, hanno fatto sapere gli esperti, significa anche migliorare il tempo e la qualità della vita delle persone. Dalla diagnosi alla presa in carico per tutta la vita è la sfida al centro del position paper sulla fenilchetonuria e sulle malattie metaboliche ereditarie oltre la diagnosi. Il documento è stato presentato alla Camera dei Deputati. Lo screening neonatale, hanno fatto sapere gli esperti, ha permesso ad una generazione di bambini di crescere con prospettive molto diverse dal passato, ma oggi il Servizio Sanitario Nazionale si è trovato ad affrontare una nuova esigenza: garantire continuità delle cure anche nell'età adulta. Tra le priorità indicate, una transizione programmata dall'assistenza pediatrica a quella per adulti, equip multidisciplinari, centri dedicati e maggiore uniformità nell'accesso alle cure sul territorio. Il documento individua quindi 5 direttrici: continuità assistenziale, multidisciplinarietà, equità territoriale, centralità della persona e sostenibilità del sistema. Il prossimo passo indicato è stato l'avvio di un confronto permanente tra istituzioni, regioni, clinici e associazioni dei pazienti. Anziani sempre più fragili, pazienti con più patologie e una sanità chiamata a garantire cure integrate e personalizzate sono stati i temi al centro del 127° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna, che si è svolto al Pala Congressi di Rimini. 3 giornate di confronto con 56 sessioni scientifiche, oltre 700 abstract, tavole rotonde e workshop dedicate alle principali sfide della medicina interna. Tra gli argomenti affrontati anche la cronicità e i nuovi modelli di assistenza, con un focus sul modello DAMA, pensato per adattare l'ospedale alle esigenze dei pazienti più fragili. Spazio anche alla dimensione umana della professione, con un contest di scrittura creativa dedicato ai medici internisti. Nel corso del congresso sono stati inoltre assegnati il SIMI International Award a Richard Horton e il premio SIMI per la solidarietà alla comunità Papa Giovanni XXIII. Un adulto italiano su 2 ha già perso almeno un dente naturale e il problema riguarda anche i più giovani. A 30 anni il 26% ha già avuto una perdita dentale. Sono alcuni dei dati di una ricerca Mentadent su 2.000 italiani tra i 18 e i 75 anni, presentata a Roma in occasione del 46° mese della prevenzione dentale promosso da Andi e Mentadent. 7 italiani su 10 temono di perdere un dente in futuro, ma solo 4 su 10 si sentono sicuri di sapere come proteggerlo. Carie e malattie gengivali sono tra i principali fattori associati alla perdita dei denti.

0: che può avere conseguenze anche sulla vita sociale. Per rafforzare la prevenzione nasce anche il Lab del Mese della Prevenzione Dentale, uno spazio digitale, hanno fatto sapere durante l'evento, con indicazioni pratiche validate dagli esperti, dedicato a corretti comportamenti quotidiani e al dialogo con il dentista. Milano per alcuni giorni è diventata un laboratorio a cielo aperto sulla salute cardiometabolica in occasione del congresso annuale della European Association for the Study of Diabetes, che ha riunito esperti italiani e internazionali di diabetologia. Lilly ha portato infatti il congresso fuori dagli spazi scientifici con Fuori Congresso, un'installazione aperta al pubblico a City Life dedicata alle connessioni tra diabete, obesità e rischio cardiovascolare, con un calendario di incontri e attività per puntare i riflettori su alimentazione, movimento e stili di vita. E la storia dell'azienda ha incontrato quella di Milano a bordo del tram storico Lilly 150, in partenza da Piazza Castello e diretto attraverso le strade della città. Un progetto, hanno fatto sapere gli organizzatori, che punta a trasformare la ricerca e l'informazione scientifica in occasioni di incontro con i cittadini, con un messaggio: la medicina non riguarda soltanto la malattia, ma anche la salute e le scelte di ogni giorno.
1: L'estate europea è stata caratterizzata da ondate di calore estreme, con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico molto forte. In gran parte dell'Europa, e in particolare nella zona occidentale, che ha affrontato la sua estate più calda di sempre, sono state osservate temperature dell'aria ai massimi storici, mentre nei mari europei sono state registrate temperature da primato. Anche i fiumi hanno fatto segnare i flussi più bassi degli ultimi 30 anni. Copernicus ha fatto sapere che precisamente si sono registrati 41 giorni di forte stress termico, 5 in più rispetto al 2003, e anche il numero di giorni con stress termico molto forte, pari a 13, è un record. Ma le conseguenze sono andate ben oltre i primati di temperatura, influenzando la disponibilità idrica, i sistemi energetici, i trasporti, gli ecosistemi e la salute umana, ha detto Samantha Burgess, vice direttrice del Copernicus Climate Change Service. In Italia nel 2025 sono calati, dopo 2 anni di crescita, i reati ambientali, ma le ecomafie continuano a lasciare il segno sull'ambiente e a incrementare il loro business. A confermarlo i dati del nuovo report di Legambiente. Nella penisola sono scesi a 35.735 i reati ambientali accertati, meno 12% rispetto al 2024, a fronte degli 1.460.611 controlli effettuati. Parliamo di una media di 98 reati al giorno, 4,1 ogni ora. Al calo dei reati ambientali si è affiancato però l'aumento degli illeciti amministrativi, che hanno raggiunto quota 77.895, con un più 11,4%. Il primato spetta ai reati nella gestione dei rifiuti, poi quelli del cemento, abusivismo edilizio, cave illegali, tutela del paesaggio e al terzo posto quelli contro gli animali.
2: Quello che emerge dal nostro rapporto è che grazie alle modifiche normative degli ultimi anni, i colpi di magistratura, forze dell'ordine nei confronti delle ecomafie e delle crimine ambientali stanno diventando sempre più evidenti e importanti. Però bisogna completare l'opera. Ci sono ancora dei buchi nel codice penale, mancano alcuni delitti ambientali, il cemento si deve contrastare non con i condoni come ogni tanto in Parlamento qualcuno vorrebbe fare, ma con un piano nazionale di abbattimento degli ecomostri di cemento, ed infine serve potenziare da una parte il livello dei controlli per prevenire i reati e dall'altra parte potenziare chi contrasta la corruzione ambientale che continua a dilagare nella pubblica amministrazione.
1: Caldo estremo, stress termico, siccità, precipitazioni intense e condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi. Gli estremi di temperatura riguardano tutte le città, mentre altri rischi mostrano situazioni diverse. Lo ha rilevato uno studio condotto da un gruppo internazionale e pubblicato sulla rivista Urban Climate, a cui ha partecipato l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato l'evoluzione di diversi indicatori climatici relativi a più di 11.000 città nel mondo. Per stress termico, siccità e condizioni favorevoli agli incendi, la stessa soglia è già stata raggiunta

conta da una quota tra il 77 e il 90% delle città. Per le precipitazioni estreme il segnale emerge più tardi, solo nel 20% delle città prima del 2025. Azione animalista scenografica a Roma. È stato srotolato un enorme striscione per chiedere al Parlamento di ascoltare la voce di oltre 62.000 cittadini e cittadine che hanno firmato la proposta di legge di iniziativa popolare di essere animali per il divieto all'uso delle gabbie negli allevamenti intensivi.

sabbie. All'interno non possono esprimere comportamenti naturali fondamentali per la loro specie. Oltre il 90% degli italiani è favorevole al divieto dell'allevamento di animali in gabbia, ha sottolineato Chiara Caprio di Essere Animali. Ora sta al Parlamento portare avanti la proposta di legge sostenuta da decine di migliaia di persone in tutta Italia.

0: Zero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti, in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina.
La difesa nel corso dell'udienza ha evidenziato alcune criticità che secondo il legale emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che secondo quanto riferito dal legale Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'associazione Imprenditoria Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver

0: firmato questo importante protocollo d'intesa con l'associazione imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo diciamo, dei soci fondatori di questa associazione, hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Ballo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente, certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali. Perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.
1: Neanche il tempo del taglio del nastro è subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Asenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale. Una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla. Una tattica sanitaria che intende essere il futuro, con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri, fino all'elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardiaci e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
2: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale di supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilatura degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida alle Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre presso i centri di Battipaglia, Atena Lucana e Padula sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreening complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale con il servizio

0: Servizio esclusivo My Shoes per le imprese. Semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio, finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina.
La difesa nel corso dell'udienza ha evidenziato alcune criticità che secondo il legale emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che secondo quanto riferito dal legale Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditori Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo dei soci fondatori di questa associazione hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea, che può diventare informazione, potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.

0: Mondo San Giacomo nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Arsenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale, una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla, una tattica sanitaria che intende essere futuro con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri fino alla elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
1: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilazione degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida alle Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla, per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro.

Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreen complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne

salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'associazione Imprenditoria Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo diciamo, dei soci fondatori di questa associazione, hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati. Perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente, certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare

0: anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.
1: Neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Asenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale, una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla, una tattica sanitaria che intende essere futuro con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri fino all'elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
2: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilazione degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida alle Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla, per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre a test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreen complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rossa.

0: Stazione Adatena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messe in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: programma è offerto da
1: IP Karting. Nero Giardini. Automotive AI 24. Intrepid Driver Program.

0: Buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa super super super puntata di GoKart TV News. O le vinco o le capoto. Questa sera l'argomento cardine sarà l'attesissima World Cup OKN e OKN Junior che si disputerà proprio questo weekend presso il bellissimo circuito di Viterbo. Per farlo al meglio oggi abbiamo due super ospiti che tra poco vi andremo a presentare. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni e fidi di viaggio, Matteo Traini, o le vinco le capoto.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori che per la terza volta consecutiva abbiamo fatto record di ascolti, quindi un'altra grande puntata, doppi ospiti, sempre sul pezzo, tutta da vivere.
0: Bene, e poi il nostro Mughini che è tornato, Sauro Cesetti, ciao!
2: Ciao ragazzi, scusatemi ma a volte purtroppo vengo chiamato altrove, ma non è tanto per quello, oggi puntatona, si parlerà di cose importanti, perciò non voglio aggiungere altro, lo sentiremo.
0: Bene, e in questa prima parte di trasmissione abbiamo un responsabile del circuito Leopard di Viterbo che ospiterà questo super evento, la World Cup. È con noi Alessandro Labate. Ciao Alessandro.
3: Ciao ragazzi, buonasera. Ciao. È un piacere stare qui con voi. Sono contento insomma della chiamata. Eccoci.
0: Piacere nostro. Tra l'altro so che ti sei ritagliato proprio questo tempo per noi perché lì fremono già i preparativi per questo super evento che si disputerà questo weekend, ne parleremo tra poco. Prima però, Alessandro, insieme a te, vogliamo fare 4, 5, 6 passi indietro, ossia raccontare ai nostri telespettatori come nasce la pista di Viterbo. Sappiamo che l'inaugurazione è stata nel 2009.
3: Il circuito nel giugno 2008 aperto per la prima volta, e comunque ai suoi tempi è stato un bellissimo impianto, e poi nel 2022 è stato acquistato dalla proprietà lussemburghese, dove sono stati svolti molti lavori insomma di restyling e per arrivare insomma fino adesso. Abbiamo ospitato comunque gare internazionali da allora, ma soprattutto adesso dopo la riapertura che abbiamo aperto nei primi mesi del 2025 abbiamo ospitato gare molto importanti e ci stiamo impegnando molto nel mondo del karting, perché
0: esatto. Qui tra l'altro, Alessandro, stiamo vedendo proprio l'evoluzione che c'è stata dal 2009 all'ingresso, come vedete in questo momento, nel 2022 da parte di Leopard, che detiene tuttora naturalmente la proprietà dell'impianto. Quindi 16 anni dopo avete trasformato questo circuito, che per carità era già bellissimo, ma l'avete fatto diventare una struttura da Formula 1. Io sono stato di recente e devo dire che i servizi sono ai massimi livelli.
3: Sì, ci impegniamo molto per mantenere, ovviamente, dopo l'investimento fatto su questo impianto, l'impegno poi di mantenerlo sempre efficiente, con tutti insomma con tutti i servizi funzionanti, eccetera, è un mio obiettivo e insomma mi fa piacere che viene apprezzato insomma il lavoro che facciamo costantemente, perché ragazzi fidatevi, c'è un lavoro pazzesco dietro tutto questo, però mi fa piacere.
1: Alessandro, bene, scusa Ricky, avevo visto che avete cambiato totalmente dove era la parte, diciamo, dove si faceva modarde, avete rifatto tutto diciamo il paddock, sbaglio Alessandro?
3: Sì, esattamente. Diciamo, prima dei lavori, dove c'è adesso attualmente il paddock, c'era il tracciato off-road per la Supermoto. Poi io da ex pilota Supermoto, diciamo, mi piange un po' il cuore per questa cosa, perché abbiamo levato insomma una parte del circuito, ma è stato dovuto al fatto che ovviamente per ospitare gare internazionali serve un paddock, cioè diciamo serve molto spazio, perché L'era adesso del karting, insomma, si è molto evoluta, hanno tutti i bilici, tutte strutture giganti e quindi i piloti sono molti e è stata una necessità e quindi sì, esatto.
0: Tra l'altro stiamo vedendo delle immagini realizzate proprio da noi ad aprile in occasione di una prova dell'Easy Car. Queste sono immagini nostre col drone e potete vedere, insomma, che struttura. Ma io ho una domanda da farti, Alessandro. In quanti siete a lavorare all'interno del Leopard Circuit?
3: Allora, noi siamo, ci sono quattro ragazzi che si occupano insomma della parte di noleggio, gestione proprio del circuito, quindi tutta la manutenzione. Abbiamo una ragazza e una segretaria, e tre donne delle pulizie per quanto riguarda lo staff del circuito e poi per la ristorazione, perché abbiamo anche un ristorante e bar che lavora oltre insomma agli eventi e il circuito, lavora anche con gli esterni. E là sono all'incirca 15 persone.
0: Tra l'altro, il ristorante è veramente da mille una notte, è bellissimo e si mangia benissimo. Quindi.
1: No, ma hanno una struttura, Riccardo, te ci sei stato, Sauro, noi ci siamo stati anche al corso federale, io ci ho corso l'ultima volta nel 2012 con la gestione vecchia. Volevo fare una domanda, io vedevo il paddock e poi la parte dove, dopo il traguardo, la S, di là un altro pezzetto di cemento. Visto che attualmente si vocifera che altri cartodromi, vabbè, Sarno, abbiamo visto qualcosa che cambia in continuazione layout. Visto tutti gli investimenti, il circuito è fantastico, ragazzi, perché è tecnico, veloce, ma la nuova gestione ha in pensiero di creare un layout nuovo, allungare o rimanete così?
3: Allora, attualmente non c'è nulla in programma, perché sinceramente il tracciato diciamo, piace a molti e forse mancherebbe un capellino di rettilineo per avere un pochino più di velocità, però comunque si raggiungono 143-145 km/h, quindi però attualmente no, non ci sono in programma cambiamenti di tracciato, ecco.
0: Ragazzi, avete parlato di velocità. Noi abbiamo trovato un video molto particolare, e infatti io lo metterei anche al massimo, alzate il volume del vostro televisore, dove viene proprio riprodotta la velocità di questo KZ. Possono partire le immagini.

0: Mi sono diventati i capelli dritti. Senti, Sauro, cosa ci dici della pista?
1: Bah, guarda, la pista, infatti a me Viterbo, io ci ho girato, ci ho fatto qualche giro, non ci ho fatto mai gare perché quando io correvo a Viterbo non era nella lista delle piste dove noi facevamo le gare, però ci sono capitato a fare dei test, delle prove e devo dire la verità, è una pista super tecnica che piace a tutti i piloti quando sei all'interno della pista, cioè nel senso che la guidarla. Devo dire che secondo me un qualcosina gli manca.

0: un punto di staccata è troppo poco per un sorpasso sul rettilineo centrale, ma solo perché le altre curve sono raccordate, non perché la qualità della pista non le avesse. È ovvio che se sei dietro a un altro e rischi di avere quei 2 decimi di vantaggio, ti appiattisci, se trovi uno non lo sorpassi mai, fai fatica, o devi avere quello davanti che veramente va in crisi talmente tanto che tu riesci a sopravanzare. Se no la pista è fantastica, l'impianto è super. Io non ho
1: Salvo,
0: nient'altro
1: dicendo il
0: da dire.
1: punto di sorpasso, la mia ultima gara a Viterbo, com'è finita? Ora vinco, è questa qui.
0: Ma è normale, Matteo, perché? Perché allora si è partito un po' sul discorso di fare queste piste molto raccordate, che sono molto belle da guidare all'interno, però giustamente si rischia cosa poi? Di fare un sorpasso fuori limite.
1: Però ti devo dire una cosa, Sauro, adesso che Riccardo ha messo questa cosa qua, a confronto le ultime, che purtroppo secondo me si sente fia qualcosa monomarcia, Viterbo, almeno la prima parte, i primi tornadini, riesce a superare. C'ha tutto quel
0: Sì.
1: dritto dove, che è, magari dopo la partenza, come diceva Francesco, già esce in velocità, però almeno hai 2 o 3 punti,
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: 2 o 3 punti
0: sì,
1: ovviamente devi rischiare un po' di più. Invece le altre, che secondo me gli standard sono questi, non facciamo nomi, ma tanto sono quelle le viste adesso
0: sono
1: che
0: quelli.
1: sono tutte raccordate, si perde questa cosa qui che purtroppo ne viene a mancare, soprattutto per la KZ, il sorpasso, perché l'ok adesso ci sarà il mondiale, ne vedremo molti sorpassi perché Sauro sai meglio di me che la traiettoria è quella, KZ invece riesci a poi magari fare una traiettoria diversa perché con l'uso del cambio riesci, però diciamo che già Viterbo ha un paio di punti 3 che si riesce, ovviamente devi sempre un po' forzare un po' di più.
0: Voglio
1: Voglio stop.
0: aggiungere una cosa, Ricky, su quello che dice Matteo. Io se avessi un figlio e gli devo insegnare a guidare, lo porterei a Viterbo, perché
1: Esatto.
0: tecnicamente parlando è una pista dove tu impari tantissimo e tutto quello che impari su questa pista così tecnica ti viene utile per tutte le piste del mondo. Questo voglio dire,
1: Sì,
0: cioè,
1: e
0: facciamoci a capire.
1: soprattutto Sauro, secondo me, al Centro Italia insieme a Valvibrata, beh, ce ne sono altre adesso, quelle che magari fanno le gare, anche per il telaio e il motore, riesci a vedere molto, molto.
2: Bene, Alessandro, niente, i nostri Matteo e Sauro hanno fatto un'analisi tecnica dell'impianto, non ti hanno fatto sostituire curve, e questo è già una bella cosa, ok? Allora, come ci anticipavi tu prima, Alessandro, avete ospitate per ora gare anche internazionali, poi entreremo nel focus di questo weekend che avete una super gara. Tipo il WSK, adesso stiamo vedendo una prova dell'Europeo, se non sbaglio, insomma ne avete avute veramente tante. Penso che per voi, ecco, avete anche le moto, ogni tanto fate girare anche le moto.
0: Sì.
2: Penso che per voi avere tutte queste gare titolate sia anche sinonimo di orgoglio, no?
3: Sì, sicuramente fa molto piacere perché comunque ospitare gare come campionato europeo, campionato del mondo dà sì, un certo orgoglio, ma poi crea anche un buon indotto per il circuito. Perché comunque, ecco, è stato fatto un bel investimento, ma deve anche funzionare a livello di rientri. Fortunatamente lavoriamo molto, stiamo lavorando molto questo periodo anche con i noleggi, con i rental,
2: Ah. Ecco,
3: stiamo andando bene. Sì, dai.
2: questa ad esempio è una prova del WSK che c'è stata di recente a inizio di quest'anno, 2026. Tra l'altro, i piloti hanno apprezzato veramente tantissimo il tracciato laziale. Prima abbiamo visto anche delle immagini, comunque anche il territorio presenta delle bellissime infrastrutture. Io mi ricordo che ho dormito in una corte lì vicino proprio alla pista, e dove ero in una torre all'ultimo piano, cioè col terra, era una roba stupenda che insomma in altri circuiti difficilmente trovi. Eravamo su questa torre gigantesca, non mi ricordo il nome, però avete tantissime strutture intorno, così che chi viene ad assaporare, ad assaggiare la vostra pista può anche godersi un po' dell'Interland, soprattutto gli accompagnatori, mogli, mamme, papà,
1: Anche a
2: eccetera.
1: livello logistico.

0: Corigli, no? Perché dall'uscita della Toscana, se ben ricordo, è vicinissimo, no? Mi
1: Sì,
0: sembrava.
1: 25 minuti dall'autostrada sei in circuito,
0: Io
1: quindi
0: volevo chiederti una
1: giusta.
0: cosa, Alessandro, come si struttura? Perché non il programma di questa World Cup e quanti piloti sono iscritti nell'OKN Junior e
1: Allora,
0: nell'OKN?
1: abbiamo fatto un boom di iscritti per questa gara e abbiamo circa 320 piloti, tra cui 150 OKN, 120 OK Junior e 52 piloti dell'Academy.
0: Ah, è vero, l'Accademia.
1: Sì, diciamo il numero è abbastanza grande, però siamo pronti, insomma, per ospitarli al meglio.
0: A braccia aperte. Ecco, io
1: Certo.
0: infatti ti volevo chiedere, Alessandro, ma per un evento come quello che c'è tra pochissimi giorni presso la vostra struttura, ossia ricordiamo la World Cup OKN e OKN Junior, come vi siete organizzati per ospitare un evento del genere? Cioè anche a livello, non so, di sicurezza, ristorante, preparazione della pista, servizi per i piloti, dove farli collocare nel paddock?
1: Allora, diciamo tutto parte dalla sistemazione delle tende nel paddock, che sembra uno appena arriva in circuito vede che è tutto montato, tutto bello, ma calcolare il mezzo metro su una linea di 250 metri e far entrare tutte le tende precise, diciamo, quello è un grande lavoro, perché poi ognuno ha le sue richieste, chi serve questo
0: Esatto,
1: spazio,
0: ma
1: cioè quindi.
0: anche perché, scusa Alessandro, scusa se ti interrompo, anche perché prima, sai, negli anni 90 arrivava il papà con la macchina, con la Renault 5, col portapacchi, adesso è una gara, passatemi il termine, a chi ce l'ha più lungo, il
1: Ah, sì.
0: bilico, cioè qui ogni anno aumentano le dimensioni delle hospitality e tutto. Cioè diventa impegnativo per voi gestori delle piste, no?
1: No, assolutamente. Guarda, per farti un esempio, ci abbiamo avuto quest'anno due team in particolare che hanno tipo 94 metri per 11 lineari di tende, o
0: Un campo
1: anche
0: da
1: altri.
0: calcio, un
1: Sì,
0: campo da calcio.
1: è assurdo.
0: No, ma Alessandro, poi secondo me anche il problema è che come gestite, come fate? Perché il problema di tutte le piste è che quello chiama, ma io voglio mettere lì, però voglio stare qua, e lì come fai? Sbagli. Come lo gestite? Tipo, io ho un team, ho una tenda con 20 piloti, come funziona? Vado alla World Cup, chiamo quando? Una settimana prima, poi ti dico voglio quel posto, come funziona?
1: Allora, noi normalmente la gestiamo così: abbiamo creato un format che è sul nostro sito e dove puoi scaricare, compilare e poi diciamo lo invii, dove ogni team mette tutte le sue richieste con gli spazi che gli servono, il giorno d'arrivo, il giorno di uscita dal circuito e poi dopo me ne occupo direttamente io per quanto riguarda l'assegnazione dei posti. Poi in base il problema principale quando è una singola gara non hai problemi perché comunque lo spazio è grande, tu posizioni le tende e stai a posto. Ma il problema è quando, come adesso, in questo periodo noi abbiamo 5 gare di fila alternate da un weekend, cioè abbiamo avuto la Yame, un weekend di test, l'italiano, un weekend di test, il mondiale, un weekend di test, eccetera. Quindi c'è chi magari fa la prima gara e non fa la seconda ma fa la terza, c'è chi fa tutte
0: Non è
1: quante, chi
0: facile.
1: fa. Quindi per incastrare tutto è molto difficile, però insomma ci stiamo riuscendo.
0: Beh,
1: Poi.
0: ma ci sarà anche gente che lascia lì il bilico per settimane quando ci sono più
1: Sì,
0: gare.
1: ci sono dei team insomma che stanno qua da noi da un mese e mezzo. Hanno fatto tutte le
0: Infatti.
1: gare, sì.
0: E
1: Ormai
0: una cosa, Alessandro,
1: siamo vicini di casa.
0: da quando si può iniziare a girare il programma ufficiale? Da giovedì?
1: Da giovedì ci sono le prove libere e da venerdì poi parte cioè diciamo il programma ufficiale della FIA.
0: Io invece ti volevo chiedere. Scusa, vai, Sauro.
2: No, io invece volevo chiedere una cosa un po' più tecnica. Nel caso non dovesse piovere la pista di Viterbo, perché io non ho avuto mai la possibilità.

0: di farci gare, come dicevo prima, si gomma abbastanza?
1: Allora, diciamo, il tracciato poi dipende molto da che tipo di gomma ovviamente viene utilizzata durante l'evento. Normalmente quando, per dirti, nelle gare WSK che usano solo Vega, tende a gommarsi, mentre per farti un esempio, tipo adesso all'italiano, dove la prevalenza era su gomme MG, c'era solo la KZ che usava Vega bianche, e la pista, diciamo, più giravano e più diventava scivolosa, ma questa comunque è una caratteristica della gomma MG. Però ultimamente, insomma, negli ultimi, penso, 10 anni, così, hanno cambiato componente all'interno delle gomme, che non lasciano più il vecchio strato
0: No.
1: da 5 centimetri a terra.
2: Ti sta dando del vecchio, Sauro.
0: No, ma è giusto, sono vecchio. Ma no, era solo perché, siccome le categorie che correranno poi sono dei ragazzini, se si formasse una roba del genere diventa poi anche
1: Sì,
0: un problema fisico.
1: sì. Però ecco, diciamo, come grip a Viterbo, diciamo, non è una pista super scivolosa, ma non è nemmeno tantissimo grip, cioè è una cosa media, ma ovviamente cambia tanto dal fattore poi da che gomma viene utilizzata durante il weekend. Quello.
2: Tra l'altro qui stiamo parlando di OKN e OKN Junior, stiamo proprio vedendo un OK che sta girando all'interno del vostro tracciato. Io ti volevo fare una domanda invece, Alessandro. Vabbè, come ci hai anticipato, ma non avevamo dubbi, gestire un evento del genere richiede uno sforzo ai massimi livelli da parte della struttura. Ma la FIA ha qualche richiesta particolare?
1: Allora, la FIA, diciamo, sì, ma un po' come tutti gli organizzatori, ma soprattutto loro richiedono tanto, ma la cosa bella è che loro hanno un'organizzazione, diciamo, al top, nel senso che loro fanno delle richieste e poi ovviamente il circuito deve essere competente a soddisfare le richieste, però normalmente, cioè, non sono degli improvvisati, ecco, sanno quello che
2: Vabbè,
1: vogliono
2: sicuramente.
1: per far sì che l'evento vada al meglio. Però
2: Bene.
1: normalmente sono le normali richieste che fanno tutti gli organizzatori per un evento, ecco.
2: Bene, tra l'altro so che di recente avete ospitato anche l'ultima prova del campionato italiano, che poi di fatto ha consacrato i campioni 2026. Noi a tal proposito dalla nostra Sofia Gargiulo abbiamo fatto fare un recap di chi sono stati appunto i campioni italiani. Ascoltiamola.
3: Chiuso lo scorso weekend a Viterbo, il campionato italiano AC Karting 2026. Al Leopard Circuit è andato in scena l'ultimo appuntamento della stagione, quello decisivo per l'assegnazione dei titoli italiani. Il KZ2, il titolo, è andato a Daniel Basile, mentre David Foret si è laureato campione nel KZ2 Master. Il KZ2 Under 18 invece a conquistare il titolo è stato Kimi Tani. A festeggiare anche Manuel Scognamiglio nel OKN e Josh Bregame nel OKN Junior. Mentre nelle categorie mini i titoli sono andati ad Alfie Meire e Zane Burgis.
2: Vi ho visto confusi.
4: No, perché forse le prossime puntate ci sostituirà a posto di me e Sauro, quindi stiamo preoccupati. Perché ultimamente lo sport era conta meno, magari.
2: Non so se avete seguito le parole o eravate confusi.
4: Ma io l'avevo vista la gara, quindi sapevo tutti i campioni.
0: Sapevo.
2: Bene. Allora, c'è la possibilità che nel futuro ci sia qualche nel futuro recente ci sia qualche novità in casa Leopard Circuit?
1: Allora, diciamo che noi siamo principalmente ancora un cantiere aperto, tra virgolette, perché siamo sempre in evoluzione, cioè lavoriamo tutti i giorni per comunque migliorare il circuito e poi chi sarà più attento, insomma, chi verrà, cioè già dall'italiano adesso alla gara del mondiale abbiamo fatto nuovi lavori. Siamo sempre in continuo sviluppo per rendere, insomma, il circuito, per rendere l'impianto migliore, sempre. E ci sono molti progetti, la voglia è tanta, quindi ci sarà sicuramente qualcosa di bello.
2: Bene, e noi
4: Anche
2: vi
4: perché Alessandro,
2: seguiremo.
4: scusa Ricky, fra un po' ci saranno le assegnazioni, se non so il periodo giusto, il calendario 2027, giusto?

0: Quindi vedendo gli ultimi 2 o 3 anni che proprio c'è stata un'evoluzione, no, del circuito Leopard, che comunque italiano, WSK, S4 Cup, Yami, avete intenzione comunque di prendere almeno una parte o due di gare titolate, penso, no?
1: Sì, diciamo adesso è ancora un po' il periodo della stagione dove si stanno ancora concludendo accordi, eccetera. Quindi abbiamo confermato le due gare di WSK, la Supermaster Series e la Final Cup, e altre sono tutte in fase di approvazione, insomma, a breve, insomma, fine anno uscita dal calendario per
2: Bene.
1: tutte le date, sì.
2: In ultimissimo, Alessandro, favoriti nella OKN e OKN Junior, secondo te chi sono? Se lo vuoi dire.
1: Ma c'è, diciamo, nell'OK Junior ho visto molto bene Gorun, andava veramente forte questo weekend, cioè questo weekend, il weekend passato all'italiano, e secondo me, insomma, può far bene. OKN c'è Manuel Sco,
0: Un
1: non
0: amico.
1: mi
0: Con gli
1: ricordo,
0: amici. Beh,
1: che anche lui, insomma, vabbè,
0: l'ultimo
1: visto anche i
0: vincitore della World
1: risultati.
0: Cup, campione italiano due volte
1: Risultati
0: di
1: dell'anno
0: fila,
1: scorso,
0: quindi
1: sì. Poi, insomma, ecco, è tutto. Beh, la cosa un po' brutta per noi, insomma, a livello organizzativo, che ha messo un po' di acqua, ma anche per tutti i team, piloti, meccanici, ha messo un po' di acqua questo weekend, però speriamo che il
0: Speriamo
1: tempo
0: che come
1: cambi.
0: sempre si sbagliano, Alessandro, perché tanto magari passano 2 o 3 giorni. Noi facciamo tifo per i nostri italiani, penso che ci sia anche Berico, giusto? Nicolò?
1: Sì, anche Nicolò, certo. Sicuramente uno dei favoriti.
3: Io volevo fare un'ultima domanda, no? Vale. E secondo me è un po' racchiude il cerchio di quello che è stato il mio inizio, da quando era il 1984, ad oggi sul discorso di avere una pista in centro Italia. Io ho iniziato con la pista d'oro, perciò Alessandro magari non era ancora nato. E sarebbe bello, secondo me sarebbe bello portare un campionato del mondo in Italia, centro Italia, perciò a Roma, no? Diciamo, oppure nelle zone limitrofe. Ma Alessandro, cosa manca per avere questo sogno? Per arrivare a realizzare questo sogno, tu ti metti mai seduto guardando la pista e dire: manca, a parer mio, mancherebbe un miglioramento lì, qui, e allora si può avere il campionato del mondo?
1: Allora, sì, sicuramente io, diciamo, sono una persona molto autocritica che cerca sempre, anche se va bene, ma dobbiamo sempre cercare di migliorare sempre, qualsiasi cosa uno, insomma, fa. E secondo me, attualmente, a livello di il nostro impianto, insomma, a livello è di alto livello. Comunque ha messo anche a confronto su altri circuiti in Italia, cioè siamo comunque a un buon livello, sicuramente si può migliorare. Secondo me non ci manca troppo. Ovviamente per quanto riguarda i calendari FIA c'è una rotazione che va di anno in anno, sicuramente non puoi avere tutti gli anni sempre gare titolate, però insomma ecco, speriamo di in un 2028, magari ecco, un campionato del mondo mi
0: Però
1: piacerebbe averlo.
0: Alessandro, come hai detto una cosa giusta, la FIA, ok, guarda il tracciato e tutto, e voi l'avete bellissimo, ma controllando gli ultimi anni, controlla anche la gestione, la struttura, i lavori. Comunque dare perché comunque il campionato del mondo, ragazzi, a livello anche televisivo, comunque che se ne parli, l'occhio vuole la sua parte, e questo la FIA ovviamente lo nota, perché magari altri circuiti, pure per l'Aveyron europeo, gli hanno fatto richieste, l'ultimo non che Val Vibrata, per migliorare comunque alcune cose. Voi, chiunque ha visto negli ultimi anni, basta vedere, ecco qui il video che ci passa sotto in regia, la struttura è bellissima, è curata, e questo, no, ahimè, la FIA forse valuta
3: Però
0: più questo e poi tutto il resto.
3: Matteo Ale ha detto nel 2028 forse è
0: Infatti,
3: qualcosa che.
0: significa ci ha dato, e come ci ha dato un'anticipazione, infatti, volevo dire anche.

0: quello, che il 2027 forse non è sicuro, oppure già hanno alcune certezze, ma il 2028,
1: Allora,
0: Viterbo, qualcosa ci svelerà.
1: fondamentalmente, diciamo, i calendari internazionali sono sempre i primi che escono. E non abbiamo nessuna gara assegnata, insomma, per il 2027, perché c'è il Mondiale KZ in Puglia, non mi ricordo il
0: Fuggendo,
1: nome, a
0: quindi è
1: Ugento, sì.
0: sicuro. Ah, ok, perché sapevamo
1: No,
0: qualcosa.
1: cioè, era scritto provvisorio in fase
0: Ah.
1: di approvazione di omologa, però ecco, una bozza è uscita. Poi, come insomma succede sempre, non è nulla mai insomma detto, potrebbe essere
0: Sicuro.
1: insomma che avremmo anche una gara. Però ecco, attualmente non abbiamo nulla in programma.
2: Io incrocio le dita perché il campionato del mondo al centro Italia manca e manca, è arrivato il momento, via.
1: Lo faremo.
0: Ci
1: Siamo sulla strada.
0: arriveremo sicuramente con la Leopard Circuit. Che dire, ragazzi, io vado veramente a ringraziare tantissimo per averci dato anche delle chicche interessanti e naturalmente secondo me anche i nostri telespettatori che non sanno cosa c'è dietro a un lavoro per preparare un evento anche così importante. Insomma, oggi gli abbiamo dato delle belle informazioni grazie al nostro Alessandro Labate che vado a ringraziare. Grazie mille, Alessandro.
1: Grazie a voi ragazzi, è stato un onore per me stare qui con voi. E ci vediamo, vi aspetto sicuramente questo weekend per vedere questa gara, insomma, in programma. E nulla, grazie a tutti.
0: Perfetto, grazie, ti mandiamo in bocca al lupo, grandissimo, e
1: Grazie.
0: continuate così perché state sulla strada.
1: Grazie,
0: Bene,
1: grazie
0: ragazzi,
1: tanto.
0: noi andiamo un attimino in pubblicità, al nostro rientro avremo un altro super ospite per parlare più approfonditamente ancora di questa World Cup di Viterbo. A tra pochissimo.

0: Una grande concessionaria vive di dettagli e di persone che lavorano insieme. Automotive AI 24 connette sito, gestionale e CRM in un unico ambiente intelligente. Dal VIN prende forma la scheda dell'auto, descrizione, optional, valore stimato e prezzo di listino. Leon accoglie le richieste da sito, portali ed email. Le collega alla vettura. Le smista al venditore assegnato. Supporta la valutazione dell'usato, simula il finanziamento e segue ogni opportunità con follow-up automatici. Sito, portali e social. Tutto coordinato dalla stessa dashboard. Il tuo team, una regia intelligente. Automotive AI 24. La concessionaria diventa intelligente.
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
2: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
3: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
2: Certo!
3: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
2: Naturale! La tua auto è pronta!
3: Che professionalità!
2: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
4: Garantisco io! Punto Pro!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate

0: al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
1: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
2: E in questa seconda parte di trasmissione, dopo questo brevissimo break pubblicitario, ancora qui con GoKart TV News, o le vinco o le capoto, stiamo parlando di questo super evento che è la World Cup, dai proprietari della pista della Leopard Circuit di Viterbo che ospiteranno questo prestigioso evento, ci spostiamo a chi schiererà quasi 20 piloti. Lui è il proprietario di un super team, abbiamo con noi Alessandro Palloni della Modena Kart, ciao!
3: Buonasera a tutti, buonasera. Ti correggo sul proprietario, diciamo nipote.
2: Il nipote del proprietario, ma ormai guarda che gli zii lasciano tutti i nipoti.
3: Fortunatamente per me non hanno figli, quindi mi è andata bene.
4: Attenzione, però, che ti lasciano delle cose belle, perché se ti lasciano debiti, poi dopo è un problema.
5: Vabbè. Anzi, salutiamo Gabriele e Jonathan Finocchi. Sì, conosciamo bene, ci sono modo di fare due gare con loro ai tempi di qualche decennio fa, quindi li conosciamo bene, sono bravissime persone, molto, molto sul pezzo, sul karting, quindi allora, anche la strada giusta.
2: Prima di catapultarci anche con il buon Alessandro in questo super evento, io andrei un po' a ricapitolare tutto ciò che di bello ha fatto il team Modena Kart. Ricordiamo innanzitutto, ben 26 anni che esiste, giusto Alessandro?
3: Esatto, il team sì, esattamente nel dicembre del 2000 Gabriele e Jonathan hanno iniziato questa avventura, ma a fronte di anni e anni già passati in pista, perché Jonathan e Gabriele nel passato hanno corso, e Gabriele era più dalla parte tecnica, Jonathan era il pilota, e era sempre stato un team tra di loro, poi dopo è diventato un team per gli appassionati.
2: Beh, avete fatto poi, tu forse 26 anni fa non eri neanche nato, non lo so.
3: No, ero già nato, sì, avevo 5 anni,
2: ecco.
3: io sono 95 e io ormai è dal 2010, da fine 2017 che faccio parte, diciamo, del team. Okay. Negli anni... E ho imparato tanto da loro e ne ho viste tante, e devo dire che fino ad oggi è stata un'esperienza bellissima. Ho avuto solo la sfortuna che da piccolo i miei genitori non mi hanno lasciato montare sopra il go-kart, perché proprio Gabriele e Jonathan avrebbero sempre voluto mettermi sopra, ma non è mai successo.
2: Vabbè, vedi, però fai altro e ti sei introdotto benissimo nel team e oggi hai un ruolo molto importante all'interno di Modena Kart, che ricordiamo essere uno dei team più importanti, poi lo vedremo anche nel corso della puntata, più importanti a livello italiano. Allora andiamo a ripercorrere velocissimamente, perché ne avete vinte veramente tante di gare, un po' le vostre vittorie. Io partirei dal 2015 con Riccardo Longhi, vincete il campionato italiano, giusto?
3: Sì, a Siena. Tra l'altro, dal racconto, perché ancora non ero presente, mi è stato raccontato che fu una gara, cioè un campionato vinto praticamente a punti con gli scarti proprio all'ultima prova lì a Siena, che si giocava proprio con Riccardo, se non sbaglio se lo giocava con Mirko Torsellini.
2: Sì. Tra l'altro proprietario della pista.
3: Sì. Esatto, sì, sì. Infatti un'annata molto impegnativa, a quanto mi è stato ricordato.
5: Che poi okay. Il trampolino di Riccardo Righi è partito proprio da loro, da lì, poi dopo ha fatto la carriera come pilota ufficiale, è andato in birra e tutto quanto, adesso oltre che pilota e team manager l'abbiamo avuto della birra, però diciamo l'hanno fatto loro emergere il cognome Longhi, quindi va merito molto a Modena.
2: Arriviamo al 2020, dove vincete, ragazzi, questo è un super titolo, sia il campionato europeo ma soprattutto la World Cup con Simone Cunati, giusto Alessandro?